0: CSIO, che cos'è?
1: Consorzio suonatori indipendenti occasionali.
0: Ecco.
1: Occitani.
0: Perché stanno dando, cioè, non è che voglio sviare gli ascoltatori, ci mancherebbe, poi la cosa è già stata vista ieri sera.
1: C'è anche sentita.
0: Esatto, sentita. Adesso c'è la replica del concerto di ieri sera, no? Cioè, facciamo questa tipo accesa per sbaglio. E c'è questa chiosa iniziale, questo poster molto pomposo. Cosa è scritto? Pavarotti International e tutta quella roba lì che ho detto prima. E dicevo, ma che cos'è? Sembra la sigla di un ospedale, non so, di un centro traumatologico, boh.
2: Un centro sociale?
0: Sì.
1: No, aspetta, per non fare brutte figure gaffe, perché ieri sera raccoglievano i fondi per la scuola di musica, i fondi per la scuola di musica di Mostar.
0: Sì, sì, so.
1: Ecco, quindi probabilmente deve essere la sigla di questa fondazione, insomma.
0: Ah, ho capito.
1: Sì.
0: No, adesso, comunque. Ciao, come state?
2: Noi bene, Mix, e tu piuttosto?
0: Io sono qua sotto la pioggia, come voi immagino, se tutta l'Italia è sotto la pioggia, ma va bene.
1: No, purtroppo in qualche zona non sta andando tanto bene, speriamo che smetta, che non ci sono alcune zone in Italia, nell'Italia settentrionale soprattutto, attorno ai laghi, che sì, che sono in preallarme, quindi speriamo in bene.
2: Le previsioni non sono buone, ma lì adesso a Torino sta piovendo in questo momento, sì.
0: Ma Torino... Fammi sentire, perché si sente soltanto se transitano delle automobili, si sente, sai, il classico rumore del pneumatico sull'asfalto. Ma mi sembra di no in questo preciso istante, però è piovuto tutto il giorno.
1: Ma chi è che bisogna chiamare fra i dei nostri amici per fare una bella danza del sole? Chi è che potrebbe far smettere di... Perché insomma, il pubblico del rock, i concerti del rock sono... ce l'hanno questo feeling, no? Di vedere le nuvole che si aprono sopra la loro testa.
0: Potremmo chiederlo a Pippo Baudo.
1: Sì.
0: Visto,
2: è un'idea.
0: Non ci è riuscito l'altra sera.
1: All'interfonico in cuffia mi hanno suggerito un nome. Claudio Pais di La Regia Tecnica mi ha suggerito un nome che mi ha fatto sobbalzare. Infatti avete sentito un buco. No,
2: non si può dire.
0: No, no.
1: Ozzy Osbourne ci deve proteggere, perché qua, se no, non so cosa può succedere. È il nome di un mago che ha una fama non molto luminosa.
0: Ah, ho capito.
1: Vabbè, no, assolutamente.
0: Non possiamo stare che, guarda, già alcune sfighe si perseguitano. Non ultima quella appunto del maltempo che sta creando appunto problemi a molta gente.
1: Oh, maltempo che però aveva risparmiato l'arena di Reggio Emilia sabato scorso per il grande concerto di Soundgarden, o perlomeno insomma...
0: Sono cadute tre gocce di pioggia di numero all'inizio, più che altro, cioè quando suonavano di sponge.
1: Eccoli.
0: Però insomma no, niente a che vedere con Sonoria che... Insomma, che è stato un pantano vero e proprio.
1: Mad Festival.
0: Ultra.
1: E insomma, com'è stata la serata con i Soundgarden? Sentiamo un po' anche la tua opinione, perché gli ascoltatori ci hanno detto che i Soundgarden, insomma, così.
2: Tu non sei obiettivo, perché sappiamo tutti la tua passione per i Soundgarden, però ecco, fai uno sforzo, cerca di essere obiettivo. Come
0: Ma
2: sono stati?
0: Ti dico, la serata di per sé, per quanto mi riguarda, è stata bellissima. Perché ho incontrato tanta gente che mi ha salutato, e queste cose qua, specialmente quando magari uno così può essere anche, non è detto, però può essere un pochino giù di morale, ti tirano su, perché sempre sono dimostrazioni di affetto e son belle cose, quindi ringrazio tutti quanti, bello.
2: Tra l'altro ci sono state tante telefonate per te in segreteria.
0: Grazie, troppo gentili. E poi niente, per quanto riguarda i gruppi, a me gli Sponge sono piaciuti abbastanza. E i cosi, come si chiamano, Pennywise, divertentissima, hanno fatto tra l'altro una cover di Stand By Me, panchettosissima, molto bella. I Caius sono bravi, decisamente, mi sono agitato parecchio. E i Soundgarden, era l'ultima data del tour europeo. Non so se erano stanchi, demotivati, non so, l'impianto non si sentiva bene, ogni tanto partiva dalle pernacchie non ben identificate dall'impianto, però mi sono sembrati un pochino stanchi, un pochino smonti. Prima, dietro, nel backstage li ho incontrati, come al solito si sono riconfermati per quello che già avevo capito a tempo debito quando li avevo incontrati le precedenti volte,
1: cioè?
0: Ovvero il bassista, uno stronzo. Papale.
1: Talis qualis.
0: Se la tira come non so che cosa. Cioè, pensa di essere uno molto panchettone alternativo perché fa lo scostante. Però per quanto mi riguarda sono un antipatico. Chris Cornell, carino, come era già stato all'epoca, mi ha abbracciato, ciao. Kim Tahil, con cui mi sono ubriacato all'epoca del concerto dei L'Orchestra Spalle Guns N' Roses a Parigi e a Torino. Non so se ricordate, no?
1: Sì, altro che, certo.
0: Mi ero completamente ubriacato guardando una TV tedesca che mandava dei film soft porno dall'hotel torinese dove stavano i Soundgarden. Sì, c'era questa stella parabolica e io con Quinta Hill e quel maialone del dell'ex chitarrista dei Faith No More, Jim Martin, eravamo ubriacati a mie spese perché avevo portato io tutte le birre.
1: Oh,
0: tutta la notte,
1: bella idea.
0: Quel carciofo di Quinta Hill, quando io l'ho salutato e ho detto ciao sono Paolo, ti ricordi? Mi ha detto vaguely. Vagamente.
1: Vabbè, se vi eravate ubriacati.
0: Avrei scotennato.
1: Ma no, scusa, non si fa.
2: Sì. Ma non puoi nemmeno pretendere che...
0: Ma come no, scusa, cioè io ho offerto le birre tutto, poi c'era anche una mia amica che l'ha pastrugnata tutta, insomma.
1: Vabbè,
0: ha fatto anche il pappone.
1: Sono cose che succedono. Quando io ho chiesto se c'è qualcuno che conosciamo che potrebbe fare la danza del sole, secondo me sarebbe Trent Reznor.
0: Trent.
1: E allora adesso ci ascoltiamo un singolo nuovo che ci è appena arrivato, che è quello di David Bowie.
0: Mm.
1: Dall'album Outside prodotto da Brian Eno. Questo singolo si chiama The Hurts Filthy Lesson.
0: Bene, lo sento anch'io,
1: ecco, però non ci sentiamo quello normale, radio edit, album version, questi qui non
2: troppo
1: ci
2: facile.
1: Troppo facili. L'alternative mix fatto da Trent Reznor. Eccolo qua, Ale.

0: David Bowie con Brianino, prodotti, no, mixati da Trent Reznor, The Heart's Filthy Lesson. Come ti sembra, Mixo?
1: Ma non è che ho sentito molto bene. Primo perché io ho un telefono autentico degli anni 60 a ghiera che non si sente molto bene. E poi più che altro c'ho...
0: Sarà la capsula che si è consumata.
1: Sì, un po' consumata evidentemente, però non mi sembra il massimo di massimi. E poi niente, transitava qui una signorina.
0: Una bettoniera. No,
1: no, non una bettoniera, una... Una signorina...
0: Credevo una betoniera quella del cemento, che fa un rumore.
1: No, qui sotto per la strada, una signorina che lavora nottetempo, qui giù, che ha avuto dei natali differenti, diciamo, no? E poi, sì. Insomma, si chiamava...
0: Cosa c'entra? Cosa c'entra con David Bowie?
1: Perché urla tutta la notte. Allora, transitava, faceva...
0: Vabbè, d'altra parte l'album dei Bowie si chiama Outside e poi il singolo The Hurts Filthy Lesson.
1: Giusto Outside.
0: La lezione dei cuori un po' filthy, un po' trucidi, no?
1: Sì.
0: E allora è tutto in sintonia, dai.
1: Ho capito. Vabbè, no, comunque non mi sembra che sia proprio... Vabbè, The Hurts Bowie ha fatto tanti di quei dischi belli, almeno fino a Scary Monsters. Poi dopo, secondo me, da cancellare tutta la sua produzione.
0: E la questione è che con i Nine Inch Nails di Trent Reznor, lui è in tournée in America.
1: Lo so.
0: Fanno la tournée come tutti e due come headliner per fino alla fine di ottobre. E quindi poi vedremo cosa succederà.
2: Beh, se non altro è apprezzabile il fatto che un musicista, diciamolo, della sua età ormai, se non altro, insomma, si aggiorna e segue quelle che sono le ultime tendenze. Ecco, almeno questo.
1: Sì. No, ma quello l'ha sempre fatto. Poi voglio dire, io mi aspetto una grandissima prova di Bowie nei panni di Andy Warhol. Ho visto un paio di fotografie che lo ritraggono appunto vestito agghindato da Andy Warhol, che è uguale identico. È impressionante.
0: Perché diciamo che uscirà il film.
1: Uscirà il film, sì. Bowie interpreta la figura di Andy Warhol, che fu tra l'altro uno dei suoi indiretti Pigmalioni. Infatti non so se vi ricordate, c'era una canzone su Hunky Dory.
0: Una canzone stupenda.
1: Che si diceva appunto Andy Warhol, Silver Screen, era bellissimo quel pezzo lì. Bellissimo quell'album, stupendo.
0: Ma perché David Bowie, secondo me, a un certo punto, dopo Scary Monster, doveva mettersi il papillon, il tight, come si metteva già? Mettersi lì col pianoforte.
1: E fare il crooner?
0: Eh sì,
2: esattamente,
0: quello
2: sì.
0: Doveva fare.
2: Esattamente.
1: Ma ha tentato anche di farlo, secondo me, forse... a un certo punto. Però sembrava finto, troppo... Cioè, io ho visto anche... Bowie l'ho visto 5 volte, mi sembra, dal vivo. Una volta nel tour di Heroes, e fu emozionante. E anche perché il concerto era a Lione, e poi fui pestato selvaggiamente dalla polizia francese all'uscita. E continuavo a gridare, je sais pas, je suis italien, ma questi continuano.
0: Ancora di più picchiato.
1: Ma perché?
0: Ma perché sì, più o meno in Francia uno.
1: No, perché c'erano...
0: Le botte si prendevano sempre.
1: All'epoca era il 77, no? C'erano gli autonomi francesi fuori che contestavano per varie ragioni la polizia. I poliziotti francesi sono veramente, come dire, un pochino imbestialiti. E quindi cominciarono a loro volta a caricare questi autonomi. Nella corsa per non incappare nei randelli, mi trovai anch'io a correre, questi bum bum di menarlo. Comunque dicevo, poi lo vidi del tour di... come si chiama?
0: Serious Moonlight.
1: Serious Moonlight, sì, che promuoveva il disco Let's Dance.
0: Sì.
1: Beh, cavolo, sembrava un'altra persona, sembrava avessero virtualmente sostituito. Io mi chiedo, ci sono dei casi nella vita che... Vedi delle persone di colpo che sono cambiate, no? Stavamo facendo prima internos, amici ascoltatori e ascoltatrici, un commento su Simon Le Bon, che sembra veramente un'altra persona.
0: Perché si è visto ieri allo spettacolo di Pavarotti.
1: Esatto, sembra cambiato, cioè non è più lui. Non è che ce ne freghi molto che fosse lui o non lui, perché non è che...
2: Beh, è dimagrito.
1: Ma non solo, sembra
0: passato attraverso una macchina dei cambiamenti.
1: Mutante, non so, non è mai stato un gran cantante, questo non si sa. Però ieri ha dato veramente una prova trifida, eh.
0: Vabbè,
1: poi,
2: si sarà emozionato, capita a tutti.
1: No, sei troppo diplomatico, Paolo. Era ben vestito.
0: Ma noi volevamo chiederti...
1: di capelli.
0: Volevamo chiederti delle cose belle, dire quale è il futuro della musica. Perché invece qui stiamo parlando male del passato. Del passato. Il futuro, adesso sono partiti i Mouse on Mars.
1: Che non conosco.
2: Ah, un bel gruppo su etichetta 2Pure, un duo, credo che siano tedeschi in realtà. Devo controllare, ma mi pare. Questo è il loro nuovo singolo, molto molto carino, si chiama Bib, che è un bel titolo.
0: Ci salutiamo, Mixo.
1: Va bene, cari.
0: Oh, grazie per l'intervento, appassionato.
1: Però non sia stato troppo doloroso.
0: No, no, assolutamente. Altro che.
1: No, volevo aggiungere, definitivamente finire col discorso sui Soundgarden.
0: Sì.
1: Che la persona più simpatica, e quindi quello anche più bravo, perché suona come un mago, non Matt, il batterista, che invece si è ricordato subito, è stato carinissimo, mi ha parlato un bel po', e poi dal vivo veramente è bravissimo. E invece qui dico una cosa, scaglio una pietra che farà magari discutere un pochino. Io sono un mega ultra fan di Chris Cornell e del suo modo di cantare, però su disco canta benissimo, dal vivo sembra che abbia paura.
0: Perché l'anno scorso
1: dal microfono.
0: L'anno scorso ha avuto i problemi con la voce, era il rischio di avere i polipi.
1: Quando
0: quindi
1: si lancia i suoi acuti leggendari, si allontana dal microfono, così non si sente un fico secco.
2: Beh, lo fa probabilmente per evitare che ci siano dei problemi
1: di
2: innesco.
1: Ma che innesco, non si sente niente, cioè sembra timoroso di sbagliare.
0: E anche lui è stato preso da una macchina mutante, allora.
1: Anche secondo me.
0: Bisogna stare attenti, allora, Avvertimento a tutti i planetari, attenzione alle macchine mutanti.
2: Abbiamo trovato un, come dire, un trade union tra Chris Cornell e Simon Le Bon questa sera.
1: Sì, probabilmente è vero.
2: Interessante. Ti salutiamo, Mixo. Speriamo di vederci prestissimo e di sentirci prestissimo.
1: Sì, chiamatemi pure a casa, voi che avete il mio numero. E arrivederci.
0: A risentirci.
1: Sì, ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: A presto, ciao.
0: Ciao.

0: Poi là, bentornati su Planet Rock, ma questo brano qui adesso sta finendo, ma non è decollato.
1: Non è mai partito. È la qualità principale di questo tipo di musica, musica elettronica isolazionista, come dice qualcuno. Un disco molto interessante comunque, i Le Bradford, una band semi sconosciuta, anzi direi totalmente sconosciuta in Italia. Un album molto bello, Stable Reference, uscito per un'etichetta indipendente chiamata Flying Nun. Questo è Mass, il pezzo che apre l'intero lavoro. Il lavoro è completamente statico, esattamente come questo pezzo.
0: Ullala, e invece noi siamo abbastanza dinamici, qualche volta però siamo statici anche noi. Per esempio,
1: esatto.
0: L'altra sera ci siamo dimenticati di spiegare tutto l'arcano. Chi è in ascolto, che è stato in ascolto anche l'ultimo Planet Rock, quando abbiamo fatto il giochino sui Rancid, si ricorderà che ci avrà tirato degli accidenti come minimo, perché praticamente non abbiamo svelato il contenuto del panino dei Rancid.
1: Già.
0: È una cosa assolutamente disdicevole. Quindi lo facciamo stasera, poi lo rifaremo anche prossimamente. Praticamente i Rancid, che questa sera stanno suonando, forse avranno già finito di suonare, a Rainbow.
1: E quindi tra un po' mangeranno il loro panino.
0: Di Milano, e 10 di voi,
1: infatti,
0: di voi sono andati a vederselo.
1: A Milano c'è un famoso tipo di...
0: Di panino
1: di salame.
0: Col salame, Milano.
1: Stasera si fanno il panino col salame Milano.
0: Che è esattamente quello con quale farciscono i loro panini preferiti, i Rancid. Il salame, non era l'hamburger, non era tutta la mortadella, tutte le salsicce, vari hot dog che avete detto, era il salame. Pochissimi di voi ci sono arrivati e i primi quattro... sono stati Michele Bortoletto, ovvero sia Sbrocco, che lui è infallibile su queste cose, non le sbaglia proprio, arriva tra salame. Paola Tela, Michele di Latina, Paola Tela di Tolentino, Fiorenzo, anche lui sagacissimo, Colombi di Castel San Giovanni, Piacenza, perché loro sono vecchi panni.
1: Fiorenzo, poi secondo me se ne intende anche di buoni insaccati.
0: E Gabriele Lampis di Porto Torres, in provincia di Sassari. E allora a loro andrà il CD dei Rancid.
1: Bravissimi, approfitto dell'occasione per lanciare un piccolo appello. Qualche giorno fa abbiamo fatto un altro giochino, CD dei Pennywise. Alcuni di voi sono stati molto bravi, hanno risposto esattamente, hanno diritto a ricevere il CD, però le informazioni in nostro possesso che avete lasciato sulla segreteria telefonica sono incomplete, per cui invito Luca di Quarto, vicino Napoli, a chiamare di nuovo al 320 17 15 06 ovviamente, per lasciare il suo cognome, perché ha dato l'indirizzo completo ma non abbiamo il cognome. E poi invito anche Alessio Moretti di Roma a lasciare il suo indirizzo completo, perché purtroppo la via, assolutamente il nome della via, non si riesce a capire.
0: Oh, Alessio Moretti lascia bene tutto quanto, l'indirizzo preciso, bene scandito, anche quando lasciate nome e cognome, cioè dovete sempre lasciarlo bello preciso, perché poi con la segreteria, col telefono, linee telefoniche, cose varie, le nostre orecchie un po'
1: facciamo così, per sicurezza lasciate anche il vostro numero di telefono, così se ci sono problemi vi chiamiamo
0: per tutto quanto, sia per i giochi che per le comunicazioni normali, va bene. Oh, allora mercoledì Planet Rock Live, allora noi dobbiamo tenere alta la bandiera del Planet Rock Live.
1: Esattamente.
0: E quindi anche per stasera ci abbiamo un bel concertino, adesso è un po' tardi però secondo me viene bene.
1: Siamo partiti
0: da
1: con dell'elettronica.
0: Da un cappello magico esce questo concerto.
1: E quindi abbiamo un concertino breve, circa 25 minuti, una cosa del genere.
0: No, ancora no, ancora Bristol no.
1: Ebbene sì.
0: Invece, come è possibile?
1: Sì.
0: L'avevamo finiti.
1: No, nell'armadietto ho trovato anche questa cosa. E quindi la proponiamo.
0: Ancora
1: anche perché è molto interessante.
0: Dalla cornucopia del Sound City Festival di Bristol della scorsa primavera.
1: Questo è proprio
0: fuori.
1: L'ultimo, Questo è proprio
0: non
1: l'ultimo.
0: Non si sa, perché forse ancora no. Però diciamo così, che è l'ultimo.
1: Questo è un gruppo che fa elettronica, musica per ballare, ma non solo. Si chiamano Utah Saints, sono semi sconosciuti in Italia, ma il loro sound è molto interessante. Allora, dal vivo ce li ascoltiamo. Questo è Planet Rock, loro sono Utah Saints.

gargantes.

A piece of Utah history.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per lo speciale che stiamo dedicando a Strehler nel centenario della nascita, oggi vi proponiamo un'intervista a Cristina Battocletti, giornalista, collabora al Domenicale del Sole 24 Ore e scrittrice, che recentemente ha pubblicato per La Nave di Teseo un libro voluminoso dal titolo Giorgio Strehler, il ragazzo di Trieste, vita, morte e miracoli. La vita di Strehler come un romanzo, o meglio come un'opera teatrale divisa per capitoli e affastellata di personaggi. Cristina Battocletti, come ha deciso di descrivere così la vita intensa di uno dei più grandi registi del Novecento?
2: Era impossibile non considerarla o un romanzo, ma ancora di più un'opera, perché dopo avere indagato per 3 anni sulla sua vita sia nelle fonti archivistiche al Piccolo Teatro Milano che al Museo Schmidl di Trieste, e consultando anche tutte questo marasma di persone che lui ha conosciuto e con cui lui ha lavorato, circa 60 sono stati gli intervistati, ho capito che la sua era veramente una vita romanzesca, di più, poiché lui ha modificato e rivoluzionato il mondo dell'opera. Era una vita quasi da opera buffa in un certo modo, anche se poi aveva dei lati molto tragici. E una delle cose che mi ha detto Ezio Frigerio, uno dei suoi magnifici scenografi assieme a Luciano Damiani, era che Giorgio Strehler in fondo faceva la regia della sua vita e quindi voleva la sua vita proprio così, una vita morigerata dentro le mura di casa e una vita assolutamente eccessiva dentro il teatro, per cui dalla nascita a Trieste, quando impara il tedesco tramite la baglia, la musica tramite la mamma violinista, il nonno cornista, fino al fatto di fondare assieme a Paolo Grassi il Piccolo Teatro, che è uno dei più grandi teatri italiani, il primo teatro stabile italiano, e poi la fine tragica nella lite con la città, ho capito che era una vera opera, a tratti buffa e a tratti tragica.
1: E il libro, come lei ha appena detto, è frutto di un lungo e accurato lavoro di documentazione. Quali sono state le sue fonti e le persone intervistate per ricostruire la vita di Strehler, sia sotto il profilo professionale che quello umano?
2: Ho cominciato all'archivio del Piccolo Teatro, perché lì stava la sua traccia professionale, e ho cominciato a consultare gli articoli sulla sua morte avvenuta il 25 dicembre del 1997, perché da lì potevo riassumere il dolore del paese per la perdita di quest'artista, ed effettivamente i giornali avevano dato ampio spazio per alcuni giorni alla sua scomparsa, sia in termini di bellissimi editoriali, penso a quello di Raboni, sia in termini di cronaca spiccia anche di Pettegolezzo, però anche quello, voglio dire, nel colore di una città ci sta. E ho capito che la sua morte è stato come il sipario frangifuoco che trancia la carretta dei comici, cioè ha cambiato un'era. Sono andata poi a cercare i suoi spettacoli, a vedere tutti i video che potevo, e poi sono passata a Trieste per considerare quelle che erano le sue memorie private. Ho trovato moltissime lettere in questo fondo Strehler in cui lui evidenziava i suoi lati più fragili, e quindi questa sua personalità che aveva due coloriture, quella di essere un iroso, un malato di lavoro, e poi un essere quasi infantile, fragilissimo, che desiderava molto un figlio, però sapeva di avere il teatro. E poi naturalmente c'erano le persone che aveva conosciuto e con cui aveva lavorato, quindi penso alle sue compagne di vita, che sono state anche compagne di palcoscenico, Ornella Vanoni, Andrea Jonasson, e poi gli attori che hanno lavorato con lui, Giulia Lazzarini, Giancarlo Dettori, e soprattutto anche quelli che erano i tecnici, Claudio De Pace, che era un datore luce molto giovane e adesso un light designer importante, oppure la sarta, quindi qualsiasi aspetto mi potesse dare la coloritura totale di Strehler che era un uomo di teatro e che ha dato la vita per il teatro. In fondo la sua vita coincideva con il teatro.
1: Sì, infatti non c'era nessuna distinzione tra il privato e la sua professione. Era divorato da una passione totale, Strehler, per il teatro.
2: Assolutamente, tanto che Ornella Vanoni diceva è teatro dall'ultima punta del cappello fino ai piedi. Lui non aveva una vita privata al di fuori, andava pochissimo al cinema, andava pochissimo a vedere gli spettacoli dei colleghi, si incentrava completamente, iniziava d'estate solitamente, nella lettura della pièce che voleva rappresentare, che era sempre qualche cosa che poteva spiegare l'epoca che stava vivendo. Penso per esempio al Giardino dei Ciliegi, in cui spiegava come era cambiata Milano dalla Milano dei Travetta a quella della finanza, oppure Brecht, che raccontava appunto la rivoluzione sociale, quella degli umili. E diciamo lui iniziava questa immersione d'estate quando prendeva una delle sue ville al mare e vi rimaneva calato nelle tenebre per tutto un mese, poi cominciava a uscire all'aria. Quando usciva all'aria cominciavano ad arrivare lo scenografo, il musicista che era Fiorenzo Carpi, coloro che potevano dargli le prime idee, e poi costruiva tutta la pièce che voleva rappresentare per quell'anno. E non aveva altra vita che quella, tanto che a un certo punto lui si abbandonò sugli assi del teatro mentre faceva il Giardino dei Ciliegi di Chekhov. E mentre guardava gli alberi, a un certo punto pensò: questi alberi sono molto meglio della realtà. E capì allora, come già comunque sentiva prima, che non aveva altra vita al di fuori del teatro, che la vita artificiale era ancora più bella della vita reale.
0: Io ho riacchiappato il mio Giardino dei Ciliegi. Strehler, infatti, aveva deciso di riprendere questo spettacolo e di farne una nuova edizione, più astratta, con una scenografia diversa, una scenografia meravigliosa di Luciano Damiani, dove il giardino era praticamente, e i ciliegi erano rappresentati da un velo immenso che copriva tutto il palcoscenico e metà platea. Su questo velo palpitante che seguiva le azioni del dramma e appunto si incupiva oppure si gonfiava a seconda delle situazioni drammatiche e lo svolgimento della commedia, c'erano delle piccole foglie, foglie di carta ritagliate, leggerissime, che cadevano poi a volte sul pubblico o sugli attori che recitavano, e davano un senso magico a questo spettacolo, un respiro incredibile, malinconico, struggente. Era un'invenzione poetica sublime. Questo fu uno spettacolo che ebbe molto successo.

0: Ed era Giulia Lazzarini, attrice storica del Piccolo, che rievocava nel corso di un programma a lei dedicato in onda su Radio 1 nel 1985 una messa in scena del Giardino dei Ciliegi particolarmente suggestiva. Cristina Battocletti, prima dicevamo che per Strehler la finzione era più bella della realtà. Perché a suo avviso questa sorta di paura della vita e di conseguenza il bisogno di rifugiarsi nel teatro?
1: Ci sono delle cose che si scoprono facendo una specie di puzzle nell'archivio privato, il fondo Strehler nell'archivio Schmidt di Trieste. Si scopre un bambino che ha avuto, diciamo, un'infanzia scoperta, nel senso che il padre è morto quando aveva 2 anni di tubercolosi. La madre era sempre in tournée perché era una grande violinista, e questo si può capire da tutte le locandine che ci sono nel fondo, e si capisce che quando Strehler aveva 2 anni la mamma era Zagabria, quando ne aveva 2 anni e 3 mesi era a Vienna, quando aveva 2 anni e mezzo la mamma era a Milano. Quindi, diciamo, era un bambino che non aveva i genitori presenti, il nonno, che era un impresario teatrale, era sempre fuori casa naturalmente la sera. Rimaneva la nonna che però abbandonò la famiglia molto presto, a 6 anni si innamorò di un altro uomo e andò a vivere a Milano, motivo per cui si trasferirono a un certo punto. E quindi questa infanzia buia lui la riempiva nella scatola del teatro, si ritagliava le sagome del teatro e delle figurine che erano gli attori, e con delle luci faceva il teatrino, diciamo un'abitudine che si portò dietro durante tutta la vita. Anche in esilio in Svizzera, quando fu colpito da un mandato di fucilazione da parte dei fascisti, aveva questo teatrino con cui continuava a fare le regie, diciamo un mondo in cui rifugiarsi dalla grande fatica, dal buio del vivere, la fragilità che lo colpì fin da bambino.
2: Io ricordo la mia infanzia, credo di avere lottato molto con me stesso in un certo senso, e credo che forse gli uomini farebbero molto bene a farlo anche per non perdere la propria infanzia. Il giorno che tu perdi del tutto, completamente, la tua infanzia, credo che sia un grande male. E naturalmente non è facile conservare questa illusione, se vuoi, di essere bambini ancora, ecco. Quindi per me l'infanzia è una cosa molto importante, forse perché ho avuto un'infanzia anche felice. Ho avuto un'infanzia felice perché era un'infanzia in una famiglia molto armonica e molto europea. Quando parliamo dell'Europa, oggi che siamo alle soglie dell'Europa, io dico: ma io sono antemarcia, io ero già nato europeo. Mia madre era slava, mio nonno era slavo, mia nonna era francese, mio padre era austriaco. Eravamo tutti a Trieste, quando si riuniva a una tavola, magari c'erano anche degli amici, c'erano dei greci, dei turchi, dei bulgari, e c'era qualcuno che faceva il traduttore perché non sapevamo le lingue dell'uno e dell'altro, e stavamo benissimo e ci volevamo bene e ci capivamo benissimo. Ecco perché io penso che veramente questa storia dell'Europa è una storia ineluttabile, è una storia che esiste forse perché l'ho vissuta sempre.
3: Ma la tua scelta di fare il teatro, Giorgio?
2: Ah, non ha niente a che fare con la mia famiglia. No. La mia famiglia era una famiglia di musicisti.
0: Questo è quello che invece ricordava, o almeno raccontava, Strehler al microfono di Gianni Bisiak in una puntata di Radio 1 Serata dell'88. Invece, Cristina Battocletti, la vita di Strehler bambino è stata funestata da lutti, e anche da adulto ha sofferto di crisi abbandoniche, nonostante fosse lui in amore per lo più a lasciare le donne.
1: È tipico di chi ha paura di essere abbandonato, abbandonare per primo, così non hai lo scotto e lo dai tu. Era anche poi un uomo molto passionale, per cui era acceso da queste grandissime innamoramenti per donne che erano interpreti, ma anche per donne bellissime. E diciamo che erano le compagne a fare molto spesso da mamma a Strehler. Si abbandonava come un bambino, aveva dei giochini in casa con cui continuava davvero a giocare, anche nella casa di Via Medici, che tuttora esiste. Ci sono queste marionette, burattini, trenini, piccoli teatri, che sono appunto il mondo in cui Strehler si rifugiava per una sicurezza. Per quanto riguarda le donne, sicuramente questa paura di abbandonare si evidenzia a un certo punto nel fatto che la prima moglie, Rosita Lupi, dopo un lungo periodo di crisi non veniva mai lasciata, è stata lei a dover lasciare lui, tra l'altro rovesciandogli un barattolo di brillantina in testa, perché lei, questa Rosita Lupi, che era la coreografa del piccolo teatro, sosteneva tutta la famiglia, quindi Streller, la mamma e la nonna, e Streller continuava a fare la vita propria, cioè ad avere degli amori, a fare tardi, a non essere presente in casa. Quindi a un certo punto lei gli fece trovare una brillantina e lui disse: ma cos'è questa schifezza? E lei, come atto estremo, la goccia che fa traboccare il vaso, gliela rovesciò in testa, e così finì un amore. Ma erano sempre le donne che facevano finire questi amori, nonostante lui ne avesse altri in corso. Quindi diciamo, non abbandonava mai veramente, lo faceva sostanzialmente poi alla fine.
0: Cristina, è stato difficile trovare il filo conduttore, la linea da adottare per restituire la vita complessa di un uomo divorato da passioni estreme per il teatro, l'arte, la musica e anche l'amore, ovviamente?
1: È difficilissimo. Infatti, se lei considera, io penso di aver scritto 35-40 versioni di questa biografia, perché continuava, anzitutto nel tempo, quello che credevano che fosse una mia prima certezza continuava a essere sconfessata da altre luci o da altre ombre, e quindi continuavo a deviarne il percorso fino a che diciamo è stata la traccia iniziale, l'intuizione iniziale, il motivo per cui ho iniziato a scrivere questo libro ad avere la preponderanza, ovvero partire dalla sua morte, perché dalla morte si capisce quanto è pesato un artista, e soprattutto considerarlo un fanciullino, uno che nonostante le grandi tragedie che portava a teatro, penso a Shakespeare, penso a Chekhov, penso a Brecht e anche al lato nero di Goldoni, alla Fuligine di Goldoni, ecco, lui in realtà faceva vivere il bambino regista, ma anche il bambino spettatore, perché il bambino non solo godeva della bellezza delle scene, della recitazione, dei costumi, tutto amalgamato, ma lì lasciava anche la scorza delle sue paure. Quando ci sono nel temporale di Strindberg queste sparizioni delle luci, oppure nei grandi rumori della tempesta, ecco, uno ha una paura enorme. E poi però la può lasciare lì, come quando hai l'abbraccio della mamma che ti assicura che dentro la casa sei protetto. Quindi gioire come un bambino e lasciare le paure come un bambino, da parte di un bambino che era un bambino geniale. In fondo l'arte si manifesta quando si ha un'anima molto fanciullesca.
0: E nel suo libro su Giorgio Streller lei intreccia costantemente due piani, quello professionale e privato, che poi sono inestricabilmente legati tra loro.
1: Sì, allora, privato, se possiamo considerare per esempio l'aspetto delle compagne, mogli in qualche caso, è proprio perché Streller, tranne nell'ultimo caso dell'ultima compagna Marabugni, si è scelto sempre delle donne con cui ha portato avanti il suo teatro. Pensiamo appunto a Rosita Lupi, che è stata la coreografa dell'Arlecchino, che ha visto poi 10 edizioni. Pensiamo a Ornella Vanoni, che è stata la prima creatura totale di Streller, per cui ha scritto, creato le canzoni della Mala. E poi abbiamo la Valentina Cortese, che era già una grande diva quando si incontrarono in realtà. Però la loro consonanza di sensibilità permetteva di dare più grandi risultati. Lei è stata una meravigliosa liuba nel Giardino dei Ciliegi di Chekhov, o è stata una grande Giovanna in Santa Giovanna dei Macelli. Insomma, era inestricabile, come ha detto bene lei, e Andrea Jonasson è stata poi la musa del periodo in cui era leggermente, diciamo, più maturo dal punto di vista personale, per cui aveva capito subito cos'era l'ingresso di questa grande attrice nella sua vita di 20 anni meno di lui. E per lei rifece Il gigante della montagna, la fece recitare in italiano, lei che era una tedesca, nell'Anima buona di Sezuan. Insomma, fu un grande amore, per cui è inestricabile proprio la vita privata con la vita pubblica, e anche i suoi attori sono stati per alcuni versi suoi amici, e quando non lo erano sono stati consiglieri innamorati di lui, seppure a volte lo odiavano.
0: Perché appunto lui era preda di sfuriate clamorose.
1: Erano sfuriate però che non avevano conseguenze negative, non lasciavano il rancore. Lui aveva queste ire funeste che però servivano molto anche al gioco delle parti. Riusciva con queste ire a impaurire gli attori, i tecnici, però a dare il meglio, a raggiungere veramente il non plus ultra, la cosa più grande che potessero fare. Se penso a Ottavia Piccolo che arriva ragazzina proprio per le baruffe, è al Lirico che era un teatro enorme, non si faceva sentire, lui la inondava di insulti e lei ci faceva venire la febbre per non andare alle prove, però poi lei stessa dice: io non ho mai avuto un regista che mi ha tirato fuori così tanto. O anche Massimo Ranieri, che quando arrivò a fare l'aviatore nell'Anima Buona era un grandissimo cantante, attore, eppure lui seppe tirare fuori in lui l'anima proletaria, che era proprio quella che doveva interpretare Ranieri, e quindi gli fece una specie di corso di psicoanalisi. Non era un buono che voleva migliorare la vita dell'attore, voleva migliorare la vita dello spettacolo, proprio perché la sua vita era lo spettacolo.
0: Quindi voleva migliorare la vita del personaggio, se così possiamo dire.
1: Esattamente, in fondo lui un poco si disinteressava, no? Era come quegli autistici che sono un po' ciechi e muti, che pensano soltanto alla propria creatura, come sono gli scienziati, e per cui sapeva benissimo dove toccare nelle corde di chi gli stava di fronte. Per esempio nel mondo dell'opera lui è stato il primo a fare recitare i cantanti come una compagnia attoriale. Mirella Freni, che non voleva andare nel Simone Boccanegra in alto a cantare perché non riusciva a sentire il direttore, diciamo la lusingava, le diceva: tu sei la migliore, io posso fare questo solo perché ho te. E capiva che non con tutti le sfuriate andavano bene. Oppure Samuel Ramey diventò un Figaro meraviglioso perché lo rivoltò da cima a fondo, perché quando lo vide entrare disse a Riccardo Muti: ma chi è questo cowboy? E lo raffinò, quindi loro se lo ricordavano come un incubo, ma anche come qualcuno che aveva cambiato in molto meglio il proprio percorso professionale. E direi che per questi personaggi l'identità professionale è come l'identità personale, quindi le due cose coincidono e tu sei grato a uno che ti migliora.

0: Ed era la cavatina, se vuol ballare, signor Contino, dalle nozze di Figaro di Mozart, compositore che Strehler amava moltissimo. Cristina Battocletti. Strehler descriveva, come lei stessa sottolinea nel suo libro, la qualità del lavoro con tre aggettivi del suo lavoro, ovviamente. Militante, impegnato, perfezionista.
1: È vero. Militante e impegnato si può ricondurre al suo interesse a fare del teatro d'arte per tutti, ovvero del teatro che fosse comprensibile a tutti, perché nel 1947, quando due ragazzi di nome Paolo Grassi e Giorgio Strehler, rispettivamente di 26 e 27 anni, fondarono questo teatrino, lo volevano fare perché accorresse il maggior numero di gente possibile e a prezzi stracciati, per questo chiesero l'intervento pubblico, perché erano convinti, come in realtà è, ma non è più, diciamo, nella logica pubblica, che il teatro avrebbe migliorato la vita del paese, perché attraverso il teatro una persona diventava più colta, si istruiva e quindi il paese progrediva. E questa era una cosa che era chiara all'amministrazione in quel momento. E poi Strehler è sempre stato un socialista di quelli che erano molto vicini ai comunisti, cioè che pensavano che bisognasse rendere felici la maggior parte possibile della gente, che non ci dovesse essere una casta privilegiata, per cui metteva in scena sia l'Arlecchino, che faceva sorridere pur nella bellezza della scenografia e di ogni elemento e quindi faceva progredire nel gusto, sia spettacoli sconvolgenti come il Re Lear. Quindi, diciamo, il suo socialismo, il suo impegno era perché tutti si istruissero e migliorassero. Il terzo aggettivo, perfezionista perché era un esasperante perfezionista, e questo però è quello che ha permesso di cambiare il mondo della regia in Italia, perché prima di lui la regia era fatta in maniera baracconesca, nel senso che c'era il dominio del capocomico che entrava in scena, faceva la sua recitata e finiva lì tutto quello che era la scenografia, la musica, figuriamoci, i costumi, e la recitazione degli altri soggetti era in fondo quasi un orpello, mentre lui ogni cosa doveva essere perfetta, in particolare le luci, a cui lui teneva moltissimo e la cui forza aveva imparato nelle luci nordiche di Trieste, dovevano essere perfette. Lui passava delle ore, riusciva a capire se c'era una tacca in meno nel proiettore, se c'era una pila scarica. Per esempio il nero Don Giovanni, che è diventato il notturno Don Giovanni, che è diventato quasi un aggettivo, e quello di Strehler, doveva essere buio, proprio perché gli scambi di persona, gli scambi erotici non possono venire alla luce del teatro, dovevano venire al buio, quindi c'era la scena sì, ma doveva essere esoterica nello stesso tempo, sensuale, e dare l'idea di quello che era i tempi del Don Giovanni. Quindi, diciamo, ogni cosa aveva una perfezione estrema. La perfezione era tale che nello spettacolo della Grande Magia di Edoardo lui per un mese fece soltanto provare l'apertura del sipario. Perché? Perché all'apertura del sipario ci dovevano essere tutti

0: per cui le cose dovevano andare insieme, ci voleva tanto, tanto tempo e tanta, tanta pazienza da parte di tutti e attenzione.
1: Ma questo perfezionismo estremo non era dovuto anche a insicurezza per certi aspetti? Per esempio, nel suo libro, Cristina, lei dice che Strehler ha sempre avuto una vena vittimistica.
0: Sì, certo, anzi, i suoi attori lo prendevano in giro perché diceva: ah, ma allora tu mi vuoi vedere morire, mi vuoi far morire? E questo era tutto un modo per, diciamo, sia proteggere se stesso dagli errori che aveva fatto. Per esempio, a volte capitava che promettesse la parte a un attore e poi la desse a un altro, il caso per esempio di Vita da Galileo, che l'aveva promesso a Tino Carraro e invece la diede a Boazzelli, e questo fu un grandissimo vulnus per Carraro, che tornò a lavorare con lui solo tanti anni dopo. Il vittimismo, diciamo, gli permetteva sia di proteggersi sia di far sentire in colpa chi lavorava con lui in maniera che desse il meglio. L'insicurezza è vero che dà maniacalità e perfezionismo, però dà anche un risultato incredibile.
2: Il miglior spettacolo visto nel dopoguerra, lo spettacolo degli anni 60. Enucleiamo soltanto questi due sintetici giudizi fra i moltissimi espressi da 85 critici italiani e 15 stranieri che hanno assistito a Vita di Galileo di Bertolt Brecht, diretto da Giorgio Strehler, andato in scena al Piccolo Teatro. Le musiche sono di Hans Eisler. L'anteprima e le prime due repliche hanno confermato la previsione del grande spettacolo, successo entusiastico. Tino Boazzelli è il protagonista e per lui sono stati scritti gli elogi che un attore vorrebbe sognare nella sua carriera. Tino Boazzelli ha interpretato il personaggio di Galileo dal momento in cui si trova nello studio padovano, 1610, al momento dell'esilio, quando è cieco, vicino a Firenze, ed è prossimo alla morte. Vogliamo fermare due momenti dello spettacolo attraverso la voce di Tino Boazzelli. L'inizio.
3: Da cent'anni ormai era come se l'umanità aspettasse qualcosa. Volte di cristallo in cielo non ce n'è, ci sono montagne che girano, grandi corpi staccati che ruotano nella tenebra di immensa velocità. E anche questo pianeta su cui noi viviamo si muove ad una velocità inconcepibile. Tutto si muove, gente. Le città sono troppo strette, le teste anche, piene di superstizioni, peste. Ma già si dice, visto che così, così non deve rimanere. Mi piace pensare che tutto sia cominciato dalle navi. Sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste. Poi ad un tratto via si slanciarono verso il mare aperto. E allora una voce si sparse per il nostro vecchio continente. Esistono altri continenti, terra, terra. E allora la gente disse, ma guarda, il grande e temuto mare non è che un po' d'acqua in un catino. Ma non basta, dappertutto c'è una gran voglia di indagare le cause delle cose, perché una mela sale se buttata in su e perché se lasciata andare cade.
2: E portiamoci adesso alla conclusione, all'epilogo di Vita di Galileo.
3: Tra voi e l'umanità si sarà scavato un abisso tanto grande che ad ogni vostro eureka risponderà un grido d'orrore universale. Qual è lo scopo del vostro lavoro? La scienza? No. Io credo che l'unico scopo possibile per la scienza sia quello di alleviare la fatica dell'esistenza umana. Fino a che l'umanità continuerà a brancolare nella sua nebbia secolare, fino a che sarà tanto ignorante da non poter sviluppare le proprie energie, non sarà nemmeno capace di sviluppare altre energie, quelle che le vengono svelate dalla natura. Se gli uomini di scienza non reagiscono alle intimidazioni dei potenti, se si limitano ad accumulare sapere su sapere, la scienza stessa può essere colpita al cuore un giorno o l'altro, per sempre. Ogni nuova macchina non sarà che una fonte di nuovi triboli per l'uomo. E quando, nel tempo dei tempi, tutto ciò che ci sarà da scoprire sarà stato scoperto, il vostro progresso

0: sarà che un progressivo allontanamento dall'umanità.
1: Ed era un estratto da un GR1 del 63 che descriveva lo spettacolo Vita di Galileo di Brecht in scena al Piccolo di Milano, diretto da Strehler e interpretato da Tino Buazzelli, che nelle vesti del celebre scienziato offrì una delle sue interpretazioni più memorabili. Cristina Patocletti, che rapporto ha avuto Strehler con Milano, che è stata la sua città di adozione?
2: Milano per lui era la città in cui doveva lavorare, perché diceva: si può andare a vivere dappertutto, ma lavorare si deve lavorare solo a Milano. Perché è vero che Milano è una città che accoglie gente da tutta Italia, adesso per fortuna anche da tutto il mondo, e la gente va lì per lavorare, non ci sono altre modalità. Se non portare il proprio talento, e lui si era sentito riconosciuto da Milano, era la città del fare e l'ha amata moltissimo, tanto che a un certo punto l'avevano chiamato a lavorare in Francia, ma ci andò soltanto parzialmente, l'aveva chiamato Laurence Olivier a lavorare a Londra, ma non ci andò. Anche a Berliner Ensemble, che fu di Brecht, lo chiamarono, ma lui non volle andare. Non perché non sapeva le lingue, perché ne sapeva tante e bene, francese, tedesco, sloveno, per cui poteva in realtà viaggiare, ma diceva che Milano era la città in cui arrivavano tutte le personalità senza raccomandazione a dare la propria arte, e lì si riusciva a lavorare. E poi però fu la città che lo tradì moltissimo, perché quando giunse la giunta leghista, a un certo punto ci fu un problema grandissimo con la nuova sede del Piccolo Teatro, che era finita nel calderone di Tangentopoli, sebbene lui si fosse sfilato dai socialisti craxiani molto prima. Ecco, vi fu una disputa terribile e lui sentiva di non essere più padrone del suo teatro e non voleva nemmeno entrare nel Teatro Nuovo, perché capiva che non era più il teatro che aveva immaginato con Paolo Grassi. E morì a Lugano. Diciamo che poi Milano gli ha tributato tante cose, adesso ha un teatro, quello in via Largo Greppi, a suo nome, e viene ancora ricordato poco, ma è ancora una presenza molto forte a Milano.
1: Secondo lei è ricordato poco Strehler?
2: Sì, devo dire che quando ho iniziato 3 anni fa queste ricerche erano quasi stupiti le persone che io mi mettessi a lavorare su di lui, mentre io ho avuto un vero innamoramento soprattutto per la missione politica e solidale che avevano queste persone. Era meraviglioso l'idea che volessero fare dell'arte per migliorare il paese e che l'amministrazione li prendesse in considerazione. Quindi a un certo punto, diciamo, Strehler era considerato quasi una figura narcisistica da lasciare a parte, anche perché aveva tanto litigato, aveva lasciato quel buco enorme del teatro per decenni nella zona centrale di Milano in via Brera, quindi aveva impersonificato tante cose. Invece è stato colui che ha fatto un teatro che adesso naturalmente è un teatro che non può essere più riproposto, anche se alcune regie operistiche sono bellissime, ma ha costruito le fondamenta del teatro e anche una parte del muretto, quindi diciamo è stato molto importante, per cui si deve ricordare come si ricordano i padri della letteratura. Quest'anno che ricorre il centenario sono contenta che si siano risvegliate le coscienze, però in 3 anni in cui ho lavorato mi sono sentita abbastanza sola, tranne le persone che lo hanno amato, sono stati i suoi attori e quelle del Piccolo Teatro, insomma.
3: Giorgio, tu sei direttore del Piccolo, direttore del Teatro d'Europa, senatore della Repubblica, commendatore della Regione d'Onore in Italia, forse sei l'unico, o forse c'è Fellini e Moravia.
4: No, c'è Fellini e
3: Moravia. Dovrebbe domandare a Fellini. Ecco, comunque, ecco, questo grande maestro del teatro, l'ultima cosa che hai fatto è il Come tu mi vuoi di Pirandello con Andrea Jonasson, che è qui. Ecco, Andrea Jonasson, poi vi siete conosciuti a Salisburgo, mi pare, in occasione del Gioco dei Potenti di Shakespeare, vero?
4: Sì,
3: ecco, Andrea, com'è stato questo incontro?
5: È stata la più grande avventura teatrale che ho mai avuto.
3: Sì.
5: Nel 73.
3: Sì.
5: Ed era un fulmine di
3: lavoro. È un mago, cioè è un grande stregone, cioè è temuto moltissimo. Sì. Cioè Strehler è temutissimo, cioè è considerato un uomo dalla grandissima.
4: No, ma non è vero. No, ma sì, dico. capita. Tu capisci, il teatro è un mondo innocuo, è un mondo di gente, di 20.000 persone che
3: ecco, sentiamo che il giudizio però di Andrea Jonasson su Giorgio Strehler.
5: Prima, molto prima di conoscere Strehler, cosa dicevo, in Germania, era per noi tutti, in Germania, io ancora non recitavo in Austria, era la cosa più grande, la cosa più meravigliosa che poteva succedere. Tutti infatti mi hanno invidiato quando hanno saputo che io potevo fare la Regina Margherita. Non abbiamo mai sentito questo che dite voi, che era molto temuto. Per noi era soltanto il più grande uomo di teatro.
3: Certo.
5: E quando abbiamo cominciato a provare era una cosa meravigliosa, perché immediatamente si trova tutti gli attori si trovavano immediatamente
6: a Freiburg?
5: No, a Salisburgo.

0: Ed era un altro estratto dalla puntata di Radio 1 Serata condotta da Gianni Bisiak e Ruggero Orlando, dedicata a Strehler. Cristina Battocletti, lei prima, tra le persone con cui Strehler ha collaborato, giustamente ha citato Grassi, con cui Strehler ha fondato il Piccolo di Milano. Che rapporto c'era tra loro due?
1: Era un rapporto passionalissimo, iroso, pieno di liti, erano due tipi diversissimi. Si erano incontrati alle elementari e poi all'Accademia dei Filodrammatici, dove Paolo Grassi faceva l'assistente regista a Tumiati, che era loro un nome, e invece Strehler faceva l'attore. Però fingevano sempre di essersi incontrati alla fermata del tram nel 1946 per decidere di fare il Piccolo Teatro, perché allora, dopo la guerra, bisognava dire che tutto era nuovo, che quindi anche gli incontri erano nuovi. Erano due che si sono appassionati moltissimi l'uno dell'altro, perché tutti e due andavano pazzi per il teatro e per la musica, quindi uscivano insieme con le rispettive mogli, la pianista Erika Cavallo, moglie di Paolo Grassi, e Rosita Lupi, moglie di Strehler, fondavano una compagnia, una combriccola assai artistica, di ragazzi intelligentissimi, pieni di voglia di fare, l'entusiasmo della ricostruzione. Però poi litigavano. Quando hanno fondato il Piccolo Teatro hanno capito che non ci potevano essere due registi, perché anche Paolo Grassi era stato regista, e Paolo Grassi fece un passo indietro e decise di fare la direzione organizzativa più poetica possibile, come diceva lui. Ma non era una deminuzio, anzi, perché lui faceva una stagione artistica che era adatta al paese e alla città, cioè di impegno socialista, di impegno appunto culturale per la città. Era molto stretto il rapporto con la città, avevano rapporti con le fabbriche per far venire gli operai, con le scuole per far venire gli studenti, quindi era, diciamo, un tutt'uno. E poi metteva dei limiti a Strehler, che invece impazzava nella sala, provava, chiedeva dei finanziamenti impossibili per allora, chiedeva un'orchestra di molti più elementi di quello che potevano permettersi. Strehler chiedeva, l'altro gli metteva dei limiti, poi si trovavano giù nella sala, spesso si picchiavano, e si picchiavano goffamente, tirandosi i capelli, perché non sapevano neanche tirarsi i pugni, e poi dopo tutto si risolveva. Ma l'uno senza l'altro non sarebbero stati così grandi, non ci sarebbe stato il Piccolo, perché Strehler non sarebbe riuscito a tenere sul Piccolo senza Grassi, Grassi non avrebbe reso grande la stagione del Piccolo senza le regie di Strehler, e quindi era un magnifico tutt'uno.
0: Quindi erano complementari Giorgio Strehler e Paolo Grassi?
1: Sì, sicuramente, tanto che quando nel 68 poi si divisero, Paolo Grassi rimase al Piccolo, ne fece una stagione teatrale in realtà molto scoppiettante, perché prese i registi che piacevano ai giovani del 68. Invece Strehler se ne andò via perché si sentiva contestato dagli studenti, fondò una cooperativa che però fece molto poco, inscenò il fantoccio lusitano, detto poi il mostro di Peter Weiss, e poco altro. E Grassi lo riaccolse, fecero una coproduzione insieme a Firenze, al Teatro della Pergola, Santa Giovanna dei Macelli, e poi rientrò Strehler nel 72, quando Grassi diventò direttore artistico della Scala, però non ebbe più questa produttività così grande. Certi lati, diciamo, aggiuntivi che Paolo Grassi dava come contributo al teatro venirono meno, insomma si vide una differenza, che non vuol dire meno bellezza, ma c'era un'impronta Grassi, un'impronta Strehler, e tutta la parte dal 47 al 68 fu davvero scoppiettante, incredibile, memorabile, degna di storia.
0: Ci ha segnato la storia del teatro. Invece poi dopo Strehler in parte è stato anche un po' accusato di fare delle regie troppo estetizzanti.
1: Sì, diciamo, Grassi dava il suo contributo socialista, intendiamo bene questo termine, inteso come culturalmente a uso del popolo o della gente, e questo, diciamo, venne tolto. Per esempio, la prima cosa che fece Strehler quando rientrò, tolse i teatri di quartiere che aveva messo Grassi, che aveva messo questi capannoni in periferia di Milano, a Quarto Giaro, a Sesto San Giovanni, perché lui diceva: voglio fare il teatro al piccolo e devono venire loro, e tra l'altro non voleva neanche fare le tournée, diceva deve venire la gente, come quando adesso noi ci spostiamo per i grandi concerti, deve venire gente da tutta Italia e deve venire a Milano apposta per vederli. Questo comportò meno spettacoli e spettacoli diciamo considerati più estetizzanti, però in realtà anche questo è contestabile. È stato tolto diciamo il lato più marxista del teatro, però poi c'è stato anche un raffinamento di tutto quello che era, sono stati tutti gli elementi del teatro. Non possiamo dire che per esempio Re Lear fosse uno spettacolo estetizzante con loro che stavano quasi nel circo col fango, insomma non possiamo definire Re Lear estetizzante, per cui diciamo è anche una critica che gli hanno fatto un po' strumentale. Poi man mano Strehler si è accasciato col Faust, è stato un grande problema. Poi
0: infatti Strehler a un certo punto sembra abbandonare l'idea con cui è nato il piccolo, cioè un teatro visto come missione civile con un forte ruolo sociale a favore di un teatro più introspettivo, possiamo dire, più intimo, come rivela l'esperienza del Faust.
1: Sì, quell'avventura incredibile del Faust, che era tradurre migliaia di versi dal tedesco con una traduzione nuova, in cui un poco contribuì anche Claudio Magris, che però vide lui come attore. Questo fu un grande sbaglio, perché Strehler prese un po' di coraggio ad andare sul palco con Elvira, prima ancora con io Bertolt Brecht, con Milva, però lui non era un attore, era un regista. In più era anche molto disordinato, quindi le prove non si facevano mai. Quello che doveva essere un vero esperimento e che Ronconi definì a prescindere da tutto, qui è successo qualcosa, cioè tradurre in teatro il grande poema di Goethe, ecco, è stata un'esperienza devastante, perché si è messo lui in primo piano come attore. Lui non sapeva far l'attore, anche se si sottoponeva a delle cattiverie inverosimili come quelle a cui erano sottoposti anche i suoi altri compagni di recitazione, per esempio caduto nella botola migliaia di volte, facendosi male alle ossa, rischiando veramente qualche frattura. Però davvero lì aveva capito che essere attore non è una cosa diciamo estemporanea, e che lui era un grandissimo regista ed era un attore diciamo nella norma, ma per lui che era un regista fenomenale non poteva essere men che meno che un attore fenomenale. Così non è stato, per cui diciamo anche quello fu una parabola discendente con moltissime problemi economici, una denuncia per aver distratto i fondi dalla scuola allo spettacolo, quindi diciamo fu un epilogo veramente triste per lui e per la città.
0: Il teatro Strehler l'ha vissuto da un certo punto in poi, o anche dall'inizio, come un luogo in cui si gioca l'anima.
1: Ah sì, si gioca l'anima, e lui l'ha giocata in pieno, nel senso che poi anche per stare al passo con quelli che erano i tempi teatrali, i suoi tempi teatrali, perché erano dei tempi teatrali in cui lui arrivava in ritardo alle prove, dava appuntamento alle 2, poi arrivava alle 5 e si arrabbiava che gli altri fossero arrivati alle 2, perché dicevano come si fa ad arrivare alle 2, e poi tirava fino a tarda notte, se non a mattina. Giulia Lazzarini ricorda di quando andavano a fare colazione poi alla fine alla stazione centrale, dove c'era l'unico bar aperto all'alba. Ha giocato l'anima, perché lui voleva fare tutto, quindi aveva una nevrosi fortissima, e alla fine delle prove, quando lo spettacolo era pronto, e ricordiamoci, per lui non era mai pronto, lo dovevano togliere dalle prove generali e Grassi lo doveva costringere a debuttare, e lui cadeva in uno stato di prostrazione enorme, era una depressione buia, perché aveva consumato tutte le sue energie, quindi aveva fatto una scommessa in cui dava la sua anima artistica dentro la pièce, ma la sua anima si consumava, quindi lui si giocava l'anima d'artista e l'anima da uomo nello stesso spettacolo, quindi nello stesso momento.
0: Lei che idea si è fatta di Strehler, Cristina?
1: Io l'ho amato molto alla fine. Sono partita da un impulso di tipo politico, nel senso che sentendo parlare Renato Palazzi, che era il critico della nostra testata Domenica, quando mi raccontava che questi ragazzi non facevano altro che pensare alla società, io ho detto: io mi voglio buttare per un poco in un mondo dove c'è della solidarietà, dove si pensa gli uni agli altri e si sta molto bene. E quindi sono partita da questo impulso, diciamo, di volontà di vivere un altro tempo della nostra Italia e di confortarmi un poco, di capire se era possibile trasporlo ad oggi. E poi man mano invece devo dire che sono stata avvolta da una tenerezza incredibile. Per esempio, spessissimo mi sento rimbombare i suoi canti mentre fa l'opera da tre soldi, no? Quando lui così bambinescamente urla bom bom, fa tutte le a voce gli strumenti, era probabilmente un essere abbastanza insopportabile nei suoi alti e bassi, però la cosa incredibile è che tutte le persone che ho intervistato provano una struggente nostalgia, magari per i tempi che sono passati, ma soprattutto per lui, perché lui gli aveva dato loro qualche cosa, li aveva fatti sentire membri di una comunità, dei protagonisti di un'epoca in cui si faceva qualche cosa per gli altri, per l'altro, per la società. Per cui un essere che ti metteva così in gioco, e quando eri in gioco con lui eri come su una giostra e non volevi scendere, era una persona necessariamente generosa. Sicuramente sarebbe stato difficile vivere accanto a una persona così, ma alla fine una persona generosa e piena di talento.

0: Ed era il finale del brano Bella vita militar delle Nozze di Figaro di Mozart, opera da Strehler messa in scena per inaugurare la nuova sala del Piccolo a Largo Greppi nel gennaio del 98, ma apertasi purtroppo pochi giorni dopo la sua scomparsa, avvenuta a Lugano nella notte di Natale del 1997. Cristina Battocletti.
1: Strehler ha vissuto una vita costantemente sull'orlo del baratro. Questa è la sensazione che lui dà leggendo il libro, ma anche le interviste, anche i commenti delle varie persone che hanno lavorato o amato Strehler.
2: Sì, era una vita sul baratro proprio perché consumava le energie, ha avuto della dipendenza da sostanze stupefacenti, lo dico perché a un certo punto ebbe una indagine a suo carico, però certo queste non compromettevano in alcun modo le sue facoltà di artista, però viveva così pericolosamente proprio perché voleva sentire la notte, quando c'era la notte più buia, durante Don Giovanni, durante Strindberg, e voleva sentire l'eccesso del mago che spezza la bacchetta durante la tempesta di Shakespeare. Lui non riusciva a leggere un libro perché ne era troppo coinvolto. Se leggeva Madame Bovary, era Madame Bovary. Se guardava un quadro della Natività, questo lo racconta una scenografa, a un certo punto era in ospedale, lui porta un quadro, la riproduzione di un quadro della Natività, era così bello che si mise a piangere come un bambino. Cioè aveva tutti i suoi sensi all'eccesso. Per cui questo porta a grandi gioie e anche a grandi tristezze.
1: Tristezze anche per una città che ha abbandonato. Non abbiamo accennato se non vagamente a Trieste, la sua città d'origine, dove poi è stato seppellito.
2: Sì, Trieste ebbe un'importanza fondamentale in quanto gli diede il concetto della luce, il senso della musica molto mitteleuropeo. Trieste è stata asburgica fino al 1915, lui nato nel 1921, l'idea del suono delle tante lingue che si parlavano, l'europeismo di fatto che era già nella sua famiglia, e gli diede anche quel senso spudorato del vivere a Trieste che era tipico delle città, di una città estrema, perché è una città estrema perché c'è una bora, un vento fortissimo, c'è il mare meraviglioso, la città è stupenda, ma è ancora in preda, tuttora un po' di meno, ma sicuramente ai tempi di Strehler, ha delle tensioni politiche fortissime tra destra e sinistra, proprio perché era stata a lungo non italiana e diventò italiana solo nel 54. A Trieste lui ci tornava volentieri, ma non gli dava il riconoscimento che Milano era in grado di dargli. Provò anche a pensare di trasferirvisi, però alla fine non si realizzò mai questo sogno. Pensavano di affidargli un teatro a un certo punto. Lui tornò a fare uno spettacolo di canti partigiani alla Risiera di San Sabba con Renato Sarti, uno spettacolo che lasciò migliaia di persone fuori perché era tutto strapieno, e Trieste era la città che lo coinvolgeva nelle passioni gastronomiche, gli piaceva moltissimo a casa tenere la carne di maiale che si fa a Trieste, raccomandava sempre quando le persone care andavano a Trieste di fargli assaggiare la iota, parlava in triestino con Claudio Magris, Paolo Rossi, Renato Sarti. Insomma, lui si sentiva triestino, ma Trieste non gli dava la possibilità di esprimere veramente la sua creatività e la sua grandezza. Per cui, volle tornare a Trieste per essere seppellito, perché lì era seppellita la mamma, e quindi, in questa grande tomba di famiglia ci sono tutti, e lui riposa accanto alla donna che in fondo è stata la donna più importante della sua vita, la mamma Albertina Lovric, in arte Ferrari.
1: Cristina, e concludiamo la nostra conversazione con una domanda che in genere si fa all'inizio dell'intervista. Come le è venuta l'idea di scrivere questo libro così voluminoso, sono ben 400 pagine, su Strehler?
2: Sono stata chiamata all'ultimo proprio a coordinare all'inizio del 2018, gennaio, un dibattito con Ferdinando Bruni, Elio De Capitani e Paolo Rossi su Mozart e Strehler. Allora io non mi sentivo capace e quindi andai a casa del nostro Renato Palazzi che mi parlò un po', mi diede delle dritte e cominciai a informarmi su questa incredibile stagione. E poi quando arrivai a Palazzo Reale, che è il palazzo dove c'era questa mostra organizzata dal critico musicale Lorenzo Arruga, cominciai questo dibattito che io non moderai affatto, perché delle personalità così coinvolgenti raccontavano delle cose così meravigliose e sembrava che tutte le cose che raccontavano sembrava quasi partorissero dei folletti che cominciavano a girare attorno alla mostra. E la scenografia e questi racconti furono per me come bere una pozione magica, cioè io non pensavo ad altro che a Strehler e tutti i giorni pensavo a Strehler e ogni giorno andavo a guardarmi una cosa in più, o un video o leggermi qualcosina o a spizzicare qua e là, e non avevo il coraggio però di buttarmi in questa impresa, fino a che a un certo punto ho capito che la forza di fare la voglia di indagare su questa vita del Novecento era molto più forte della mia volontà, che era qualcosa come se avessi bevuto una pozione magica che era inevitabile e che se non l'avessi fatto andavo contro me stessa. E quindi ho iniziato, è stata un'avventura bellissima, stancante, a posteriori troppo stancante, però con dei risultati meravigliosi in termini di arricchimento personale, culturale, sociale e anche a livello di amicizie. Quindi evviva Strehler!
0: E con la marcia dall'Idomeneo di Mozart ci congediamo, ringraziandola molto, da Cristina Battocletti, autrice di Giorgio Strehler, Il ragazzo di Trieste, libro recentemente uscito per le edizioni La nave di Teseo, proprio nell'anno del centenario della nascita del grande regista, a cui stiamo dedicando un lungo speciale. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Rai Radio Techete. Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 164, ultima puntata del ciclo dedicato alla tutela dei centri storici, nel quale abbiamo affrontato casi specifici e problematiche generali relative alla conservazione del tessuto urbano, sulla scorta dell'inchiesta condotta da Radio 3 nel 73 tra architetti, sociologi e urbanisti. Dopo Roma, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, oggi focus sulle città più piccole. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.
2: Fino a poco tempo fa, i centri storici venivano suddivisi in maggiori e minori, in base a criteri puramente dimensionali. Ma oggi si è più attenti a diversità qualitative, anziché quantitative, a rapporti dialettici più che a rapporti numerici. E alla base di questi riconosciamo che vi sono questioni complesse di carattere socio-economico. Chiediamo dunque al sociologo Domenico De Masi che cosa si intende al momento attuale per centro storico maggiore o minore e quali sono i legami che intercorrono tra di essi.
3: La differenza tra un quartiere storico dislocato al centro di una grande città e un quartiere storico che invece coincide con una cittadina, faccio l'esempio del centro storico di Roma paragonato invece ad una cittadina tipo Spoleto, tipo Arezzo, tipo anche Perugia, che è più grande, e ci dà la dimostrazione pratica di come ogni aggregato umano è differenziato e reso differente dall'ambiente che lo circonda. Il quartiere storico della città è circondato dalla città, quindi è circondato da una marea di case, di strade, da un più ampio, molto più ampio tessuto urbano che tenta di fagocitarlo. Invece la cittadina minore, il centro storico minore, è circondato dalla campagna. Questo comporta che mentre il quartiere urbano ha soltanto il pericolo di essere fagocitato dalla città, il centro storico minore ha invece il pericolo di essere fagocitato dalla campagna, cioè di trovarsi a ripetere nell'ambito delle sue mura le stesse situazioni, soprattutto economiche, che si ritrovano nella campagna e che sono le situazioni dalle quali deriva il più delle volte lo spopolamento della campagna e l'emigrazione verso le grandi aree urbane col conseguente intasamento delle metropoli preesistenti.
2: È quindi chiaro che accanto a differenze urbanistiche esistono diversità più profonde che incidono sul concetto stesso di vita. Avevamo per esempio notato in precedenza come il problema del traffico fosse avvertito precipuamente nei centri storici delle grandi città. Ora dobbiamo notare che oltre a un disagio fisico, questo continuo passaggio è indice di un flusso di non residenti che appesantisce il centro senza apportarvi nulla a parte la presenza fisica. Di conseguenza sarà più percepibile una sensazione di isolamento nella massa, di annullamento dell'identità personale, in una parola di anomia, mentre il piccolo centro, nato e sviluppatosi a misura d'uomo, consente all'abitante di sentirsi più legato agli altri, più integrato nella comunità, cui lo accomuna almeno lo stesso ambiente fisico di residenza. Dice ancora De Masi.
3: Dalla alienazione, dall'anomia, dalla solitudine, ne derivano dosi molto più alte di aggressività. Di solito il cittadino della grossa metropoli è molto più aggressivo che non il cittadino del centro urbano minore, e nella grossa metropoli c'è anche un maggiore tasso di criminalità, per lo più perché nella grossa metropoli si è sempre anonimi, quindi non si sente il controllo sociale. Mentre nel centro storico minore, nel centro urbano minore, il cittadino si sente controllato dagli altri, conosce ed è conosciuto. Il fatto di conoscere e di essere conosciuto comporta per quel cittadino anche il fatto che può prevedere meglio ciò che gli sta per avvenire. Sa bene che la persona con la quale è in contatto per affari o per amicizia o per rapporti di lavoro è una persona onesta, una persona disonesta, ne conosce gli antenati, né conosce i familiari, né conosce la fama, e quindi sa come comportarsi nei suoi confronti. Questo naturalmente offre la base per una maggiore sicurezza e per una maggiore tranquillità di vita.
2: Però in altri campi la bilancia pende a favore delle grandi città, specie nel caso dell'informazione. Le metropoli sono investite letteralmente ad ogni livello da una congerie di notizie attraverso le pubblicazioni e gli spettacoli. Il piccolo centro in confronto resta un po' emarginato rispetto alla vita culturale, al flusso vitale del paese e del continente. Questa atrofia è ugualmente avvertibile ovunque?
3: Naturalmente ci sono delle eccezioni. Tra centri minori ve ne sono alcuni che hanno saputo conservare un gusto molto profondo per i fatti culturali. Ve ne sono altre invece che si sono più sviluppate dal punto di vista industriale e magari culturalmente sono rimaste più legate a tipi di informazioni strettamente tecniche che non a tipi di informazioni più ampiamente umanistiche, sociali, politiche, eccetera. Si può fare l'esempio di Perugia e Terni, due province della stessa regione, a poca distanza l'una dall'altra, Terni più sviluppata dal punto di vista industriale, Perugia più sviluppata dal punto di vista di infrastrutture culturali, le università, gli amici della musica, la Sagra Umbra e così di seguito.
2: Perciò il problema della disgregazione dei centri storici non è nato solo per questo motivo. Alla base c'è un insieme di circostanze inerenti al modo di vita moderno. Indubbiamente il formarsi di una rete autostradale sempre più vasta ha finito per mettere fuori dai normali circuiti molti centri ricchi di imponente tradizione storica. Condannati all'isolamento, sono stati esposti ad un progressivo deterioramento inarrestabile. I più colpiti sono i centri di montagna, che in un terreno geograficamente accidentato come l'Italia sono numerosi. Ma anche le piccole cittadine di pianura, legate a un tipo di economia agricola, subiscono un continuo crescente abbandono, perché col decrescere dei redditi aumenta l'emigrazione. L'opinione di Giulio Carlo Argan sulla situazione è questa.
4: Il primo problema che ci si pone è quello di conservare, finché è possibile, ai centri storici minori il loro contenuto urbano, la loro popolazione. Quanto poi al problema specificamente urbanistico, non bisogna dimenticare che la espansione dell'economia dei centri minori da agricola a industriale, da uno stadio agricolo ad uno stadio industriale, comporta necessariamente la costruzione di nuovi quartieri di abitazione, di nuovi centri del lavoro. Purtroppo in Italia noi assistiamo ad un fenomeno che oserei dire è incomprensibile. Benché lo spazio non faccia difetto intorno ai centri storici e le aree non costino molto, tuttavia le nuove abitazioni tendono ad aggregarsi intorno alle vecchie e a soffocarle, a dare cioè a questi centri un carattere completamente nuovo, essenzialmente speculativo e di livello estetico pessimo.
2: Ciò è evidente in molti centri, per esempio Taranto, dove sono sorti interi quartieri nuovi per ospitare le maestranze che lavorano nei grandi centri industriali di recente stanziamento. Considerati come ghetti operai, frettolosamente realizzati, privi di infrastrutture, essi si sono sviluppati non come zone satelliti, ma come appendici informi e deformanti. Come impedire che si verifichino simili abnormi situazioni? Risponde Giulio Carlo Argan.
4: Bisognerebbe innanzitutto considerare il problema di questi centri urbani minori come oggetto di una vasta programmazione economica. Bisognerebbe cioè che questi centri potessero seguitare a vivere senza trovarsi in una condizione di mortificante inferiorità economica rispetto ai grandi centri.
2: Ciò potrebbe essere ottenuto per mezzo di uno sviluppo pianificato. L'industrializzazione è senza dubbio un bene, un progresso rispetto alla stagnante e regressiva economia agricola, ma anche questo miglioramento non deve essere lasciato al caso. Industrializzazione significa anche, non dimentichiamolo, esigenze di nuove abitazioni. Ma le case dei vecchi centri storici non offrono i requisiti di igiene e di spazio che oggi sono indispensabili, e le giovani generazioni tendono ad abbandonarle. È per questo che la riforma urbanistica non può non essere nel contempo piano di restauro sistematico. Quali i criteri da seguire?
4: Passando ad una più precisa prospettiva di possibilità di conservazione, ritengo che, prima di tutto, sia necessario procedere, come si fa per le opere d'arte, ad un lavoro di catalogazione sistematica. Voglio dire, di rilevamento organico di questi antichi centri, non soltanto in quello che è la parte edilizia, ma anche in quelle che sono gli elementi del traffico, il tracciato delle vie. Troppo spesso, per esempio, noi vediamo distrutta quella architettura che è l'architettura della strada, l'architettura del suolo, che pure è importantissima, che ha dato luogo anche a opere assai importanti dal punto di vista architettonico. Quindi un lavoro di rilevamento sistematico, di catalogazione sistematica. Successivamente un piano di bonifica di questi centri per renderli adatti ad un'abitazione moderna. In terzo luogo, un piano urbanistico che preveda non soltanto l'adattamento di questi centri alle esigenze della vita attuale, ma anche il loro sviluppo economico.
2: Per dare un esempio reale di quanto si potrebbe fare in un centro allo scopo di renderlo vivo e vitale, possiamo rifarci al caso di Urbino, un piccolo centro con altissima tradizione artistica e storica, ma in lento decadimento. Infatti la sua economia era legata alla produzione agricola del territorio circostante, esposto, come tutte le zone a economia rurale, a un regresso continuo. Bisognava perciò scindere la funzione della cittadina da questo processo irreversibile che investe le nostre campagne. Sebbene il quadro generale dell'urbanistica italiana non sia positivo, per Urbino si è verificata una miracolosa eccezione. L'architetto De Carlo ha studiato una geniale trasformazione urbanistica e funzionale della città. Ancora il giudizio di Argan.
4: Oggi Urbino si avvia ad essere una città universitaria, una delle più moderne in Italia, con un grande college annesso all'università e con tutte quelle infrastrutture che potranno trasformare questa città in un centro universitario anche internazionale. E questa, oserei dire, è una delle possibilità di salvezza anche per altri centri storici italiani. Accentuarne cioè la funzione culturale, farne sede di università moderne, di università campus, allentando così anche quella gravissima pressione che oggi si esercita sulle università dei grandi centri e che costituisce uno dei problemi più gravi della scuola italiana oggi. Io credo che nulla possa maggiormente conservare i centri storici che la funzione culturale. Si intende non una funzione culturale in un senso tradizionalistico, ma in un senso largamente moderno.
2: Ecco che notiamo una sostanziale differenza tra le azioni di risanamento. Il caso dei centri minori esige una pianificazione territoriale in misura maggiore e tale sistemazione è, da sé sola, una forte garanzia di salvezza per le nostre cittadine, così implicate dal destino delle zone che le circondano. Bisogna cioè progettare una nuova struttura funzionale per tutta l'area interessata e non limitatamente al centro urbano. Bisogna costruire una linea di sviluppo elastica che consente il nascere di direttrici ravvivanti, non solo uno schema limitato. In Umbria, ad esempio, esistono cittadine che seguono quasi in serie l'allineamento delle grandi strade. In tal caso bisognerebbe agire non sui singoli centri, ma sul loro insieme, creando nuovi modelli urbani tesi non ad accentuare il ruolo dell'una o dell'altra cittadina, ma a formare un nuovo tipo di pianificazione a scala maggiore che comprendesse in sé la vita di tutti i preesistenti centri. Dice in proposito l'architetto Antonino Terranova.
5: Parlare dei centri storici minori deve significare inquadrare questo problema particolare all'interno del problema generale dei centri storici e quindi vedere il problema dei centri storici minori e di quelli maggiori non solo da un punto di vista dimensionale ma anche da un punto di vista di tipi di sviluppo, di gradi di sviluppo e di direzioni di sviluppo come due facce dello stesso problema. Cioè come due facce di un generale assetto squilibrato che viene indotto in particolare in Italia sull'assetto urbanistico nel momento in cui si pone in ritardo e quindi con maggior urgenza in definitiva che in altri paesi il problema di dare una forma urbanistica territoriale alla nazione conforme ad un'accentuazione dello sviluppo capitalistico industriale, diciamo. Io credo che l'attuale situazione economica, l'attuale collocazione storica dell'Italia renda possibile in definitiva la scelta di un'inversione di tendenza rispetto alla scelta che fu fatta alla nascita della nazione, rendendo possibile la pianificazione di modelli di sviluppo urbanistico più integrati, nei quali quindi non continui a crescere l'opposizione fra centri e quindi centri storici maggiori e minori, fra campagna e città. La contraddizione città-campagna è una delle condizioni fondamentali dell'urbanistica moderna e invece si scelga la strada di diffondere il più possibile alcuni livelli di valori urbani su tutto il territorio nazionale, riprendendo in definitiva le fila di quel tessuto di centri minori, di quel tessuto urbanistico sparso ed omogeneo su tutta la nazione che l'Unità d'Italia si era trovato in eredità.
2: Questo sviluppo ha fortemente influenzato la vita dei piccoli centri posti come antagonisti delle grosse città, centri di accumulazione di forze economiche e lavorative insieme. Questo antagonismo si è fatto sempre più teso e la corda si è logorata. Ora è a livello di pianificazione economica che si può intervenire sul corso del meccanismo messo in moto nel 1800. Purtroppo però al momento è innegabile la crisi dell'agricoltura italiana che causa un abbandono delle zone rurali. Sono proprio i giovani, la parte operante attiva, coloro che potrebbero dar vita a nuove strutture, che lasciano i vecchi insediamenti. Come intervenire sulle loro scelte senza agire costrittivamente? L'architetto Gaetano Miarelli Mariani affronta così il problema.
6: Il discorso del recupero di questi centri minori è collegato alla possibilità di inserirli attraverso un modello di sviluppo diverso, alternativo rispetto a quello attuale, nel processo di sviluppo. Cioè di configurare dei modelli territoriali in cui sia superata l'antagonismo attuale fra città e campagna, in cui i piccoli centri possano partecipare ai servizi, ai vantaggi che oggi indubbiamente sono propri della città e quindi possono in qualche modo riattirare la popolazione che oggi indipendentemente da fattori economici vanno perdendo. Cioè, se la prima spinta è stata di natura economica, le successive spinte, non certo minori, sono state di carattere sociologico, cioè la obiettiva notevole diversità fra il livello di vita urbano e il livello di vita che era possibile nei piccoli centri. Soltanto superando questo squilibrio si possono gettare le basi per impostare l'operazione di recupero di questi centri.
2: È chiaro che le soluzioni sono poche. O si riesce a dare alla nostra economia una strada diversa, o condanniamo insieme centri grandi e piccoli per motivi opposti ma interdipendenti. I primi resteranno abbandonati e la massa di emigrati congestionerà sino al punto di rottura i centri già strangolati dal traffico e dall'affollamento. Ove non si possano inserire questi piccoli centri in modelli di sviluppo, modelli territoriali alternativi rispetto a quelli attuali, è assolutamente problematico parlare di loro recupero, di loro salvaguardia, cioè la loro morte è uguale, di segno contrario a quella dei grandi centri. I primi muoiono per congestione, i secondi muoiono per degradazione e abbandono. Dice ancora Miarelli Mariani.
6: Naturalmente è probabile che qualunque modello territoriale si possa escogitare, ci saranno delle aree emarginate. Si tratta di fare in modo che le aree emarginate siano le minori possibili e che comunque non interessano territori che abbiano delle qualità architettoniche, formali, territoriali e ambientali alte. Cioè, per esempio, Caprarola, indipendentemente da ogni altra considerazione, è un centro che va comunque recuperato. Quindi bisogna inventare un modello territoriale che in ogni caso non emargini Caprarola. Dico Caprarola per dire tanti altri centri dell'Alto Lazio.
2: Quale sarà la sorte di questi centri storici e soprattutto di quelli minori? Adesso, con l'attuazione dell'ordinamento regionale, il maggior carico di un compito di questo genere spetta naturalmente alle regioni e alle amministrazioni locali. È certo che le città che subiranno una sorte migliore saranno quelle che hanno una concezione e una coscienza civica più precisa e più attuale di questi valori che si intende salvare. Resterà quindi una buona parte dei centri storici e delle città italiane che non potranno da sole risollevarsi dallo stato attuale e salvare i propri centri storici, e per questo occorrerà un intervento massiccio e diretto del potere centrale, cioè dello Stato, il quale deve aiutare potentemente, anche come organizzazione di coordinamento, questa grande opera di restauro di tutti i centri storici italiani. La salvezza di questi centri minori, di quelli più soggetti all'esodo, deve essere quindi ricercata logicamente nella creazione di nuovi centri di lavoro e quindi di sedi produttive nelle adiacenze, nelle vicinanze di questi centri, come afferma Renato Bonelli, ordinario di storia dell'architettura presso l'Università di Roma.
7: In questi casi, quando si riuscisse a risollevare la vita economica delle popolazioni di queste zone, il pericolo è quello che le sedi produttive e le nuove espansioni urbane, soprattutto quelle residenziali, non vengano nettamente distinte dal centro storico vero e proprio. In altri termini, queste sedi produttive, questi insediamenti industriali e quelli residenziali, non dovrebbero incidere in una maniera rilevante sugli aspetti paesistici e panoramici del centro storico e delle sue immediate adiacenze. In questo caso, poi, occorre naturalmente coordinare, poiché è impensabile che ogni comune abbia il suo centro di produzione, la sua zona industriale, per parlare così in termini abbastanza precisi, poiché questo è impensabile, occorre coordinare queste iniziative in sede comprensoriale o meglio ancora regionale, localizzando nei punti, nelle sedi più opportune, i luoghi migliori, più adatti, le sedi produttive stesse, dove possono convergere con brevi percorsi i lavoratori addetti. E questo potrebbe dar modo di salvare i centri storici di tutto il Mezzogiorno e della Sicilia.
2: Sul problema specifico della salvaguardia, il sociologo Domenico De Masi ritiene che per conservare gli aspetti positivi dei centri storici minori e per migliorare gli aspetti negativi, occorre anzitutto sottolineare che il problema del centro storico minore di solito non differisce dal problema di tutte le zone periferiche del paese. Le zone periferiche del paese sono tutte soggette a spopolamento, perché la tendenza dei grossi monopoli è quella di travasare manodopera dai luoghi di origine alle grosse metropoli, anziché spostare le occasioni di lavoro dalle grosse metropoli alle zone di origine della manodopera. Questo ha dei costi spaventosi anche dal punto di vista economico. È una politica economica di breve fiato che a lungo andare si riversa in modo dannosissimo su tutto il tessuto urbano e comunque su tutta la pianificazione del territorio e sull'economia del paese tutto intero. Osserva De Masi.
3: Occorrono, a mio avviso, almeno due cose. Primo, porre in atto una politica di pianificazione che permetta di spostare le occasioni di lavoro nei pressi di questi centri storici minori, naturalmente selezionando queste occasioni di lavoro in modo che non siano costituite da industrie, da tipi di industrie, da tipi di manifatture che distruggano le caratteristiche positive di ordine ecologico, di ordine paesaggistico di questi centri. L'altro aspetto importantissimo è di predisporre tutti gli strumenti di informazione che permettono a questi centri storici minori di non isolarsi, impediscano il progressivo isolamento culturale di questi centri storici minori e anzi li immergano in una serie enorme di informazioni. Anche perché dobbiamo renderci conto che l'Italia ha la fortuna di avere questi centri storici minori. In molte nazioni ci si invidia proprio la presenza delle polis, delle piccole cittadine, tra l'altro bellissime dal punto di vista estetico, interessantissime dal punto di vista storico, che noi abbiamo ereditato dalle epoche precedenti.
2: Molte nazioni, come ad esempio gli Stati Uniti, fanno sforzi enormi per decentrare le città e per creare centri urbani delle dimensioni simili a quelle delle nostre cittadine medievali. Quindi sarebbe assurdo che mentre le nazioni che riteniamo più progredite fanno di tutto per creare dei centri di dimensioni e caratteristiche simili ai nostri centri storici minori, noi invece facciamo di tutto per spopolare questi centri storici minori e per determinarne la fine. Così conclude De Masi.
3: L'Italia ha la fortuna di aver ereditato dal Medioevo

0: da rappresentare uno dei paesi quantitativamente più denso di questi centri stessi. Si possono fare dei paragoni con la Francia, con alcune zone della Francia, con alcune zone della Germania, ma la ricchezza di centri storici che ritroviamo in Toscana, in Emilia, in Umbria, nell'Italia centrale e settentrionale in genere, è addirittura invidiabile e ci è invidiata da parte degli altri paesi.
1: È di estrema importanza quindi salvaguardare questi centri, anche perché ormai tutta la sociologia se ne va rendendo conto. Essi rimangono i soli punti di riferimento per la costruzione di una società più umana. Poiché le piccole città italiane hanno una dimensione non tanto piccola da soffocare ogni iniziativa, né tanto grande da soffocare la personalità dell'uomo.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Rai Radio Tech e Te. Radio Tech e Te racconta. Per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: Buongiorno e ben trovati da Giacinto De Caro
1: e da Gianluca Polverari.
0: Oggi Gianluca è una puntata un po' particolare, facciamo un viaggio da Roma a Napoli e poi arriviamo in Giamaica. Partiamo dal grande Renato Carosone a Bob Marley, comunque una creatività e una musicalità enorme. Tuo fa l'americano, intramontabile Carosone, è un programma in 5 puntate ideato e condotto da Valeria Saggese con la partecipazione del musicista Roberto Colella e in onda su Rai Radio Live Napoli, un'altra delle radio nostre digitali, il lunedì alle ore 8 e in replica il mercoledì allo stesso orario. E poi naturalmente abbiamo anche il podcast sul sito di Radio Live Napoli. Ora Gianluca, iniziamo ad ascoltare un'esecuzione dal vivo della canzone di Renato Carosone, la famosa Maruzzella, eseguita da Roberto Colella.
1: Esatto, tra poco l'ascoltiamo, poi ricordiamo che avremo collegata a livello telefonico proprio l'ideatrice, la conduttrice della trasmissione, ossia Valeria Saggese. La trasmissione nella sua prima puntata è già andata in onda lunedì scorso e quindi trovate il podcast di questa prima puntata, come diceva Giacinto, sulla sezione podcast di Rai Radio Live Napoli nel grande contenitore di Rai Play Sound. Allora, qui è Roberto Colella che suona proprio in studio, sì. Proprio negli studi di Napoli, con a fianco Valeria Saggese, questa versione di Maruzzella,
0: ascoltiamola,
1: appunto, di Carosone.

0: Questo è Roberto Colella. Abbiamo con noi in linea Valeria Saggese. Valeria, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, raccontaci un po', ma com'è venuta l'idea di fare un carosone superlativo?
1: Carosone già è superlativo da solo, e soprattutto carosone essendo contemporaneo, perché carosone è intramontabile, come dice il titolo del programma, ma soprattutto moderno, visionario, progressista da vari punti di vista. Fare un lavoro di Amarcord non aveva tanto senso, perché sarebbe stato contro un po' il racconto proprio della sua musica e della sua vita, della sua storia. Quindi, siccome poi lui era anche un grande tale scout, no? Lasciava spazio anche ai giovani, l'idea era anche di coinvolgere un talento partenopeo per far ascoltare la musica che oggi c'è a Napoli, si suona a Napoli, ovviamente sulle tracce. Cioè, carosone innovativo al massimo, è stato un precursore da vari punti di vista. Voi avete fatto ascoltare un'interpretazione come voce, un po' così, di appunto di Roberto Colella,
0: sì,
1: che è una ballad bellissima, appunto scritta da Carosone, Bonamura nel testo. Però spesso il sentimento carosoniano è stato proprio celato a quelle che erano le canzoni più famose, Oliardi, che poi ricordiamo che lui era serio come approccio alla musica, come musicista, come compositore, come direttore d'orchestra, però era leggero, cioè il suo obiettivo era far divertire il pubblico, ovviamente in un contesto sociale anche di rinascita dell'Italia post guerra. Però è vero che lui veramente ne ha dette cose che oggi sarebbero censurate dopo un secondo.
2: Dopo poco. E quindi una trasmissione che ti vede protagonista nella conduzione, nell'ideazione, al tuo fianco appunto Roberto Colella, che interagisce con te e poi segue anche brani dal vivo, ma non solo, ci sono anche parecchi ospiti, giornalisti,
1: sì,
2: musicisti.
1: Sì, sì, sì. Ci sono ospiti che alcuni musicisti hanno proprio collaborato con Carosone, parliamo del percussionista Rosario Ermano, del chitarrista Michele Ascolese, che ha inciso con lui il disco Carosone 82, e ancora nelle teche è possibile vederlo nelle trasmissioni, per esempio come Blitz di Gianni Nà. C'è il maestro Mattone, che ha composto per Carosone una canzone, abbiamo uno dei più grandi autori della storia della musica, della canzone italiana, Claudio Mattone, da ancora in poi. E poi altri ci sono, c'è Dino Castaldo, c'è Enzo De Caro, con cui l'attore Enzo De Caro siamo usciti in parallelo, io con il programma radiofonico e lui con uno spettacolo teatrale dal titolo Renatissimo. E quindi ci siamo un po' uniti, e in più di una puntata c'è anche Enzo, che insomma insieme a me racconta appunto Carosone, e poi anche ovviamente altri ospiti. C'è Marcello Cirillo, lo voglio ricordare, perché anche lui è un altro che ha avuto la fortuna di lavorare insieme a Renato Carosone all'epoca con il duo Antonio e Marcello negli anni Ottanta. Quindi insomma ci sono anche testimonianze proprio vive nel racconto di uno che è stato veramente anche il primo rapper della storia, come ha detto in Italia, come ha detto John Turturro durante le riprese del film Passione. Se pensiamo a Piede della Pastiglia, fa rettissimo. Quindi diciamo che Carosone veramente riesce ad abbracciare ogni gusto. Se pensiamo oggi, le canzoni sono ancora coverizzate e ballate in discoteca, cioè non è un caso.
2: Ebbene, quindi ricordiamo che la trasmissione va in onda ogni lunedì alle ore 8 del mattino e poi in replica sempre alle ore 8.
0: Il bello della diretta.
2: Sì, quindi alle ore 8 poi del mercoledì, una trasmissione condotta da Valeria Saggese con poi la collaborazione del musicista Roberto Colella. Quindi a Napoli, Giacinto, ci siamo
0: stati. Ci siamo passati.
2: Noi abbiamo detto, ma per chi non lo sapesse, perché noi trasmettiamo da Roma,
0: studio,
2: esatto,
0: sì,
2: di Via Asiago. Quindi da Roma, Napoli,
0: da Roma,
2: adesso vogliamo
0: adesso
2: a Kingston.
0: Andiamo a Kingston, che è la capitale della Giamaica, come molti sanno. E lì, oltre 80 anni fa dalla nascita, ripercorriamo i 36 anni della fugace vita del leggendario re del reggae, come è stato sempre definito in tutto il mondo Bob Marley, quindi 1945-1981, un'icona culturale e profeta musicale che ha fatto diffondere la musica giamaicana nel mondo. Cantautore, chitarrista, fervente sostenitore del rastafarianesimo, un credo religioso che considerava un messia l'imperatore etiope Haile Selassie. Io ho una sola ambizione, una cosa mi piacerebbe molto vedere accadere, auspicava Bob. Mi piacerebbe vedere gli uomini vivere insieme, neri, bianchi, cinesi, tutti. Questo è ciò che vorrei. Questa è una delle frasi significative che nel corso della sua breve vita Bob Marley ha rilasciato, sia nelle canzoni o anche nelle interviste. Marley ha usato la sua voce per cantare la libertà, la giustizia sociale e l'unità, diventando un simbolo di resistenza per gli emarginati. Ma cerchiamo di entrare nella filosofia di vita di questo leader di una musica che non conosce il trascorrere del tempo, e lo facciamo con alcune sue frasi di grande intensità, scolpite nelle canzoni e nei concerti. Ecco, sulla vita e la felicità, Bob ha detto in più occasioni, alcuni sentono la pioggia, altri si bagnano e basta. Oppure anche, vivi per te stesso e vivrai invano, vivi per gli altri e vivrai di nuovo. Ed ancora, non bisogna avere paura del domani, perché il presente era il giorno che faceva paura ieri. Su un punto di morte, al figlio Ziggy, Bob lascia una sorta di testamento verbale. I soldi non possono comprare la vita, caro Ziggy. Ed ancora, non guadagnare il mondo perdendo la tua anima. La saggezza vale più dell'argento e dell'oro. Bob Marley ha parlato anche di altri temi, come l'amore, la perfezione. Le cose più belle non sono perfette, sono speciali. Oppure la verità è che tutti ti faranno soffrire, devi solo trovare quelli per cui vale la pena soffrire. Ed ancora, di a chi ti ama che lo ami, perché la vita è troppo breve per riempirla di rimpianti. Sulla musica poi ha dato il massimo, dicendo: il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Ed ancora, emancipate voi stessi dalla schiavitù mentale, nessuno a parte noi stessi può liberare la nostra mente. E chiudiamo con una frase, anche questa scolpita nelle sue canzoni: è meglio morire combattendo per la libertà che vivere come schiavi. Ecco, Gianluca, le sue canzoni, con la loro attenzione alla giustizia sociale e alla spiritualità, hanno oltrepassato i confini della Giamaica, divenendo messaggi universali di pace e fratellanza. Adesso iniziamo a ripercorrere le tante tappe di una vita breve ma particolarmente intensa di Tuff Gong. Ecco, questo era il soprannome più noto di Marley, che significava teppista o duro nel gergo giamaicano, guadagnato per la necessità di difendersi a causa della sua statura e delle sue origini. È nato per la sua forza fisica e il carattere deciso di Marley, tutte caratteristiche dimostrate fin da giovane a Trench Town, il quartiere della capitale Kingston, teatro di scontri armati, di bande giovanili e tra opposte fazioni a cavallo negli anni 70 fino agli anni 90. E niente, Gianluca, iniziamo
2: sì,
0: questo cammino.
2: Iniziamo
0: Bob.
2: Questo bel cammino, ascolteremo molti contributi così, dove c'è la voce di Bob Marley o persone a lui vicine. In questo caso ci sono i racconti degli abitanti della Giamaica e poi a seguire proprio la voce di Bob Marley.
3: Vi piace la musica di Bob Marley?
4: Era la scia di una cometa.
5: Lui era un uomo Dio.
6: Bob Marley non è solo musica, è la voce di chi non può urlare.
3: Non c'entrano gli spinelli o altro, il messaggio riguarda l'amore.
7: Chi soffre nel mondo trova in Bob Marley la forza.
8: La mia vita è importante solo se posso aiutare molte persone. Se la mia vita sono io e la mia sicurezza, io non la voglio.
9: Bob è davvero un rivoluzionario e un militante.
10: Era uno forte, tosto, non aveva paura di nulla.
11: Chi veniva qui e aveva fame non usciva mai affamato. Bob Marley gli dava da mangiare. Questo è mio fratello, Bob Marley.
0: Gianluca, una vita difficile, un'infanzia difficile. Lui era stato lasciato dal papà ad una zia, e poi la mamma dopo anni lo andò a riprendere e arrivarono a Trench Town, che era un quartiere abbastanza difficile, con tanti
2: povero
0: scontri,
2: certo. Sì. Eh sì, una figura che ha saputo, come si dice, farsi da sé, ha creato sicuramente un seguito, un pensiero, una musica che ha travalicato i confini nazionali della Giamaica per arrivare in tutto il mondo. Ed è, insomma, la figura di Bob Marley e anche il reggae un qualcosa di universale che così continua ad essere amato da generazioni e generazioni più anziane e più giovani.
0: E quindi adesso andiamo sull'altro apporto molto importante, sempre sul percorso, sui primi anni di vita e fino all'infanzia, diciamo, difficile, fino a quando poi non diventa quasi adulto, diciamo, un giovane adulto, con tutte le difficoltà del caso. Ascoltiamo.
12: Mio padre è bianco, mia madre è nera. Mi considerano un emarginato. Io non sto dalla parte di nessuno, né dei neri né dei bianchi. Io sto dalla parte di Dio.
13: Robert Nesta Marley nasce il 6 febbraio 1945 a Nine Miles, in Giamaica, e cresce in una delle zone più povere, remote e sperdute dell'isola.
14: Marley amava la campagna, amava guardare la natura, gli alberi. La capiva la natura, così come capiva gli animali. Uno dei suoi primi lavori da bambino, prima di andare a scuola, era mungere le capre. Già da piccolissimo, Bob Marley era chiaramente in contatto con le forze mistiche della natura. A soli 3 anni sapeva leggere la mano e sapeva leggere anche il futuro. Ed era bravissimo. Le cose che lui vedeva succedevano davvero.

0: un'infanzia traumatica e ripetuti abbandoni contribuiscono a sviluppare nel piccolo Marley una sensibilità fuori dal comune.
1: Io sono nato senza padre. Mia madre lavorava a 13 scellini al giorno per mandarmi a scuola. Non avevamo nessuna educazione, avevamo solo l'ispirazione.
2: All'età di 5 anni, Bob fu portato dal padre a Kingston e abbandonato presso una certa Miss Gray. Il padre non andò più a trovarlo e solo quando la madre lo ritrovò, un anno dopo, poté riportarlo via con sé. Una volta tornato a Nine Miles, ripresero a chiedergli di leggere la mano, ma Bob rispondeva: ormai non la leggo più la mano, adesso faccio musica.
3: Oh Gianluca, qui già si intravedeva il suo, attraverso questo suo misticismo, che poi lui passerà dall'essere prima cattolico, poi rastafariano, appunto facendo riferimento al Negus di Etiopia, Alessia Lassie, e poi tornando su un punto di morte ad essere cristiano, riconvertendosi. Però ecco, lui leggeva le mani e praticamente prediceva il futuro a tanti ragazzi, questo a tante persone, fino all'età più o meno di circa di 7 anni. Dopodiché a un certo punto è come se ci fosse stata un'illuminazione musicale,
4: mistica
3: e quindi la mia attività, il mio impegno è sulla musica.
4: Esatto, e ha composto tanti brani famosi, celebri. Questi è No Woman No Cry, e un amico di Bob Marley spiega proprio come nacque questa canzone e racconta anche i tempi di Trench Town, insomma quando si era più giovani, ed è un altro contributo molto interessante.
5: La canzone No Woman No Cry è stata scritta con cortile. C'era questa donna che abitava laggiù e mentre Bob e Tartar stavano scrivendo questa canzone, venne la polizia e le portò un figlio. La donna cominciò a piangere. Ecco come nacque il verso No Woman No Cry. No, donna, non piangere. Vedrai che tutto andrà per il meglio.
1: In quei tempi vivevamo a Trench Town. Con la mia chitarra acustica a casa nostra. Nel cortile fumavamo marijuana. Ce ne stavamo lì a pensare e chiacchierare. E la musica cominciava a risuonare. Tutti apportavano il loro contributo. A volte uno sconosciuto ti sentiva cantare e ti diceva: cantala così, mettici queste parole. E così è sempre un popolo, è un popolo che forma un insieme.
3: Gianluca, è un popolo che forma un insieme. Lui poi ha riversato nella musica tutte le istanze sociali, in questo caso delle donne, dei meno abbienti, delle persone in difficoltà, portando la Giamaica ad essere conosciuta in tutto il mondo attraverso il reggae, una musica coinvolgente e appassionata.
4: Sì, il reggae che nasce come origine dallo ska, e infatti prima di tutto questo c'era lo ska, un genere nato alla fine degli anni 50, divenuto popolare negli anni 60, ispirato un po', ecco questo è interessante, all'R&B di New Orleans, proprio perché si captavano le radio che venivano dagli Stati Uniti, che trasmettevano questo tipo di musica che andrà a influenzare un po' proprio, ecco, il genere, la musica e le influenze giamaicane. Ci si aggiunge, sì, un po' di calypso e quindi lo ska si distingue con un ritmo in levare dove l'accento è nella quarta battuta dei quattro quarti, e sono in evidenza, oltre al basso, batteria, chitarra, i fiati hanno un ruolo importante nella struttura dello ska, un genere tuttora vivo, anche molto apprezzato apprezzato in Italia, penso a un nome come gli Statuto di Torino, che sono uno tra i nomi più importanti e noti dello Sky, che suonarono anche qualche anno fa a Sanremo. Tra i nomi più importanti dello Sky citiamo Lorelai, Ken, Prince Buster, Toots and the Maytals, ecco, quindi sicuramente da qui si parte per poi andare a sviluppare prima del reggae un altro stile che citeremo tra poco. Intanto,
6: più avanti
4: sentiamo proprio Bob Marley che racconta della nascita della sua casa discografica e dei Wailers e come nasce proprio la musica reggae con un ritmo ipnotico e seducente. Eccolo Bob Marley. Sì.
1: Non avevamo i soldi per comprare i dischi, perciò ascoltavamo la radio e sentivamo tutto quello che passavano.
0: Dalla contaminazione tra la musica tradizionale dell'isola e i ritmi del blues, del rock e del soul, nasce un nuovo genere, lo ska. Dall'evoluzione della battuta in levare, tipica dello ska, si svilupperà il reggae. Ma sulla nascita del più famoso ritmo caraibico circolano molte leggende.
7: È una musica che si è evoluta negli anni, fino a quello che oggi chiamiamo reggae.
1: Gli Wailers si sono formati intorno al 1960. Abbiamo provato per 3 anni. Il primo disco è del 1963. A quel tempo c'erano Beverly Kelso, Shirley, Peter, Barney e io. Era fantastico. Era la prima esperienza con la musica. E lavorando con grandi musicisti cercavamo di trovare le giuste armonie.
0: All'inizio degli anni 60, Bob Marley conosce Rita Anderson, una giovane cantante di origini cubane di cui presto si innamora. Nel 1966 Marley la sposa. Dall'unione nasceranno 3 figli. Gli Wailers ormai sono famosi in Giamaica, ma nonostante il loro successo, si tratta sempre di un mercato discografico molto ristretto e in mano a produttori senza scrupoli.
8: Era difficile essere un membro degli Wailers a Kingston. Non avevano proprio soldi. Prendevano 10 sterline a pezzo e se le dovevano dividere. Ma questo era un po' il destino di tutti i musicisti in Giamaica.
0: Bob Marley inizia a coltivare un sogno: aprire una sua casa discografica per produrre e distribuire autonomamente la sua musica, senza dipendere più dai produttori dell'isola.
8: L'unico modo per farlo era andare in America e guadagnare abbastanza soldi per fondare una sua casa discografica. Andò a lavorare agli stabilimenti della Chrysler nel Delaware, dove faceva il turno di notte. The sun shall not smite I by day,
3: nor the moon by night. Una curiosità, Gianluca, e il nome Wailers con cui Bob, Peter Tosh, che poi lo accompagneranno fino al termine dei suoi giorni e anche dopo Peter Tosh continuerà solo, da solista, e Bunny e Walter, si fecero chiamare Wailers perché derivava dal fatto che i 3 ragazzi provenivano dal quartiere di Trenchtown, i cui abitanti erano soliti rammentarsi di tutto, e quindi da qui Wailers, che significa poi praticamente piagnoni.
4: quindi un collegamento sempre con la sua terra e le sue origini, le troviamo comunque, presenti.
3: Sì.
4: Abbiamo parlato di musica, la musica reggae, che poi è uno stile musicale che negli anni si è contaminato anche con altri generi, o altri generi si sono contaminati con lui. Però Bob Marley è anche qualcos'altro, no, Giacinto? Lo abbiamo accennato, il rastafarianesimo.
3: Sì, il rastafarianesimo è una spiritualità profondamente radicata, una filosofia di vita che è sorta in Giamaica e che, come dicevamo prima, considera Haile Selassie l'incarnazione di Jah, praticamente di Dio, che sarebbe il Cristo poi, e promuove la liberazione dei popoli africani dallo sfruttamento e dalla discriminazione. Ecco, Marley ha diffuso questi principi attraverso il suo reggae, Gianluca, usando quello che dicevi tu prima, la musica per veicolare messaggi d'amore, di unità, di giustizia e resistenza anche contro l'oppressione, e poi rendendola questo lo ha reso un'icona mondiale della spiritualità rasta e dei diritti umani. È significativo tutto questo perché ha unito, ha dato contenuti forti ai suoi testi, alle sue canzoni, e quindi non è soltanto un fatto musicale, ma un fatto di spiritualità, di religione, di un popolo, ecco, oppresso e in difficoltà, con lotte intestine, guerriglie sempre continue, che è la Giamaica, e che ha vissuto con lui un periodo di rinascita per tanti aspetti.
4: E adesso ascoltiamo proprio un altro contributo che ci dice chi erano i Rasta e la pianta sacra della marijuana. Proprio Bob Marley spiega l'uso della marijuana per i Rasta.
6: I Rasta erano degli emarginati e di conseguenza, come tali, gravitavano nei ghetti. Ghetti come Trench Town.
9: Molte delle usanze praticate dai Rasta sono un'interpretazione degli scritti della Bibbia. Ad esempio, l'utilizzo rituale della marijuana, che i Rasta credono essere una pianta sacra dalle origini leggendarie, di cui si troverebbe traccia addirittura sulla tomba di Re Salomone.
10: La marijuana è una pianta. Voglio dire, le erbe sono buone per curare tante cose. Perché? Perché tutte queste persone che vogliono fare del bene a tutti e che si autodefiniscono governi, perché dicono che non devi usare l'erba? Dicono, non la usare, non la devi usare, perché ti rende ribelle.
3: Ecco, in questo caso ha motivato il

0: in alcuni casi, ovviamente.
1: E quindi adesso ripercorriamo un po' anche la storia delle origini sociali del reggae, proprio con un altro contributo audio, genere che nasce, abbiamo parlato dello ska. Dallo ska deriva lo rocksteady, che era una costola proprio ska di fine anni 60, che aveva la differenza di avere dei ritmi un pochino più rallentati, con la cassa sulla terza e quarta battuta, fiati lasciati in secondo piano, mentre nello ska erano in primo piano, e invece va in primo piano il basso, che ha un ruolo predominante. E ci sono anche sottili elementi di R&B e jazz, e appunto quello a emergere è proprio la sezione ritmica in primo piano. Qui parliamo del rocksteady, quello che andrà ad anticipare poi il reggae.
2: Torniamo alle origini del reggae, questa musica che in Giamaica si incontra letteralmente ad ogni angolo, sotto forma di sound system artigianali o di rapper che improvvisano le loro canzoni per strada.
3: Big up TBJ, you know it's brain again, saying again.
2: La storia della musica giamaicana è spesso legata a contingenze economiche. Fu per risparmiare che negli anni 50 nacquero qui i primi sound system, spesso un semplice mangiadischi collegato all'amplificatore più potente che si riuscisse a trovare. Far girare i dischi di rhythm and blues comprati in America costava meno che pagare dei musicisti per suonare, e così i sound system cominciarono a diffondersi a partire da Kingston, mentre i DJ piano piano cominciavano a parlare o a cantare sui dischi, e i titolari dei sound system diventavano produttori ed editori discografici. Quando nel 62 la Giamaica conquista l'indipendenza, al rhythm and blues cominciano ad affiancarsi i nuovi generi musicali nati sull'isola. Prima il vivace ska, festosa colonna sonora dell'indipendenza. Poi, con l'esodo di masse rurali verso la capitale Kingston, arriva il rocksteady, la musica dei Rude Boys, che per la prima volta parla ai ragazzi del ghetto nella loro lingua. Infine il reggae, che al ribellismo romantico dei Rude Boys affianca promesse di riscatto politico e spirituale insieme, e che fa definitivamente decollare l'industria discografica giamaicana.
0: Oh, qui ovviamente il reggae insieme con il rastafarianesimo include il desiderio di liberazione dalla dominazione bianca che la Giamaica aveva patito nel corso dei secoli, e il ritorno alle terre ancestrali africane, ecco, vista come la terra promessa, il Sion praticamente.
1: Esattamente, e a proposito di questo si diceva che il credo rastafarianesimo si appoggia all'idea di messia impersonato da Haile Selassie, imperatore d'Etiopia, e quindi anche in questo caso ascoltiamo un estratto che spiega meglio il concetto.

0: Unico imperatore nero, erede del trono che fu di Salomone, Haile Selassie, sua maestà, come lo chiama con deferenza Bob Marley, è un punto di riferimento mitico, vera reincarnazione del Cristo, oggetto di un culto che combina l'uso rituale della marijuana, la ribellione razziale e il rifiuto assoluto di qualsiasi contaminazione culturale. Una miscela che, grazie al ritmo indolente del reggae, ha fatto migliaia di proseliti in tutti i ghetti neri d'America e d'Inghilterra.
1: Ecco Gianluca, negli anni 70 e anche 80, diciamo, il reggae era una musica molto, molto popolare, molto, molto estesa, con Bob Marley, poi Peter Tosh e in parte anche con Ziggy, il figlio, ebbe un periodo di massimo splendore. Lui nel periodo in cui era al top della sua carriera, aiutò tantissimo la popolazione giamaicana. Adesso altri apporti ce lo racconteranno, altre testimonianze di amici e persone anche semplici. Ogni persona che andava da lui, lui in qualche modo donava soldi o aiutava in qualche modo. Quindi si è calcolato che circa 3-4 mila persone sono state supportate dai suoi introiti economici di

0: che ebbe nel corso del tempo con i dischi, proprio perché era molto disponibile e molto aiutava tantissimo, ecco.
1: Sì, quindi con i fatti e non solo con le parole, quello che è stato poi Bob Marley con le sue gesta, oltre che con la sua musica. Adesso ascoltiamo, a proposito di reggae, un produttore giamaicano che spiega le ragioni per le quali è nato il reggae ed il rastafarianesimo.
2: Bob Andy, autore di musiche e soprattutto testi fondamentali, fu uno dei protagonisti dell'epopea del reggae nei tardi anni 60. Un altro è Lee Perry, che riavvicinò più di ogni altro il movimento musicale alle radici africane e che produsse fra gli altri i primi dischi di Bob Marley. La sua ricostruzione è meno poetica, ma altrettanto vera. La Giamaica aveva grandi problemi sociali, c'era molta povertà. A un certo punto la polizia cominciò ad avere mano libera con i poveri e molti venivano uccisi. I primi rasta venivano regolarmente picchiati, era come se un rasta non fosse nessuno. Poi iniziarono a perseguitare anche i fumatori di marijuana e alla fine la Giamaica divenne un paese ribelle, rivoluzionario, e ancora oggi è in testa alle classifiche della violenza. Come vedi, c'era un sacco di materiale per scrivere canzoni. La gente cominciò a raccontare le proprie storie attraverso la musica ed è così che è nato il reggae.
3: Rastafari, rise up and take your stance again.
2: Parte integrante della cultura reggae è il rastafarianesimo, un movimento apocalittico fondato in Giamaica negli anni 30 del secolo scorso, in seguito ad una profezia di Marcus Garvey, padre dell'indipendenza dell'isola e fautore del recupero orgoglioso delle radici africane dei neri giamaicani.
0: Ecco, possiamo raccontare anche delle curiosità particolari. Lui, ogni volta che andavano a dei concerti, che erano insieme con tutto il team e tutta la band, dovevano individuare comunque un piccolo campo di calcio, per poter, lui era appassionato di calcio e facevano partite in continuazione. E aveva una voglia di vincere, Gianluca, di essere
1: Sì.
0: sempre, anche nelle partite, appunto, che non si
1: Contavano
0: vinceva,
1: nulla.
0: non contavano nulla, però era una forza proprio interiore che lui aveva, che bisognava comunque, probabilmente dovuta alla sua infanzia difficile, tra mille problemi, e quindi dovevano vincere queste partite. E ogni volta, se non riuscivano a trovare un campo, un campetto, uno spiazzo, qualcosa, eccetera, altre volte giocavano nelle sale di registrazione. Addirittura non possiamo
1: In che
0: immaginare
1: modo?
0: come, com'è,
1: Esatto.
0: però insomma, in qualche modo facevano di tutto. E lui aveva una passione eccessiva, particolare, fortissima per il calcio.
1: Esistono anche delle immagini proprio di Bob Marley impegnato in alcune partite
0: Sì.
1: e quindi confermiamo quello che abbiamo appena detto anche con delle immagini. E quindi questo credo Rasta e movimento reggae ha attirato molti giovani dall'Europa. Si diceva che non è un qualcosa che è rimasto
0: Sì.
1: confinato in Giamaica, ma che ben presto ha conquistato proprio il pubblico internazionale. Tuttora adesso esistono veramente gruppi reggae in ogni angolo del mondo, anche in quei posti magari dove, ecco, il sole, perché talvolta si associa anche il reggae a dinamiche più balneari o
0: Sì,
1: solari,
0: sì.
1: magari invece anche in posti come, che ne so, la Norvegia, la Finlandia o l'Islanda si possono
0: Nordica.
1: trovare gruppi reggae.
0: Sì.
1: E quindi, ecco,
0: Aveva appassionato tantissimo, ecco.
1: sì, ma tuttora, e questo credo Rasta è un movimento che ha attirato molti giovani dall'Europa, lo approfondiamo con questo contributo.
2: Rudolf Reed fu tra i partecipanti al Rototom Sunsplash del 98.
4: Non possiamo essere nemici l'uno dell'altro, perché siamo tutti figli dello stesso Dio. Noi vediamo la perfezione di Dio nell'immagine di Rastafari e Selassie. Onoriamo Sua Maestà Imperiale, che rappresenta il nostro padre. E ancora abbiamo nostra madre, la terra. Noi siamo i loro figli.
5: L'uomo che sta parlando è un bobo, appartiene cioè alla setta rastafariana più integralista. Secondo la lettura rasta delle scritture cristiane, una lettura non convenzionale ma al tempo stesso rigidamente letterale, i neri africani sarebbero i discendenti di Melchisedec, della dodicesima tribù di Israele, e l'imperatore d'Etiopia, Haile Selassie, incarnerebbe quindi la realizzazione delle profezie del libro dell'Apocalisse. Al di là di certi rigidi precetti, il rastafarianesimo resta ben diverso da una religione strutturata. Lo spiritualismo mistico, la critica delle strutture di dominio e l'enfasi posta sulla non violenza hanno anzi attirato molti giovani provenienti dai movimenti europei.
0: Ecco, hanno attirato molti giovani, ma perché secondo te il reggae attira tante persone? Per il ritmo, per una certa particolarità nel suono, per quanto riguarda il corso della musica, del brano?
1: Beh, sicuramente le buone vibrazioni che questo può trasmettere a livello di suoni e di contenuti, anche poi nel comunque far sì che, ecco, il reggae come ascolto e come vita non sia un qualcosa di solitario ma condiviso, sì, con molte persone. Anche le stesse band sono sempre molto numerose, non sono gruppi reggae da due o tre componenti, è una struttura ben più allargata con chitarra, basso, batteria, fiati, tastiere molto importanti, ed è sempre una festa anche nei temi più scottanti e politici. C'è comunque una comunanza, una voglia anche di divertimento in tal senso, e esistono molte strutture, centri sociali, locali, che tuttora organizzano svariati concerti reggae, non solo di artisti locali ma anche di artisti internazionali. E ripeto, a distanza di tanto tempo, ora nel 2026 ancora è un qualcosa di assolutamente vivo e vegeto.
0: È significativo, Gianluca, sì, molto significativo. E noi continuiamo questo cammino con un altro apporto audio, in questo caso sono la testimonianza di due produttori musicali, Blackwell e Delton, e poi questa trasformazione di Marley che diventa un ambasciatore della Giamaica, del rastafarianesimo, della sensibilità spirituale in tutto il mondo.
6: Itinerary ever fearful, ever sure. Jah live, children.

0: Sono stato in marina e ho potuto viaggiare in tutto il mondo. Quando incontravo qualcuno e mi portava a casa sua, trovavo sempre un disco di Bob Marley. Questo mi ha fatto capire che da Hong Kong al Bangladesh, dalle Filippine a Singapore, ovunque nel mondo, la nostra piccola isola di Giamaica, 144 miglia quadrate, è stata in grado di creare una tale grandezza.
1: Una serie innumerevole di concerti, un tour dietro l'altro. Bob Marley è infaticabile. Vive il suo lavoro come una missione che lo porta ad esibirsi nei 5 continenti, calcando i più importanti palchi di tutto il mondo.
2: Ebbene, quindi abbiamo ascoltato anche questa ulteriore testimonianza che dice come appunto il reggae ha conquistato il mondo veramente nei più disparati paesi, portando anche all'attenzione un paese come quello della Giamaica, che magari era poco considerato o conosciuto. In effetti ormai la Giamaica è un piccolo territorio, ma noto in tutto il mondo. Anche quando andò a giocare ai mondiali ormai un po' di anni fa, si qualificò per un mondiale, adesso non ricordo bene in quale anno, comunque nella prima parte degli anni 2000. Beh, molti tifarono per la Giamaica durante...
3: Anche con Usain Bolt.
2: Anche Usain Bolt, cioè,
3: e sì, poi quel film che fu fatto con la Giamaica, con lo sci, non era lo sci, era lo slittino di una squadra giamaicana.
2: Ah, sì, sì, come no.
3: Molto,
2: come
3: molto piacevole e molto divertente.
2: Esatto, e quindi la Giamaica al centro dell'attenzione e beh, diciamo il Bob Marley che aveva una famiglia decisamente allargata, 13 figli da 8 donne diverse. Marley è diventato veramente a tutti gli effetti una rock star mondiale, una reggae star mondiale, ma non ha mai dimenticato le sue radici e le sue origini.
3: C'è da dire che la moglie è rimasta sempre Rita, soltanto che poi ha avuto naturalmente molte
2: fuitine,
3: ecco, sì.
2: Si calcolava poi che negli anni d'oro di Bob Marley, che appunto c'erano quasi 4.000 persone che vivevano proprio grazie al suo sostegno. E lui, come dicevamo prima, ecco, accoglieva e distribuiva denaro. E ascoltiamo un altro contributo proprio sul tema.
1: Gli anni del successo, accanto a Bob Marley sul palco c'è la moglie Rita. È una delle coriste degli Wailers. Ma il fascino di Marley è magnetico e lo porta ad avere numerose relazioni anche al di fuori del matrimonio. Marley avrà 13 figli da 8 donne diverse.

0: veniva qui, aveva fame, Bob Marley gli dava da mangiare. E questo è mio fratello, Bob Marley.
1: Per me non è importante la mia vita, ma quella degli altri. La mia vita è importante solo se posso aiutare molte persone. Se la mia vita sono io e la mia sicurezza, io non la voglio. La mia vita è per la gente. Io sono questo.

0: che il reggae esiste da sempre, ma quello che rende così importante questa musica sono le parole. Capire i testi è indispensabile. Le parole hanno un significato. Magari c'è gente che sa di cosa parlano quei testi. Gente invece che non si è mai trovata in situazioni simili. Ma c'è moltissima gente che soffre. Il popolo soffre. E questa musica deriva dal popolo. Cerchiamo davvero di portare la pace. Sappiamo che non si risolvono i problemi con la guerra. Che cosa si risolve uccidendo qualcuno? A chi risolvi un problema uccidendo qualcuno? Capisci quello che dico? Davvero, io credo che l'unica soluzione sia la pace.
1: Bob Marley, quindi, che venne a suonare anche in Italia in un'unica data storica, rimasta insomma importantissima nell'immaginario. La data fu proprio quella del 27 giugno 1980, un evento che fu ricordato anche a 30 anni di distanza dai vari canali televisivi. E poi ci fu invece all'epoca, nell'80 proprio, un'intervista di Bob Marley. Fece solo un'unica intervista che concesse al TG2, una chiacchierata sì, molto interessante.
2: Sì, sulla pista dell'aeroporto di Milano.
1: Esatto, e noi ve la facciamo ascoltare.
3: Concede una sola intervista al TG2 sulla pista dell'aeroporto.
4: Oggi la musica reggae sta diventando una moda culturale. Gruppi rock come i Police, i Clash o anche Bob Dylan suonano il ritmo reggae. Che cosa pensi di questa tendenza?
5: Sì, ce n'è di gente che suona reggae, che si serve del reggae, ma non importa molto. L'importante è che alla fine la musica reggae e la filosofia rasta si diffondano sempre più nel mondo. Che tutti i fratelli si riconoscano in ogni parte del mondo nella religione rasta.
4: Nella tua canzone Babylon System.
5: Babylon System è una delle mie canzoni più forti. Contro il sistema, contro Babilonia.
4: Sì, ma nella canzone Babylon System tu critichi Babilonia, il mondo occidentale, e spingi la tua gente alla rivolta. Tu che sei una superstar, prendi però un sacco di soldi da Babilonia. Guadagni molto da questo sistema, non c'è una contraddizione.
5: Ma i soldi non sono importanti. Sono importanti per l'uomo bianco. L'uomo bianco prende i soldi, se ne impadronisce. Ha fatto una religione dei soldi.
4: Sì, ma i soldi sono importanti per chi non li ha.
5: I soldi non sono importanti. Quello che è importante è Dio, il cielo, la terra, il sole, la natura. E perciò i soldi non contano nulla. Sono solo dei pezzi di carta che non devono condizionare la vita. Non devono rendere schiavi. Devi essere libero. La cosa più importante è che devi essere più libero che puoi.
4: Voi vedete in Haile Selassie la vostra guida.
5: Haile Selassie è vivo, è Dio. I giovani non hanno altro simbolo più importante di lui. Haile Selassie è il nostro re dei re, il Rastafari, il Dio vivente personificazione dell'Onnipotente, come è scritto nella Bibbia. Haile Selassie è l'Africa. Per noi rappresenta il ritorno all'Africa. Senza Haile Selassie noi non abbiamo patria.
4: Uno degli aspetti più importanti della filosofia rasta è il ritorno in Africa. Che cosa significa per te questo ritorno? È un'utopia oppure è possibile che si realizzi?
5: No, non è un'utopia. Per la mia gente, che è stata espropriata per tanto tempo di ricchezze, di cultura e di lavoro, non resta che la speranza di tornare in Africa. Non ci rimane che questa speranza. Quello di credere che un giorno, e questa è anche la nostra religione, che un giorno potremo tornare tutti in Africa. Noi siamo per la pace. Del resto, provate a pensare, voi bianchi che avete come riferimento l'Europa, che per noi non c'è che l'Africa. Capisci?
2: Oh Gianluca, un concerto, quello del 1980 a San Siro, scolpito nella storia della musica.
1: Assolutamente, un uno di quegli eventi proprio storici per il nostro paese, un evento unico e che quindi viene spesso ancora celebrato e ricordato quando c'è la ricorrenza, ed è stata questa intervista che concesse Bob Marley sicuramente molto interessante e di rilievo.
2: Oh, l'astro di Bob Marley nel 1980 sta giungendo alla fine, purtroppo
1: sì.
2: Lui purtroppo per un tumore, poi per il suo credo religioso, non si fece operare all'alluce del piede, e questo poi male si estese, un male incurabile si estese a tutto il corpo, e quindi niente, poi finì la sua vita nell'81, ecco.
1: E all'epoca, alla morte di Bob Marley, vengono decisi i funerali di Stato e tutta la Giamaica si ferma. E quindi ecco le testimonianze di amici di Olivia Granger, che è l'ex ministro della cultura, e di Edward Seaga, primo ministro dal 1980 all'89.
6: Ho intervistato Bob Marley molte volte. Devo dire che nell'ultima intervista mi sono sentito in colpa. Mi pareva di rubargli davvero del tempo prezioso, ma in realtà non sapevo quanto effettivamente prezioso fosse quel tempo. Soltanto 8 mesi dopo gli diagnosticarono il cancro.
7: La straordinaria storia di Bob Marley finisce prematuramente lunedì 11 maggio 1981. Ma la strada che lo ha portato alla consacrazione nell'Olimpo della musica comincia in salita.
8: Quel giorno la Giamaica era immobile, si era fermato tutto. Immaginate tutta l'isola completamente ferma.
9: Non so, era come una pandemia, oppure il carnevale. Tutta la Giamaica si era riversata in strada.
10: Io mi ricordo ogni secondo di quel giorno. Dalla Germania arrivò la notizia che Bob era morto.
11: Dicevano tutti che aveva il cancro. Hanno creduto che fosse morto. Ma Bob Marley non è morto. Se n'è solo andato.
12: Quando Bob ci ha lasciati, ho pianto. Non riuscivo a smettere di piangere. Perché era un amico, e quando è morto ho sentito che una parte di me se ne andava insieme a lui.
13: Io organizzai il suo funerale. Il primo ministro della Giamaica aveva disposto un funerale di Stato.
14: Ha combattuto per la giustizia ed è stato un conforto per gli oppressi.
13: C'erano tante persone di ogni cultura e strato sociale. Ricordo di avere pensato, solo Bob Marley poteva riuscire a unire tutte queste persone. Queste diverse fazioni per celebrare la sua vita.
2: Gianluca, una passione intensa di un popolo intero in coinvolgimento di un popolo intero, non solo musicale ma proprio popolare, sociale.
1: Eh sì, quindi un paese che si ferma, ma anche tanti altri paesi che hanno amato la sua musica hanno subito lo stesso lutto e hanno voluto celebrarlo a dovere. E tuttora è viva la musica, il pensiero, la passione di Bob Marley, e noi oggi qui a Radio Tegete lo abbiamo voluto celebrare. È stata proprio una puntata intensa che purtroppo, devo dire, sta volgendo al termine, e che appunto ha avuto come protagonista la star della musica reggae Bob Marley, che giustamente è riconosciuto come uno dei più influenti cantautori mondiali del XX secolo, nonché come una figura di spicco del movimento panafricano e come un simbolo della lotta contro la diseguaglianza in favore della giustizia sociale. Insieme alla sua band, i Wailers, Bob Marley ha inciso ben 20 album in studio e dal vivo, sia di genere reggae sia di altri sottogeneri musicali come lo ska e il rocksteady. I suoi testi sono incentrati sull'uguaglianza e sul rispetto reciproco e spesso esaltano il lato religioso. Marley, come dicevamo, sebbene cresciuto cattolico, fu dal 66 all'80 un convinto rastafariano. Negli ultimi anni della sua vita, in particolare nel 1980, si convertì al cristianesimo ortodosso etiope. Il suo testamento mondiale è di pace e di uguaglianza sociale tra tutti gli abitanti del pianeta. Ricordiamo che questa puntata sarà poi ascoltabile anche in podcast sulla sezione di radio TechTed attraverso il grande portale di Rai Play Sound, e quindi Gianluca Polverari
2: e Giacinto De Caro
1: vi salutano e vi rimandano al prossimo appuntamento di Radio Techete che racconta, anzi diciamolo bene, del prossimo appuntamento di Radio Techete racconta, condotto da Ugo Coccia con il ciclo Campionati al Cardiopalma. Una risentirci da parte mia
2: e da parte di Giacinto De Caro.

0: Rai Radio Techete.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

RAI Radio Tecchete. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Søren Obi Kierkegaard, un animo filosofico davvero tormentato. Qualche anno fa il filosofo Cesare Catà, sulle pagine dell'Huffington Post italiano, ha raccontato da par suo la vita di questo filosofo danese in un articolo bellissimo, tutto incentrato su un episodio dolce amaro della sua esistenza. Il 12 settembre del 1841, Kierkegaard sta tornando in treno a Copenaghen perché deve comunicare alla sua amata fidanzata Regine Olsen che la deve lasciare, senza alcun motivo logico e razionale. Stanno assieme da circa un anno, la loro differenza di età è forte, ma entrambi si amano follemente e il padre di lei ha consentito alla loro frequentazione. Tutto pare andare a gonfie vele. Ma Kierkegaard è un filosofo che si lambicca tra considerazioni sulla natura estremamente contraddittoria dell'esistenza umana. Si è convinto che la vita umana, se viene vissuta nella piena intensità, ovvero scegliendo sempre in maniera attiva cosa fare, si distrugge nell'angoscia dei sensi di colpa verso quelle stesse scelte, che comportano la scomparsa di infiniti mondi inaccaduti. E lui allora decide di non consegnare la sua amata a una tal sciagura. La lascia, senza alcuna spiegazione. Lei tenta il suicidio. Lui continua il suo percorso filosofico e di vita, sempre in bilico fra l'estrema genialità delle sue intuizioni e l'assurdità di certi suoi comportamenti. Lei si rifà una vita assieme a un altro uomo, ma lo guarda passeggiare ogni giorno per le vie di Copenaghen. Lui la pensa continuamente, vorrebbe parlarle. A modo suo lo fa, tramite i suoi scritti. Tutto quel che scrive, infatti, lo scrive per lei, forse anche per dirle perché l'ha lasciata, ma non lo scrive a suo nome. Lo scrive sotto vari pseudonimi, perché lui, come Søren, non voleva esistere. Un giorno del 1855 viene a sapere che Regine sarebbe partita con la sua famiglia per le Isole Vergini. La cerca in città, ma non la trova. A un certo punto lei sbuca da una via e gli dice: «Volevo solo dirti che ti ho perdonato e che non ho mai smesso di amarti. Dio ti benedica. Spero tutto il meglio per te». Lui rimane senza parole. Non c'è stavolta uno pseudonimo a cui mettere in bocca sue frasi, anche perché in quel momento proprio non ne ha. Si limita a un cenno di saluto col cappello. Dopo 4 mesi da quell'incontro, mentre passeggiava in centro città, Kierkegaard sviene e muore, all'improvviso. Forse non riusciva più a reggere il dolore dell'angoscia che sentiva dentro. Forse. Quando Regine torna a Copenaghen, scopre che lui è morto. Quando le comunicano che le ha lasciato tutto in eredità, tutto, guadagni, proprietà, casa, tutta una vita, insomma. Quella vita che prima non aveva voluto passare assieme a lei, gliela riconsegna postuma, sotto forma di beni accumulati, svuotata di sensi di colpa, svuotata di angoscia. Anche stavolta Regine non trova una ragione a questo comportamento. Forse un indizio c'è in una pagina del diario di Kierkegaard che Regine non aveva mai letto e non avrebbe mai potuto leggere. In quella pagina c'è scritto così: «È proprio vero quel che dicono i filosofi. La vita va compresa all'indietro, ma non bisogna dimenticare l'altro principio, che si vive in avanti».

Søren Kierkegaard nasce nel 1813 a Copenaghen, da un padre rigorosamente religioso e dalla sua seconda moglie. Ultimo di 7 fratelli, prima ancora di compiere i 20 anni, ne vede morire 5. Particolare fu la tragedia del suo fratellino omonimo, che muore a 12 anni di emorragia cerebrale dopo una caduta giocando nel cortile della scuola. Il padre credeva di essere stato maledetto per via di una bestemmia pronunciata da giovane, mentre stava lavorando durante una tempesta. I genitori, molto anziani e molto religiosi, per giunta paranoici per questa supposta maledizione, educarono in maniera estremamente rigida il piccolo Søren, inculcandogli un malsano senso del peccato come colpa. Accanto a questo, però, forse per compensare, il giovane sviluppò un grande senso dell'ironia. Studia teologia all'Università di Copenaghen, dove ha condotto quasi tutta la sua esistenza. Interrompe gli studi, si avvicina ai filosofi tedeschi, ma riprenderà gli studi solo alla morte del padre. Si laurea nel 1841 con una tesi sul concetto di ironia in riferimento costante a Socrate. Nel frattempo aveva già cominciato a redigere un diario e a scrivere articoli con cui era riuscito ad acquisire una discreta fama nel contesto danese. Nonostante un'indole che lo portava all'introspezione, era tuttavia una persona socievole. Ogni giorno passeggiava nelle vie della capitale danese e si intratteneva in conversazioni. Frequentava i salotti degli amici ed era impegnato nel circolo studentesco universitario, della cui lega fu anche presidente. Il re Cristiano VIII di Danimarca amava la sua compagnia e si delettava nel sentirlo parlare. Gli unici viaggi che fece fuori dalla Danimarca furono in direzione di Berlino per andare ad ascoltare le lezioni del famoso filosofo tedesco Schelling, dalle quali però fu deluso e ne scrisse in dettaglio. Pur avendo ottenuto l'abilitazione a fare il pastore, non lo farà mai e riesce a mantenersi solo grazie ai suoi guadagni e a una cospicua eredità paterna. La sua vita, una volta messa da parte la sua storia d'amore con Regine, nella maniera che abbiamo già detto, andò avanti fra riflessioni, opere pubblicate mai a suo nome, paranoie esistenziali e, solo negli ultimi anni, fra veementi polemiche, prima contro il giornale satirico Il Corsaro, che lo svillaneggiava con maligne caricature, poi contro la chiesa ufficiale protestante danese, in particolare contro i vescovi di Copenaghen, che accusava di tradimento degli ideali evangelici. Nel 1850, infatti, ruppe ogni rapporto ufficiale con essa. Poi morì nelle circostanze rocambolesche di cui abbiamo detto.

0: Le opere filosofiche principali di Kierkegaard sono pubblicate tutte sotto pseudonimo. Victor Eremita per Out-Out, Johannes de Silenzio per Timore e Tremore, Constantin Constantius per La Ripetizione, Hilarius il Legatore per Gli Stadi nel Cammino della Vita, Johannes Climacus per Briciole di Filosofia, un flop incredibile che vendette solo 17 copie in un anno e spinse Kierkegaard in una grave crisi depressiva. Anticlimacus per La Malattia Mortale e per La Scuola di Cristianesimo. Le uniche opere che pubblica a suo nome, al suo vero nome, sono quelle teologiche. La scelta dello pseudonimo è legata alla sua visione filosofica di cosa sia l'ironia. Questa parola viene da un termine greco che significa attore. Come un attore indossa, ora metaforicamente, ai tempi antichi letteralmente, una maschera e impersona un altro che non è lui, così Kierkegaard indossa i panni di un differente autore di libri, che non coincide perfettamente con lui e con le sue idee, ma che ha ed esprime delle idee pensabili. In questo modo il filosofo raggiunge il triplice scopo di esplorare la possibilità filosofica di certe idee, di esplorarla in maniera plurale e di esplorarla però mantenendo una distanza ben precisa con le sue proprie e precise idee. Su questo aspetto ascoltiamo lo stralcio di una intervista al filosofo italiano Sergio Givone, presente negli archivi RAI.
1: L'opera di Kierkegaard ha un legame molto stretto con la sua vita personale, privata, la sua biografia. D'altra parte però, in modo paradossale, Kierkegaard non parla mai a nome proprio, ma spesso usa degli pseudonimi, come se volesse nascondersi dietro delle maschere. Come si può spiegare questa contraddizione o questo paradosso?
2: Tutto questo è vero, e vediamo come si può spiegare questo paradosso, questa contraddizione. Ma allora incominciamo col dire che la biografia di Kierkegaard, quella biografia che davvero costituisce la trama della sua opera, a cui lui torna continuamente, è qualcosa di molto povero. Sono pochi i dati esteriori di un qualche rilievo di questa biografia. Kierkegaard viveva di rendita, si occupava interamente dei suoi studi, polemizzava spesso con gli esponenti della tradizione religiosa a cui lui apparteneva, cristianesimo luterano, ma già in qualche modo secolarizzato e mondanizzato. Ha fatto qualche viaggio, uno solo in fondo di un qualche rilievo, si è recato a Berlino nei primi anni 30, ha incontrato Schelling, ha seguito alcune sue lezioni, ma non ne ha ricavato granché. Sembra che le sue impressioni in proposito non siano state piuttosto deludenti. Dunque una biografia poverissima e tuttavia una biografia che rappresenta il punto di riferimento della sua riflessione.
1: È molto anche giovane, relativamente giovane, no?
2: Sì, è morto relativamente giovane, poco più di 40 anni, ma dicevamo, biografia povera e biografia come luogo di una continua provocazione intellettuale. Com'è possibile questo? Il fatto è che Kierkegaard rifletteva su alcuni elementi profondi, oscuri, rimasti sempre oscuri, che lui stesso non ha voluto dichiarare. Ha fatto allusione alla colpa grave, gravissima, che avrebbe commesso suo padre e di cui tutta la famiglia, lui per primo, avrebbero portato il peso. E ha fatto anche un riferimento non meno allusivo, a quello che lui ha chiamato il pungolo nella carne, un dolore profondo che non ci è mai stato rivelato.
1: Ma, e questa colpa del padre ci è stata rivelata, no, o resta un mistero?
2: No, resta un mistero. Ciò che è interessante in questo discorso è che Kierkegaard, come calamitato da queste da queste pulsioni profonde, è tuttavia restio a dichiararle, a esplicitarle. Ed ecco che si mette in maschera, ecco che assume degli pseudonimi, e solo attraverso degli pseudonimi, che sarebbe meglio definire eteronimi, lui parla, comunica, si presenta, tematizza le sue prospettive filosofiche. Intanto, che differenza potremmo fare tra pseudonimi ed eteronimi? Diciamo che gli pseudonimi sono quelli che rimandano sempre a una stessa identità soggettiva. Io posso chiamarmi altrimenti, ma sono sempre io. Gli eteronimi implicano qualche cosa di più, implicano qualcosa come l'uscita da se stessi e l'adozione di un altro punto di vista. E allora la domanda è, il paradosso a cui si faceva riferimento prima, perché questo? Perché questo restare legati, legatissimi alla propria biografia e quindi in qualche modo alla propria identità personale da una parte e dall'altra questo bisogno di uscire da sé, di assumere sempre nuove maschere, nuovi volti, nuovi modi di vedere la realtà. Ebbene, una risposta sta nel concetto kierkegaardiano di verità. Come concepisce Kierkegaard la verità? Come qualche cosa che si dà soltanto all'interno di una prospettiva personale.
0: L'intuizione centrale di tutta la filosofia di Kierkegaard è la profonda critica a uno dei concetti fondamentali della filosofia di Hegel, quello di sistema. Per Kierkegaard ogni pensiero, ogni espressione di razionalità provengono sempre da individui concreti con i loro vissuti e le loro storie, difficilmente riconducibili a sistemi astratti o assoluti. Un tipo di oggettività assoluta, come quella a cui aspira Hegel, è un totale non senso per Kierkegaard. Quel che è centrale, invece, è la singolarità di ogni esistenza che vive e pensa. Esistenza, e questo è il termine chiave per comprendere la filosofia di Kierkegaard. La natura dell'esistenza è, secondo lui, dinamica, in quanto ogni individuo esistente e quindi ogni forma di esistenza prendono costantemente forme differenti, senza che queste differenze possano essere ricondotte a leggi a priori. La natura dell'esistenza è inoltre contingente, in quanto ciò che avviene in ogni esistenza, ciò che ad esempio ci capita di fare, ciò che ci accade, rientra sempre nell'ambito del possibile, non del necessario. Infine, la natura dell'esistenza è non teoretica, in quanto ogni uomo, nel condurre la sua esistenza, persegue sempre un interesse, uno scopo soggettivo, anche quando pensa. Lo fa sempre perché ha un interesse specifico e soggettivo a farlo. Esistere, essere al mondo, implica un costante impegno all'agire, che da un punto di vista filosofico deve far concludere che la dimensione prioritaria è quella etica, non quella teoretica. La filosofia deve indagare quali sono i modi possibili di condurre un'esistenza per valutarne pro e contro, in una dimensione però concreta, non astratta. Secondo Kierkegaard, queste possibilità sono riconducibili a tre possibili stadi esistenziali: lo stadio estetico, lo stadio etico, lo stadio religioso. Dal punto di vista mondano, i primi due stadi rappresentano due possibilità alternative, fra le quali non esistono continuità o compatibilità possibili. Tra due cose che sono alternative, ognuno deve scegliere, ma questa possibilità di scelta implica anche il fatto che colui che sceglie è anche responsabile degli esiti della sua scelta. Se insomma sceglie male, si sentirà colpevole di aver scelto male. Inoltre, di fronte alla pura possibilità di scelta, quindi alla pura libertà di poter scegliere, ogni individuo prova una strana sensazione di quasi soffocamento di fronte a tante possibilità aperte dinanzi a lui, ma totalmente indeterminate, che lo pongono innanzi costantemente a una scelta esistenziale, ma dotata di scarsissima base informativa. Insomma, tante responsabilità, ma nulla informazione. L'angoscia, infatti, diversamente da altre sensazioni negative come la paura, non ha un oggetto specifico. Non si ha angoscia come si ha paura, ad esempio, del buio. L'angoscia ha come l'oggetto l'indeterminato, quindi il quasi nulla, la libertà di scelta, dice Kierkegaard, è una angosciante possibilità di potere. Il problema è però che questa vertigine di libertà, determinata dal vuoto per troppa apertura, è qualcosa di costitutivo dell'uomo e l'angoscia quindi è molto più un dato antropologico che un mero sentimento. Così come il senso di colpa è più, in un certo senso, il marchio di fabbrica della razionalità etica umana che non una fugace sensazione. Kierkegaard in questo modo inquadra la struttura antropologica che attiva l'esistenza umana come percorso assolutamente singolare di scelte angosciose e eventualmente colpevoli. Dello stadio estetico è emblematica la figura del Don Giovanni, protagonista di una leggenda narrata in un'opera attribuita allo scrittore spagnolo Tirso de Molina, poi lirizzata nella famosa opera di Mozart con libretto di Da Ponte. Questi sarebbe il portatore di un tipo di vita puramente sensuale, quindi premorale, legato al puro inseguimento di certe sensazioni attraenti, che vanno godute nell'istante della conquista, per poi venire immediatamente sostituite da altre. Questo tipo di vita non conosce la dimensione temporale della durata, essenziale in una relazione, ma riduce tutto all'istante del godimento. Il problema è che questo tipo di uomo estetico è costantemente alla ricerca di nuove emozioni e nuove conquiste, costantemente esposto alla noia e all'estenuazione, è effettivamente prigioniero di cose che non controlla lui, le sue continue attrazioni, cioè. In questo senso, questo stile di vita non è soddisfacente, in quanto conduce a un profondo stato di disperazione, di incapacità di vivere, diciamo così, in pace con se stesso, di un continuo inseguimento di se stesso in cose che sono altre da se stessi. Ciò porta a dover optare per un'altra tipologia di vita, alternativa alla prima, lo stadio etico. Se lo stadio estetico porta il soggetto a perdersi dietro attrazioni esterne a lui, lo stadio etico è quello del tentativo di riaffermare se stesso attraverso un preciso impegno esistenziale, aderendo con pieno convincimento a modelli di vita morale, socialmente definiti e accettati. I modelli sarebbero il buon marito con un bel lavoro che si impegna per la famiglia. Scegliendo di essere un modello morale di vita, l'uomo etico cerca di essere fedele al proprio sé, interiorizzando una specie di sé sociale. Questa fedeltà al sé lo dota di una dimensione complessa di temporalità, ben diversa dal puro istante in cui è immerso l'esteta. Un uomo etico vive il suo presente, facendosi carico del suo passato di scelte e proiettando la sua vita etica come un progetto nel futuro. Nemmeno questa diversa scelta di vita, però, può salvare dalla disperazione, in quanto l'uomo etico è colui che vive al massimo grado morale il senso di colpa che attanaglia ogni uomo costretto a scegliere e quindi sempre esposto alla possibilità di sbagliare e di sentirsi quindi in colpa di questo sbaglio. Se infatti l'esito dello stadio di vita estetico è quello di divenir prigioniero di attrattori esterni, quello dell'uomo etico è di dover stare continuamente a pentirsi per alleviare il senso di colpa per le varie scelte fatte. Entrambi gli esiti portano a uno stato di disperazione, la malattia mortale, come la chiamava Kierkegaard, il disagio che ognuno di noi vive in rapporto al sentimento del proprio sé, l'incapacità di vivere in pace con se stessi, il sentire, in un certo senso, la morte del proprio io. Di qui la malattia mortale. Questa disperazione a cui conducono i due stili di vita esaminati è l'esito, disperato appunto, o di voler essere per forza se stessi, come l'uomo etico, o di voler essere per forza altro da sé, come l'esteta. Nel primo caso, l'uomo etico scopre i suoi limiti e se ne dispera, disperazione da orgoglio. Nel secondo caso, l'esteta scopre di non essere davvero in grado di abbandonare se stesso e altrettanto se ne dispera, disperazione da debolezza. Per Kierkegaard, tali disperazioni rappresentano nient'altro che l'emergenza di un conflitto insanabile che c'è all'interno dell'uomo fra la consapevolezza razionale dei propri limiti e la spinta altrettanto razionale a volerli superare, andando verso ciò che limiti non ne ha. Tutti gli uomini sono ammalati, per così dire, di questa malattia mortale, e lo sono proprio nella misura in cui sono uomini. Acquisirne consapevolezza è un primo passo, ma non è la guarigione. Per Kierkegaard la guarigione avviene solo con la fede, che è ciò che insegna a ogni uomo il suo rapporto strutturale di totale dipendenza metafisica da un Dio creatore. Rapporto che ragionevolmente spiega la compresenza nell'uomo della sua limitatezza e della sua aspirazione assoluto, entrambe conseguenza dell'essere creato da un creatore. Il terzo stadio di vita così si configura come un vero e proprio salto in alto rispetto ai due modelli alternativi, ma entrambi mondani. Il modello di vita religiosa è quell'Abramo che per fede è disposto anche a sacrificare il proprio figlio, in assenza della benché minima comprensione delle ragioni divine. Il religioso è colui che rompe con la società degli uomini, isolandosi nel suo rapporto personale con Dio, e che vive la fede come un'esperienza solitaria che nulla ha a che vedere con i rituali socialmente condivisi, cui la storia del cristianesimo l'ha invece drammaticamente ridotta. Agli occhi di Kierkegaard, la fede è strutturalmente estranea alla razionalità, già che per credere bisogna accettare uno scandalo logico. Il Dio, cioè, che si incarna e si fa Cristo, che soffre e muore scandalosamente come uomo, senza smettere di essere Dio. La fede allora è davvero irragionevole se si pensa che, da un lato, è l'uomo a compiere questo salto di fede verso il divino e quindi a scegliere di credere. Ma dall'altro, la fede, ci insegna lo stesso Cristo, è in ogni caso un dono, una grazia di Dio. Dal punto di vista di Kierkegaard, avere fede e condurre una vita religiosa consistono nel riappropriarsi del significato profondo e non pienamente razionale della propria esistenza individuale, l'essere creatura limitata e potenzialmente colpevole. E quindi vivere quello scandalo di abbracciare ragionevolmente una scelta non di ragione, sottraendosi alle forme di vita mondane e socialmente virtuose della contemporaneità, adeguandosi invece a un messaggio di rivelazione trascendente rispetto al mondo. Sempre dagli archivi Rai, ascoltiamo in merito le parole illuminanti di uno dei maggiori esponenti dell'esistenzialismo cristiano qui in Italia, Pietro Prini.
3: Teologia autobiografica.

che egli accosta, che egli avvicina, gli resta soltanto sul piano poetico, sul piano, come dire, della descrizione che ne fa colui che resta fuori dal cristianesimo. Il vero santo, il vero cristiano non pensa di parlare del cristianesimo, il vero santo lo vive, lui non vive il cristianesimo, perché sa che il cristianesimo vissuto significa la vita di Cristo, povero, disprezzato, perseguitato, la vita che è vissuta continuamente nell'approccio della croce e nella conclusione della croce. Questo è il vero cristianesimo, no? Non è la sua scelta. Dice: io purtroppo non sono cristiano, sono un poeta del cristianesimo, sono uno che descrive il cristianesimo. Questa è la mia fatalità, la fatalità della mia vita. E d'altro lato, questa teologia lui l'accosta proprio attraverso le esperienze che passa nei suoi rapporti, il suo rapporto con la fidanzata, la Regina Holsen, il suo rapporto col padre, il suo rapporto con il vescovo Münster, che era il vescovo luterano della sua comunità. Ebbene, con questi personaggi egli si rende conto che il suo rapporto non può essere veramente un rapporto vissuto come rapporto cristiano. Si accorge che ha un qualche cosa che lo tira fuori, che lo esclude dall'essere quel certo singolo uomo comune, uomo senza pretese di eccezionalità. Si accorge di essere un uomo che è fuori dall'ordine degli altri uomini. Egli parla alla maniera di San Paolo di una spina nella carne, c'è qualcosa che gli impedisce di accedere al fidanzamento, di accedere al matrimonio, e perciò rompe il fidanzamento con Regina Holsen, lo rompe e dichiara che ne farà il tema della sua riflessione poetica in tutta la vita.

All'uomo di oggi il messaggio di Kierkegaard forse dice poco. L'immersione nella mondanità è totale. Ciò che però ci dice sul senso di colpa, sulla nostra capacità, cioè di dare un significato preciso al nostro sentire, di essere responsabili di una scelta che sentiamo eventualmente sbagliata. Ma sbagliata rispetto a cosa? A noi stessi? A certi standard sociali? Vabbè, ad ogni modo, dicevo. Quel che Kierkegaard ci insegna sul senso di colpa è estremamente rilevante per noi oggi, perché mostra un dato fondamentale del tipo di razionalità umana. Ognuno di noi, cioè, conduce una vita fatta di scelte, che sono tanto più razionali quanto più noi ci sentiamo responsabili delle conseguenze di quelle scelte, anche di quelle che potrebbero essere indipendenti da noi. Ma scegliere significa accogliere su di sé il peso della scelta, razionalizzato come sentimento ragionevole di una eventuale

colpa di cui saremmo imputabili. Questo senso apre ognuno di noi a un tipo di socialità politica, distante dai modelli contrattualistici, e più legato ai modelli invece del prendersi cura di altri, limitati e vulnerabili come noi, angosciati come noi di fronte alle libertà di poter scegliere, disperati come noi di fronte agli esiti di quelle scelte, ma accomunati a noi dal comune sentire di essere in colpa per qualcosa che, in ultima analisi, consiste nella nostra natura di dover costantemente scegliere di essere ciò che siamo.

Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità.

Vorrò una donna che se io accarezzo una poltrona, un libro o una rosa, lei avrebbe voglia di

Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che non cambi mai, ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro il suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io

dimostrare, senza chiedere mai se siamo stati bene. E nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire che

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: E tu gli hai detto che i soldi erano miei?
2: No, ma quello sa tutto. Come diavolo l'ha fatta scoprirlo? Io pensavo che fosse innocuo, e invece hai visto che bello scherzo ci ha combinato.
1: Vuoi vedere che è venuto in America apposta?
2: Ma che facciamo? Praticamente Giovanni mi sta ricattando.
1: Ma che prove ha che quei titoli sono miei? Non può dimostrarlo.
2: No, ma vuoi rischiare che lo dica qualche magistrato?
1: Maledizione, ci mancava anche questo deficiente.
2: Più che deficiente, mi sembra pericoloso. Telefona Fedeli.
1: No, dobbiamo sbrigarcela da soli. A Palermo non debbono sapere niente, Laura.
2: Allora paghi.
1: Quanto vuole?
2: Il 10%. Ma secondo me si accontenterà di meno.
1: Ma guarda quest'idiota che gioca a fare il gangster.
2: Io gli farei prendere uno spavento, così gli passa la voglia di giocare. Se vuoi, io faccio una telefonata.
3: Good afternoon. Ah, dottoressa Macchi, non l'ho vista entrare. Come sta?
2: Ciao, Antonio.
3: E che vi porta? Fettuccini, tagliatelle?
1: Per me solo un'insalata.
3: È italiano anche lei?
2: Paesano, il dottore di Palermo. Siamo di corsa, Antonio. Portaci due insalate e un po' di frutta.
3: Subito. Però la prossima volta vengo con calma, dottore. L'insalata posso può mangiarla anywhere you like. Ma le fettuccine come le facciamo noi, homemade, non le trova più, nemmeno in Italia ormai.
1: Va bene, grazie.
3: Ok, Harry, tu sai...
2: Allora, vuoi che telefoni a Fedeli?
1: No. Ho già dei problemi a Palermo per la partenza di Nora. Lui ha tentato in tutti i modi di fermarla. E in questo momento è meglio se non gli chiedo favori. Anzi, non deve sapere che ci siamo fatti ricattare da uno come Giovanni. Ci perdiamo la faccia, Laura.
2: Ma perché parli al plurale? Io non c'entro. Anzi, se vedo che il gioco diventa pericoloso, io mollo.
1: Ma grazie, bella amica, e tutti i favori che t'ho fatto io.
2: Ma non hai mai rischiato niente.
1: E tu rischi. Ma dai, hai paura di Giovanni?
2: Non lo so, non ho ancora capito che c'è sotto. Secondo te Giovanni come l'ha saputo che i titoli erano i tuoi? C'è arrivato da solo o l'ha informato qualcuno?
1: Ma chi? A parte noi due non lo sapeva nessuno.
2: Franchina potrebbe aver fatto delle indagini bancarie. Magari ha controllato il conto di Giovanni. No, no, non può essere. A nessuno verrebbe in mente di indagare su Giovanni.
1: C'è arrivato da solo. Abbiamo sbagliato a lasciargli i titoli per tutto questo tempo.
2: Non avevi scelta, Franco. Senti, perché non gli diciamo la verità? Io mi evito un viaggio a Palermo. E ci vai tu in banca con Giovanni a riprendersi i titoli.
1: Franchina continua a controllarmi. Magari mi fa pure pedinare.
2: Allora mi devo proprio sacrificare io.
1: Dai, Laura, per piacere.
2: Ok. Ma i soldi per Giovanni me li dai tu.
1: Mi fa una rabbia. Con me fa l'amico. Sospetta che i titoli siano miei, ma non ne parla. E non ha neanche il coraggio di dirmelo in faccia che mi ricatta.
2: In fondo ha ragione lui. Quei soldi li spettano. Ti ha reso un servizio e ti ha evitato un sequestro. Pensa se Franchina ti trova tutti i miei.
1: Tu mi devi fare un favore, Laura. Non ti fare mai scappare con Giovanni che i titoli sono miei. Mai, hai capito?
2: Se accetti il ricatto capirà, non è così stupido.
1: Non importa, tu nega sempre. I soldi sono i tuoi e Giovanni ti ha fatto un favore a tenerteli per tutto questo tempo. E per questo che tu gli fai un regalo per ringraziarlo di quel favore. E cerca di tirare sul prezzo, il 10% è troppo.
2: Ok, ci proverò. Però quasi quasi comincia a piacermi Giovanni. Affegato. Io credevo che fosse un mammalucco, ma chissà, forse riesco ancora a farteli risparmiare quei soldi.
1: Ah, sì? E come?
2: Segreti del mestiere.
4: Sta uscendo adesso.
5: È solo?
4: No, è con una donna. Deve essere una collega. Stanno andando verso la macchina.
5: Seguile.
4: Ok.
5: Chiamami appena puoi.
4: D'accordo, capo.

0: sono tanto convinta di farmeli tagliare.
1: Ma dai, i capelli corti ringiovaniscono. Poi se dici che questa Federica è brava...
2: Ah, rimpiango tanto il mio parrucchiere di Grosseto.
0: Ma guarda che Federica è bravissima, una parrucchiere eccellente. Pensa che ha fatto la scuola a Milano.
1: Oh.
0: Senti, e tu che cosa ti vuoi fare, le mesh?
2: Oh, non lo so. Sentiamo che dice lei.
0: Ah, guarda, è là, siamo arrivate. Ora il problema grandissimo è posteggiare.
2: Sì.
0: Ma senti, io ti dico molto sinceramente, ma chi te l'ha fatto fare a te di venire a Palermo?
2: Boh. Accidenti a chi ha inventato l'amore. Oh, guarda, Cettina, ce n'è uno che se ne sta andando.
0: Dove, dove?
2: Lì a sinistra, quella macchina rossa.
0: Oh, meno male, guarda, oggi siamo proprio fortunate.
2: Eh sì. È quello il negozio?
0: Sì.
2: È grandissimo. Oh, ma quanto si prende questa per il taglio?
0: Ma perché sei avara?
2: No,
0: 100.000 mi pare, però ne vale la pena, te lo giuro.
2: Ma speriamo.
0: Che miracolo, abbiamo trovato pure il parcheggio.
2: Meno male. Cettina, la borsa.
0: Ah, sì, grazie.
2: I braccialetti.
0: Pure braccialetti, mi stavo dimenticando. Oh, io me li metto sempre perché mi fanno allegria. Sembrano dei campanelli.
2: Sì.
0: Sono di buon umore oggi.
2: Sì. Andiamo, dai, che facciamo tardi.
0: Andiamo.
3: Pronto, capo?
4: Sì, che c'è?
3: Quella sta andando dal parrucchiere.
4: Dove sei?
3: Piazza Bellomi. Sta entrando adesso nel negozio con la sua amica. Che faccio?
4: Prendi tu caffè e aspetta. Come si chiama questa parrucchiera?
3: Aspetta che guardo. Boh, ha un nome francese. Jean-Claude Daniels.
4: È solo per femmina, eh?
3: Tanto uomini non ne vedo.
4: Va bene, va bene. Allora aspetta là.
3: Chiamo quando esce.
0: La mia amica Rita è indecisa. Vorrebbe fare le mesh. Ma tu, Federica, che dici?
5: Sì, e più che mesh qualche colpo di sole, visto che è scura, per darle un po' di luce, no?
1: Sì, hai ragione, sai, Cettina?
5: Ah, sì? Scusate.
0: Sì. Prego, Federica.
1: Senti, Cettina.
5: Pronto, Cettina. Qui Jean-Claude Daniels, buongiorno.
1: Proprio bello, sai?
5: Come? Sì, Federica, sono. Subito. E per lei, signorina Zabisarda?
0: Questa mia madre. Rita, vai con Federica, io vengo subito.
5: Prego, signora.
1: Va bene.
0: Pronto?
6: Io sono.
0: Chi te l'ha detto che ero qua?
6: Senti, solo una scusa per l'amica tua, esci.
0: Ora? E come faccio? Io sono arrivata in questo momento.
6: Non uscire dalla porta principale.
0: Lo so. Rita, mi devi scusare, ma io me ne devo andare. Sai, mia madre non si sente bene.
1: Vuoi che venga con te?
0: No, non è niente, vedrai che torno subito. Federica, scusami. Federica?
1: Sì.
0: Puoi venire un momento?
5: Certo.
0: Senti, Federica, io devo uscire dall'altra parte. A Rita, pensaci tu.
7: Ha messo l'ora, me l'ha detto Cettina.
0: La mia amica mi aspetta dal parrucchiere. Almeno fammela avvisare che non torno.
7: Quando arriviamo, telefoni.
0: Dove stiamo andando?
7: In un bel posto.
0: In un altro albergo?
7: No. Una casa di campagna. Bello, vedrai.
0: Strano che mi ha mandato a chiamare. Ci siamo visti 10 giorni fa. Di solito passa un mese e mezzo.
7: E si vede che non può stare senza di te.
0: L'ultima volta mi è sembrato malandato. Ma le prende le medicine.
7: È che il tempo passa per tutti. Da quant'è che lo conosci?
0: Quasi 20 anni. Era una ragazzina.
7: E in tutti questi anni sempre fedele sei stata.
0: Se gli avessi fatto le corna, tu saresti stato il primo a saperlo.
7: Già. Magari mi toccava pure di ammazzarti.
8: se l'avresti fatto.
7: Dipende. Se era un ordine.
8: Rosario. Qua è?
7: Sì, scendi. Andiamo. Andiamo.
8: Rosario. Sembra deserta questa casa.
7: No. Lui ti sta aspettando, vai. Vai, vai.
8: Da sola? E... Rosario. Non mi accompagni?
7: No. Io qua resto.
8: Rosario. Rosario, ma che mi vuoi ammazzare? Madre di Dio, non me lasciare, stringimi forte tra le tue braccia. Madre di Dio, non me

0: Ma che dico a Nora? Dovrò inventarmi una scusa per questa partenza.
1: Dile che hai un congresso a Palermo.
0: Così all'improvviso? Ma ti credi che tua moglie sia scema?
1: Allora dille che tua sorella ti ha mandato a chiamare. Che ne so.
0: Oh, abbiamo appuntamento al banco profumeria.
2: Yes, good morning. I'm looking for a tie. A tie that would.
1: La ragazza di Pietro ci ha invitato a cena stasera.
0: Tutte e due? E ci è andato insieme?
1: Sì.
0: Allora la pace è fatta.
1: Mica tanto. Eccola là. Nora!
3: Ciao.
0: Ciao, tesoro. Franco era da solo, si stava annoiando.
1: Magari compro qualcosa. Mi date un consiglio?
3: Io non ho tempo. La cena da Susanna è alle 8 e prima devo passare da casa.
1: Possiamo andarci insieme? Vengo a casa con te.
3: Preferisco di no, Franco.
0: Dai, andiamo a bere qualcosa. Franco, guardati un po' in giro. Ci vediamo tra un po'.
3: Perché l'hai portato?
0: Ha insistito lui. E dai, Nora, mi faceva pena.
3: Senti, io ho fretta davvero. Cosa dovevi dirmi?
0: Ah, sì, è successo un guaio. Devo andare a Palermo.
3: Ah,
0: parto domani con Giovanni. Beh, è una scocciatura. Ti ricordi quel concorso all'ospedale?
3: Sì.
0: E mi servono dei documenti dall'Italia.
3: Beh, e non te li puoi far spedire da tua sorella?
0: E magari, ma ci vuole la mia firma. Burocrazia, sai. Così mi tocca fare questo bel viaggio.
3: E quando torni?
0: Ah, subito.
3: Franco viene con voi?
0: No.
3: Laura, non voglio che Franco resti qua. Io sto cercando di cambiare vita. Lui mi crea dei problemi.
0: Ti confonde, vuoi dire?
3: Sì, anche. Ho bisogno di stare tranquilla.
0: Senti, perché non la fai finita, Nora? Sei ancora innamorata di lui. Lascia perdere tutto e tornatene a casa.
3: Grazie dell'incoraggiamento.
0: Sì, devi ringraziarmi davvero, io lo dico per te. Stavi meglio a Palermo. Da quando sei arrivata, sei sempre nervosa, scontrosa. Ma da chi ti devi difendere?
3: Da tutti.
0: Nora, tu non stai bene. Dovresti prenderti una vacanza. Senti, ma non sarà colpa di Andrea? Forse è lui che ti rende nervosa.
4: Nora, io e Pietro ti aspettiamo alle 8 sotto casa di Susanna. Non fare tardi. Pietro dice che sono fissati con la puntualità. Ciao.
5: Nora, sono Natalia. È successa una cosa terribile. Cettina, le hanno sparato poco fa. Telefonami appena torni. Ciao. Pronto?
3: Natalia, ho appena sentito il tuo messaggio.
5: Oh, sì, Nora. È successo un paio d'ore fa. L'hanno trovata vicino a una masseria fuori Palermo.
3: Oh, ma non sanno niente ancora. Chi è stato? Perché?
5: La colpa è mia, Nora.
3: Come?
5: Cettina mi aveva telefonato e ci siamo viste un paio di volte. Sapeva chi ha cancellato i dischetti di Roberto.
3: E l'ha detto a te?
5: Sì, ed è per questo che l'hanno uccisa.
3: Ma chi è stato? Chi li ha toccati quei dischetti?
5: Non posso parlare per telefono, Nora. Ma Franchina ha informato di tutto. Sta indagando.
3: Natalia, Franco non c'entra niente con quei dischetti, vero?
5: Non lo so, Nora.
3: È stato lui.
5: Franchina si metterà in contatto con te, se ci sarà bisogno. Io volevo solo dirti che devo andarmene da Palermo. Parto subito, stavo facendo le valigie.
3: Ma dove vai?
5: Non lo so nemmeno io. In un posto sicuro, credo.
3: Ma perché? Che cosa c'entri tu?
5: Franchina pensa che anch'io sia in pericolo. Quelli sanno che Cettina ha parlato con me.
3: Ma vieni qui a Boston, vieni a stare qui da me.
5: Non sono io che decido. Mi hanno affidato una squadra di poliziotti, esperti nella protezione dei testimoni. Non lo so dove mi porteranno.
3: Hai paura?
5: Un po'.
3: Natalia, che posso fare per te?
5: Niente, credo. Devo cavarmela da sola. Neppure mio padre saprà dove vado.
3: Ma si tratta di qualche giorno, no? Ti faranno tornare a casa appena possibile.
5: E chi lo sa? Dipende dalle indagini.
3: Ma chi è che ti ha messo in questa situazione? Chi è stato? Franchina?
5: Ma no, ho deciso io spontaneamente di aiutarlo. Mario non mi ha obbligata a parlare con Cettina.
3: Sì, però adesso sei tu quella che si deve nascondere, mica lui.
5: Nora, era mio dovere. E l'ho fatto anche per la memoria di Roberto.
3: Scusami. Scusami, è che sono preoccupata.
5: Anch'io. Speriamo bene.
3: Senti, come faccio ad avere tue notizie? Potrai telefonarmi ogni tanto?
5: Non lo so. Immagino che Franchina terrà i contatti con me. Non lo so come funziona questo programma di protezione. Non mi hanno spiegato ancora niente.
3: Natalia.
5: Sì.
3: Ti ammiro per il tuo coraggio.
5: Veramente, ho una gran paura.
3: E ti voglio bene.
5: Anch'io. Ora ti lascio, Nora. Mi stanno aspettando. Non stare in pensiero.
3: Ciao, Natalia.
5: A presto. Spero. Ciao.
6: Avete ascoltato la 31ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
1: Remo Girone,
6: Nora,
7: Angela Baggi,
6: Laura,
8: Claudia Poggiani,
6: Natalia,
9: Loredana Martinez,
6: Cettina,
10: Caterina Silos Labini,
6: Rosario,
1: Francesco Anzalone,
6: e con
11: Roberto Gammino,
12: Pierluigi Giorgio,
13: Lucia Guzzardi,
14: Ted Russoff,
15: Mafalda Valle.
6: Coordinamento tecnico:
16: Raffaele Vincenti.
6: Assistente al programma:
17: Emma Caggiano.
6: Regia:
18: Idalberto Fei.
6: Programma registrato a Roma, nella Sala M di Via Asiago.

throw me a beam or two. I begged of a star and asked for

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: La signorina Emma Lamour è pregata di presentarsi al Banco Alitalia. Miss Emma Lamour is kindly requested at the Alitalia desk.
2: Dottor Franchina, sono Testa.
3: Ah, da dove chiama? È a Palermo?
2: Sì, all'aeroporto. Siamo arrivati ora.
3: La dottoressa Macchia è con lei?
2: Sì, sta aspettando i bagagli. Dopo andiamo in banca.
3: Subito.
2: Laura preferisce così.
3: Va bene, vi aspettiamo noi.
2: Dottor Franchina, Ha intenzione di arrestarla?
3: Vedremo che succede.
2: Niente violenza però, eh?
3: Quale violenza? Lei ha visto troppe film poliziesche. Ci vediamo più tardi, dottore.
1: Vidimos al signor Rafael Vicente.
4: Laura, le nostre valigie ci sono?
5: La mia ancora no. Hai telefonato a casa?
4: Sì, tutto bene.
5: Eccola, è quella? Quella rossa.
4: La prendo io. Ecco, possiamo andare.

0: Non la perdete di vista, quando esce dalla banca la fermate, va bene?
1: E lui? Testa? Dobbiamo prendere anche lui?
0: Solo per finta. Testa è il nostro complice. Tutta sta scena è per non insospettire la donna. Prima lo portiamo in questura e poi lo lasciamo andare subito.
1: Ci siamo. Scendo, capo.
0: Bravo.
2: Allora, arrivederci, direttore. E grazie, grazie ancora.
3: Grazie a lei, grazie a lei. La nostra banca è sempre a sua completa disposizione. E grazie, grazie.
4: Giovanni, sono qui.
2: Tutto fatto.
4: Ti ha dato i titoli?
2: Sì.
4: Ti ha fatto domande? Ha voluto sapere perché gli ritiravi?
2: Gli ho detto che devo comprare una casa.
4: Insomma, è tutto tranquillo.
2: Certo, certo.
4: Senti, per i soldi ci mettiamo d'accordo, eh? È giusto che io ti faccia un regalo per il tuo disturbo. Però il 10% è troppo.
2: Come?
4: E dai, Giovanni, non essere troppo avido.
2: Ah, sì, sì. I soldi me li puoi dare anche dopo.
4: Mi porti a pranzo almeno? Io ho una fame. Dai, dai, dammi questi titoli, che li metto in borsa.
2: Fai presto, fai presto.
4: E ma perché hai tutta questa fretta?
2: Dai, usciamo. Qua dentro si soffoca.
4: Ma sei tutto sudato, ti senti bene? Forse è meglio se ti siedi. C'è un bar lì.
5: Buongiorno. Lei è la dottoressa Laura Macchi?
4: Sì, perché?
5: E lei è il dottore Giovanni Testa?
2: Sì.
5: Dovete seguirmi.
4: Ma perché? Che abbiamo fatto?
5: Seguitemi, per favore.
4: Ehi, ma non può obbligarci a venire con lei. Giovanni, di qualcosa anche tu. Ci state arrestando?
5: No, signore. È un fermo. Dobbiamo svolgere accertamenti e non potete rifiutarvi di venire al commissariato. Mi dia la borsa, per favore.
4: Ma perché?
5: Signore, è meglio se non fa resistenza.

0: Sei sola?
1: Sto aspettando Diana.
0: Posso sedermi qua?
1: Certo.
0: Che hai preso tu?
1: Carne e un po' di purè.
0: Lascia perdere i purè, non lo sanno fare.
1: Hai ancora lezione nel pomeriggio?
0: 2 ore. Tuo marito è partito?
1: No.
0: Ah, sta sempre a casa tua?
1: No, è andato in albergo.
0: Senti, Nora, l'altra sera sono stato un po' cafone. Volevo scusarmi.
1: Ok, sei scusato.
0: È vero, non ho nessun diritto di essere geloso. Però lo sono. Non è stato piacevole trovare tuo marito a casa tua.
1: Non ne parliamo più, Andrea.
0: Probabilmente lascio la scuola. Sto aspettando una risposta. Se va bene, vado via dopo Natale. Cercano un professore in una scuola italiana di New York. Forse pagano meno, ma se mi prendono ci vado.
1: Ma lo fai per me?
0: Sì. Aspetta, non voglio che tu ti senta in colpa. Magari torno dopo un mese. È solo una prova.
1: Lasci una città che ti piaceva. Una scuola in cui ti trovi bene solo per stare lontano da me.
0: Non la mettere così, Nora. Non è che sto distruggendo la mia vita. Anzi, magari è la mia fortuna. E non vado a insegnare in una scuola del Bronx, ma a Manhattan. Insomma, ho cercato il mezzo.

0: Io non me la sento di chiederti di restare.
1: Lo so.
0: Io ti voglio molto bene, ma prima devo risolvere tante cose.
1: E soprattutto non sei innamorata di me.
0: Questo non lo so.
1: Come?
0: Non lo so. E non voglio chiedermelo. Io ho troppi problemi, Andrea. Poi c'è mio marito. Provo ancora qualcosa per lui. Insomma, sono troppo incasinata. Mi dispiace non vederti più. Ma se ti fa meglio andare via.
1: Mi fa star da cane, veramente. Ma sto male anche se resto qua. Sono incasinato anch'io, allora.
0: Che bella coppia.
1: Magari fossimo una coppia.
0: Mi mancherai.
1: Il numero di telefono te lo lascio. Se hai bisogno, corro subito.
2: Nora, scusa, dovrei parlarti.
1: Buongiorno.
2: Salve.
0: Cos'è successo?
2: Vieni, ti spiego.
0: Scusami, Andrea.
2: È tutto il giorno che ti cerco.
0: Sì, ho accompagnato Diana che aveva una conferenza in un'altra scuola. Sono tornata adesso. Cosa c'è?
2: È un bel pasticcio. Hanno fermato Laura e Giovanni giù a Palermo. Non so niente di preciso. Pare che Franchina li voglia interrogare.
0: Chi te l'ha detto?
2: Fedeli, mi ha telefonato, era furioso. Senti, io sono nei guai. Non posso tornare a Palermo adesso.
0: Che cosa ha fatto Laura?
2: È una faccenda di soldi, poi ti spiego.
0: No, me lo spieghi ora.
2: Non qui, usciamo almeno.
0: Va bene. Allora? Non è vero che Laura è andata a Palermo per dei documenti?
2: No.
0: L'hai mandata tu in Italia?
2: Sì. Doveva ritirare dei titoli per conto mio. Io non potevo farlo perché Franchina mi controlla. Laura si è offerta di aiutarmi.
0: Laura non può rifiutarsi di aiutarti, Franco. È coinvolta come te, è una tua complice.
2: Questo non ha importanza adesso. I titoli erano miei. Li avevo nascosti perché avevo paura che Franchina sequestrasse tutto.
0: Quanti soldi sono?
2: 472 milioni.
0: E dove li tenevi?
2: Laura li aveva dati a Giovanni, ma lui non sapeva che erano miei.
0: Avete messo in mezzo anche Giovanni?
2: Lui non rischia niente e nemmeno Laura rischia. Io sono nei guai, solo io. Franchina non ci metterà molto a capire che i soldi sono miei.
0: Immagino che non li hai guadagnati con il lavoro in clinica.
2: Nora, vuoi aiutarmi, sì o no?
0: Che cosa rischi?
2: Mi sbatteranno di nuovo in galera e stavolta ci resto. Rischio molto, Nora.
0: Se confessi forse te la cavi con poco.
2: Ma sei pazza. Ma hai visto quello che hanno fatto a Cettina? Se parlo finisco come lei e a quelli non posso sfuggire, mi troverebbero anche in capo al mondo.
0: Va bene. Che cosa vuoi fare?
2: Resterò qua, a Boston. Cercheremo un albergo o qualcosa, poi si vedrà.
0: Dovrai nasconderti per tutta la vita.
2: Non è detto. Mi aiuteranno.
0: Chi? Quelli che hanno ucciso Cettina?
2: Nora, non ho scelta.
0: Va bene, va bene.
2: Ho appuntamento con Pietro alle 8 al suo college, ti aspetto lì.
0: Lascia fuori Pietro. Non c'è motivo di dirgli tutto.
2: Non tutto, ovviamente. Solo che devo nascondermi, non possiamo evitare di dirglielo.
0: E come lo giustificherai?
2: Ci penso io.

0: Allora, dottoressa Macchi, lei ha ammesso che i titoli prelevati dal conto del dottor Testa erano suoi?
1: Sì.
0: Però ancora non ci ha spiegato perché li aveva, diciamo così, parcheggiati qua a Palermo, nella banca del dottore.
1: È stato quest'estate. Ero in vacanza a Palermo e ho preferito chiedere a Giovanni se poteva tenermi per un po' quei soldi. Ho pensato che fosse più semplice. Avevo intenzione di riprendermeli, naturalmente. Solo che quando sono tornata a Boston, sono stata travolta dal lavoro e non ho avuto tempo di occuparmene.
0: Lei ha dichiarato che quei 472 milioni sono il frutto dei suoi risparmi.
1: Risparmi e investimenti.
0: Investimenti, sì. Naturalmente può dimostrarlo.
1: Ma non li ho messi insieme in un giorno. Ci sono voluti anni.
0: Senta, signora, lei sa che cosa rischia se dice il falso, vero?
1: No, ma immagino che non mi darete un premio.
0: Brava. Ora ci pensi su un momento e poi mi risponda. È sicura che i titoli appartengono a lei?
1: Gliel'ho già detto.
0: Perché, vede, a noi risulta che il proprietario è il dottor Lai, Franco Lai.
1: Franco non c'entra.
0: Il dottor Lai aveva bisogno di fare sparire quei titoli dal suo conto perché sapeva che noi stavamo svolgendo un accertamento patrimoniale. Non poteva giustificare quel mezzo miliardo e così ha dato i titoli a lei.
1: No, lei si sbaglia, dottor Franchina.
0: Allora insiste nella sua versione?
1: Sì, certo. È la verità.
0: Va bene. Allora per il momento può andare, dottoressa.
1: A casa? Posso andare a casa?
0: Può andare dove vuole. L'importante è che non lasci Palermo.
1: Senta, io devo partire dopodomani. Mi aspettano in ospedale.
0: Dopodomani è troppo presto.
1: Ma come faccio? Io rischio di...

0: perdere il lavoro.
1: Se è per questo, lei rischia molto di più, dottoressa. Arrivederci.
0: Insomma, mi ritirate il passaporto?
1: Mi dispiace, signora. Finché non chiariamo la dinamica dei fatti, lei deve restare a disposizione. Vada pure.
0: E per quanto tempo devo restare a Palermo?
1: Ma chi lo sa? Scusi, ma ora ho da fare. Non chiuda la porta quando esce. C'è un caldo che non si respira oggi.
2: Laura?
0: Ah, sei qua tu.
2: Ti ha interrogata?
0: Sì, devo chiamare un avvocato.
2: Sei libera?
0: Che volevi? Che mi mettessero in galera?
2: Chi ti ha chiesto, Franchina?
0: E a te che ha chiesto? Ha interrogato anche te, no?
2: Sì.
0: Sei una carogna, Giovanni.
2: Ehi, ehi, ehi.
0: Sei stato tu ad avvisarli, eh? Solo tu e io sapevamo di quei titoli.
2: Io non c'entro.
0: E sei anche vigliacco. Era tutto organizzato. Dovevo immaginarlo. Ti hanno mandato a Boston per costringermi a tornare.
2: Laura, io che potevo fare? Mi hanno costretto.
0: Che gli hai detto? Eh? Che cosa ti sei inventato?
2: Sapevano già tutto, Laura. Sono stati loro a dirmi che quei titoli erano di Franco. Che potevo fare?
0: Potevi negare. E invece mi hai preparato questa bella trappola. Mi hanno ritirato il passaporto, lo sai questo? Non posso tornare a Boston. Perderò anche il lavoro.
2: E se dici la verità, magari...
0: Ma quale verità? Ma che ne sai tu?
2: I titoli sono di Franco. Perché lo
0: preferisco? Ma vattene, lasciami in pace.
2: Laura.
0: Mi fai schifo, Giovanni.
3: Io e mamma però possiamo sapere dove vai.
4: Certo, mi terrò in contatto con voi. Ti telefono qui al college.
3: Boh, a me mi sembra tutto così strano. Però se dici che è meglio così. E tu che ne pensi, mamma?
0: Puoi abbassare la musica, per favore, Pietro?
3: Ma insomma, non è meglio se torni in Italia e chiarisci le cose?
0: In questo momento è troppo rischioso.
3: Papà?
4: Sì?
3: Non è che davvero tu...
4: Non ho fatto niente, Pietro. È che quelli si sono messi in testa di incastrarmi. E se torno a Palermo ci riescono.
5: Hello? Oh, Susie, ciao. Sì, sì, scendo subito. No, dai, 5 minuti, dai. Oh, non te ne andare, eh?
4: Che c'è? Dove vai ora?
5: Devo scappare, Susie mi aspetta giù. Ma voi che fate?
0: Io vado a casa.
4: Io cercherò un albergo.
5: Oh, allora fammi sapere dove vai, eh?
4: Sì, sta tranquillo.
5: Ciao. Ciao, mamma.
0: Ciao, ti telefono domani.
4: L'ha presa bene, no?
0: Era adesso.
4: Dai, si risolverà tutto.
0: Vado via.
4: Come faccio per mettermi in contatto con te? Non posso telefonarti a casa, il telefono potrebbe essere sotto controllo.
0: Non lo so.
4: Ci vediamo domani, al centro commerciale vicino alla tua scuola. Alle 6, va bene? Ti aspetto al reparto profumeria.
0: Va bene.
4: Nora, non fare così. Si aggiusta tutto.
0: Ciao, Franco.

0: Elo?
1: Signora, lei è sola.
0: Chi parla?
1: Ha saputo che è successo alla sua amica.
0: Quale amica? Chi è lei?
1: Uno che vuole avvisarla di stare attenta. Ora il gioco si sta facendo pericoloso. La dottoressa Macchi rischia di finire in galera.
0: Che cosa c'entro io? Che cosa volete da me?
1: Non si faccia venire strane idee, signora. Se tiene la bocca chiusa, niente le succede.
0: Ah sì, eh? Non sapete fare altro che minacciare voi.
1: Io lo dico per il suo bene. Se ci tiene alla pelle, stia zitta.
0: Pronto? Pronto? Maledetti.
2: Avete ascoltato la 32ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
3: Angela Baggi,
2: Franco,
4: Remo Girone,
2: Andrea,
5: Emilio Cappuccio,
2: Laura,
6: Claudia Poggiani,
2: il giudice Franchina,
7: Elio Zamuto,
2: il giovane Pietro,
8: Marco Galli,
2: Giovanni,
9: Brizio Montinaro
2: e con
4: Francesco Anzalone,
10: Pierluigi Giorgio,
11: Stefano Militi.
2: Coordinamento tecnico
12: Raffaele Vincenti.
2: Assistente al programma
13: Emma Caggiano.
2: Regia
14: Idalberto Fei.
2: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

0: Giacomo Leopardi apre questo 19° appuntamento con la poesia. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. È un appuntamento che si basa sul programma di Radio 2 di metà anni 70 condotto da Corrado Pani e che vedeva come autori delle schede letterati del calibro della Spaziani, come qua in puntata nel caso del sonetto di Guido Gozzano o della poesia di Giuseppe Giusti, che sono entrambi letti da Luigi Vannucchi. Al centro il Belli, costretto dei più nella facile casella della poesia dialettale, un po' un modo per allontanare, per valutare meno, no? Quando invece basterebbe prestargli un po' più d'attenzione al Belli per comprenderne il valore assoluto. E un caso a parte invece è Francesco Redi, simbolo di una cultura seicentesca mai abbastanza scandagliata. Buon ascolto!
1: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
2: Uno dei più intensi temi della poesia leopardiana riguarda l'intreccio mirabile di tutte quelle sensazioni che può suscitare l'evento gioioso della festa. Si tratta ovviamente della festa degli altri e non certo dell'autore dei canti, che dalla felicità, dal corale sollievo dei giorni di riposo si sente perennemente escluso. Isolato nella sua tristezza come un passero solitario, Leopardi riesce a descrivere con tenera arguzia di particolari e trasognata partecipazione il lieto brusio, la progressiva eccitazione del sabato del villaggio. L'immagine della donzelletta che torna dai campi con un mazzolino di fiori per agghindarsene le chiome e il petto nella rusticana parata di domani incanta soprattutto per quel suo delizioso anacronismo. Se si faccia un rapido confronto con i sabati attuali, in cui la domenica si aspetta guardando la televisione, correndo all'ultimo spettacolo cinematografico, giocando ai sorpassi temerari sul raccordo anulare. Colori, movimenti, persone, piazzette, colli, cene, campane, botteghe si stemperano e dissolvono nel collettivo sollievo della vigilia festiva. Ma sarà appena la frenetica trama d'un sogno e domani, ridestandoci, tristezza e noia sgraneranno il loro infallibile rosario. In altre poesie, come nella sera del dì di festa a Silvia, il passero solitario, sono reperibili visioni accorate simili a queste del sabato del villaggio. Versi struggenti dedicati alle ingenue spensieratezze e alle serene aspettative della gioventù del luogo. E non va dimenticato quello stupendo endecasillabo che dice «Emira ed è mirata e in corsa allegra». Riposa qui, forse, il segreto della felicità, in questi lucidi sguardi di reciproca ammirazione che attengono al cerimoniale d'un passeggio festivo. O ancora meglio, la vera gioia, spiega il Leopardi del sabato del villaggio, sta in quel sorseggiare il calice dell'attesa, aver coscienza di tutti quei soavi momenti che precorrono la festa della vita e dunque tutte le delusioni della medesima a partire dal prossimo lavorativo lunedì.
3: Giancarlo Sbragia legge Il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi.
4: La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole col suo fascio dell'erba e reca in mano un mazzolin di rose e di viole onde, siccome suole ornare, ella si appresta dimane al dì di festa il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella incontro là dove si perde il giorno e novellando viene del suo buon tempo quando al dì della festa ella si ornava ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno e torna l'ombre giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene e da quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore e seco pensa al dì del suo riposo. Poi quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiuol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Diman tristezza e noia, recheran l'ore, e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi a venir, non ti sia grave.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: I poeti dell'antichità cantavano gesta di eroi, guerre interminabili, lotte di dei dell'Olimpo. Poeti più vicini a noi hanno cantato le gesta dei paladini e le crociate. Man mano che il tempo passa, l'orizzonte si restringe e si interiorizza. Si impara a guardare il proprio giardino, l'interno della casa, l'interno dell'anima anche negli angoletti modesti, nelle pieghe riposte. Una nuova sensibilità nasce, quella che si occupa non più dei grandi e fatali sentimenti, ma delle piccole malinconie, su uno sfondo di orti, di zie, di ricordi di scuola, di piccole cose di pessimo gusto. È un'espressione famosa di Guido Gozzano, il poeta crepuscolare nato dagli Ei in Piemonte nel 1883 e morto ancora giovane, come quasi tutti i poeti di quella tendenza intimista, delicata e triste, che essendosi nutriti della trepida attesa della morte, sono poi stati fedeli al loro gusto e al loro destino. La loro malattia era insieme dell'anima e del corpo. Guido Gozzano ci ha lasciato tante poesie famose, dal salotto di Nonna Speranza alle deliziose ottave della Signorina Felicita, dove l'intelligenza più raffinata si fonde a un'ironia costante e leggera, dove non si sa più fin dove il poeta provi tenerezza e fin dove giochi con un sentimento che vagheggia ma che non riesce davvero a provare. Mente e non mente, insomma. Ma tutto quello che dice reca inconfondibile il marchio luminoso della poesia. In questo sonetto, La differenza, un tono scherzoso avvolge una realtà tragica di fondo. Anche noi finiremo cucinati come l'oca. Ma lei non lo sa.
2: Luigi Vannucchi legge La differenza di Guido Gozzano.
3: Penso e ripenso. Che mai pensa l'oca gracidante alla riva del canale? Pare felice. Al vespero invernale protende il collo giubilando roca. Salta, starnazza, si rituffa, gioca. Né certo sogna d'essere mortale, né certo sogna il prossimo Natale nell'armi corruscanti della cuoca. O papera, mia candida sorella, tu insegni che la morte non esiste. Solo si muore da che s'è pensato. Ma tu non pensi, la tua sorte è bella, che l'esser cucinato non è triste. Triste il pensare d'esser cucinato.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Incredibile ma vero. Giuseppe Gioachino Belli, il nostro massimo poeta dialettale, odiava il romanesco. Avessero dato retta a lui, tutti i 2269 sonetti del suo Commedione sarebbero finiti nel caminetto. Fu la sua ultima volontà, per sua fortuna e nostra, non rispettata. Tale suo odio è espresso in una lettera del 15 gennaio al principe Placido Gabrieli, che a nome del futuro cardinale Luciano Bonaparte gli chiedeva la traduzione in romanesco del Vangelo di San Matteo. Il parlar romanesco, scriveva il Belli, non è un dialetto, neppure un vernacolo della lingua italiana, ma unicamente una sua corruzione, o diciamo meglio, una sua storpiatura. Favella non di Roma, ma del rozzo e spropositato volgo. Nei vari dialetti e vernacoli si può dir tutto. Nel linguaggio di una plebe si può dire poco o nulla. Queste le sue precise parole, come se davvero egli ci avesse detto poco o nulla con i suoi poderosi sonetti. E pensare che 30 anni prima, cioè nel 31, così aveva scritto all'amico Francesco Spada: «Caro Checco, fra non molto ci riabbracceremo. Intanto io ti fo precorrere la notizia che vengo carico di versi nuovi da plebe. Ne ho fino ad oggi in 153 sonetti». Mi pare di vedere che questa serie di poesie vada a prendere un aspetto di qualche cosa, da poter forse davvero restare per un monumento di quello che oggi è la plebe di Roma. Come si spiega il voltafaccia? Belli non fu mai un eroe, tantomeno in vecchiaia. Il fuoco dissacratore rivoluzionario lo covava dentro, ben celato, mentre al di fuori, e per amor di pace, era un perfetto conformista. Più papalino del Papa, vittima prima dei suoi versi incendiari. E i suoi sonetti, mai pubblicati in vita, non furono per lui che uno sfogo privato, la valvola di scarico della sua volontaria frustrazione. Fu una gran fortuna, ripetiamo, il non aver dato retta alla sua ultima volontà. Oggi non avremmo Ercomedione, che lo ha reso grande. Così grande da indurre qualcuno ad accostarlo, per scultoreo vigore, a Dante. Al Dante dell'inferno. E con ragione, forse, se si rileggono sonetti come, ad esempio, «Er caffettiere filosofo» o «Er giorno del giudizio». Quest'ultimo d'una potenza addirittura michelangiolesca. Di un Michelangelo si direbbe in romanesco.
2: Giancarlo Sbragia legge «Er caffettiere filosofo e er giorno del giudizio» di Giuseppe Gioachino Belli.
3: L'omini de sto mondo so li stesso che vaghi de caffè nel macinino. Uno prima, uno dopo, un altro appresso. Tutti quanti però vanno a un destino. Spesso mutano sito e caccia spesso il vago grosso e il vago piccinino e si incarzano tutti in sull'ingresso del fero che li sfragna in polverino. E l'omini a così vivono al mondo, misticati per mano della sorte che se li gira tutti intorno intorno e muovendosi ognuno, o piano o forte, senza capirlo mai calano a fondo per cascare nella gola della morte. Quattro angioloni con le tromme in bocca se metteranno ognuno per cantone a sonà. Poi con tanto devocione cominceranno a di fora chi tocca. Allora viera su una filastrocca de schertri dalla terra a pecorone per ripia a figura de persone come purcini attorno della biocca. E sta biocca sarà Dio benedetto che ne farà due parte, bianca e nera, una panna in cantina, una sul tetto. All'ultimo uscirà una sonagliera d'angeli e come si sannassi a letto smorzeranno i lumi e buonasera.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Francesco Redi è proprio un figlio del Seicento. E non solo perché è nato ad Arezzo nel 1626 ed è morto a Pisa nel 1689, ma perché il suo tipo di interessi e di studi si lega strettamente allo spirito del secolo. Cominciamo dagli studi. Francesco Redi si laurea in medicina e filosofia. La medicina è un omaggio alle scienze che avevano trionfato nel corso degli anni precedenti. Basti pensare alla matematica. Le equazioni di primo grado erano state risolte dagli assiri babilonesi, poi tutto s'era fermato. Nell'Italia del Cinquecento si risolvono le equazioni di secondo e terzo grado, si costruiscono nuove macchine, si diffonde l'uso della polvere da sparo. Le scienze si affacciano dunque come protagoniste, ma dal Medioevo rimane l'idea che non esiste vera cultura senza filosofia. Redi perciò la studiò attentamente e studiò, con pari attenzione, i meccanismi del linguaggio, tanto che fece parte della famosa Accademia della Crusca che elaborò e corresse il primo grande vocabolario italiano. Uomo di scienza, Redi scrisse alcuni interessanti volumi sulla vita degli insetti. Uomo di lettere, si cimentò con un poema in versi, ben 1000 versi, intitolato Bacco in Toscana. Ai posteri è rimasto nell'orecchio come Dal Bacco in Toscana, perché nessuno ha il coraggio di leggerlo tutto. Si tratta di un repertorio assai interessante per un appassionato di vini, perché vi sono celebrati e provati tutti i prodotti dei vigneti toscani. Prendiamo il poema al culmine di questo scrupoloso assaggio, quando Redi dice «Quali strani capogiri d'improvviso mi fan guerra». Qui la stanca poesia secentesca trova modo di salvarsi dalla banalità grazie alla destrezza tecnica. Il bevitore, il bacco toscano, cambia metro poetico inseguendo i capricci e le volubilità dell'ebbrezza, a seconda le analogie verbali, il porto di Brindisi e il Brindisi che si fa con i bicchieri. Si incanta nella ripetizione, nel gusto del suono, come quel cucurucù che riemerge continuamente tra i versi. Ne viene fuori un sapiente vaneggiamento, da cantare o borbottare secondo l'estro del momento.
2: Giancarlo Sbragia legge Dal Bacco in Toscana di Francesco Redi.
3: Quali strani capogiri d'improvviso mi fan guerra? Parmi proprio che la terra sotto i piedi mi si raggiri. Ma se la terra comincia a tremare e traballando minaccia disastri, lascio la terra e mi salvo nel mare. Vara, vara quella gondola più capace e ben fornita che la nostra favorita. Suvvoghiamo, navighiamo infino a Brindisi. Arianna, Brindis, Brindisi. Oh, bell'andare per barca in mare verso la sera di primavera. Passa voga, arranca, arranca, che la ciurma non si stanca, anzi lieta, si rinfranca quando arranca in verso Brindisi. Arianna, Brindis, Brindisi. E se a te Brindisi io fo, perché a me faccia il buon pro. Ariannuccia, vaguccia, belluccia, cantami un poco e ricantami tu sulla mandola la cucurucù. Passavò, passavò, passavoga, arranca, arranca, che la ciurma non si stanca, anzi dieta si rinfranca quando arranca in verso Brindisi. Arianna, Brindis, Brindisi, e se a te, Brindisi io fo, perché a me faccia il buon pro, Ariannuccia, leggiadri, belluccia, cantami un po', cantami un po', cantami un po' che ricantami tu, sulla viola la cucurucù, sulla viola la cucurucù.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Giuseppe Giusti, uno dei poeti più famosi dell'Ottocento, nato in Toscana a Pescia nel 1809, è noto a tutti per la poesia Sant'Ambrogio e per la sua schietta e graffiante vena di poeta civile. L'ironia che riversò sui suoi nemici li danneggiò più di una battaglia perduta. Ma se certe occasioni politiche sono tutto sommato piccole ai nostri occhi, il poeta ha saputo inserirle in una più vasta realtà umana che è valida per tutti i tempi. Questo sonetto è molto originale, perché tutte le ultime parole dei 14 versi sono tronche. Ne viene fuori un effetto di spezzatura, di inciampo, di singhiozzo, che sottolinea l'ironia dell'insieme. La conclusione morale è facile da trarre. Un gruppetto di uomini audaci e maneschi, pronti a tutto, si possono imporre a una maggioranza più intelligente. Era accaduto al Parlamento toscano, di cui lo stesso Giusti faceva parte, quando un poeta di opposto partito, il Guerrazzi, capogruppo dei rivoluzionari, riuscì a imporsi con la forza. Vediamo con quanto spirito si vendica il Giusti di quella battaglia perduta.
2: Luigi Vannucchi legge «I più tirano i meno» di Giuseppe Giusti.
3: Che i più tirano i meno è verità, posto che sia nei più senno e virtù. Ma i meno, caro mio, tirano i più, se i più trattiene inerzia o asinità. Quando un intero popolo ti dà sostegno di parole e nulla più, non impedisce che ti butti giù di pochi impronti la temerità. Fingi che quattro mi bastonin qui e lì ci sia indugento a dire oibò, senza scrollarsi o muoversi di lì. E poi sappimi dir come starò, con quattro indiavolati a far di sì, con 200 citrulli a dir di no.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

Non abbandonare i sogni se puoi, dagli forza e consistenza e poi lascia siano loro a prenderti

Quando Rino Formica commentò che il Partito Socialista Italiano era ormai un coacervo di nani e ballerine, era ministro delle Finanze ed etichettò così i nuovi esponenti del direttivo che andava a sostituire il vecchio comitato centrale.

0: Il nuovo corso, fortemente voluto dal segretario Bettino Craxi e dai suoi delfini Claudio Martelli e Gianni De Michelis, in realtà aveva invaso tutta la politica italiana.
1: Bettino si precipitò al Quirinale, ma aveva i pantaloni, i jeans.
2: Che non sapeva la ragione per quale mi chiamava, lui mi chiamava per darmi un incarico. Infatti, arrivando al Quirinale.
1: Sandro, che era un uomo elegantissimo, gli disse: "Ma come ti permetti di presentarti? Torna a casa e cambiati."
2: E io tornai a casa, mi vestii e tornai al Quirinale.
0: Soprattutto nel Partito Comunista, Partito Socialista, il Movimento Sociale Italiano, che avevano impostato tutta l'organizzazione sull'accentramento, la visione del partito leggero smantellò i vecchi organi di partito, primo tra tutti il Comitato Centrale, sinonimo di portaceneri stracolmi di cicche, nottate insonni e stanze con l'aria che sa di chiuso.
3: Un numero incredibile di uomini, spesso molto giovani, fuma ogni giorno un numero ancora più incredibile di sigarette. I più recenti esperimenti, tendenti a dimostrare i danni provocati dal fumo al nostro organismo, non sono praticamente serviti a nulla. Da molti anni, istituti di ricerca scientifica conducono approfonditi studi su tutte le spiacevoli conseguenze del fumo ed elencano tutte le dannose sostanze di cui i fumatori fanno ogni giorno abbondanti scorte. Ora il tanto atteso divieto di fumare nei locali pubblici è arrivato e i primi risultati sembrano incoraggianti. La gente ha accettato il divieto in maniera civile. Non si sono registrate molte infrazioni e le malefiche lucciole costituite dal fuoco delle sigarette hanno smesso di brillare nel buio delle sale cinematografiche. Tiriamo un sospiro di sollievo. Chi proprio vorrà continuare a fumare, ignorando le disposizioni, dovrà farlo di nascosto, dimostrando di non essere più maturo dei ragazzini che fumano a scuola, con il terrore di essere scoperti dal bidello spione.
0: In arrivo erano i partiti leggeri, sempre più simili ai comitati elettorali d'oltreoceano.

Con Forza Italia l'organizzazione con i club venne ripresa dai circoli di Alleanza Nazionale, che avevano però mantenuto l'aspetto della vecchia sezione Messina e dei dipartimenti di partito. Diversa struttura era per la Balena Bianca, la Democrazia Cristiana, che come partito di maggioranza relativa, sempre presente in ogni governo, si giocava la leadership tra potentissime componenti interne ed esperienze balneari, come quella del governo Leone del 1963.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma. Il campionato 1982-83 seguiva la meravigliosa affermazione della nazionale italiana al Mundial di Spagna. Il calcio italiano, in pieno rilancio internazionale, cominciava con le riaperture ancora recenti al mercato estero ad esibire campioni come Falcao della Roma e Platini della Juventus, che con le rispettive squadre diedero vita ad un appassionante duello durato per buona parte degli anni Ottanta. Tuttavia l'inserimento di Platini nel calcio italiano non fu semplice. I bianconeri scontarono una falsa partenza che permise alla Roma di balzare in testa al campionato in tempi piuttosto rapidi. Ascoltiamo adesso da tutto il calcio minuto per minuto due delle partite più significative del girone d'andata, e cioè Fiorentina-Juventus e Napoli-Roma, con le voci di Enrico Ameri e Claudio Ferretti.
1: A San Paolo siamo invece all'undicesimo, sempre sull'1-1, ricordo al primo minuto del primo tempo per i Napoli Pellegrini, al 33esimo il pareggio della Roma con Iorio. Non è cambiato il risultato, all'inizio della ripresa entrava in campo nel Napoli Amodio con numero 13 al posto di Marino, che restava negli spogliatoi. Al terzo minuto proprio Amodio veniva ammonito verbalmente da Casarin per un fallo su Chierico. Seguiamo un attimo questa azione della Roma con Proasca e c'è la deviazione in calcio d'angolo da parte di Ferrario. Era un cross che poteva essere molto pericoloso, era molto teso, molto veloce, è un po' rallentato il ritmo, forse più che di ritmo rallentato bisogna parlare di qualità dell'incontro leggermente scaduta. Comunque due note da segnalare: al settimo un affondo del Napoli, Pellegrini riceve sulla lunetta, all'altezza della lunetta, si aggiusta rapidamente il pallone, il tiro termina di poco alto sopra la traversa, la replica del la Roma, ma seguiamo adesso questo corner battuto da Proasca, c'è un tentativo di colpo di testa da parte di Righetti, continua l'azione della Roma con Maldera praticamente sulla linea di fondo, l'uscita di Castellini che blocca, vi dicevo della replica della Roma con una discesa di Vierkovod sulla destra, il suo cross che veniva deviato da Castellini in calcio d'angolo. Siamo adesso quasi al 13esimo minuto del secondo tempo, sull'1-1 Napoli e Roma. Seguiamo ancora questa azione Napoli con l'affondo di Diaz per Pellegrini in area di rigore, l'uscita di Tancredi. Vai Enrico.
2: Attenzione, attenzione, è passata in vantaggio la formazione juventina con Brio che di testa ha insaccato. Pertanto il risultato è ora il seguente: dopo 8 primi e 33 minuti di gioco, 33 secondi di gioco del secondo tempo, Fiorentina 0, Juventus 1, Brio, ripetiamo, di testa, linea Ferretti.

0: accusa, risultato a San Paolo che cambia ancora, e Chierico che porta a 3 le reti della Roma. Lo stesso Chierico aveva già calciato prima del gol in area di rigore, pallone che rimpallava su un giocatore del Napoli, finiva sulla base del palo, lo riprendeva Chierico che si era spostato ancor più in diagonale sulla destra, e il tiro, l'ultimo tiro di Chierico, era il 3-1 per i giallorossi.
1: In a calcio di punizione per la Fiorentina, sta per battere l'Antonioni al limite, anzi è Bertoni, parte al tiro, parata di Zoff che si butta sulla sinistra e riesce a deviare la palla in calcio d'angolo. Buona la parata di Zoff che ha intravisto il pallone, forse all'ultimo momento, su questo calcio di punizione tirato con molta intelligenza da Daniel Bertoni, mentre ricordiamo è da circa 6 minuti in campo al posto di Marocchino Bettega. La palla del calcio d'angolo entra in questo momento in area, dove vediamo Zoff riesce ad abbrancarla, a buttarsi col pallone per terra, e ora si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. Intanto dobbiamo dirvi che dopo Gentile, Tardelli e Furino ammoniti nel corso dei primi 45 minuti di gioco, in questo secondo tempo l'arbitro Menegali ha ammonito anche Brio e Prandelli, sempre della squadra bianconera. C'è un calcio di rimessa da parte della formazione juventina, ecco Zoff che si appresta ad effettuarlo, mentre ora il pallone con traiettoria tesa supera la linea centrale del campo, lo recupera in questo momento Ferroni, lo cede ancora sulla destra per Alessandro Bertoni che è scattato, cerca di svincolarsi da due avversari che lo trattengono, manda il pallone sulla destra ancora per Antonioni che effettua un cross ancora sotto porta, scatta in questo momento Graziani, anticipato da Brio, il pallone recuperato al limite da Massaro che in questo momento è in possesso della palla, sta per essere attaccato da Scirea, manda il pallone ancora verso il centro per Cucuretti, che un rimpallo favorisce ancora Cucuretto che entra in aria, poi perde la palla Massaro, la recupera ancora Cucuretto, un altro cross, un altro colpo di testa di Brio, rovesciata molto bella da parte del fiorentino Alessandro Bertoni, una sorbiciata che manda il pallone oltre la traversa e sul fondo. La Fiorentina, ripetiamo, dopo il gol segnato dalla Juventus si è protesa l'attacco, ha rischiato anche il contropiede della Juventus, ce n'è stato uno condotto da Rossi e da Bettega che poteva essere pericoloso, Bettega però non è riuscito a portarsi con il pallone in avanti, era stato lanciato molto bene da Furino e quindi ha arretrata tutta la difesa della Fiorentina, salvando quindi e bloccando questa azione juventina. Ecco intanto la rimessa in gioco ancora di Zoff, pallone colpito di testa da parte di Ferroni, rimesso sui piedi di Cucuretto che scambia ancora lateralmente verso il centro con Passarella che si presta a superare la linea centrale del campo, manda il pallone sull'estremo settore di destra dove lo controlla ancora la formazione viola con Bertoni, recupera ancora la palla Antonioni, ecco infaticabile il capitano della Fiorentina, si porta ancora in avanti, è messo quasi a terra da un intervento di Bettega che sta giocando in questo momento su di lui, quindi l'arbitro Menegali ferma il gioco e comanda un calcio di punizione per la Fiorentina ancora in attacco sulla sinistra della rete difesa da Zoff, ecco Antonioni che si appresta a battere un calcio di punizione, tutta la squadra viola nella metà campo della formazione bianconera che ha arretrata tutta, parte il tiro, colpo di testa di Brio che anticipa ancora Graziani, sulla respinta recupera ancora la palla Antonioni, ecco Antonioni che sta per essere attaccato da Furino, anche da Rossi si riesce a liberarsi dei due giocatori, mantiene un proprio possesso della palla e serve poi al centro involontariamente Prandelli, anticipato da Cucuretto che rilancia ancora verso Antonioni ma serve invece Bonini, anticipato ora da contratto, lotta fra i due, rimpallo, pallone che termina in fuori laterale all'altezza del limite dell'area viola. Sono 32 rotti minuti di gioco di questo secondo tempo, la Juventus sta conducendo sempre per una rete a zero, ricordiamo la rete è stata messa a segno al quarto minuto del secondo tempo da Brio con un colpo di testa che ha scavalcato Galli in uscita, ora è ancora la Fiorentina che si porta in attacco, ecco Passarella che ha recuperato il pallone poco oltre la linea centrale del campo, la manda sulla sinistra per Massaro che in possesso della palla ha fermato quasi il pallone, lo ritocca ancora verso il centro per Cucuretto che può avanzare così, controllato da Rossi e anche da Bettega, serva sulla destra contratto che attacca nella posizione ancora di alla destra, cross ma non giunge al centro da reversare perché è ricolpito da Scirea al pallone, rimandato fuori aria, recupera ancora Antonioni, si sposta sulla sinistra, serve ancora Massaro che spinge verso il centro, cerca di filtrare, è Tardelli che interviene. Ricordiamo che Platini è stato sostituito nel secondo tempo da Prandelli e intanto manovra difensiva di Scirea che in questo momento è espulso Tardelli. Tardelli è espulso Tardelli da Menegali. Il giocatore juventino abbandona il terreno di gioco, era stato già ammonito Tardelli nel corso dei primi 45 minuti di gioco, Menegali lo allontana in questo momento dal terreno, si porta verso di lui Massaro, mentre Tardelli ritorna ancora sul terreno di gioco, parla ancora con Menegali, anche con Passarella e ora si avvia verso i bordi del campo, verso il fondo uscendo. Attendiamo ancora qualche istante perché sta per essere battuto, di conseguenza un calcio di punizione per la formazione viola, battuto questo calcio di punizione, ecco Ferroni che recupera, manda il pallone al centro dell'area ma il calcio di punizione deve essere ancora ripetuto, vediamo così ci sembra di capire dal gesticolare di Menegali, il pallone infatti ritorna ancora nel punto dove si era fermato il direttore di gara ed è ancora Passarella che si appresta a battere il calcio, anzi Pecci ora il calcio di punizione, avvicino a sé Cucuretto, Menegali rimette in tasca il taccuino mentre ecco Pecci riceve da Cucuretto, avanza, parte un tiro raso terra sul fondo un metro distante dal palo di destra della rete di Zoff.

A San Paolo mancano 3 minuti al termine della partita, Roma 3, Napoli 1, c'è poco da dire, il risultato parla chiaro e dal 33esimo, praticamente dal terzo gol di Chierico, non c'è più partita. Il pubblico contesta piuttosto vivacemente la propria squadra, il Napoli è crollato veramente di schianto nel secondo tempo, aveva tenuto molto bene il campo nel primo tempo, ma ripeto, nella ripresa non c'è stata partita. Al 35esimo da notare, ma questo non cambia naturalmente il risultato, c'è stata una traversa colpita in pieno dal fiume. Ripeto, manca 1 minuto e mezzo adesso al termine dell'incontro, Roma in vantaggio sul Napoli per 3-1 e con questa vittoria dobbiamo ormai considerarla tale, la Roma torna a vincere al San Paolo dopo 11 anni, ripeto 3-1 per il momento sul Napoli, la linea Bergamo.

0: questo punto del campionato si capì che la Roma, grazie al suo allenatore Lidl, era in grado di competere per il titolo finale. Nonostante le resistenze di un Verona coriaceo e che sarebbe diventato campione d'Italia due stagioni dopo, sotto la guida di Osvaldo Bagnoli, e della Juve di Giovanni Trapattoni, che si doveva dividere tra la lotta per lo scudetto e la rincorsa alla Coppa dei Campioni. Altre squadre tentarono di mettere paura alle due principali contendenti, tra queste le cosiddette provinciali, termine molto usato negli anni Ottanta per descrivere nuove realtà calcistiche emergenti. Tra queste Catanzaro e Ascoli. Ascoltiamo cosa è successo all'undicesima giornata attraverso le voci di Enrico Ameri per Catanzaro Roma e Sandro Ciotti per Ascoli Juventus.
1: Minuto di gioco del secondo tempo, Catanzaro che si è svegliato improvvisamente in attacco, Vivi parte a tiro, parata di Tancredi, in precedenza c'era stata un'azione corale da parte della squadra di casa e un tiro di Mariani da limite, per poco non era andato al bersaglio, ha scavalcato la traversa, Catanzaro dunque che si è svegliato, ripetiamo, da qualche minuto, e la Roma però che ritorna nuovamente in attacco, ecco sono rimesso in gioco e Falcao ha recuperato, scambio sulla destra per Ancelotti che avanza, è libero di entrare in aria, cerca di liberarsi un avversario, ha un rimpallo infelice, perde il pallone che sta per terminare verso il fondo, recuperato però dai difensori da Santarini che rimette verso il potere Zaninelli. A proposito di Santarini, dobbiamo dirvi che era lui l'uomo infortunato del Catanzaro quando abbiamo interrotto la nostra radiocronaca, e non Braglia come abbiamo detto. E intanto ancora Catanzaro che si porta in avanti, uno scambio fra Mariani e Ermini che rilancia ancora sull'esterno storico di destra dove sta attaccando in questo momento Musella che ha marcato la linea centrale del campo, di solito verso il centro, scambia ancora con Ermini, attaccato da Falcao, perde la palla, la recupera ancora Musella, in avanti a Bibi, scattato irregolarmente in posizione di fuorigioco, l'arbitro sbandieramento Guardalini arresta l'azione e comanda un calcio di punizione per la formazione di casa. Il rigore da Catanzaro ha rilanciato anche questa partita che si era un po' addormentato su questa Roma che continuava ad attaccare, si può dire, quasi inesorabilmente. Il Catanzaro si è portato in attacco, ripetiamo, con le azioni che abbiamo spiegato noi in cronaca diretta pochi istanti fa, e con un'azione bellissima corale al 28esimo dove abbiamo visto Mariani sfiorare il bersaglio di poco. Intanto Tancredi ha riportato il pallone ai margini dell'area per battere il calcio di punizione, è stato concesso il calcio di punizione dall'arbitro Delia per il fuorigioco da parte di Vivi. Ecco ancora Tancredi, pallone tra le mani, mentre sta per essere battuto questo calcio di punizione. Recupera la palla di Bartolomei, che è in possesso in questo momento del pallone, si avvia dal limite della propria area verso la linea centrale del campo, scambiando sulla sinistra con Proasca, che in questo momento è giunta a ridosso della linea mediana. Si è fermato, si sposta verso il centro, ha fermato la palla e attende di vedere lo schieramento dei compagni. Serie poi di Bartolomei, che è vicino a lui, che manda ancora in avanti verso Conti, che è ancora indietro di Bartolomei, in possesso in questo momento della palla. Supera la linea centrale del campo di Bartolomei, si porta alla metà campo avversaria, all'altezza della tre quarti, cerca di scambiare con Proasca, che è attaccato da Di Agostini, perde il pallone, lancia ancora sulla palla, però Proasca in direzione di Pruzzo, su cui gioca Cavasin. La palla è terminata in palo laterale, contestazioni per la rimessa in gioco. Vediamo che Delia comanda che la rimessa venga effettuata da parte della formazione giallorossa, che intanto fa scaldare ai limiti del campo un proprio giocatore. Ecco intanto è Valigi l'uomo che si sta scaldando, mentre è Proasca che si appresta a effettuare la rimessa in gioco. C'è ancora qualche discussione per il capitano Sabatini e l'arbitro Delia. La rimessa per Falcao, che rimette ancora verso il centro in direzione di Ancelotti, che ha fermato la palla all'altezza della tre quarti, scaraventa il pallone sulla destra per Falcao, ancora generoso il giocatore della formazione giallorossa, si riporta in avanti, ma poi vedendo che l'allungo è troppo lungo, desiste di inseguire il pallone che termina oltre il fondo per la rimessa in gioco. Zaninelli ancora scambia sul settore di sinistra con il compagno di squadra numero 5 Santarini, ha effettuato in questo momento la rimessa il portiere della formazione locale, ha recuperato il pallone ancora Baglia, lo scambia sul settore di estrema destra dove vediamo in questo momento Musella impegnato nella lotta contro Iorio, lo supera, ha scavalcato la linea centrale, inseguito da Ancelotti, ancora Musella lungo la linea dell'out, attaccato da Maldera, si sposta un po' verso il centro, tocca verso Ermini che è giunto al limite, va a terra ma si rialza prontamente, mentre ancora la Roma passa dall'azione difensiva a un'azione offensiva con Falcao che ha ricevuto il pallone. Seguiamo ancora questa azione per qualche istante, ha superato la linea centrale del campo, grandi falcate di Falcao che ora sul settore di sinistra è inseguito da Braglia, colpo di tacco forse per mandare il pallone indietro, l'arbitro ravvede nel scivolato a terra di Falcao messo a terra dal giocatore avversario, gli estremi, per concedere un calcio di rigore in favore della formazione, un calcio di punizione, cioè scusate, in favore della formazione giallorossa. Intanto due uomini stanno per fare un ingresso sul terreno di gioco, si tratta del numero 14 Parigi, come avevamo detto, e del numero 16 Chierico. Ecco intanto il portiere Zaninelli che si è buttato per un'eventuale parata su un pallone che è terminato oltre il fondo ed è stato buttato verso da un intervento di Bartolomei in calcio di punizione. Ecco intanto il cambio da parte della formazione giallorossa, entrano dunque Chierico e Valigi ed escono il numero 4 Ancelotti e il numero 7 Iorio. Siamo giunti al 32esimo 0-0 a Catanzaro, linea sotto.
2: Mancano poco più di 7 minuti alla conclusione, l'Ascoli è sempre in vantaggio per 2-0 nei confronti della Juventus. Mazzone ha proceduto circa qualche minuto fa ad una sostituzione richiamando in panchina Greco e mandando in campo Carotti. È proprio Carotti a servire Pirker, sul quale esce a valanga Zoff e blocca la palla e poi con le braccia la rinvia fuori dall'area di rigore per Vicio di Gentile. Da Gentile verso Frino, il capitano juventino può avanzare uno spazio libero da avversari, evita l'intervento di Carotti con un passaggio in linea verso Borini, scambio di questi con Platini, tentativo di passaggio di ritorno frustrato dall'intervento tempestivo di Carotti. La palla schizza poi sulla destra con Morelli, che è stato fermato in fallo laterale da Brio, va a effettuare la rimessa. Carotti indirizza sul Novellino, intervento falloso sul Novellino stesso da parte di Bonini, numero 14 subentrato all'inizio della ripresa a Scirea, e punizione quindi fuori dall'Ascoli, al termine della quale passeremo la linea ad Avellino. E Carotti a portarsi sul punto di battuta in compagnia di Nicolini. La palla è collocata a qualche metro dalla linea di intersezione tra quella che delimita l'area di rigore e il fondo, e Nicolini a prendere una breve rincorsa, due uomini juventini in barriera, si tratta di Tardelli e Bonini. Palla affidata a Carotti, cross di sinistro di Carotti, colpo di testa di Brio che respinge, recupera la palla a Bettega, la situazione sembra favorevole ad un'azione di rimessa piuttosto agile da parte della Juventus. Bettega allarga sulla destra Furino, il capitano avanza, poi porta la palla sul destro, evita con una finta l'intervento di Nicolini, libera sulla destra Rossi, sul quale si porta però tempestivamente Gasperini, che poi allunga la palla oltre la linea laterale e quindi in out. Va a battere l'auto ancora Rossi per la Juventus, affida la palla a Bonini. Bonini ancora avanza prima di essere affrontato il ripiegamento difensivo da Pirker, il quale commette fallo, punizione fuori dalla Juventus. Questa volta davvero al termine di questo calcio piazzato passeremo la linea. Affidata la palla a Gentile, anzi a Prandelli, che effettua un traversone, colpo di testa di Manichini e poi Novellino perfeziona il disimpegno per l'Ascoli. Siamo giunti a 6 minuti dalla conclusione al Del Duca. L'Ascoli è sempre in vantaggio sulla Juventus per 2-0.

0: si trattò però di piccoli incidenti di percorso. La Roma riprese il suo cammino sicura della propria forza e la Juve, grazie ad un Michel Platini ritrovato, che risultò a fine campionato capocannoniere con 16 reti, si mise all'inseguimento. Inseguimento che arrivò ad un passo dal suo compimento finale quando la Juventus riuscì a battere la Roma proprio all'Olimpico per 2-1, il 6 marzo del 1983. Ma il destino fu beffardo con i bianconeri. Il 27 dello stesso mese, quando nel derby con il Torino perse 3-2 con ben 3 gol dei Granata, che firmarono il sorpasso nella ripresa. Un risultato storico che rese ininfluente il mezzo passo falso della Roma a Firenze con i padroni di casa della Fiorentina, che imposero il 2-2 ai giallorossi. Ascoltiamo da tutto il calcio minuto per minuto Enrico Ameri per Torino-Juventus e Sandro Ciotti per Fiorentina-Roma.
1: 12 minuti del secondo tempo, calcio di punizione per la Juventus per atterramento da parte di un giocatore, Zaccarelli di Platini. Parte il tiro di Bonia, che in questo momento spiova in aria, colpo di testa di Galbiati, che allontana di testa Tardelli ancora al limite, ferma Betega con il petto, allunga l'indietro.
2: Attenzione, Ameri ti interrompo un attimo. Al 15esimo del secondo tempo l'Udinese ha segnato il suo terzo gol con Biano, sta conducendo adesso per 3-1 sulle Cesena. Della linea,
1: il pallone era terminato in fallo laterale sull'azione, adesso un bellissimo colpo di tacco per Hernandez, placcato Dossena mentre lanciato verso la porta avversaria da un intervento di Cirea. Effettivamente non c'era altro mezzo e anche Cirea termina sul taccuino del signor Lobello, come già in precedenza il primo tempo Bonini, pochi istanti fa ancora Zaccarelli. Non c'era altro da fare per Cirea per non lasciare via libera Hernandez, che era appunto lanciato verso l'area della Juventus. Ora c'è un calcio di punizione in favore della formazione Granata. Ecco Hernandez che si appresta a battere il calcio di punizione. Il pallone è stato posto a circa un 10 metri di distanza dal limite dell'area juventina, leggermente spostati sulla destra rispetto alla rete difesa da Zoff, che ora si sposta, si porta quasi in mezzo ai pali, è avanzato di circa un metro rispetto alla linea di porta. Hernandez è pronto a battere il calcio di punizione. Tutto il Torino in questo momento in azione offensiva. Ecco uno schieramento piuttosto folto in aria, ecco un intercettamento di Brio verso la linea di fondo, anziché lasciare terminare il pallone fuori, il stopper della formazione juventina ha deviato la palla in calcio d'angolo e si avvia per rimettere la palla mentre viene cambiato Borghi. Borghi viene sostituito in questo momento, è il numero 16 della formazione Bonesso che si appresta a entrare in campo al posto di Borghi, che invece si avviava per battere il calcio d'angolo ma è stato richiamato indietro, e quindi ora vedremo l'azione d'angolo. Ripetiamo ancora una volta che il Torino è tutto schierato sotto la porta della formazione juventina, lasciando soltanto Danova presidiare il cerchio del centrocampo. Ecco anche Bonesso si inserisce in questo momento nell'area della Juventus mentre sta per essere battuto il calcio d'angolo. Naturalmente replica la Juve con un folto schieramento difensivo, avendo fatto arretrare tutti i suoi uomini. Ecco il tiro della bandierina che sta per essere scoccato, parte in questo momento in aria il pallone al limite Bonesso di testa, tocca sul primo pallone e Zoff desiste dall'uscire, vedendo che il colpo di testa era indirizzato verso il palo di sinistra, fa un passo all'indietro e blocca la palla. È rimessa in gioco da parte del portiere juventino, ha fermato la palla Danova che gioca su Rossi. C'è un calcio di punizione concesso per le Torino, battuto da Zaccarelli a Danova, che ora è all'altezza da tre quarti di campo avversaria. Rimette il pallone verso il centro per Galbiati, che avanza, tira improvviso, non impensierisce Zoff che si inginocchia, blocca il pallone e ora si appresta a effettuare il rinvio. Rinvio che viene in questo momento, mentre ricordiamo per quanti si ponessero in ascolto in questo istante che la Juve conduce per una rete a zero e che la rete è stata segnata da Rossi al 15esimo minuto del primo tempo. Ricordiamo ancora, ha sfruttato un precedente papera di Boniek e un passaggio all'indietro di Van de Corpo verso il portiere terraneo, colpendo così il pallone da posizione angolatissima. Ecco intanto che Platini sul settore di sinistra ha agganciato il pallone, serve Cabrini che avanza, cerca di superare il suo avversario diretto, che in questa occasione è il numero 2 Van de Corput, che lo arresta fallosamente. Quindi c'è un calcio di punizione che Lobello assegna alla formazione bianconera qualche metro oltre la linea centrale del campo, e al termine di questo calcio di punizione e degli sviluppi dell'azione cederemo la linea a Ciotti. Il calcio di punizione sta per essere battuto sulla sinistra dello schieramento offensivo juventino. Ecco la Juventus che in questo momento si porta in avanti e Bettega che è stato attivissimo, soprattutto in azione difensiva, che cerca di passare il pallone indirizzandolo verso Platini. La palla è stata ancora una volta fermata dall'arbitro per un calcio di punizione battuto da Boniek a Tardelli sulla destra, ancora al centro, Boniek manca! Manca ancora un'occasione d'oro, trovandosi quasi all'altezza del disco del rigore e facendosi letteralmente passare il pallone, penso, fra le gambe. Manca così, scusa, una buona occasione. Linea a te.
3: D'accordo, prendo la linea nel momento giusto, nel senso che la Roma sta per accingersi a tentare di sfruttare un calcio di rigore combinato da Agnolin per farlo in aria su Chierico, subentrato a Pruzzo al 14°. Chierico ha subito questo fallo in aria da parte, ci è perso di contratto, Agnolin ha comandato il rigore, si incarica, Proasca dalla battuta, tiro e gol. Raso terra molto ben dosato sulla sinistra di Galli, ingannato peraltro dalla finta dell'austriaco in quanto il tiro non è stato particolarmente potente, e pertanto mentre si gioca il 17° minuto della ripresa a Firenze, la Roma è in vantaggio per 2-1 e quindi le lunghezze di margine nei confronti della Juventus rimangono per il momento inalterate. In precedenza all'11° un diagonale al volo di Conti si era perso di poco al lato dopo aver attraversato la luce della porta di Galli. Aveva risposto però perentoriamente Bellini con uno spettacolare slalom che lo portava a ridosso di Tancredi, ma la conclusione dell'attaccante viola era imprecisa. Al 14°, come già segnalato, Liedelman ha sostituito Pruzzo piuttosto affaticato e reduce da infortunio il centravanti giallorosso con Chierico, e proprio questa mossa indirettamente ha portato al vantaggio romanista, in quanto Chierico ha provocato il fallo in aria su di lui che ha indotto Agnolin ad assegnare la massima punizione alla Roma, che Proasca con molta freddezza ha trasformato. Pertanto al 18° minuto a Firenze la Roma è in vantaggio per 2-1.
1: Attenzione Provenzali, calcio di rigore per la Juventus, calcio di rigore che sta per essere battuto dalla formazione juventina. L'azione si è svolta con una bellissima azione da parte di Bettega, che ha lanciato sulla sinistra Boniek, il giocatore questa volta non ha fallito l'aggancio, è entrato in aria, si è liberato di avversario che è ritornato ancora su di lui e l'ha messo a terra mentre il giocatore si stava dirigendo verso la porta di Terraneo. Pertanto ora c'è un calcio di rigore in favore della formazione juventina. Ecco Pratini che riceve in questo momento la palla, fa rimbalzare la palla per terra, la deposita sul dischetto del rigore. Terraneo sta per ritornare tra i pali, Lobello è vicinissimo al pallone, ora si allontana spostandosi verso la linea di fondo ma guardando bene il piazzamento dei giocatori che si trovano al limite dell'area. Platini per il calcio di rigore, prende la rincorsa un 20 centimetri fuori dell'area, ora mette i piedi sull'area, sulla linea dell'area di rigore, mentre Lobello prende posizione vicino alla porta del Torino. Ecco Pratini che entra in aria, poi si trasferisce fuori, la sua rincorsa, Terraneo saltella al centro della propria porta. Ecco ancora un po' di indecisione da parte di Pratini, rincorsa, entra in aria, tiro, parata di Terraneo, Pratini in rete, ha recuperato Pratini il pallone che Terraneo era riuscito a ribattere buttandosi sul settore di sinistra e ha insaccato la seconda rete della Juventus. Pertanto la Juve conduce ora per 2-0. Su calcio di rigore assegnato Platini, siamo al 21° minuto di gioco del secondo tempo. Ricordiamo che Platini ha tirato il calcio di rigore, Terraneo intuendo la traiettoria della palla si è buttato sulla sinistra, non ha trattenuto e sul pallone su cui si era ributtato ancora Terraneo e altri difensori della formazione granata è arrivato prima Platini, che ha insaccato naturalmente dirottando la palla questa volta sulla destra della porta torinese. 2-0 per la Juventus e siamo giunti al 21° minuto di gioco del secondo tempo. La Juve ora si riproietta ancora in attacco, riceve Cabrini da Bonini sul settore sinistra, rimette verso il centro, in area è intervenuto Galbiati al limite dell'area di porta, riporta il pallone ancora in avanti e fuori area lo rimette sui piedi di Dossena con un passaggio in profondità da Dossena sul settore di estrema sinistra dove scatta in questo momento Beruatto, raggiunge la palla, con essa scavalca la linea centrale del campo, la rimette verso il centro a Dossena ancora che avanza, cerca di scambiare con i propri compagni e Salvaggi, la palla è stata ribattuta dai difensori della Juve, riparte Platini che ha insaccato il pallone entrando per la seconda volta dopo calcio di rigore, scatta Bonia che intanto è Terraneo, esce fuori dai pali all'altezza della propria tre quarti per ribattere di piede. Ormai l'incontro è apertissimo, nel senso che il Torino ha lasciato l'indugio e si porta in questo momento all'offensiva. Ecco il pallone ribattuto ancora dai difensori della Juve, ecco Tardelli che recupera il pallone sul settore di destra, lo rimette ancora all'indietro verso Bettega che è stato l'autore del lancio che ha permesso a Bonia di entrare in area e quindi di ottenere il calcio di rigore concesso in favore della Juventus. Calcio di rigore è stato trasformato da Pratini, il quale prima ha tirato, ha parato Terraneo sulla sinistra, poi Pratini ha recuperato, ha rimesso il pallone in rete, attacca ancora il Torino, Galbiati scende sul settore di destra a Bonesso che è al limite dell'area, che ha preso il posto ricordiamo di Borghi, cross sotto porta, Dossena, tiro, rete, ha segnato Dossena per il Torino, ha accorciato le distanze Dossena con un colpo di testa intervenendo preciso sul pallone e mettendolo sulla sinistra di Zoffo, un pallone non forte ma comunque non c'è stato nulla da fare per il portiere juventino, il quale non ha nemmeno tentato la parata, spiazzato e comunque in contropiede su questo colpo di testa da parte di Dossena. Dossena piegandosi sul pallone che gli è capitato dal settore di destra ha insaccato il gol che dimezza le distanze per la formazione granata. Pertanto ora la situazione è la seguente: Juventus 2 Torino 1, linea Sandro Ciotti.
3: È il 27°, la Fiorentina perde sempre per 2-1 ma è in attacco con Alessandro Bertoni che cerca di districarsi in un tackle nei confronti di Nella, palla termina in out e a favore giocatore dei Viola batte la rimessa laterale allo stesso Alessandro Bertoni a beneficio di contratto che poi cede a Manzo. Manzo indirizza verso Bellini, perde il controllo di petto Bellini, va via allora in azione di rimessa a Chierico, supera un avversario, ne viene messo a terra l'autore del fallo ai danni del romanista, era stato Manzo. Punizione in favore dei giallorossi che sarà battuta all'altezza della tre quarti destra della squadra di Riedelm. Da Chierico in linea verso Proasca, autore del rigore che ha portato in vantaggio la Roma al 19° per fallo sullo stesso Chierico. Da Proasca ancora in linea verso la sinistra dove attende Maldera smarcato, indirizza lungo e profondo sulla sinistra dove è scattato Conti in compagnia di Ferroni. Ferroni alla meglio, indirizza verso Galli uscito prontamente dai pali, a branca impresa e rinvia il portiere Viola fuori dell'area di rigore dove attende Cucureddu. Il libero di Sisti può avanzare in uno spazio scombro da avversari prima di affidare la palla a Manzo. La perde Manzo nei confronti di Iorio, cerca di distogliersi Iorio, vi riesce fra un paio di avversari, palla a Conti, scambia ancora con Iorio, bella questa azione di rimessa della Roma. Poi Iorio viene però messo a terra fortunatamente da Patrizio Sala e quindi Agnolino deve intervenire per comandare un calcio piazzato in favore della squadra ospite.
1: Attenzione, ancora una volta è andata a segno il Torino, pareggio, ha segnato Bonesso e ancora una volta un colpo di testa, questa volta sul cross dalla sinistra, ha permesso al giocatore che ricordiamo nel secondo tempo ha sostituito Borghi di segnare il gol del pareggio. Pertanto dopo circa 27 minuti dall'inizio della ripresa la situazione al Comunale di Torino è la seguente: Torino 2, Juventus 2. Ricordiamo i marcatori: Dossena con un colpo di testa al 25°, Bonesso al 27° con un altro colpo di testa e pressappoco un colpo di testa che ha sbilanciato ancora l'estremo difensore juventino. Pallone portato a centrocampo, linea Ciotto.
3: Non ti dico naturalmente l'entusiasmo che ha suscitato sugli spalti dello Stadio Comunale di Firenze presidiati dalle brigate giallorosse, sono moltissime migliaia i tifosi giallorossi presenti a questa partita contro la Fiorentina, all'annuncio che tu hai dato del pareggio ottenuto al Comunale di Torino dai Granata, ma pensiamo che anche qualche tifoso della Fiorentina abbia esultato per questo risultato a sensazione. C'è ora una punizione in favore della Roma comandata per il fallo su Iorio, sul quale avevamo lasciati prima della interruzione di Ameri da Torino per segnalare il pareggio di Granata. Punizione affidata a Conti e Falcao, parte il brasiliano, finta il tiro, poi torna sui propri passi perché la barriera viola si è mossa, Agnolin richiama all'ordine i difensori della Fiorentina, parte il tiro di Conti e viene intercettato naturalmente in modo involontario da Iorio che era piazzato a qualche metro da Galli. Lo stesso Galli esce dai pali, a branca impresa e rinvia con le braccia fuori dei 16 metri a fuori di Patrizio Sala, scambio di questi con Manzo, azione di rimessa della Fiorentina già avviata, Manzo tenta di indirizzare sulla destra, è in ritardo rispetto alle intenzioni del compagno Ferroni, la palla termina in out, la rimessa laterale spetterà alla Roma, la mezz'ora esatta a Firenze, 2-1 per la Roma.
1: Attenzione, Torino in vantaggio, terza rete del Torino, Torrisi al volo, ha agganciato un pallone che ne è prevenuto dal settore di destra, era scaraventato in rete sulla sinistra di Zoff, crollo della Juventus, si può dire dal 25°, in pratica siamo ora al 29°, e in 4 minuti la Juventus ha subito tre reti, la prima di Dossena al 25°, poi è stato Bonesso a portare in parità le sorti dell'incontro e quindi ora è stato Torrisi a scaraventare il pallone in rete con una bellissima mezza rovesciata, quasi all'altezza del disco del rigore, mandando la palla sulla sinistra di Zoff. Risultato Torino 3, Juventus 2.
3: Può intervenire da Firenze, ha pareggiato la Fiorentina con un clamoroso autogol di Ancelotti. Antognoni ha alzato a campanile in area di rigore, è intervenuto Graziani. Per evitarne l'intervento si è librato in elevazione Ancelotti, il cui colpo di testa però ha ingannato Tancredi che stava nel frattempo accennando all'uscita.

0: sul pallone lanciato da Gentile in aria, ha ribattuto la difesa granata, ha mandato il pallone in fallo laterale, la rimessa in gioco mentre mancano 4 minuti alla conclusione dell'incontro per Gentile, ha lanciato il pallone in avanti verso Bonini che si avvia verso la linea centrale del campo, verso il fondo, cioè scusate, intervento di Hernandez che ribatte ancora il pallone, la palla è stata rilanciata ancora verso la linea di fondo, c'è un calcio di posizione concesso per la formazione juventina e Agnolin che l'ha concesso dove la linea che delimita l'area va quasi a terminare sulla linea di fondo, c'è il calcio dunque di Gentile, ancora un incitamento caldo e appassionato del pubblico juventino per la propria squadra mentre Gentile si appresta a battere calcio di punizione, al termine di questo calcio di punizione passeremo la linea a Ciotti, Gentile ripetiamo per battere calcio di punizione, ancora Hernandez e Selvaggi davanti a lui, parte il tiro, ribattuto il pallone di testa da Corradini, recuperato ancora da Gentile, messo in aria verso Boniek, anticipato da Zaccarelli che va verso il fondo, rimette ancora in avanti verso Hernandez che si appresta a rimettere il pallone in avanti ma c'è una rimessa in gioco per il Torino, la palla è uscita fuori.
1: Linea mentre manca un minuto alla conclusione, intervento in ripiegamento difensivo di Bellini che ruba la palla a Falcao e la allunga con un retropassaggio a Galli, lancia la palla a Galli fuori dall'area di rigore verso Antonioni, supera la metà campo il capitano Viola inseguito veramente dai difensori romanisti, recupera Maldera, controlla la situazione, si impossessa del pallone quasi a ridosso del vertice sinistro dell'area di rigore romanista e poi cede la palla con un retropassaggio a Tacredi, 30 secondi alla conclusione, 2-2 a Terrico.
0: Più di due minuti alla conclusione dell'incontro, attacca in questo momento Torino, è Bonesso che cercava di portarsi in avanti col pallone ma è stato colto in posizione di fuorigioco, recupera pallone ancora la formazione juventina sul calcio di punizione, Bonini manda oltre la linea centrale del campo per Platini che cerca di rimettere in azione ancora Bonia che ha anticipato da un passaggio indietro verso il portiere Torani, sulla rimessa ecco Hernandez che tocca il pallone verso il centro, Selvaggi scambiato il pallone ancora con Hernandez che scatta in avanti sulla sinistra controllato da Bonini, la palla termina fuori campo, rimessa in gioco da parte della Juventus, recupera Tardelli su passaggio di Bonini, cerca di liberarsi di un avversario e Selvaggi avanza, si è liberato di Selvaggi, avanza ancora all'altezza della tre quarti campo avversario nella posizione della destra, tenta lo slalom, passa il pallone a Boniek al limite, ancora
1: è finita 2-2 a Terrico, è finita 2-2 a Terrico,
0: 2-2 d'accordo, ancora un tentativo di passaggio di Boniek a Tardelli ma non c'è intesa, anzi il giocatore era scattato un po' proprio in avanti, non riesce a recuperare il pallone e quindi Torino ha buon gioco, Torino che sta difendendo con successo il suo vantaggio, 3-2 sulla Juventus, ora vediamo ancora il cronometro mentre manca poco più di un minuto alla conclusione dell'incontro, un giocatore è terminato a terra e si appresta ad essere curato, si tratta di un giocatore granata, mentre vediamo che Berselini dalle ultime disposizioni ai suoi giocatori per questi ultimi 60 secondi dell'incontro, ecco siamo al 44esimo, ora esatto 44 minuti e 4 secondi, mentre si rialza il giocatore che era terminato a terra, si tratta di Selvaggi aiutato in questo dal massaggiatore, anzi Dossena della formazione granata, mentre c'è una rimessa in gioco per la formazione del Torino effettuata, Selvaggi calcia il pallone sulla sinistra, naturalmente adesso Torino cerca di far passare i minuti, il tempo che ancora manca, queste manciate di secondi alla conclusione dell'incontro, ecco Selvaggi che attacca ancora sulla sinistra, viene bloccato nella sua azione da Gentile, il pallone è terminato in fallo laterale, la rimessa in gioco di Tardelli che sta per essere effettuata, ma vediamo che Selvaggi interviene, stappa la palla a Tardelli, la rimessa è della formazione juventina, da Gentile ancora a Scirea che al limite dell'aria recupera, rimette ancora verso Brio che si trova anche lì al limite dell'aria ma dalla parte opposta, in avanti verso Bettega, forse l'ultima azione d'attacco da parte della Juventus, Bettega discende, scambia con Tardelli, poi scatta in avanti per un eventuale passaggio di ritorno, si sposta su in avanti anche Scirea, ecco Scirea che avanza, dà in profondità in direzione di Platini, anzi di Rossi che nella posizione di ala destra cerca di liberarsi l'avversario con la controlla che è Danova, lotta serrata ancora fra i due, Danova gli mette la palla in fondo laterale, ma proprio in questo momento l'arbitro Agnolin decreta la fine dell'ostilità, la Juventus è stata battuta per 3-2, a 20 dalla fine la Juventus conduceva per 2-0 e a 15 dalla conclusione di questa partita, 184esimo derby, i bianconeri erano in svantaggio per 3-2, il clamoroso coro della Juve oltre che in una inspiegabile rilassatezza della formazione, forse già sicura del successo, va ricercato anche nella grande generosità del Torino, nella grinta dei granata che lasciato da parte ogni indugio si sono portati all'offensiva e in 4 minuti hanno segnato 3 gol, vi ricordiamo che aveva segnato per prima la Juventus nel corso del primo tempo, aveva messo a segno una rete Rossi al 15°, aveva sfruttato un precedente errore di Boniek e anche un passaggio sbagliato forse all'indietro di Van de Korp dal proprio portiere Terraneo, successivamente nel secondo tempo al 25° Platini poteva raddoppiare per un calcio di rigore concesso dall'arbitro per un atterramento di Boniek in aria, un Boniek lanciato da un bravissimo Bettega sul settore di sinistra e bloccato a terra e messo a terra mentre era entrato in aria, Platini tirava il pallone, Terraneo intuiva la traiettoria, si buttava sulla sinistra, riusciva a parare il pallone ma non a trattenerlo, entrava ancora Platini e buttava il pallone in rete. Eravamo al 25° minuto del secondo tempo, bene il Torino si buttava subito all'attacco, correva è vero dei rischi ma riusciva a piazzare la prima rete al 25° con Dossena il quale sfruttava uno scambio Galbiati, Bonesso Galbiati che intanto Bonesso

ricordiamo, era entrato al 15° al posto di Borghi. Successivamente era Bonesso al 27° ancora con un colpo di testa, questa volta al cross di Pernilla dalla sinistra a battere con un colpo di testa Zoff, e infine Torrisi al 29° raccogliendo un cross dal settore di destra con una mezza rovesciata spettacolare quasi dal dischetto del rigore, buttava in rete il pallone della terzo del 3-2 per la formazione granata. C'è un unico episodio che dovrà essere adesso questa sera rivelato dalla Moviola, e quello che riguarda quanto accaduto nel corso dei primi 45 minuti di gioco, quando Bonini è entrato in area è stato messo a terra da Gabbiati. Dovrà dirci la Moviola se il fallo è avvenuto fuori area oppure dentro l'area di rigore del Torino. È tutto il 184° derby, appannaggio quindi della formazione granata. Penso che anche lo scudetto abbia concluso la sua storia. La Juventus è stata battuta per 3-2, forse le sarà bianconeri la consolazione della Coppa dei Campioni.

0: Da questo momento in poi la Roma condusse il campionato con determinazione e sicurezza, fino a conquistare il titolo con una giornata d'anticipo l'8 maggio, pareggiando sul campo del Genoa a Marassi, mentre la Juventus vinceva inutilmente a Cagliari. Ascoltiamo un breve frammento dei primi tempi di queste partite, attraverso le voci di Enrico Ameri per Genoa-Roma e Sandro Ciotti per Cagliari-Juventus. E a seguire le interviste a Dino Viola, a Nils Lidholm ed un intervento di uno dei protagonisti del primo scudetto, quello del 1941-42, l'albanese Naim Kriegziu. Tutto tratto da Domenica Sport.
1: Fiorini, attenzione, attenzione, Fiorini ha pareggiato per il Genoa. Siamo al 42esimo minuto di gioco del primo tempo. Fiorini di testa ha insaccato su un passaggio che è stato effettuato da Iachini, poi Briaschi e quindi successivamente Fiorini è intervenuto sul pallone di testa e ha insaccato. Si trovava di fronte a Tancredi Fiorini che non ha avuto difficoltà a mettere in testa il pallone, in pratica imitando Pruzzo che aveva segnato il gol al Genoa appunto a Martina con un altro colpo di testa. In precedenza, come già accaduto per la Roma che ha fatto precedere il proprio gol da una serie di tiri, anche il Genoa si era prodotto in buone azioni. Ce n'era stata una, quella di Viola, Iachini, Fiorini, grosso modo intorno al 40esimo, una bella azione veloce che ha messo in condizione ancora Fiorini di poter segnare, mentre invece il giocatore aveva alzato sopra la traversa. Poi c'è stata un'altra occasione per il Genoa, sventata da Tancredi, una grande parata su una sventola effettuata da Corti da lunga distanza, e adesso il gol come abbiamo descritto nella nostra punto cronaca con gol del pareggio di Fiorini.
2: Scusa Enrico, devo intervenire dal Sant'Elia. La Juventus è sotto di un gol, il Cagliari infatti è passato in vantaggio con una bella acrobazia di Piras.
1: Ecco Sandro, stanno esultando i tifosi della curva che sono sulla nostra destra nella tribuna della Sampdoria al tuo annuncio.
2: È stata un'azione molto bella, per la verità è che è giunta comunque alla conclusione di un periodo della gara in cui il Cagliari aveva portato dei colpi piuttosto convinti verso i 16 metri juventini, con due tentativi da fuori piuttosto belli di Quagliozzi fermati da Zoff, e poi questa azione che ha portato in vantaggio il Cagliari esattamente al 41esimo è stato Marchetti, forse il migliore della formazione di Giagnoni, sugli sviluppi di un pallonetto che andava a incontrare il vertice sinistro dell'area piccola di Zoff, è intervenuto Piras in acrobazia con la punta del piede, ha superato il portiere della Nazionale in uscita e ha collocato a rete. Pertanto a due minuti dal riposo al Sant'Elia il Cagliari è in vantaggio sulla Juventus per 1-0.

0: bene, gentili ascoltatori, e in questo momento vediamo che la folla che ha continuato ad invadere il campo di Ferraris di Genova è ancora ferma sul terreno di gioco e stanno entusiasticamente acclamando i giocatori che stanno passando in questo momento. Vediamo anche i tifosi rossoblu che sono fermi sulla nostra sinistra, anche loro accanto alla loro bandiera che stanno sventolando. È finita la partita da circa un quarto d'ora, ma la folla ancora non ha abbandonato il terreno di Marassi. Negli spogliatoi c'è Emanuele Dotto, al quale cediamo in questo momento il microfono, sperando che abbia il microfono già i suoi protagonisti. Pronto Dotto?
1: Pronto, ho il presidente della squadra campione d'Italia, ingegner Viola, c'è anche Simoni, l'allenatore del Genoa. Ingegner Viola, complimenti e a lei il microfono.
2: Grazie, ma non mi ha fatto nessuna domanda.
1: La domanda è, dopo 41 anni la Roma ha conquistato lo scudetto, che cosa vuol dire questa affermazione straordinaria per l'entusiasmo dei suoi sostenitori?
2: In effetti la Roma conquista lo scudetto dopo 41 anni e questa conquista ci permette di liberarci da un sogno, da un incubo. Sembrava che fosse per i tifosi romanisti una continua fatalità, quindi si sono trovati per troppi anni prigionieri di un sogno e oggi siamo usciti da questa prigionia. Io penso che la Roma abbia meritato questo campionato regolarissimo e abbia tutti i titoli per gioire immensamente. Vorrei approfittare di questa occasione però per dire a tutti i miei tifosi che sono a Roma, tutti i tifosi della Roma che sono a Roma, che gioiscano fino al limite della sopportazione, ma che non facciano atti inconsulti, insomma, che non reagiscano a reazioni, a provocazioni, e che rispettino quell'immagine della città di Roma alla quale noi dedichiamo questa piccola conquista sportiva.
1: Che sia dunque una vera festa in tutti i sensi. Quando avete avuto la percezione che potevate davvero vincere questo titolo atteso da così tanto tempo?
2: Ma qui c'è un tecnico che mi ascolta e mi trovo un pochino in soggezione, però direi che le tappe sono le seguenti. Noi abbiamo avuto la sensazione di avere una grossa squadra a Napoli quando in svantaggio al primo minuto abbiamo vinto poi 3-1 in un campo che c'era sfavorevole da parecchi anni. Poi la Roma ha proseguito il suo campionato con regolarità, con bel gioco, subentrando poi la flessione della settimana con la sconfitta col Benfica e con la Juventus. Abbiamo avuto la pronta reazione a Pisa, un'altra tappa fondamentale. La conferma l'abbiamo avuta a Milano con l'Inter, dove abbiamo fatto una bella partita.
1: E oggi il sigillo finale.
2: E oggi il sigillo finale con un primo tempo che mi ha fatto vedere veramente un grande calcio.

0: scusa sportivo. Enrico,
1: ecco, dimmi.
0: Ho al microfono Lidl,
1: allora scusami Carlo, aspetta un momento,
0: sì, perché è attorniato dai colleghi.
1: Prego,
0: che, della carta stampata, che anche loro devono lavorare. Lidl, allora, lo scudetto è al 100% vostro adesso, non ci sono più percentuali.
2: Sì, mi sembra di sì.
0: Cosa diciamo di questa ultima partita e soprattutto del trionfo in sé in tutto il campionato? Direi che non ci sono dubbi sulla, così, sulla vostra affermazione, sul merito di questo trionfo dopo 41 anni.
2: Beh, di questa partita c'è poco da parlare, è stato un bellissimo primo tempo, dopo tutti e due squadre hanno avuto paura, si sono messi a mantenere la palla e non è stato più partita.
0: E per quanto riguarda tutto il campionato?
2: Beh, tutto il campionato è stato bellissimo perché siamo stati quasi in testa sempre. E l'unica volta è dopo la partita qui a proprio a Genova contro Sampdoria, mi pare che non siamo stati in testa, altrimenti non si può dire che non abbiamo meritato, perché non abbiamo mai mollato.
0: E dopo la sconfitta interna con la Juve eravate andati a vincere a Pisa dimostrando di avere grosse doti di carattere e di forza di reazione.
2: Sì, questa è stata una prova importante per la squadra, che ha subito reagito perché erano disolati dopo aver pensato di aver stravinto contro la Juventus, invece in 2-3 minuti abbiamo perso la partita e subito domenica dopo hanno reagito a Pisa.
0: Il calcio è un gioco collettivo, quindi i meriti sono da ripartire ugualmente fra tutti i giocatori, titolari e anche riserve. Lei questo lo ha sempre tenuto a sottolineare, però quel tocco in più che ha consentito alla Roma di vincere lo scudetto, chi glielo ha dato? Lidl?
2: Beh, prima di tutto il presidente, che ha fatto la squadra, ha fatto la società nuova, più i miei collaboratori che lavorano a memoria adesso anche senza di me, che sono Tessari, Colucci e Alescicco.
0: E per quanto concerne i giocatori?
2: I giocatori oramai hanno un loro gioco, sanno benissimo come fare, potrebbe anche giocare senza allenatore in panchina.
0: Però l'allenatore ci sarà anche nella prossima stagione, sarà Lidl, dicono.
2: Ma speriamo di avere ancora la salute, se i festeggiamenti vanno avanti così non lo so se uno arriva al prossimo campionato.
0: Ho capito, per quanto riguarda la Coppa dei Campioni, augurandole lunga vita anche dopo i festeggiamenti che si stanno imbandendo a Roma.
2: Beh, il prossimo anno sarà molto più difficile perché tutti aspettano qualcosa, la Roma non è la Cenerentola più.
0: Non è più la Rometta.
2: Diciamo così, non è più la Rometta, ma è una squadra che si pretende, che deve dimostrare non solo in campionato italiano ma anche in Coppa dei Campioni di valere, e questo non è facile.

0: Criezio è in studio, mi sente?
1: Sì.
0: Criezio, buonasera.
2: Buonasera.
0: Lei che analogia trova, se è la mia, lo confermi, oppure dica la sua, rispetto alla Roma di allora, al gioco della Roma di allora e a quello di oggi?
2: Beh, ma il gioco di allora era un po' diverso, lei lo sa benissimo. Oggi il gioco moderno, più movimento, via di seguito. Lì era il metodo, si giocava, che in fondo era come un po' a zona di adesso, con un Mazzetti in porta che, devo dire con tutta sincerità, è uno dei migliori portieri per me, fin d'ora, anche adesso. E poi noi siamo partiti con un programma così per fare un buon campionato, e durante la strada, pian piano abbiamo visto che le cose non andavano bene, abbiamo creduto in noi stessi, e a un certo momento si è giocato con maggiori squadre, come lei ha poco fa ha detto, Juventus che era rinforzato, Venezia che aveva i due Mazzola e Loic meravigliosi. E così vincemmo a casa con Napoli, poi la seconda a Bologna, che Bologna era campione d'Italia. Poi in casa venne la Juventus, che era una delle favorite anche allora perché era rinforzata. E noi vincemmo 2-0 anche lì. Da quei momenti lì noi abbiamo detto noi stessi, proviamo, vediamo un po'. Però devo dire un particolare, chiedo scusa, ma di quel fatto che noi abbiamo vinto per il regime e via di seguito, questa mi vergogno io stesso di che la gente che ha messo in giro sta parola, perché noi abbiamo vinto perché abbiamo meritato, come oggi la Roma che ha vinto il campionato italiano se l'ha meritata e se la merita, perché è partito come in partenza in prima posizione, altrettanto è arrivato.
3: E queste erano le voci dai campi di calcio di Marassi di quell'8 maggio 1983, alle quali noi aggiungiamo quelle di altri protagonisti di quella Roma, il portiere Franco Tancredi e il terzino sinistro Sebino Nela, intervistati nel corso della trasmissione I Lunatici di Radio 2 in tempi diversi, rispettivamente il 21 aprile 2022 e il 28 settembre 2020. Un saluto da Ugo Coccia e grazie per l'ascolto.
4: Poi quella squadra è stata costruita magistralmente da presidente Viola e Nils Liedholm. È stato un crescendo, perché prima abbiamo vinto due Coppe Italia, poi c'è stato il gol di Turone, poi siamo arrivati terzi nell'81-82 e poi dopo c'è stata la cavalcata dell'82-83 meritatamente contro una grandissima Juventus che schierava dall'altra parte nove nazionali più Boniek e Platini, quindi la vittoria nostra vale ancora di più. C'è un piccolo rammarico, un piccolo grande rammarico, che è quello del sogno, quello che potevamo veramente fare la storia sotto tutti i punti di vista, che era la sconfitta ai calci di rigore contro il Liverpool nella Coppa dei Campioni, soprattutto giocato nel nostro campo con i nostri magnifici tifosi.
5: È la mia fortuna essere capitato anche in un momento storico dove da Rometta si diventava Roma rispettata in Italia e all'estero, quindi questo vuol dire che eravamo una squadra forte, fortissima, e infatti abbiamo subito vinto, abbiamo raggiunto subito, diciamo così, risultati che speravamo un po' tutti. Io ho detto sempre che tutti nella carriera dovrebbero provare a venire a vestire per un anno magari la maglia della Roma, questa sì. Roma credo che veramente sia, non lo dico perché ci ho vissuto, ci ho giocato eccetera eccetera, ma perché mi sono convinto in tutti questi anni, Roma è veramente diversa da tutte le altre piazze. Noi nell'82 eravamo avanti rispetto a tutti gli altri di 20 anni, giocavamo a zona, facevamo possesso palla, quello che fa oggi Guardiola, tecnicamente eravamo uno squadrone. Forse si poteva vincere anche qualcosa di più, però insomma alla fine io credo che sia andata anche abbastanza bene.

0: Buonasera a tutti quanti, 22:45, benvenuti a Planet Rock.
1: Buonasera amici, buonasera da Paolo Gironi.
0: Da Rupert e da...
2: E buonasera amici!
0: Ale!
2: Oh. Ciao ciao!
1: L'amico longo crinito Mixo!
2: Longo crinito! Devo subito chiedervi una cosa!
0: Subito!
2: Cosa vuol dire Pavarotti International CSIO? Cioè questo CSIO, che cos'è?
0: Consorzio suonatori indipendenti occasionali.
2: Ecco.
0: Occitani.
2: Perché stanno dando, cioè non è che voglio sviare gli ascoltatori, ci mancherebbe, poi la cosa è già stata vista ieri sera.
0: E anche sentita.
2: Esatto, sentita. Adesso c'è la replica del concerto di ieri sera, no? Facciamo questa tipo accesa per sbaglio. E certo, c'è questa chiosa iniziale, questo poster molto pomposo. Cosa è scritto? Pavarotti International e tutta quella roba lì che ho detto prima. E dicevo, ma che cos'è? Sembra la sigla di un ospedale, non so, di un centro traumatologico, boh.
1: Un centro sociale?
2: Sì.
0: No, aspetta, per non fare brutte figure gaffe, perché ieri sera raccoglievano i fondi per la scuola di musica, i fondi per la scuola di musica di Mostar.
2: Sì, so.
0: Ecco, quindi probabilmente deve essere la sigla di questa fondazione, insomma.
2: Ah, ho capito.
0: Sì.
2: No, comunque. Ciao, come state?
1: Noi bene, Mix, tu piuttosto?
2: Io sono qua sotto la pioggia, come voi immagino, se tutta l'Italia è sotto la pioggia, ma va bene.
0: No, purtroppo in qualche zona non sta andando tanto bene, speriamo che smetta, che non ci sono alcune zone in Italia settentrionale soprattutto, attorno ai laghi, che sì, che sono in preallarme, quindi speriamo in bene.
1: Le previsioni non sono buone, ma lì adesso a Torino sta piovendo in questo momento, sì.
2: Ma Tiro... Fammi sentire, perché si sente soltanto se transitano delle automobili, si sente, sai, il classico rumore del pneumatico sull'asfalto. Ma mi sembra di no in questo preciso istante, però è piovuto tutto il giorno.
0: Ma chi è che bisogna chiamare fra i dei nostri amici per fare una bella danza del sole? Chi è che potrebbe far smettere di... Perché insomma, il pubblico del rock, i concerti del rock sono... ce l'hanno questo feeling, no? Di vedere le nuvole che si aprono sopra la loro testa.
2: Potremmo chiederlo a Pippo Baudo.
0: Sì,
1: è un'idea.
2: Non ci è riuscito l'altra sera.
0: All'interfonico in cuffia mi hanno suggerito un nome. Claudio Pais di La Regia Tecnica mi ha suggerito un nome che mi ha fatto sobbalzare. Infatti avete sentito un buco. No,
1: non si può dire. Cioè,
2: no.
0: Ozzy Osbourne ci deve proteggere, perché qua sennò non so cosa può succedere. È il nome di un mago che ha una fama non molto luminosa.
2: Ah, ho capito.
0: Vabbè, no, assolutamente.
2: Non possiamo stare, che guarda, già alcune sfighe ci perseguitano. Non ultima quella appunto del maltempo che sta creando appunto problemi a molta gente.
0: Oh, maltempo che però aveva risparmiato l'arena di Reggio Emilia sabato scorso per il grande concerto di Soundgarden, o perlomeno insomma...
2: Sono cadute tre gocce di pioggia di numero all'inizio, più che altro, cioè quando suonavano di sponge.
0: Eccoli.
2: Però insomma no, niente a che vedere con Sonoria, che insomma che è stato un pantano vero e proprio.
0: Mad Festival.
2: Ultra.
0: Insomma, com'è stata la serata con i Soundgarden? Sentiamo un po' anche la tua opinione, perché gli ascoltatori ci hanno detto che i Soundgarden, insomma, così
1: tu non sei obiettivo, perché sappiamo tutti la tua passione per i Soundgarden, però ecco, fai uno sforzo, cerca di essere obiettivo. Come sono stati?
2: Ti dico, la serata di per sé, per quanto mi riguarda, è stata bellissima. Perché ho incontrato tanta gente che mi ha salutato, e queste cose qua, specialmente quando magari uno così può essere anche, non è detto, però può essere un pochino giù di morale, ti tirano su, perché sempre sono dimostrazioni di affetto e sono belle cose, quindi ringrazio tutti quanti, bello.
1: Tra l'altro ci sono state tante telefonate per te in segreteria.
2: Troppo gentili. E poi niente, per quanto riguarda i gruppi, a me gli Sponge sono piaciuti abbastanza. E i cosi, come si chiamano, Pennywise, divertentissima, infatti ho trovato una cover di Stand By Me, panchettosissima, molto bella. I Caius sono bravi, decisamente, mi sono agitato parecchio. E i Soundgarden, era l'ultima data del tour europeo. Non so se erano stanchi, demotivati, non so, l'impianto non si sentiva bene, ogni tanto partiva dalle pernacchie non ben identificate dall'impianto, però mi sono sembrati un pochino stanchi, un pochino smonti. Prima, dietro, nel backstage li ho incontrati, come al solito si sono riconfermati per quello che già avevo capito a tempo debito quando li avevo incontrati le precedenti volte,
0: cioè?
2: Ovvero il bassista, uno stronzo. Papale.
0: Talis qualis.
2: Se la tira come non so che cosa, cioè pensa di essere uno molto panchettone, alternativo, perché fa lo scostante. Però per quanto mi riguarda sono un antipatico. Chris Cornell, carino, come era già stato all'epoca, mi ha abbracciato, ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Kim Thayil, con cui mi sono ubriacato all'epoca del concerto dell'Orpheum Spalla Guns N' Roses a Parigi e a Torino, non so se ricordate, no?
0: Sì, sì, altro che, certo.
2: Mi ero completamente ubriacato guardando una TV tedesca che mandava dei film soft porno dall'hotel torinese dove stavano i Soundgarden, sì, c'era questa tela parabolica. E io con Kim Thayil e quel maialone dell'ex chitarrista dei Faith No More, Big Jim Martin, eravamo ubriacati a mie spese perché avevo portato io tutte le birre.
0: Oh,
2: tutta la notte.
0: Bella idea.
2: Quel carciofo di Kim Thayil, quando io l'ho salutato e ho detto ciao, sono Paolo, ti ricordi? Mi ha detto vaguely. Vagamente.
0: Vabbè, se vi eravate ubriacati.
2: Ma scotennato.
0: Ma no, scusa, non si fa. Sì.
1: Ma non puoi nemmeno allora pretendere che...
2: Ma come no, scusa, cioè, io ho offerto le birre, tutto. Poi c'era anche una mia amica che l'ha pastrugnata tutta, insomma.
0: Vabbè,
2: ha fatto anche il pappone.
0: Sono cose che succedono. Quando io ho chiesto se c'è qualcuno che conosciamo che può fare la danza del sole, secondo me sarebbe Trent Reznor.
2: Trent?
0: Lui, Trent. E allora adesso ci ascoltiamo un singolo nuovo che ci è appena arrivato, che è quello di David Bowie. Dall'album Outside prodotto da Brian Eno. Questo singolo si chiama The Hurts Filthy Lesson.
2: Bene, che lo sento anch'io, ma
0: ecco, però non ci sentiamo quello normale, radio edit, album version, questi qui non ci
1: troppo facili.
0: Troppo facili. L'alternative mix fatto da Trent Reznor. Eccolo qua, Ale.

0: David Bowie con Brian Eno, prodotti, no, mixati da Trent Reznor, The Heart's Filthy Lesson. Come ti sembra, Mixo?
1: Ma non è che ho finito molto bene. Primo perché io ho un telefono autentico degli anni 60 a ghiera che non si sente molto bene. E poi più che altro c'ho...
0: Sarà la capsula che si è consumata.
1: Sì, un po' consumata evidentemente, però non mi sembra il massimo di massimi. E poi niente, transitava qui una signorina.
0: Una bettoniera, no.
1: No, non una bettoniera, una signorina.
0: No, credevo una bettoniera per del cemento, che fa un rumore.
1: No, qui sotto per la strada, una signorina che lavora nottetempo, qui giù. Che ha avuto dei Natali differenti, diciamo, no? E poi, sì. Insomma...
0: Cosa c'entra? Cosa c'entra con David Bowie?
1: Perché urla tutta la notte. Allora, transitava, faceva...
0: Vabbè, d'altra parte l'album di David Bowie si chiama Outside, e poi il singolo The Hurt's Filthy Lesson.
1: Giusto, Outside.
0: La lezione dei cuori un po' filthy, un po' trucidi, no?
1: Sì.
0: E allora è tutto in sintonia, tutto in sintonia, dai.
1: Ho capito. Vabbè, no, comunque non mi sembra che sia proprio... Vabbè, The Hurt's Bowie ha fatto tanti di quei dischi belli, almeno fino a Scary Monsters. Poi dopo, secondo me, era cancellare tutta la sua produzione.
0: E la questione è che con i Nine Inch Nails di Trent Reznor, lui è in tournée in America.
1: Lo so.
0: Fanno la tournée come tutti e due come headliner per fino alla fine di ottobre. E quindi poi vedremo cosa succederà.
2: Beh, se non altro è apprezzabile il fatto che un musicista, diciamolo, della sua età ormai, se non altro, insomma, si aggiorna e segue quelle che sono le ultime tendenze. Ecco, almeno questo.
1: Sì. No, ma quello l'ha sempre fatto. Poi voglio dire, io mi aspetto una grandissima prova di Bowie nei panni di Andy Warhol. Ho visto un paio di fotografie che lo ritraggono appunto vestito agghindato da Andy Warhol, che è uguale, identico. È impressionante.
0: Perché diciamo che uscirà il film.
1: Uscirà il film, sì. Bowie interpreta la figura di Andy Warhol, che fu tra l'altro uno dei suoi indiretti pigmalioni. Infatti non so se vi ricordate, c'era una canzone su Hunky Dory.
0: Una canzone stupenda.
1: Che si diceva appunto Andy Warhol, Silver Screen, era bellissimo quel pezzo lì.
0: Vabbè.
1: Bellissimo quell'album. Stupendo.
0: Ma perché David Bowie, secondo me, a un certo punto, dopo Scary Monster, doveva mettersi il papillon, il tight, come si metteva già.
1: E fare il crooner?
0: Mettersi lì col pianoforte.
1: E fare il crooner?
0: Sì.
2: Esattamente.
0: Quello
2: sì.
0: Doveva fare.
2: Esattamente.
1: Ma ha tentato anche di farlo, secondo me.
0: Forse...
1: Però sembrava finto, troppo... Cioè, io ho visto anche... Bowie l'ho visto 5 volte, mi sembra, dal vivo. Una volta nel tour di Heroes, e fu emozionante. E anche perché il concerto era a Lione, e poi fui pestato selvaggiamente dalla polizia francese all'uscita. E continuavo a gridare, c'è page, sui italien, ma questo continua.
0: Ancora di più, picchiavo.
1: Ma perché?
0: Ma perché sì, più o meno in Francia uno.
1: No, perché c'erano...
0: Le botte si prendevano sempre.
1: All'epoca era il 77, no? C'erano gli autonomi francesi fuori che contestavano, per varie ragioni, la polizia. I poliziotti francesi sono veramente, come dire, un pochino imbestialiti. E quindi cominciarono a loro volta a caricare questi autonomi. Nella corsa per non incappare nei randelli, mi trovai anch'io a correre, questi bum bum di menarlo. Comunque dicevo, poi lo vidi del tour di... come si chiama?
0: Serious Moonlight.
1: Serious Moonlight, sì, che promuoveva il disco Let's Dance.
0: Sì.
1: Beh, cavolo, sembrava un'altra persona, sembrava avessero virtualmente sostituito. Io mi chiedo, ci sono dei casi nella vita che... Vedi delle persone di colpo che sono cambiate, no? Stavamo facendo prima Internos, amici ascoltatori e ascoltatrici, un commento su Simon Le Bon, che sembra veramente un'altra persona.
0: Perché si è visto ieri allo spettacolo di Pavarotti.
1: Esatto, sembra cambiato, cioè non è più lui. Non è che ce ne freghi molto che fosse lui o non lui, perché non è che...
2: Beh, è dimagrito.
1: Ma non solo, sembra
0: passato attraverso una macchina dei cambiamenti.
1: Potente, non so, non è mai stato un gran cantante, questo lo si sa. Però ieri ha dato veramente una prova trifida, eh.
0: Vabbè,
1: poverino.
2: Si sarà emozionato, capita a tutti.
1: No, sei troppo diplomatico, Paolo. Era ben vestito.
0: Ma noi volevamo chiederti delle
1: vero.
0: Cose belle, dire quale è il futuro della musica. Perché invece qui stiamo parlando male del passato. Del passato. Il futuro. Adesso sono partiti i Mouse on Mars.
1: Che non conosco.
2: Ah, un bel gruppo su etichetta 2Pure, un duo, credo che siano tedeschi in realtà. Devo controllare, ma mi pare. Questo è il loro nuovo singolo, molto molto carino. Si chiama Bib, che è un bel titolo.
0: Ci salutiamo, Mixo.
1: Va bene, cari.
0: Oh, grazie per l'intervento. Appassionato.
1: Spero non sia stato troppo doloroso.
0: No, assolutamente. Altro che.
1: No, volevo aggiungere, definitivamente finire col discorso sui Soundgarden.
0: Sì.
1: Che la persona più simpatica, e quindi quello anche più bravo, perché suona come un mago, non sta e Matt, il batterista, che invece si è ricordato subito, è stato carinissimo, mi ha parlato un bel po', e poi dal vivo veramente è bravissimo. E invece qui dico una cosa, scaglio una pietra che farà magari discutere un pochino. Io sono un mega ultra fan di Chris Cornell e del suo modo di cantare, però su disco canta benissimo, dal vivo sembra che abbia paura.
0: Ma perché l'anno scorso
1: dal microfono.
0: L'anno scorso ha avuto i problemi con la voce, era il rischio di avere i polipi.
1: Quando
0: quindi...
1: rilancia i suoi acuti leggendari, si allontana dal microfono, così non si sente un fico secco.
2: Beh, lo fa probabilmente per evitare che ci siano dei problemi di innesco.
1: Ma che innesco, innesco, non si sente niente, cioè sembra timoroso di sbagliare.
0: E anche lui è stato preso da una macchina mutante, allora.
1: Anche secondo me.
0: Bisogna stare attenti allora, Avvertimento a tutti i planetari, attenzione alle macchine mutanti.
2: Abbiamo trovato un, come dire, un trade union tra Chris Cornell e Simon Le Bon questa sera.
1: Sì, probabilmente è vero.
2: Interessante. Ti salutiamo, Mixo. Speriamo di vederci prestissimo e di sentirci prestissimo.
1: Sì, sì, chiamatemi pure a casa, voi che avete il mio numero. E, arrivederci.
0: Oh, sì, a risentirci.
1: Sì, ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: A presto, ciao.
0: Ciao.

0: Oilà, bentornati su Planet Rock. Ma questo brano qui adesso sta finendo, ma non è decollato.
1: Non è mai partito. È la qualità principale di questo tipo di musica, musica elettronica isolazionista, come dice qualcuno. Un disco molto interessante comunque, i Le Bradford, una band semi sconosciuta, anzi direi totalmente sconosciuta in Italia. Un album molto bello, Stable Reference, uscito per un'etichetta indipendente chiamata Flying Nun. Questo è Mass, il pezzo che apre l'intero lavoro. Il lavoro è completamente statico, esattamente come questo pezzo.
0: Ullala, e invece noi siamo abbastanza dinamici, qualche volta però siamo statici anche noi. Per esempio,
1: esatto.
0: L'altra sera ci siamo dimenticati di spiegare tutto l'arcano. Chi è in ascolto, che è stato in ascolto anche l'ultimo Planet Rock, quando abbiamo fatto il giochino sui Rancid, si ricorderà che ci avrà tirato degli accidenti come minimo, perché praticamente non abbiamo svelato il contenuto del panino dei Rancid.
1: Già.
0: È una cosa assolutamente disdicevole. Quindi lo facciamo stasera, poi lo rifaremo anche prossimamente. Praticamente i Rancid, che questa sera stanno suonando, forse avranno già finito di suonare, a Rainbow.
1: E quindi tra un po' mangeranno il loro panino.
0: Di Milano, e 10 di voi,
1: infatti,
0: di voi sono andati a vederselo.
1: A Milano c'è un famoso tipo di...
0: Di panino
1: di salame.
0: Col salame, Milano.
1: Stasera si fanno il panino col salame Milano.
0: Che è esattamente quello con quale farciscono i loro panini preferiti, i Rancid. Il salame, non era l'hamburger, non era tutta la mortadella, tutte le salsicce, vari hot dog che avete detto, era il salame. Pochissimi di voi ci sono arrivati e i primi quattro... sono stati Michele Bortoletto, ovvero sia Sbrocco, che lui è infallibile su queste cose, non le sbaglia proprio, arriva tra salame. Paola Tela, Michele di Latina, Paola Tela di Tolentino, Fiorenzo, anche lui sagacissimo, Colombi di Castel San Giovanni, Piacenza, perché loro sono vecchi panni.
1: Fiorenzo, poi secondo me se ne intende anche di buoni insaccati.
0: E Gabriele Lampis di Porto Torres, in provincia di Sassari. E allora a loro andrà il CD dei Rancid.
1: Bravissimi, approfitto dell'occasione per lanciare un piccolo appello. Qualche giorno fa abbiamo fatto un altro giochino, CD dei Pennywise. Alcuni di voi sono stati molto bravi, hanno risposto esattamente, hanno diritto a ricevere il CD, però le informazioni in nostro possesso che avete lasciato sulla segreteria telefonica sono incomplete, per cui invito Luca di Quarto, vicino Napoli, a chiamare di nuovo al 320 17 15 06 ovviamente, per lasciare il suo cognome, perché ha dato l'indirizzo completo ma non abbiamo il cognome. E poi invito anche Alessio Moretti di Roma a lasciare il suo indirizzo completo, perché purtroppo la via, assolutamente il nome della via, non si riesce a capire.
0: Oh, Alessio Moretti lascia bene tutto quanto, l'indirizzo preciso, bene scandito, anche quando lasciate nome e cognome, cioè dovete sempre lasciarlo bello preciso, perché poi con la segreteria, col telefono, linee telefoniche, cose varie, le nostre orecchie un po'
1: facciamo così, per sicurezza lasciate anche il vostro numero di telefono, così se ci sono problemi vi chiamiamo
0: per tutto quanto, sia per i giochi che per le comunicazioni normali, va bene. Oh, allora mercoledì Planet Rock Live. Allora noi dobbiamo tenere alta la bandiera del Planet Rock Live.
1: Esattamente.
0: E quindi anche per stasera ci abbiamo un bel concertino. Adesso è un po' tardi, però secondo me viene bene.
1: Siamo partiti
0: da
1: con dell'elettronica.
0: Magico esce questo concerto.
1: E quindi abbiamo un concertino breve, circa 25 minuti, una cosa del genere.
0: No, ancora no. Ancora Bristol no.
1: Ebbene sì.
0: Invece, come è possibile?
1: Sì.
0: L'avevamo finiti.
1: No, nell'armadietto ho trovato anche questa cosa. E quindi la proponiamo.
0: Ancora
1: anche perché è molto interessante.
0: Dalla cornucopia del Sound City Festival di Bristol della scorsa primavera.
1: Questo è proprio
0: fuori.
1: L'ultimo, eh? Questo è proprio
0: non
1: l'ultimo.
0: Non si sa, perché forse ancora no. Però diciamo così, che è l'ultimo.
1: Questo è un gruppo che fa elettronica, musica per ballare, ma non solo. Si chiamano Utah Saints, sono semi sconosciuti in Italia, ma il loro sound è molto interessante. Allora, dal vivo ce li ascoltiamo. Questo è Planet Rock, loro sono Utah Saints.

A piece of Utah history.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano

una vita a capire cos'è. Scusa, ero distratto, pensavo a niente, da perfetto.

scusa, scusa se insisto, capisci il senso. Certi equilibri perfetti lasciano il segno, marcano il segno tra intelligenza e passione. Dal cazzo al cuore, stesso

0: scusa, ma mi hai distratto.
1: Rai Radio Tech & Tech.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle son queste, frecce puntate.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per lo speciale che stiamo dedicando a Strehler nel centenario della nascita, oggi vi proponiamo un'intervista a Cristina Battocletti, giornalista, collabora al Domenicale del Sole 24 Ore e scrittrice, che recentemente ha pubblicato per La Nave di Teseo un libro voluminoso dal titolo Giorgio Strehler, il ragazzo di Trieste, vita, morte e miracoli. La vita di Strehler come un romanzo, o meglio come un'opera teatrale divisa per capitoli e affastellata di personaggi. Cristina Battocletti, come ha deciso di descrivere così la vita intensa di uno dei più grandi registi del Novecento?
1: Era impossibile non considerarla o un romanzo, ma ancora di più un'opera, perché dopo avere indagato per 3 anni sulla sua vita sia nelle fonti archivistiche al Piccolo Teatro Milano che al Museo Schmidl di Trieste, e consultando anche tutto questo marasma di persone che lui ha conosciuto e con cui lui ha lavorato, circa 60 sono stati gli intervistati, ho capito che la sua era veramente una vita romanzesca, di più, perché poiché lui ha modificato e rivoluzionato il mondo dell'opera, era una vita quasi da opera buffa in un certo modo, anche se poi aveva dei lati molto tragici. E una delle cose che mi ha detto Ezio Frigerio, uno dei suoi magnifici scenografi assieme a Luciano Damiani, era che Giorgio Strehler in fondo faceva la regia della sua vita e quindi voleva la sua vita proprio così, una vita morigerata dentro le mura di casa e una vita assolutamente eccessiva dentro il teatro, per cui dalla nascita a Trieste, quando impara il tedesco tramite la baglia, la musica tramite la mamma violinista, il nonno cornista, fino al fatto di fondare assieme a Paolo Grassi il Piccolo Teatro, che è uno dei più grandi teatri italiani, il primo teatro stabile italiano, e poi la fine tragica nella lite con la città, ho capito che era una vera opera, a tratti buffa e a tratti tragica.
0: E il libro, come lei ha appena detto, è frutto di un lungo e accurato lavoro di documentazione. Quali sono state le sue fonti e le persone intervistate per ricostruire la vita di Strehler, sia sotto il profilo professionale che quello umano?
1: Ho cominciato all'archivio del Piccolo Teatro, perché lì stava la sua traccia professionale. E ho cominciato a consultare gli articoli sulla sua morte, avvenuta il 25 dicembre del 1997, perché da lì potevo riassumere il dolore del paese per la perdita di quest'artista. Ed effettivamente i giornali avevano dato ampio spazio per alcuni giorni alla sua scomparsa, sia in termini di bellissimi editoriali, penso a quello di Raboni, sia in termini di cronaca spiccia anche di Pettegolezzo, però anche quello, voglio dire, nel colore di una città ci sta. E ho capito che la sua morte è stato come il sipario frangifuoco che trangia la carretta dei comici, cioè ha cambiato un'era. Sono andata poi a cercare i suoi spettacoli, a vedere tutti i video che potevo, e poi sono passata a Trieste per considerare quelle che erano le sue memorie private. Ho trovato moltissime lettere in questo fondo Strehler in cui lui evidenziava i suoi lati più fragili e quindi questa sua personalità che aveva due coloriture, quella di essere un iroso, un malato di lavoro e poi un essere quasi infantile, fragilissimo, che desiderava molto un figlio però sapeva di avere il teatro. E poi naturalmente c'erano le persone che aveva conosciuto e con cui aveva lavorato, quindi penso alle sue compagne di vita, che sono state anche compagne di palcoscenico, Ornella Vanoni, Andrea Jonasson, e poi gli attori che hanno lavorato con lui, Giulia Lazzarini, Giancarlo Dettori, e soprattutto anche quelli che erano i tecnici, Claudio De Pace, che era un datore luce molto giovane e adesso un light designer importante, oppure la sarta, quindi qualsiasi aspetto mi potesse dare la coloritura totale di Strehler, che era un uomo di teatro e che ha dato la vita per il teatro. In fondo la sua vita coincideva con il teatro.
0: Sì, infatti non c'era nessuna distinzione tra il privato e la sua professione. Era divorato da una passione totale, Strehler, per il teatro.
1: Assolutamente, tanto che Ornella Vanoni diceva è teatro dall'ultima punta del cappello fino ai piedi. Lui non aveva una vita privata al di fuori, andava pochissimo al cinema, andava pochissimo a vedere gli spettacoli dei colleghi, si incentrava completamente, iniziava d'estate solitamente, nella lettura della pièce che voleva rappresentare, che era sempre qualche cosa che poteva spiegare l'epoca che stava vivendo. Penso per esempio al Giardino dei Ciliegi, in cui spiegava come era cambiata Milano dalla Milano dei Travetta a quella della finanza, oppure Brecht, che raccontava appunto la rivoluzione sociale, quella degli umili. E diciamo, lui iniziava questa immersione d'estate quando prendeva una delle sue ville al mare e rimaneva calato nelle tenebre per tutto un mese, poi cominciava a uscire all'aria. Quando usciva all'aria cominciavano ad arrivare lo scenografo, il musicista che era Fiorenzo Carpi, coloro che potevano dargli le prime idee, e poi costruiva tutta la pièce che voleva rappresentare per quell'anno. E non aveva altra vita che quella, tanto che a un certo punto lui si abbandonò sugli assi del teatro mentre faceva il Giardino dei Ciliegi di Chekhov. E mentre guardava gli alberi, a un certo punto pensò: questi alberi sono molto meglio della realtà. E capì allora, come già comunque sentiva prima, che non aveva altra vita al di fuori del teatro, che la vita artificiale era ancora più bella della vita reale.
2: Io ho riacchiappato il mio Giardino dei Ciliegi. Strehler, infatti, aveva deciso di riprendere questo spettacolo e di farne una nuova edizione, più astratta, con una scenografia diversa, una scenografia meravigliosa di Luciano Damiani, dove il giardino era praticamente, e i ciliegi erano rappresentati da un velo immenso che copriva tutto il palcoscenico e metà platea. Su questo velo palpitante che seguiva le azioni del dramma e appunto si incupiva oppure si gonfiava a seconda delle situazioni drammatiche e lo svolgimento della commedia, c'erano delle piccole foglie, foglie di carta ritagliate leggerissime, che cadevano poi a volte sul pubblico o sugli attori che recitavano, e davano un senso magico a questo spettacolo, un respiro incredibile, malinconico, struggente. Era un'invenzione poetica sublime. Questo fu uno spettacolo che ebbe molto successo.

0: Ed era Giulia Lazzarini, attrice storica del Piccolo, che rievocava nel corso di un programma a lei dedicato in onda su Radio 1 nel 1985 una messa in scena del Giardino dei Ciliegi particolarmente suggestiva. Cristina Battocletti, prima dicevamo che per Strehler la finzione era più bella della realtà. Perché a suo avviso questa sorta di paura della vita e di conseguenza il bisogno di rifugiarsi nel teatro?
1: Ci sono delle cose che si scoprono facendo una specie di puzzle nell'archivio privato, il fondo Strehler nell'archivio Schmidt di Trieste. Si scopre un bambino che ha avuto, diciamo, un'infanzia scoperta, nel senso che il padre è morto quando aveva 2 anni di tubercolosi. La madre era sempre in tournée perché era una grande violinista, e questo si può capire da tutte le locandine che ci sono nel fondo, e si capisce che quando Strehler aveva 2 anni la mamma era a Zagabria, quando ne aveva 2 anni e 3 mesi era a Vienna, quando aveva 2 anni e mezzo la mamma era a Milano. Quindi, diciamo, era un bambino che non aveva i genitori presenti, il nonno, che era un impresario teatrale, era sempre fuori casa naturalmente la sera. Rimaneva la nonna che però abbandonò la famiglia molto presto, a 6 anni si innamorò di un altro uomo e andò a vivere a Milano, motivo per cui si trasferirono a un certo punto. E quindi questa infanzia buia lui la riempiva nella scatola del teatro, si ritagliava le sagome del teatro e delle figurine che erano gli attori, e con delle luci faceva il teatrino, diciamo un'abitudine che si portò dietro durante tutta la vita. Anche in esilio in Svizzera, quando fu colpito da un mandato di fucilazione da parte dei fascisti, aveva questo teatrino con cui continuava a fare le regie. Diciamo un mondo in cui rifugiarsi dalla grande fatica, dal buio del vivere, la fragilità che lo colpì fin da bambino.
2: Io ricordo la mia infanzia, credo di avere lottato molto con me stesso in un certo senso, e credo che forse gli uomini farebbero molto bene a farlo anche, per non perdere la propria infanzia. Il giorno che tu perdi del tutto, completamente, la tua infanzia, credo che sia un grande male. E naturalmente non è facile conservare questa illusione, se vuoi, di essere bambini ancora, ecco. Quindi per me l'infanzia è una cosa molto importante, forse perché ho avuto un'infanzia anche felice. Ho avuto un'infanzia felice perché era un'infanzia in una famiglia molto armonica e molto europea. Quando parliamo dell'Europa, oggi che siamo alle soglie dell'Europa, io dico: ma io sono antemarcia, ero già nato europeo. Mia madre era slava, mio nonno era slavo, mia nonna era francese, mio padre era austriaco. Eravamo tutti a Trieste, e quando si riuniva a una tavola, magari c'erano anche degli amici, c'erano dei greci, dei turchi, dei bulgari, e c'era qualcuno che faceva il traduttore, perché non sapevamo le lingue dell'uno dell'altro, e stavamo benissimo e ci volevamo bene e ci capivamo benissimo. Ecco perché io penso che veramente questa storia dell'Europa è una storia ineluttabile, è una storia che esiste forse perché l'ho vissuta sempre.
3: Ma la tua scelta di fare il teatro, Giorgio?
2: Ah, non ha niente a che fare con la mia famiglia. No. La mia famiglia era una famiglia di musicisti.
0: Questo è quello che invece ricordava, o almeno raccontava, Strehler al microfono di Gianni Bisiak in una puntata di Radio 1 Serata dell'88. Invece, Cristina Battocletti, la vita di Strehler bambino è stata funestata da lutti, e anche da adulto ha sofferto di crisi abbandoniche, nonostante fosse lui in amore per lo più a lasciare le donne.
1: È tipico di chi ha paura di essere abbandonato, abbandonare per primo, così non hai lo scotto e lo dai tu. Era anche poi un uomo molto passionale, per cui era acceso da queste grandissime innamoramenti per donne che erano interpreti, ma anche per donne bellissime. E diciamo che erano le compagne a fare molto spesso da mamma a Strehler. Si abbandonava come un bambino, aveva dei giochini in casa con cui continuava davvero a giocare, anche nella casa di Via Medici, che tuttora esiste. Ci sono queste marionette, burattini, trenini, piccoli teatri, che sono appunto il mondo in cui Strehler si rifugiava per una sicurezza. Per quanto riguarda le donne sicuramente questa paura di abbandonare si evidenzia a un certo punto nel fatto che la prima moglie, Rosita Lupi, dopo un lungo periodo di crisi non veniva mai lasciata, è stata lei a dover lasciare lui, tra l'altro rovesciandogli un barattolo di brillantina in testa, perché lei, questa Rosita Lupi, che era la coreografa del piccolo teatro, sosteneva tutta la famiglia, quindi Streller, la mamma e la nonna, e Streller continuava a fare la vita propria, cioè ad avere degli amori, a fare tardi, a non essere presente in casa. Quindi a un certo punto lei gli fece trovare una brillantina e lui disse: ma cos'è questa schifezza? E lei, come atto estremo, la goccia che fa traboccare il vaso, gliela rovesciò in testa, e così finì un amore. Ma erano sempre le donne che facevano finire questi amori, nonostante lui ne avesse altri in corso. Quindi diciamo, non abbandonava mai veramente, lo faceva sostanzialmente poi alla fine.
0: Cristina, è stato difficile trovare il filo conduttore, la linea da adottare per restituire la vita complessa di un uomo divorato da passioni estreme per il teatro, l'arte, la musica e anche l'amore, ovviamente?
1: È difficilissimo. Infatti, se lei considera, io penso di aver scritto 35-40 versioni di questa biografia, perché continuava anzitutto nel tempo quello che credevano che fosse una mia prima certezza continuava a essere sconfessata da altre luci o da altre ombre, e quindi continuavo a deviarne il percorso fino a che diciamo è stata la traccia iniziale, l'intuizione iniziale, il motivo per cui ho iniziato a scrivere questo libro ad avere la preponderanza, ovvero partire dalla sua morte, perché dalla morte si capisce quanto è pesato un artista, e soprattutto considerarlo un fanciullino, uno che nonostante le grandi tragedie che portava a teatro, penso a Shakespeare, penso a Chekhov, penso a Brecht e anche al lato nero di Goldoni, alla fuligine di Goldoni, ecco, lui in realtà faceva vivere il bambino regista, ma anche il bambino spettatore, perché il bambino non solo godeva della bellezza, delle scene, della recitazione, dei costumi, tutto amalgamato, ma lì lasciava anche la scorza delle sue paure. Quando ci sono nel temporale di Strindberg queste sparizioni delle luci, oppure nei grandi rumori della tempesta, ecco, uno ha una paura enorme. E poi però la può lasciare lì, come quando hai l'abbraccio della mamma che ti assicura che dentro la casa sei protetto. Quindi gioire come un bambino e lasciare le paure come un bambino, da parte di un bambino che era un bambino geniale. In fondo l'arte si manifesta quando si ha un'anima molto fanciullesca.
0: E nel suo libro su Giorgio Streller lei intreccia costantemente due piani, quello professionale e privato, che poi sono inestricabilmente legati tra loro.
1: Sì, allora, privato, se possiamo considerare per esempio l'aspetto delle compagne, mogli in qualche caso, è proprio perché Streller, tranne nell'ultimo caso dell'ultima compagna Marabugni, si è scelto sempre delle donne con cui ha portato avanti il suo teatro. Pensiamo appunto a Rosita Lupi, che è stata la coreografa dell'Arlecchino, che ha visto poi 10 edizioni. Pensiamo a Ornella Vanoni, che è stata la prima creatura totale di Streller, per cui ha scritto, creato le canzoni della Mala. E poi abbiamo la Valentina Cortese, che era già una grande diva quando si incontrarono in realtà. Però la loro consonanza di sensibilità permetteva di dare più grandi risultati. Lei è stata una meravigliosa liuba nel Giardino dei Ciliegi di Cecopo, o è stata una grande Giovanna in Santa Giovanna dei Macelli. Insomma, era inestricabile, come ha detto bene lei. E Andrea Jonasson è stata poi la musa del periodo in cui era leggermente, diciamo, più maturo dal punto di vista personale, per cui aveva capito subito cos'era l'ingresso di questa grande attrice nella sua vita di 20 anni meno di lui. E per lei rifece Il gigante della montagna, la fece recitare in italiano, lei che era una tedesca, nell'Anima buona di Sezuan. Insomma, fu un grande amore, per cui è inestricabile proprio la vita privata con la vita pubblica, e anche i suoi attori sono stati per alcuni versi suoi amici, e quando non lo erano sono stati consiglieri innamorati di lui, seppure a volte lo odiavano.
0: Perché appunto lui era preda di sfuriate clamorose.
1: Erano sfuriate però che non avevano conseguenze negative, non lasciavano il rancore. Lui aveva queste ire funeste che però servivano molto anche al gioco delle parti. Riusciva con queste ire a impaurire gli attori, i tecnici, però a dare il meglio, a raggiungere veramente il non plus ultra, la cosa più grande che potessero fare. Se penso a Ottavia Piccolo che arriva ragazzina proprio per le baruffe, è al Lirico che era un teatro enorme, non si faceva sentire, lui la inondava di insulti e lei ci faceva venire la febbre per non andare alle prove, però poi lei stessa dice: io non ho mai avuto un regista che mi ha tirato fuori così tanto. O anche Massimo Ranieri, che quando arrivò a fare l'aviatore nell'Anima Buona era un grandissimo cantante, attore, eppure lui seppe tirare fuori in lui l'anima proletaria, che era proprio quella che doveva interpretare Ranieri, e quindi gli fece una specie di corso di psicoanalisi. Non era un buono che voleva migliorare la vita dell'attore, voleva migliorare la vita dello spettacolo, proprio perché la sua vita era lo spettacolo.
0: Quindi voleva migliorare la vita del personaggio, se così possiamo dire.
1: Esattamente, in fondo lui un poco si disinteressava, no? Era come quegli autistici che sono un po' ciechi e muti, che pensano soltanto alla propria creatura, come sono gli scienziati, e per cui sapeva benissimo dove toccare nelle corde di chi gli stava di fronte. Per esempio nel mondo dell'opera lui è stato il primo a fare recitare i cantanti come una compagnia attoriale. Mirella Freni, che non voleva andare nel Simone Boccanegra in alto a cantare perché non riusciva a sentire il direttore, diciamo la lusingava, le diceva: tu sei la migliore, io posso fare questo solo perché ho te. E capiva che non con tutti le sfuriate andavano bene. Oppure Samuel Ramey diventò un Figaro meraviglioso perché lo rivoltò da cima a fondo, perché quando lo vide entrare disse a Riccardo Muti: ma chi è questo cowboy? E lo raffinò, quindi loro se lo ricordavano come un incubo, ma anche come qualcuno che aveva cambiato in molto meglio il proprio percorso professionale. E direi che per questi personaggi l'identità professionale è come l'identità personale, quindi le due cose coincidono e tu sei grato a uno che ti migliora. Sì.

0: Ed era la cavatina, se vuol ballare, signor Contino, dalle nozze di Figaro di Mozart, compositore che Strehler amava moltissimo. Cristina Battocletti. Strehler descriveva, come lei stessa sottolinea nel suo libro, la qualità del lavoro con tre aggettivi, del suo lavoro ovviamente: militante, impegnato, perfezionista.
1: È vero, militante e impegnato si può ricondurre al suo interesse a fare del teatro d'arte per tutti, ovvero del teatro che fosse comprensibile a tutti, perché nel 1947, quando due ragazzi di nome Paolo Grassi e Giorgio Strehler, rispettivamente di 26-27 anni, fondarono questo teatrino, lo volevano fare perché accorresse il maggior numero di gente possibile e a prezzi stracciati, per questo chiesero l'intervento pubblico, perché erano convinti, come in realtà è, ma non è più, diciamo, nella logica pubblica, che il teatro avrebbe migliorato la vita del paese, perché attraverso il teatro una persona diventava più colta, si istruiva e quindi il paese progrediva. E questa era una cosa che era chiara all'amministrazione in quel momento. E poi Strehler è sempre stato un socialista di quelli che erano molto vicini ai comunisti, cioè che pensavano che bisognasse rendere felici la maggior parte possibile della gente, che non ci dovesse essere una casta privilegiata, per cui metteva in scena sia l'Arlecchino, che faceva sorridere pur nella bellezza della scenografia e di ogni elemento e quindi faceva progredire nel gusto, sia spettacoli sconvolgenti come il Re Lear. Quindi, diciamo, il suo socialismo, il suo impegno era perché tutti si istruissero e migliorassero. Il terzo aggettivo, perfezionista perché era un esasperante perfezionista, e questo però è quello che ha permesso di cambiare il mondo della regia in Italia, perché prima di lui la regia era fatta in maniera baracconesca, nel senso che c'era il dominio del capocomico che entrava in scena, faceva la sua recitata e finiva lì tutto quello che era la scenografia, la musica, figuriamoci, i costumi, e la recitazione degli altri soggetti era in fondo quasi un orpello, mentre lui ogni cosa doveva essere perfetta, in particolare le luci, a cui lui teneva moltissimo e la cui forza aveva imparato nelle luci nordiche di Trieste, dovevano essere perfette. Lui passava delle ore, riusciva a capire se c'era una tacca in meno nel proiettore, se c'era una pila scarica. Per esempio il nero Don Giovanni, che è diventato il notturno Don Giovanni, che è diventato quasi un aggettivo, e quello di Strehler, doveva essere buio, proprio perché gli scambi di persona, gli scambi erotici non possono venire alla luce del teatro, dovevano venire al buio, quindi c'era la scena sì, ma doveva essere esoterica nello stesso tempo, sensuale e dare l'idea di quello che era i tempi del Don Giovanni. Quindi diciamo ogni cosa aveva una perfezione estrema. La perfezione era tale che nello spettacolo della Grande Magia di Edoardo lui per un mese fece soltanto provare l'apertura del sipario. Perché? Perché all'apertura del sipario ci dovevano essere tutti dei momenti di contemporaneità, ovvero la radio che si apriva, le carte che volavano, la ragazzina sciocca che cicaleggiava, ma doveva essere una specie di ouverture, come un'orchestra, per cui le cose dovevano andare insieme, ci voleva tanto tempo e tanta pazienza da parte di tutti e attenzione.
0: Ma questo perfezionismo estremo non era dovuto anche a insicurezza per certi aspetti? Per esempio nel suo libro, Cristina, lei dice che Strehler ha sempre avuto una vena vittimistica.
1: Sì, certo, anzi i suoi attori lo prendevano in giro perché diceva: ah, ma allora tu mi vuoi veder morire, mi vuoi far morire? E questo era tutto un modo per, diciamo, sia proteggere se stesso dagli errori che aveva fatto. Per esempio, a volte capitava che promettesse la parte a un attore e poi la desse a un altro, il caso per esempio di Vita da Galileo, che l'aveva promesso a Tino Carraro e invece la diede a Boazzelli, e questo fu un grandissimo vulnus per Carraro, che tornò a lavorare con lui solo tanti anni dopo. Il vittimismo, diciamo, gli permetteva sia di proteggersi, sia di far sentire in colpa chi lavorava con lui in maniera che desse il meglio. L'insicurezza è vero che dà maniacalità e perfezionismo, però dà anche un risultato incredibile.
2: Il miglior spettacolo visto nel dopoguerra, lo spettacolo degli anni 60. Enucleiamo soltanto questi due sintetici giudizi fra i moltissimi espressi da 85 critici italiani e 15 stranieri che hanno assistito a Vita di Galileo di Bertolt Brecht, diretto da Giorgio Strehler, andato in scena al Piccolo Teatro. Le musiche sono di Hans Eisler. L'anteprima e le prime due repliche hanno confermato la previsione del grande spettacolo, successo entusiastico. Tino Boazzelli è il protagonista e per lui sono stati scritti gli elogi che un attore vorrebbe sognare nella sua carriera. Tino Boazzelli ha interpretato il personaggio di Galileo dal momento in cui si trova nello studio padovano, 1610, al momento dell'esilio, quando è cieco, vicino a Firenze, ed è prossimo alla morte. Vogliamo fermare due momenti dello spettacolo attraverso la voce di Tino Boazzelli. L'inizio.
3: Da cent'anni ormai era come se l'umanità aspettasse qualcosa. Volte di cristallo in cielo non ce n'è, ci sono montagne che girano, grandi corpi staccati che ruotano nella tenebra d'immensa velocità. E anche questo pianeta su cui noi viviamo si muove ad una velocità inconcepibile. Tutto si muove, gente. Le città sono troppo strette, le teste anche, piene di superstizioni, peste. Ma già si dice, visto che così, così non deve rimanere. Mi piace pensare che tutto sia cominciato dalle navi. Sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste. Poi ad un tratto via si slanciarono verso il mare aperto. E allora una voce si sparse per il nostro vecchio continente. Esistono altri continenti, terra, terra. E allora la gente disse, ma guarda, il grande e temuto mare non è che un po' d'acqua in un catino. Ma non basta, dappertutto c'è una gran voglia di indagare le cause delle cose, perché una mela sale se buttata in su e perché se lasciata andare cade.
2: E portiamoci adesso alla conclusione, all'epilogo di Vita di Galileo.
3: Tra voi e l'umanità si sarà scavato un abisso tanto grande che ad ogni vostro eureka risponderà un grido d'orrore universale. Qual è lo scopo del vostro lavoro? La scienza? No. Io credo che l'unico scopo possibile per la scienza sia quello di alleviare la fatica dell'esistenza umana. Fino a che l'umanità continua

0: date dalla natura. Se gli uomini di scienza non reagiscono alle intimidazioni dei potenti, se si limitano ad accumulare sapere su sapere, la scienza stessa può essere colpita al cuore un giorno o l'altro, per sempre. Ogni nuova macchina non sarà che una fonte di nuovi triboli per l'uomo. E quando, nel tempo dei tempi, tutto ciò che ci sarà da scoprire sarà stato scoperto, il vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dall'umanità.
1: Ed era un estratto da un GR1 del 63 che descriveva lo spettacolo Vita di Galileo di Brecht in scena al Piccolo di Milano, diretto da Strehler e interpretato da Tino Buazzelli, che nelle vesti del celebre scienziato offrì una delle sue interpretazioni più memorabili. Cristina Patocletti, che rapporto ha avuto Strehler con Milano, che è stata la sua città di adozione?
2: Milano per lui era la città in cui doveva lavorare, perché diceva si può andare a vivere dappertutto, ma lavorare si deve lavorare solo a Milano, perché è vero che Milano è una città che accoglie gente da tutta Italia, adesso per fortuna anche da tutto il mondo, e la gente va lì per lavorare, non ci sono altre modalità se non portare il proprio talento, e lui si era sentito riconosciuto da Milano, era la città del fare e l'ha amata moltissimo, tanto che a un certo punto l'avevano chiamato a lavorare in Francia, ma ci andò soltanto parzialmente, l'aveva chiamato Laurence Olivier a lavorare a Londra, ma non ci andò, anche a Berliner Ensemble, che fu di Brecht, lo chiamarono, ma lui non volle andare. Non perché non sapeva le lingue, perché ne sapeva tante e bene, francese, tedesco, sloveno, per cui poteva in realtà viaggiare, ma diceva che Milano era la città in cui arrivavano tutte le personalità senza raccomandazione a dare la propria arte, e lì si riusciva a lavorare. E poi però fu la città che lo tradì moltissimo, perché quando giunse la giunta leghista, a un certo punto ci fu un problema grandissimo con la nuova sede del Piccolo Teatro, che era finita nel calderone di Tangentopoli, sebbene lui si fosse sfilato dai socialisti craxiani molto prima. Ecco, vi fu una disputa terribile e lui sentiva di non essere più padrone del suo teatro e non voleva nemmeno entrare nel Teatro Nuovo, perché capiva che non era più il teatro che aveva immaginato con Paolo Grassi. E morì a Lugano. Diciamo che poi Milano gli ha tributato tante cose, adesso ha un teatro, quello in via Largo Greppi, a suo nome, e viene ancora ricordato. Poco, ma è ancora una presenza molto forte a Milano.
1: Secondo lei è ricordato poco, Strehler?
2: Sì, devo dire che quando ho iniziato 3 anni fa queste ricerche erano quasi stupiti le persone che io mi mettessi a lavorare su di lui, mentre io ho avuto un vero innamoramento soprattutto per la missione politica e solidale che avevano queste persone. Era meraviglioso l'idea che volessero fare dell'arte per migliorare il paese e che l'amministrazione li prendesse in considerazione. Quindi a un certo punto, diciamo, Strehler era considerato quasi una figura narcisistica da lasciare a parte, anche perché aveva tanto litigato, aveva lasciato quel buco enorme del teatro per decenni nella zona centrale di Milano in via Brera, quindi aveva impersonificato tante cose. Invece è stato colui che ha fatto un teatro che adesso naturalmente è un teatro che non può essere più riproposto, anche se alcune regie operistiche sono bellissime, ma ha costruito le fondamenta del teatro e anche una parte del muretto, quindi diciamo è stato molto importante, per cui si deve ricordare come si ricordano i padri della letteratura. Quest'anno che ricorre il centenario sono contenta che si siano risvegliate le coscienze, però in 3 anni in cui ho lavorato mi sono sentita abbastanza sola, tranne le persone che lo hanno amato, sono stati i suoi attori e quelle del Piccolo Teatro, insomma.
3: Giorgio, tu sei direttore del Piccolo, direttore del Teatro d'Europa, senatore della Repubblica, commendatore della Regione d'Onore in Italia, forse sei l'unico, o forse c'è Fellini e Moravia.
4: C'è Fellini e Moravia.
3: Dovrebbe domandare Fellini. Ecco, comunque, ecco, questo grande maestro del teatro, l'ultima cosa che hai fatto è il Come tu mi vuoi di Pirandello, con Andrea Jonasson, che è qui. Ecco, Andrea Jonasson, voi vi siete conosciuti a Salisburgo, mi pare, in occasione del

0: Gioco dei potenti di Shakespeare, vero?
1: Sì, ecco. Tutto, Gianni.
0: Andrea, com'è stato questo incontro?
2: È stata la più grande avventura teatrale che ho mai avuto.
0: Sì.
2: Nel 73.
0: Sì.
2: Ed era un fulmine di
0: lavoro. Lì è un mago, cioè è un grande stregone, cioè è temuto moltissimo. Sì. Cioè Streller è temutissimo, cioè è considerato un uomo dalla grandissima.
1: No, dico. Capita. Tu capisci, il teatro è un mondo innocuo, è un mondo di gente, di 20.000 persone che
0: sentiamo il giudizio però di Andrea Jonasson su Giorgio Streller.
2: Molto prima di conoscere Streller,
0: cosa
2: in Germania, era per noi tutti, in Germania, io ancora non recitavo in Austria, era la cosa più grande, la cosa più meravigliosa che poteva succedere. Tutti infatti mi hanno invidiato quando hanno saputo che io potevo fare la Regina Margherita. Non abbiamo mai sentito questo che dite voi, che era molto temuto. Per noi era soltanto il più grande uomo di teatro.
0: Certo.
2: E quando abbiamo cominciato a provare era una cosa meravigliosa, perché immediatamente tutti gli attori si trovavano immediatamente.
3: A Freiburg?
2: No, a Salisburgo.

0: Ed era un altro estratto dalla puntata di Radio 1 Serata condotta da Gianni Bisiak e Ruggero Orlando, dedicata a Strehler. Cristina Battocletti, lei prima, tra le persone con cui Strehler ha collaborato, giustamente ha citato Grassi, con cui Strehler ha fondato il Piccolo di Milano. Che rapporto c'era tra loro due?
1: Era un rapporto passionalissimo, iroso, pieno di liti, erano due tipi diversissimi. Si erano incontrati all'elementari e poi all'Accademia dei Filodrammatici, dove Paolo Grassi faceva l'assistente regista Tumiati, che era loro un nome, e invece Strehler faceva l'attore. Però fingevano sempre di essersi incontrati alla fermata del tram nel 46 per decidere di fare il Piccolo Teatro, perché allora, dopo la guerra, bisognava dire che tutto era nuovo, che quindi anche gli incontri erano nuovi. Erano due che si sono appassionati moltissimi l'uno dell'altro, perché tutti e due andavano pazzi per il teatro e per la musica, quindi uscivano insieme con le rispettive mogli, la pianista Erika Cavallo, moglie di Paolo Grassi, e Rosita Lupi, moglie di Strehler. Fondavano una compagnia, una combriccola assai artistica, di ragazzi intelligentissimi, pieni di voglia di fare, l'entusiasmo della ricostruzione. Però poi litigavano. Quando hanno fondato il Piccolo Teatro hanno capito che non ci potevano essere due registi, perché anche Paolo Grassi era stato regista, e Paolo Grassi fece un passo indietro e decise di fare la direzione organizzativa più poetica possibile, come diceva lui. Ma non era una deminuzio, anzi, perché lui faceva una stagione artistica che era adatta al paese e alla città, cioè di impegno socialista, di impegno appunto culturale per la città. Era molto stretto il rapporto con la città, avevano rapporti con le fabbriche per far venire gli operai, con le scuole per far venire gli studenti, quindi era, diciamo, un tutt'uno. E poi metteva dei limiti a Strehler, che invece impazzava nella sala, provava, chiedeva dei finanziamenti impossibili per allora, chiedeva un'orchestra di molti più elementi di quello che potevano permettersi. Strehler chiedeva, l'altro gli metteva dei limiti, poi si trovavano giù nella sala, spesso si picchiavano, e si picchiavano goffamente, tirandosi i capelli, perché non sapevano neanche tirarsi i pugni, e poi dopo tutto si risolveva. Ma l'uno senza l'altro non sarebbero stati così grandi, non ci sarebbe stato il Piccolo, perché Strehler non sarebbe riuscito a tenere sul Piccolo senza Grassi, Grassi non avrebbe reso grande la stagione del Piccolo senza le regie di Strehler, e quindi era un magnifico tutt'uno.
0: Quindi erano complementari Giorgio Strehler e Paolo Grassi?
1: Sì, sicuramente, tanto che quando nel 68 poi si divisero, Paolo Grassi rimase al Piccolo, ne fece una stagione teatrale in realtà molto scoppiettante, perché prese i registi che piacevano ai giovani del 68. Invece Strehler se ne andò via perché si sentiva contestato dagli studenti, fondò una cooperativa che però fece molto poco, inscenò il fantoccio lusitano, detto poi il mostro di Peter Weiss, e poco altro. E Grassi lo riaccolse, fecero una coproduzione insieme a Firenze, al Teatro della Pergola, Santa Giovanna dei Macelli, e poi rientrò Strehler nel 72, quando Grassi diventò direttore artistico della Scala, però non ebbe più questa produttività così grande. Certi lati, diciamo, aggiuntivi che Paolo Grassi dava come contributo al teatro venirono meno, insomma. Si vide una differenza, che non vuol dire meno bellezza, ma c'era un'impronta Grassi, un'impronta Strehler, e tutta la parte dal 47 al 68 fu davvero scoppiettante, incredibile, memorabile, degna di storia.
0: Ci ha segnato la storia del teatro. Invece poi dopo Strehler in parte è stato anche un po' accusato di fare delle regie troppo estetizzanti.
1: Sì, diciamo, Grassi dava il suo contributo socialista, intendiamo bene questo termine, inteso come culturalmente a uso del popolo o della gente, e questo, diciamo, venne tolto. Per esempio, la prima cosa che fece Strehler quando rientrò, tolse i teatri di quartiere che aveva messo Grassi, che aveva messo questi capannoni in periferia di Milano, a Quarto Giaro, a Sesto San Giovanni, perché lui diceva: voglio fare il teatro al piccolo e devono venire loro, e tra l'altro non voleva neanche fare le tournée, diceva deve venire la gente, come quando adesso noi ci spostiamo per i grandi concerti, deve venire gente da tutta Italia e deve venire a Milano apposta per vederli. Questo comportò meno spettacoli e spettacoli, diciamo, considerati più estetizzanti, però in realtà anche questo è contestabile. È stato tolto, diciamo, il lato più marxista del teatro, però poi c'è stato anche un raffinamento di tutto quello che era, sono stati tutti gli elementi del teatro. Non possiamo dire che, per esempio, Re Lear fosse uno spettacolo estetizzante, con loro che stavano quasi nel circo col fango, insomma non possiamo definire Re Lear estetizzante, per cui diciamo è anche una critica che gli hanno fatto un po' strumentale. Poi man mano Strehler si è accasciato col Faust, è stato un grande problema. Poi
0: infatti Strehler a un certo punto sembra abbandonare l'idea con cui è nato il piccolo, cioè un teatro visto come missione civile con un forte ruolo sociale, a favore di un teatro più introspettivo, possiamo dire, più intimo, come rivela l'esperienza del Faust.
1: Sì, quell'avventura incredibile del Faust, che era tradurre migliaia di versi dal tedesco con una traduzione nuova, in cui un poco contribuì anche Claudio Magris, che però vide lui come attore. Questo fu un grande sbaglio, perché Strehler prese un po' di coraggio ad andare sul palco con Elvira, prima ancora con Io Bertolt Brecht, con Milva, però lui non era un attore, era un regista. In più era anche molto disordinato, quindi le prove non si facevano mai. Quello che doveva essere un vero esperimento, e che Ronconi definì "a prescindere da tutto qui è successo qualcosa", cioè tradurre in teatro il grande poema di Goethe, ecco, è stata un'esperienza devastante, perché si è messo lui in primo piano come attore. Lui non sapeva far l'attore, anche se si sottoponeva a delle cattiverie inverosimili, come quelle a cui sottoponeva, a cui erano sottoposti anche i suoi altri compagni di recitazione, per esempio caduto nella botola migliaia di volte, facendosi male alle ossa, rischiando veramente qualche frattura. Però davvero lì aveva capito che essere attore non è una cosa, diciamo, estemporanea, e che lui era un grandissimo regista ed era un attore, diciamo, nella norma, ma per lui, che era un regista fenomenale, non poteva essere men che meno che un attore fenomenale. Così non è stato, per cui diciamo anche quello fu una parabola discendente, con moltissime problemi economici, una denuncia per aver distratto i fondi dalla scuola allo spettacolo. Quindi diciamo fu un epilogo veramente triste per lui e per la città.
0: Il teatro Strehler l'ha vissuto da un certo punto in poi, o anche dall'inizio, come un luogo in cui si gioca l'anima.
1: Ah sì, si gioca l'anima, e lui l'ha giocata in pieno, nel senso che poi anche per stare al passo con quelli che erano i tempi teatrali, i suoi tempi teatrali, perché erano dei tempi teatrali in cui lui arrivava in ritardo alle prove, dava appuntamento alle 2, poi arrivava alle 5 e si arrabbiava che gli altri fossero arrivati alle 2, perché dicevano come si fa ad arrivare alle 2, e poi tirava fino a tarda notte, se non a mattina. Giulia Lazzarini ricorda di quando andavano a fare colazione poi alla fine alla stazione centrale, dove c'era l'unico bar aperto all'alba. Ha giocato l'anima, perché lui voleva fare tutto, quindi aveva una nevrosi fortissima, e alla fine delle prove, quando lo spettacolo era pronto, e ricordiamoci, per lui non era mai pronto, lo dovevano togliere dalle prove generali e Grassi lo doveva costringere a debuttare, e lui cadeva in uno stato di prostrazione enorme, era una depressione buia, perché aveva consumato tutte le sue energie, quindi aveva fatto una scommessa in cui dava la sua anima artistica dentro la pièce, ma la sua anima si consumava, quindi lui si giocava l'anima d'artista e l'anima da uomo nello stesso spettacolo, quindi nello stesso momento.
0: Lei che idea si è fatta di Strehler, Cristina?
1: Io l'ho amato molto alla fine. Sono partita da un impulso di tipo politico, nel senso che sentendo parlare Renato Palazzi, che era il critico della nostra testata Domenica, quando mi raccontava che questi ragazzi non facevano altro che pensare alla società, io ho detto: io mi voglio buttare per un poco in un mondo dove c'è della solidarietà, dove si pensa gli uni agli altri e si sta molto bene. E quindi sono partita da questo impulso, diciamo, di volontà di vivere un altro tempo della nostra Italia e di confortarmi un poco, di capire se era possibile trasporlo ad oggi. E poi man mano invece devo dire che sono stata avvolta da una tenerezza incredibile. Per esempio, spessissimo mi sento rimbombare i suoi canti mentre fa l'opera da tre soldi, no? Quando lui così bambinescamente urla bom bom, fa tutte le a voce gli strumenti, era probabilmente un essere abbastanza insopportabile nei suoi alti e bassi, però la cosa incredibile è che tutte le persone che ho intervistato provano una struggente nostalgia, magari per i tempi che sono passati, ma soprattutto per lui, perché lui gli aveva dato loro qualche cosa, li aveva fatti sentire membri di una comunità, dei protagonisti di un'epoca in cui si faceva qualche cosa per gli altri, per l'altro, per la società. Per cui un essere che ti metteva così in gioco, e quando eri in gioco con lui eri come su una giostra e non volevi scendere, era una persona necessariamente generosa. Sicuramente sarebbe stato difficile vivere accanto a una persona così, ma alla fine una persona generosa e piena di talento.

0: Ed era il finale del brano Bella vita militar delle Nozze di Figaro di Mozart, opera da Strehler messa in scena per inaugurare la nuova sala del Piccolo a Largo Greppi nel gennaio del 98, ma apertasi purtroppo pochi giorni dopo la sua scomparsa, avvenuta a Lugano nella notte di Natale del 1997. Cristina Battocletti. Strehler ha vissuto una vita costantemente sull'orlo del baratro. Questa è la sensazione che lui dà leggendo il libro, ma anche le interviste, anche i commenti delle varie persone che hanno lavorato o amato Strehler.
1: Sì, era una vita sul baratro proprio perché consumava le energie, ha avuto della dipendenza da sostanze su stupefacenti, lo dico perché a un certo punto ebbe una indagine a suo carico, però certo queste non compromettevano in alcun modo le sue facoltà di artista, però viveva così pericolosamente proprio perché voleva sentire la notte, quando c'era la notte più buia, durante Don Giovanni, durante Strindberg, e voleva sentire l'eccesso del mago che spezza la bacchetta durante la tempesta di Shakespeare. Lui non riusciva a leggere un libro perché ne era troppo coinvolto. Se leggeva Madame Bovary, era Madame Bovary. Se guardava un quadro della Natività, questo lo racconta una scenografa, a un certo punto era in ospedale, lui porta un quadro, la riproduzione di un quadro della Natività, era così bello che si mise a piangere come un bambino. Cioè aveva tutti i suoi sensi all'eccesso, per cui questo porta a grandi gioie e anche a grandi tristezze.
0: Tristezze anche per una città che ha abbandonato, non abbiamo accennato se non vagamente a Trieste, la sua città d'origine, dove poi è stato seppellito.
1: Sì, Trieste ebbe un'importanza fondamentale in quanto gli diede il concetto della luce, il senso della musica molto mitteleuropeo. Trieste è stata asburgica fino al 1915, lui nato nel 1921, l'idea del suono delle tante lingue che si parlavano, l'europeismo di fatto che era già nella sua famiglia, e gli diede anche quel senso spudorato del vivere a Trieste, che era tipico delle città, di una città estrema, perché è una città estrema perché c'è una bora, un vento fortissimo, c'è il mare meraviglioso, la città è stupenda, ma è ancora in preda, tuttora un po' di meno, ma sicuramente ai tempi di Strehler, ha delle tensioni politiche fortissime tra destra e sinistra, proprio perché era stata a lungo non italiana e diventò italiana solo nel 54. A Trieste lui ci tornava volentieri, ma non gli dava il riconoscimento che Milano era in grado di dargli. Provò anche a pensare di trasferirvisi, però alla fine non si realizzò mai questo sogno. Pensavano di affidargli un teatro a un certo punto. Lui tornò a fare uno spettacolo di canti partigiani alla Risiera di San Sabba con Renato Sarti, uno spettacolo che lasciò migliaia di persone fuori perché era tutto strapieno, e Trieste era la città che lo coinvolgeva nelle passioni gastronomiche. Gli piaceva moltissimo a casa tenere la carne di maiale che si fa a Trieste, raccomandava sempre quando le persone care andavano a Trieste di fargli assaggiare la iota, parlava in triestino con Claudio Magris, Paolo Rossi, Renato Sarti. Insomma, lui si sentiva triestino, ma Trieste non gli dava la possibilità di esprimere veramente la sua creatività e la sua grandezza. Per cui, volle tornare a Trieste per essere seppellito, perché lì era seppellita la mamma, e quindi, in questa grande tomba di famiglia ci sono tutti, e lui riposa accanto alla donna che in fondo è stata la donna più importante della sua vita, la mamma, Albertina Lovrich, in arte Ferrari.
0: Cristina, e concludiamo la nostra conversazione con una domanda che in genere si fa all'inizio dell'intervista. Come le è venuta l'idea di scrivere questo libro così voluminoso, sono ben 400 pagine, su Strehler?
1: Sono stata chiamata all'ultimo proprio a coordinare all'inizio del 2018, gennaio, un dibattito con Ferdinando Bruni, Elio De Capitani e Paolo Rossi su Mozart e Strehler. Allora io non mi sentivo capace e quindi andai a casa del nostro Renato Palazzi che mi parlò un po', mi diede delle dritte e cominciai a informarmi su questa incredibile stagione. E poi quando arrivai a Palazzo Reale, che è il palazzo dove c'era questa mostra organizzata dal critico musicale Lorenzo Arruga, cominciai questo dibattito che io non moderai affatto, perché delle personalità così coinvolgenti raccontavano delle cose così meravigliose e sembrava che tutte le cose che raccontavano sembrava quasi partorissero dei folletti che cominciavano a girare attorno alla mostra. E la scenografia e questi racconti furono per me come bere una pozione magica, cioè io non pensavo ad altro che a Strehler e tutti i giorni pensavo a Strehler, ogni giorno andavo a guardarmi una cosa in più, o un video, o leggermi qualcosina, o a spizzicare qua e là, e non avevo il coraggio però di buttarmi in questa impresa, fino a che a un certo punto ho capito che la forza di fare, la voglia di indagare su questa vita del Novecento era molto più forte della mia volontà, che era qualcosa come se avessi bevuto una pozione magica, che era inevitabile, che se non l'avessi fatto andavo contro me stessa. E quindi ho iniziato, è stata un'avventura bellissima, stancante, a posteriori troppo stancante, però con dei risultati meravigliosi in termini di arricchimento personale, culturale, sociale e anche a livello di amicizie. Quindi evviva Strehler!
0: E con la marcia dall'Idomeneo di Mozart ci congediamo, ringraziandola molto, da Cristina Battocletti, autrice di Giorgio Strehler, Il ragazzo di Trieste, libro recentemente uscito per le edizioni La nave di Teseo, proprio nell'anno del centenario della nascita del grande regista, a cui stiamo dedicando un lungo speciale. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: boy, the dealer. I'm out of the game. If you
1: stand up. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Standal 164, ultima puntata del ciclo dedicato alla tutela dei centri storici, nel quale abbiamo affrontato casi specifici e problematiche generali relative alla conservazione del tessuto urbano, sulla scorta dell'inchiesta condotta da Radio 3 nel 73 tra architetti, sociologi e urbanisti. Dopo Roma, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, oggi focus sulle città più piccole. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.
3: Fino a poco tempo fa, i centri storici venivano suddivisi in maggiori e minori, in base a criteri puramente dimensionali. Ma oggi si è più attenti a diversità qualitative, anziché quantitative, a rapporti dialettici più che a rapporti numerici. E alla base di questi riconosciamo che vi sono questioni complesse di carattere socio-economico. Chiediamo dunque al sociologo Domenico De Masi che cosa si intende al momento attuale per centro storico maggiore o minore e quali sono i legami che intercorrono tra di essi.
4: La differenza tra un quartiere storico dislocato al centro di una grande città e un quartiere storico che invece coincide con una cittadina. Faccio l'esempio del centro storico di Roma paragonato invece ad una cittadina tipo Spoleto, tipo Arezzo, tipo anche Perugia, che è più grande, e ci dà la dimostrazione pratica di come ogni aggregato umano è differenziato e reso differente dall'ambiente che lo circonda. Il quartiere storico della città è circondato dalla città, quindi è circondato da una marea di case, di strade, da un più ampio, molto più ampio tessuto urbano che tenta di fagocitarlo. Invece la cittadina minore, il centro storico minore, è circondato dalla campagna. Questo comporta che mentre il quartiere urbano ha soltanto il pericolo di essere fagocitato dalla città, il centro storico minore ha invece il pericolo di essere fagocitato dalla campagna, cioè di trovarsi a ripetere nell'ambito delle sue mura le stesse situazioni, soprattutto economiche, che si ritrovano nella campagna e che sono le situazioni dalle quali deriva il più delle volte lo spopolamento della campagna e l'emigrazione verso le grandi aree urbane col conseguente intasamento delle metropoli preesistenti.
3: È quindi chiaro che accanto a differenze urbanistiche esistono diversità più profonde che incidono sul concetto stesso di vita. Avevamo per esempio notato in precedenza come il problema del traffico fosse avvertito precipuamente nei centri storici delle grandi città. Ora dobbiamo notare che oltre a un disagio fisico, questo continuo passaggio è indice di un flusso di non residenti che appesantisce il centro senza apportarvi nulla a parte la presenza fisica. Di conseguenza sarà più percepibile una sensazione di isolamento nella massa, di annullamento dell'identità personale, in una parola di anomia, mentre il piccolo centro, nato e sviluppatosi a misura d'uomo, consente all'abitante di sentirsi più legato agli altri, più integrato nella comunità, cui lo accomuna almeno lo stesso ambiente fisico di residenza. Dice ancora De Masi.
4: Dalla alienazione, dall'anomia, dalla solitudine, ne derivano dosi molto più alte di aggressività. Di solito il cittadino della grossa metropoli è molto più aggressivo che non il cittadino del centro urbano minore. E nella grossa metropoli c'è anche un maggiore tasso di criminalità, per lo più. Perché nella grossa metropoli si è sempre anonimi, quindi non si sente il controllo sociale. Mentre nel centro storico minore, nel centro urbano minore, il cittadino si sente controllato dagli altri, conosce ed è conosciuto. Il fatto di conoscere e di essere conosciuto comporta per quel cittadino anche il fatto che può prevedere meglio ciò che gli sta per avvenire. Sa bene che la persona con la quale è in contatto per affari o per amicizia o per rapporti di lavoro è una persona onesta, una persona disonesta, ne conosce gli antenati, né conosce i familiari, né conosce la fama, e quindi sa come comportarsi nei suoi confronti. Questo naturalmente offre la base per una maggiore sicurezza e per una maggiore tranquillità di vita.
3: Però in altri campi la bilancia pende a favore delle grandi città, specie nel caso dell'informazione. Le metropoli sono investite letteralmente ad ogni livello da una congerie di notizie attraverso le pubblicazioni e gli spettacoli. Il piccolo centro in confronto resta un po' emarginato rispetto alla vita culturale, al flusso vitale del paese e del continente. Questa atrofia è ugualmente avvertibile ovunque?
4: Naturalmente ci sono delle eccezioni. Tra centri minori ve ne sono alcuni che hanno saputo conservare un gusto molto profondo per i fatti culturali. Ve ne sono altre invece che si sono più sviluppate dal punto di vista industriale e magari culturalmente sono rimaste più legate a tipi di informazioni strettamente tecniche che non a tipi di informazioni più ampiamente umanistiche, sociali, politiche, eccetera. Si può fare l'esempio di Perugia e Terni, due province della stessa regione, a poca distanza l'una dall'altra, Terni più sviluppata dal punto di vista industriale, Perugia più sviluppata dal punto di vista di infrastrutture culturali, le università, gli amici della musica, la Sagra Umbra e così di seguito.
3: Perciò il problema della disgregazione dei centri storici non è nato solo per questo motivo. Alla base c'è un insieme di circostanze inerenti al modo di vita moderno. Indubbiamente il formarsi di una rete autostradale sempre più vasta ha finito per mettere fuori dai normali circuiti molti centri ricchi di imponente tradizione storica. Condannati all'isolamento, sono stati esposti ad un progressivo deterioramento inarrestabile. I più colpiti sono i centri di montagna, che in un terreno geograficamente accidentato come l'Italia sono numerosi. Ma anche le piccole cittadine di pianura, legate a un tipo di economia agricola, subiscono un continuo crescente abbandono, perché col decrescere dei redditi aumenta l'emigrazione. L'opinione di Giulio Carlo Argan sulla situazione è questa.
5: Il primo problema che ci si pone è quello di conservare, finché è possibile, ai centri storici minori il loro contenuto urbano, la loro popolazione. Quanto poi al problema specificamente urbanistico, non bisogna dimenticare che la espansione dell'economia dei centri minori da agricola a industriale, da uno stadio agricolo ad uno stadio industriale, comporta necessariamente la costruzione di nuovi quartieri di abitazione, di nuovi centri del lavoro. Purtroppo in Italia noi assistiamo ad un fenomeno che oserei dire è incomprensibile. Benché lo spazio non faccia difetto intorno ai centri storici e le aree non costino molto, tuttavia le nuove abitazioni tendono ad aggregarsi intorno alle vecchie e a soffocarle, a dare cioè a questi centri un carattere completamente nuovo, essenzialmente speculativo e di livello estetico pessimo.
3: Ciò è evidente in molti centri, per esempio Taranto, dove sono sorti interi quartieri nuovi per ospitare le maestranze che lavorano nei grandi centri industriali di recente stanziamento. Considerati come ghetti operai, frettolosamente realizzati, privi di infrastrutture, essi si sono sviluppati non come zone satelliti, ma come appendici informi e deformanti. Come impedire che si verifichino simili abnormi situazioni? Risponde Giulio Carlo Argan.
5: Bisognerebbe innanzitutto considerare il problema di questi centri urbani minori come oggetto di una vasta programmazione economica. Bisognerebbe cioè che questi centri potessero seguitare a vivere senza trovarsi in una condizione di mortificante inferiorità economica rispetto ai grandi centri.
3: Ciò potrebbe essere ottenuto per mezzo di uno sviluppo pianificato. L'industrializzazione è senza dubbio un bene, un progresso rispetto alla stagnante e regressiva economia agricola, ma anche questo miglioramento non deve essere lasciato al caso. Industrializzazione significa anche, non dimentichiamolo, esigenze di nuove abitazioni. Ma le case dei vecchi centri storici non offrono i requisiti di igiene e di spazio che oggi sono indispensabili, e le giovani generazioni tendono ad abbandonarle. È per questo che la riforma urbanistica non può non essere nel contempo piano di restauro sistematico. Quali i criteri da seguire?
5: Passando ad una più precisa prospettiva di possibilità di conservazione, ritengo che, prima di tutto, sia necessario procedere, come si fa per le opere d'arte, ad un lavoro di catalogazione sistematica, voglio dire di rilevamento organico di questi antichi centri, non soltanto in quello che è la parte edilizia, ma anche in quelle che sono gli elementi del traffico, il tracciato delle vie. Troppo spesso, per esempio, noi vediamo distrutta quella architettura che è l'architettura della strada, l'architettura del suolo, che pure è importantissima, che ha dato luogo anche a opere assai importanti dal punto di vista architettonico. Quindi un lavoro di rilevamento sistematico, di catalogazione sistematica. Successivamente un piano di bonifica di questi centri per renderli adatti ad un'abitazione moderna. In terzo luogo, un piano urbanistico che preveda non soltanto l'adattamento di questi centri alle esigenze della vita attuale, ma anche il loro sviluppo economico.
3: Per dare un esempio reale di quanto si potrebbe fare in un centro allo scopo di renderlo vivo e vitale, possiamo rifarci al caso di Urbino, un piccolo centro con altissima tradizione artistica e storica, ma in lento decadimento. Infatti, la sua economia era legata alla produzione agricola del territorio circostante, esposto, come tutte le zone a economia rurale, a un regresso continuo. Bisognava perciò scindere la funzione della cittadina da questo processo irreversibile che investe le nostre campagne. Sebbene il quadro generale dell'urbanistica italiana non sia positivo, per Urbino si è verificata una miracolosa eccezione. L'architetto De Carlo ha studiato una geniale trasformazione urbanistica e funzionale della città. Ancora il giudizio di Argan.
5: Oggi Urbino si avvia ad essere una città universitaria, una delle più moderne in Italia, con un grande college annesso all'università e con tutte quelle infrastrutture che potranno trasformare questa città in un centro universitario anche internazionale. E questa, oserei dire, è una delle possibilità di salvezza anche per altri centri storici italiani. Accentuarne cioè la funzione culturale, farne sede di università moderne, di università campus, allentando così anche quella gravissima pressione che oggi si esercita sulle università dei grandi centri e che costituisce uno dei problemi più gravi della scuola italiana oggi. Io credo che nulla possa maggiormente conservare i centri storici che la funzione culturale. Si intende non una funzione culturale in un senso tradizionalistico, ma in un senso largamente moderno.
3: Ecco che notiamo una sostanziale differenza tra le azioni di risanamento. Il caso dei centri minori esige una pianificazione territoriale in misura maggiore e tale sistemazione è da sé sola una forte garanzia di salvezza per le nostre cittadine, così implicate dal destino delle zone che le circondano. Bisogna cioè progettare una nuova struttura funzionale per tutta l'area interessata e non limitatamente al centro urbano. Bisogna costruire una linea di sviluppo elastica che consente il nascere di direttrici ravvivanti, non solo uno schema limitato. In Umbria, ad esempio, esistono cittadine che seguono quasi in serie l'allineamento delle grandi strade. In tal caso bisognerebbe agire non sui singoli centri, ma sul loro insieme, creando nuovi modelli urbani tesi non ad accentuare il ruolo dell'una o dell'altra cittadina, ma a formare un nuovo tipo di pianificazione a scala maggiore che comprendesse in sé la vita di tutti i preesistenti centri. Dice in proposito l'architetto Antonino Terranova.
6: Parlare dei centri storici minori deve significare inquadrare questo problema particolare all'interno del problema generale dei centri storici e quindi vedere il problema dei centri storici minori e di quelli maggiori non solo da un punto di vista dimensionale ma anche da un punto di vista di tipi di sviluppo, di gradi di sviluppo e di direzioni di sviluppo come due facce dello stesso problema. Cioè come due facce di un generale assetto squilibrato che viene indotto in particolare in Italia sull'assetto urbanistico nel momento in cui si pone in ritardo e quindi con maggior urgenza in definitiva che in altri paesi il problema di dare una forma urbanistica territoriale alla nazione conforme ad un'accentuazione dello sviluppo capitalistico industriale, diciamo. Io credo che l'attuale situazione economica, l'attuale collocazione storica dell'Italia renda possibile in definitiva la scelta di un'inversione di tendenza rispetto alla scelta che fu fatta alla nascita della nazione, rendendo possibile la pianificazione di modelli di sviluppo urbanistico più integrati, nei quali quindi non continui a crescere l'opposizione fra centri e quindi centri storici maggiori e minori, fra campagna e città. La contraddizione città-campagna è una delle condizioni fondamentali dell'urbanistica moderna e invece si scelga la strada di diffondere il più possibile alcuni livelli di valori urbani su tutto il territorio nazionale, riprendendo in definitiva le fila di quel tessuto di centri minori, di quel tessuto urbanistico sparso ed omogeneo su tutta la nazione che l'Unità d'Italia si era trovato in eredità.
3: Questo sviluppo ha fortemente influenzato la vita dei piccoli centri posti come antagonisti delle grosse città, centri di accumulazione di forze economiche e lavorative insieme. Questo antagonismo si è fatto sempre più teso e la corda si è logorata. Ora è a livello di pianificazione economica che si può intervenire sul corso del meccanismo messo in moto nel 1800. Purtroppo però al momento è innegabile la crisi dell'agricoltura italiana che causa un abbandono delle zone rurali. Sono proprio i giovani, la parte operante attiva, coloro che potrebbero dar vita a nuove strutture, che lasciano i vecchi insediamenti. Come intervenire sulle loro scelte senza agire costrittivamente? L'architetto Gaetano Miarelli Mariani affronta così il problema.
7: Il discorso del recupero di questi centri minori è collegato alla possibilità di inserirli attraverso un modello di sviluppo diverso, alternativo rispetto a quello attuale, nel processo di sviluppo. Cioè di configurare dei modelli territoriali in cui sia superata l'antagonismo attuale fra città e campagna, in cui i piccoli centri possano partecipare ai servizi, ai vantaggi che oggi indubbiamente sono propri della città e quindi possono in qualche modo riattirare la popolazione che oggi indipendentemente da fattori economici vanno perdendo. Cioè, se la prima spinta è stata di natura economica, le successive spinte, non certo minori, sono state di carattere sociologico, cioè la obiettiva notevole diversità fra il livello di vita urbano e il livello di vita che era possibile nei piccoli centri. Soltanto superando questo squilibrio si possono gettare le basi per impostare l'operazione di recupero di questi centri.
3: È chiaro che le soluzioni sono poche. O si riesce a dare alla nostra economia una strada diversa, o condanniamo insieme centri grandi e piccoli per motivi opposti ma interdipendenti. I primi resteranno abbandonati e la massa di emigrati congestionerà sino al punto di rottura i centri già strangolati dal traffico e dall'affollamento. Ove non si possano inserire questi piccoli centri in modelli di sviluppo, modelli territoriali alternativi rispetto a quelli attuali, è assolutamente problematico parlare di loro recupero, di loro salvaguardia, cioè la loro morte è uguale, di segno contrario a quella dei grandi centri. I primi muoiono per congestione, i secondi muoiono per degradazione e abbandono, dice ancora Miarelli Mariani.
7: Naturalmente è probabile che qualunque modello territoriale si possa escogitare, ci saranno delle aree emarginate. Si tratta di fare in modo che le aree emarginate siano le minori possibili e che comunque non interessano territori che abbiano delle qualità architettoniche, formali, territoriali e ambientali alte. Cioè, per esempio, Caprarola, indipendentemente da ogni altra considerazione, è un centro che va comunque recuperato. Quindi bisogna inventare un modello territoriale che in ogni caso non emargini Caprarola. Dico Caprarola per dire tanti altri centri dell'Alto Lazio.
3: Quale sarà la sorte di questi centri storici e soprattutto di quelli minori? Adesso, con l'attuazione dell'ordinamento regionale, il maggior carico di un compito di questo genere spetta naturalmente alle regioni e alle amministrazioni locali. È certo che le città che subiranno una sorte migliore saranno quelle che hanno una concezione e una coscienza civica più precisa e più attuale di questi valori che si intende salvare. Resterà quindi una buona parte dei centri storici e delle città italiane che non potranno da sole risollevarsi dallo stato attuale e salvare i propri centri storici, e per questo occorrerà un intervento massiccio e diretto del potere centrale, cioè dello Stato, il quale deve aiutare potentemente, anche come organizzazione di coordinamento, questa grande opera di restauro di tutti i centri storici italiani. La salvezza di questi centri minori, di quelli più soggetti all'esodo, deve essere quindi ricercata logicamente nella creazione di nuovi centri di lavoro e quindi di sedi produttive nelle adiacenze, nelle vicinanze di questi centri, come afferma Renato Bonelli, ordinario di storia dell'architettura presso l'Università di Roma.
8: In questi casi, quando si riuscisse a risollevare la vita economica delle popolazioni di queste zone, il pericolo è quello che le sedi produttive e le nuove espansioni urbane, soprattutto quelle residenziali, non vengano nettamente distinte dal centro storico vero e proprio. In altri termini, queste sedi produttive, questi insediamenti industriali e quelli residenziali, non dovrebbero incidere in una maniera rilevante sugli aspetti paesistici e panoramici del centro storico e delle sue immediate adiacenze. In questo caso poi occorre naturalmente coordinare, poiché è impensabile che ogni comune abbia il suo centro di produzione, la sua zona industriale, per parlare così in termini abbastanza precisi, poiché questo è impensabile, occorre coordinare queste iniziative in sede comprensoriale o meglio ancora regionale, localizzando nei punti, nelle sedi più opportune, i luoghi migliori, più adatti, le sedi produttive stesse, dove possono convergere con brevi percorsi i lavoratori addetti. E questo potrebbe dar modo di salvare i centri storici di tutto il Mezzogiorno e della Sicilia.
3: Sul problema specifico della salvaguardia, il sociologo Domenico De Masi ritiene che per conservare gli aspetti positivi dei centri storici minori e per migliorare gli aspetti negativi, occorre anzitutto sottolineare che il problema del centro storico minore di solito non differisce dal problema di tutte le zone periferiche del paese. Le zone periferiche del paese sono tutte soggette a spopolamento, perché la tendenza dei grossi monopoli è quella di travasare manodopera dai luoghi di origine alle grosse metropoli, anziché spostare le occasioni di lavoro dalle grosse metropoli alle zone di origine della manodopera. Questo ha dei costi spaventosi, anche dal punto di vista economico. È una politica economica di breve fiato, che a lungo andare si riversa in modo dannosissimo su tutto il tessuto urbano e comunque su tutta la pianificazione del territorio e sull'economia del paese tutto intero. Osserva De Masi.
4: Occorrono, a mio avviso, almeno due cose. Primo, porre in atto una politica di pianificazione che permetta di spostare le occasioni di lavoro nei pressi di questi centri storici minori, naturalmente selezionando queste occasioni di lavoro in modo che non siano costituite da industrie, da tipi di industrie, da tipi di manifatture che distruggano le caratteristiche positive di ordine ecologico, di ordine paesaggistico di questi centri. L'altro aspetto importantissimo è di predisporre tutti gli strumenti di informazione che permettono a questi centri storici minori di non isolarsi, impediscano il progressivo isolamento culturale di questi centri storici minori e anzi li immergano in una serie enorme di informazioni. Anche perché dobbiamo renderci conto che l'Italia ha la fortuna di avere questi centri storici minori. In molte nazioni ci si invidia proprio la presenza delle polis, delle piccole cittadine, tra l'altro bellissime dal punto di vista estetico, interessantissime dal punto di vista storico, che noi abbiamo ereditato dalle epoche precedenti.
3: Molte nazioni, come ad esempio gli Stati Uniti, fanno sforzi enormi per decentrare le città e per creare centri urbani delle dimensioni simili a quelle delle nostre cittadine medievali. Quindi sarebbe assurdo che mentre le nazioni che riteniamo più progredite fanno di tutto per creare dei centri di dimensioni e caratteristiche simili ai nostri centri storici minori, noi invece facciamo di tutto per spopolare questi centri storici minori e per determinarne la fine. Così conclude De Masi.
4: L'Italia ha la fortuna di aver ereditato dal Medioevo e dal Rinascimento una miriade di centri storici minori, cioè di cittadine talmente perfette dal punto di vista urbanistico, talmente perfette dal punto di vista funzionale, di funzionalità agli scopi per i quali erano state costruite, da rappresentare uno dei paesi quantitativamente più denso di questi centri stessi. Si possono fare dei paragoni con la Francia, con alcune zone della Francia, con alcune zone della Germania, ma la ricchezza di centri storici che ritroviamo in Toscana, in Emilia, in Umbria, nell'Italia centrale e settentrionale in genere, è addirittura invidiabile e ci è invidiata da parte degli altri paesi.
3: È di estrema importanza quindi salvaguardare questi centri, anche perché ormai tutta la sociologia se ne va rendendo conto. Essi rimangono i soli punti di riferimento per la costruzione di una società più umana. Poiché le piccole città italiane hanno una dimensione non tanto piccola da soffocare ogni iniziativa, né tanto grande da soffocare la personalità dell'uomo.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

mare luccica, la luna in transito, e anche c'è il corpo di una bestia acquamarina.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu. Radio Tech & Tech racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: Buongiorno e ben trovati da Giacinto De Caro
1: e da Gianluca Polverari.
0: Oggi Gianluca è una puntata un po' particolare, facciamo un viaggio da Roma a Napoli e poi arriviamo in Giamaica. Partiamo dal grande Renato Carosone a Bob Marley, comunque una creatività e una musicalità enorme. Tuo fa l'americano, intramontabile Carosone, è un programma in 5 puntate ideato e condotto da Valeria Saggese con la partecipazione del musicista Roberto Colella e in onda su Rai Radio Live Napoli, un'altra delle radio nostre digitali, il lunedì alle ore 8 e in replica il mercoledì allo stesso orario. E poi naturalmente abbiamo anche il podcast sul sito di Radio Live Napoli. Ora Gianluca, iniziamo ad ascoltare un'esecuzione dal vivo della canzone di Renato Carosone, la famosa Maruzzella, eseguita da Roberto Colella.
1: Esatto, tra poco l'ascoltiamo, poi ricordiamo che avremo collegata a livello telefonico proprio l'ideatrice, la conduttrice della trasmissione, ossia Valeria Saggese. La trasmissione nella sua prima puntata è già andata in onda lunedì scorso e quindi trovate il podcast di questa prima puntata, come diceva Giacinto, sulla sezione podcast di Rai Radio Live Napoli nel grande contenitore di Rai Play Sound. Allora, qui è Roberto Colella che suona proprio in studio, sì. Proprio negli studi di Napoli, con a fianco Valeria Saggese, questa versione di Maruzzella,
0: ascoltiamola,
1: appunto, di Carosone.

0: Questo è Roberto Colella. Abbiamo con noi in linea Valeria Saggese. Valeria, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, raccontaci un po', ma come è venuta l'idea di fare un carosone superlativo?
1: Carosone già è superlativo da solo, e soprattutto carosone essendo contemporaneo, perché carosone è intramontabile, come dice il titolo del programma, ma soprattutto moderno, visionario, progressista da vari punti di vista. Fare un lavoro di Amar Corden non aveva tanto senso, perché sarebbe stato contro un po' il racconto proprio della sua musica e della sua vita, della sua storia. Quindi, siccome poi lui era anche un grande tale scout, no? Lasciava spazio anche ai giovani, l'idea era anche di coinvolgere un talento partenopeo per far ascoltare la musica che oggi c'è a Napoli, si suona a Napoli, ovviamente sulle tracce. Un carosone innovativo al massimo, è stato un precursore da vari punti di vista. Voi avete fatto ascoltare un'interpretazione come voce, un po' così, di appunto di Roberto Colella,
0: sì,
1: che è una ballad bellissima, appunto scritta da Carosone e Bonamura nel testo, però spesso il sentimento carosoniano è stato proprio celato. Quelle che erano le canzoni più famose, Oliardi, che poi ricordiamo che lui era serio come approccio alla musica, come musicista, come compositore, come direttore d'orchestra, però era leggero, cioè il suo obiettivo era far divertire il pubblico, ovviamente in un contesto sociale anche di rinascita dell'Italia, certo, post-guerra. Però è vero che lui veramente ne ha dette cose che oggi sarebbero censurate dopo un secondo.
2: E quindi una trasmissione che ti vede protagonista nella conduzione, nell'ideazione, al tuo fianco appunto Roberto Colella, che interagisce con te e poi esegue anche brani dal vivo, ma non solo, ci sono anche parecchi ospiti, giornalisti,
1: sì,
2: musicisti.
1: Sì, sì, sì. Ci sono ospiti, che alcuni musicisti che hanno proprio collaborato con Carosone, parliamo del percussionista Rosario Hermano, del chitarrista Michele Ascolese, che ha inciso con lui il disco Carosone 82, e ancora nelle teche è possibile vederlo nelle trasmissioni, per esempio come Blitz di Gianni Nà. C'è il maestro Mattone, che ha composto per Carosone una canzone, abbiamo uno dei più grandi autori della storia della musica, della canzone italiana, Claudio Mattone, da ancora in poi. E poi altri c'è Gino Castaldo, c'è Enzo De Caro, con cui l'attore Enzo De Caro siamo usciti in parallelo, io con il programma radiofonico e lui con uno spettacolo teatrale dal titolo Renatissimo. E quindi ci siamo un po' uniti, e in più di una puntata c'è anche Enzo, che insomma insieme a me racconta appunto Carosone, e poi anche ovviamente altri ospiti. C'è Marcello Cirillo, lo voglio ricordare, perché anche lui è un altro che ha avuto la fortuna di lavorare insieme a Renato Carosone all'epoca con il duo Antonio e Marcello negli anni Ottanta. Quindi insomma ci sono anche testimonianze proprio vive nel racconto di uno che è stato veramente anche il primo rapper della storia, come ha detto in Italia, come ha detto John Turturro durante le riprese del film Passione. Se pensiamo a Pietra Pastiglia, fa rapissimo. E diciamo che Carosone veramente riesce ad abbracciare ogni gusto. Se pensiamo oggi, le canzoni sono ancora coverizzate e ballate in discoteca, cioè non è un caso.
2: Ebbene, quindi ricordiamo che la trasmissione va in onda ogni lunedì alle ore 8 del mattino e poi in replica sempre alle ore 8.
0: Il bello della diretta.
2: Sì, quindi alle ore 8 poi del mercoledì, una trasmissione condotta da Valeria Saggese con poi la collaborazione del musicista Roberto Colella. Quindi a Napoli, Giacinto, ci siamo
0: ci
2: stati.
0: Ci siamo passati.
2: Noi abbiamo detto, ma per chi non lo sapesse, perché noi trasmettiamo da Roma,
0: sì,
2: esatto, di Via Asiago. Quindi da Roma, Napoli,
0: da Roma,
2: adesso vogliamo
0: adesso
2: a Kingston.
0: Andiamo a Kingston, che è la capitale della Giamaica, come molti sanno. E lì, oltre 80 anni fa dalla nascita, ripercorriamo i 36 anni della fugace vita del leggendario re del reggae, come è stato sempre definito in tutto il mondo Bob Marley, quindi 1945-1981, un'icona culturale e profeta musicale che ha fatto diffondere la musica giamaicana nel mondo, cantautore, chitarrista, fervente sostenitore del rastafarianesimo, un credo religioso che considerava un messia l'imperatore etiope Haile Selassie. Io ho una sola ambizione, una cosa mi piacerebbe molto vedere accadere, auspicava Bob. Mi piacerebbe vedere gli uomini vivere insieme, neri, bianchi, cinesi, tutti. Questo è ciò che vorrei. Questa è una delle frasi significative che nel corso della sua breve vita Bob Marley ha rilasciato, sia nelle canzoni o anche nelle interviste. Marley ha usato la sua voce per cantare la libertà, la giustizia sociale e l'unità, diventando un simbolo di resistenza per gli emarginati. Ma cerchiamo di entrare nella filosofia di vita di questo leader di una musica che non conosce il trascorrere del tempo, e lo facciamo con alcune sue frasi di grande intensità, scolpite nelle canzoni e nei concerti. Ecco, sulla vita e la felicità, Bob ha detto in più occasioni: alcuni sentono la pioggia, altri si bagnano e basta. Oppure anche: vivi per te stesso e vivrai invano, vivi per gli altri e vivrai di nuovo. Ed ancora: non bisogna avere paura del domani, perché il presente era il giorno che faceva paura ieri. Su un punto di morte, al figlio Ziggy, Bob lascia una sorta di testamento verbale. I soldi non possono comprare la vita, caro Ziggy. Ed ancora: non guadagnare il mondo perdendo la tua anima. La saggezza vale più dell'argento e dell'oro. Bob Marley ha parlato anche di altri temi, come l'amore, la perfezione. Le cose più belle non sono perfette, sono speciali. Oppure: la verità è che tutti ti faranno soffrire, devi solo trovare quelli per cui vale la pena soffrire. Ed ancora: di a chi ti ama che lo ami, perché la vita è troppo breve per riempirla di rimpianti. Sulla musica poi ha dato il massimo, dicendo: il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Ed ancora: emancipate voi stessi dalla schiavitù mentale, nessuno a parte noi stessi può liberare la nostra mente. E chiudiamo con una frase, anche questa scolpita nelle sue canzoni: è meglio morire combattendo per la libertà che vivere come schiavi. Ecco, Gianluca, le sue canzoni, con la loro attenzione alla giustizia sociale e alla spiritualità, hanno oltrepassato i confini della Giamaica, divenendo messaggi universali di pace e fratellanza. Adesso iniziamo a ripercorrere le tante tappe di una vita breve ma particolarmente intensa di Tuff Gong. Ecco, questo era il soprannome più noto di Marley, che significava teppista o duro nel gergo giamaicano, guadagnato per la necessità di difendersi a causa della sua statura e delle sue origini. È nato per la sua forza fisica e il carattere deciso di Marley, tutte caratteristiche dimostrate fin da giovane a Trench Town, il quartiere della capitale Kingston, teatro di scontri armati, di bande giovanili e tra opposte fazioni a cavallo negli anni 70 fino agli anni 90. E niente, Gianluca, iniziamo
2: sì.
0: Questo cammino.
2: Iniziamo
0: Bob.
2: Questo bel cammino, ascolteremo molti contributi così, dove c'è la voce di Bob Marley o persone a lui vicine. In questo caso ci sono i racconti degli abitanti della Giamaica e poi a seguire proprio la voce di Bob Marley.
3: Vi piace la musica di Bob Marley?
4: Era la scia di una cometa.
5: Lui era un uomo Dio.
6: Bob Marley non è solo musica, è la voce di chi non può urlare.
3: Non c'entrano gli Spinelli o altro, il messaggio riguarda l'amore.
7: Chi soffre nel mondo trova in Bob Marley la forza.
8: La mia vita è importante solo se posso aiutare molte persone. Se la mia vita sono io e la mia sicurezza, io non la voglio.
9: Bob è davvero un rivoluzionario e un militante.
10: Era uno forte, tosto, non aveva paura di nulla.
11: Chi veniva qui e aveva fame non usciva mai affamato. Bob Marley gli dava da mangiare.
12: Questo è mio fratello, Bob Marley.
0: I just want Gianluca, una vita difficile, un'infanzia difficile. Lui era stato lasciato dal papà ad una zia, e poi la mamma dopo anni lo andò a riprendere, e arrivarono a Trench Town, che era un quartiere abbastanza difficile, con tanti
2: povero
0: scontri,
2: certo. Sì. Eh sì, una figura che ha saputo, come si dice, farsi da sé, ha creato sicuramente un seguito, un pensiero, una musica che ha travalicato i confini nazionali della Giamaica per arrivare in tutto il mondo. Ed è, insomma, la figura di Bob Marley e anche il reggae un qualcosa di universale che così continua ad essere amato da generazioni e generazioni più anziane e più giovani.
0: E quindi adesso andiamo sull'altro apporto molto importante, sempre sul percorso, sui primi anni di vita e fino all'infanzia, diciamo, difficile, fino a quando poi non diventa quasi adulto, diciamo, un giovane adulto, con tutte le difficoltà del caso. Ascoltiamo.
13: Mio padre è bianco, mia madre è nera. Mi considerano un emarginato. Io non sto dalla parte di nessuno, né dei neri né dei bianchi. Io sto dalla parte di Dio.
14: Robert Nesta Marley nasce il 6 febbraio 1945 a Nine Miles, in Giamaica, e cresce in una delle zone più povere, remote e sperdute dell'isola.
15: Marley amava la campagna, amava guardare la natura, gli alberi. La capiva la natura, così come capiva gli animali. Uno dei suoi primi lavori da bambino, prima di andare a scuola, era mungere le capre. Già da piccolissimo, Bob Marley era chiaramente in contatto con le forze mistiche della natura. A soli 3 anni sapeva leggere la mano e sapeva leggere anche il futuro. Ed era bravissimo. Le cose che lui vedeva succedevano davvero.

0: infanzia traumatica e ripetuti abbandoni contribuiscono a sviluppare nel piccolo Marley una sensibilità fuori dal comune.
1: Io sono nato senza padre. Mia madre lavorava a 13 scellini al giorno per mandarmi a scuola. Non avevamo nessuna educazione, avevamo solo l'ispirazione.
2: All'età di 5 anni, Bob fu portato dal padre a Kingston e abbandonato presso una certa Miss Gray. Il padre non andò più a trovarlo e solo quando la madre lo ritrovò un anno dopo, poté riportarlo via con sé. Una volta tornato a Nine Miles, ripresero a chiedergli di leggere la mano, ma Bob rispondeva: ormai non la leggo più la mano, adesso faccio musica.
3: Oh Gianluca, qui già si intravedeva il suo, attraverso questo suo misticismo, che poi lui passerà dall'essere prima cattolico, poi rastafariano, appunto facendo riferimento al Negus di Etiopia, Alessia Lassie, e poi tornando su un punto di morte ad essere cristiano, riconvertendosi. Però ecco, lui leggeva le mani e praticamente prediceva il futuro a tanti ragazzi, questo a tante persone, fino all'età più o meno di circa di 7 anni. Dopodiché a un certo punto è come se ci fosse stata un'illuminazione musicale,
4: mistica
3: e quindi la mia attività e il mio impegno è sulla musica.
4: Esatto, e ha composto tanti brani famosi, celebri, questi è No Woman No Cry, e un amico di Bob Marley spiega proprio come nacque questa canzone e racconta anche i tempi di Trench Town, insomma quando si era più giovani, ed è un altro contributo molto interessante.
5: La canzone No Woman No Cry è stata scritta con Cortile. C'era questa donna che abitava laggiù e mentre Bob e Tartar stavano scrivendo questa canzone venne la polizia e le portò un figlio. La donna cominciò a piangere. Ecco come nacque il verso No Woman No Cry. No, donna, non piangere. Vedrai che tutto andrà per il meglio.
1: In quei tempi vivevamo a Trench Town. Con la mia chitarra acustica a casa nostra. Nel cortile fumavamo marijuana. Ce ne stavamo lì a pensare e chiacchierare. E la musica cominciava a risuonare. Tutti apportavano il loro contributo. A volte uno sconosciuto ti sentiva cantare e ti diceva: cantala così, mettici queste parole. E così è sempre un popolo, è un popolo che forma un insieme.
3: Gianluca, è un popolo che forma un insieme. Lui poi ha riversato nella musica tutte le istanze sociali, in questo caso delle donne, dei meno abbienti, delle persone in difficoltà, portando la Giamaica ad essere conosciuta in tutto il mondo attraverso il reggae, una musica coinvolgente e appassionata.
4: Sì, il reggae che nasce come origine dallo ska, e infatti prima di tutto questo c'era lo ska, un genere nato alla fine degli anni 50, divenuto popolare negli anni 60, ispirato un po', ecco questo è interessante, all'R&B di New Orleans, proprio perché si captavano le radio che venivano dagli Stati Uniti, che trasmettevano questo tipo di musica che andrà a influenzare un po' proprio, ecco, il genere, la musica e le influenze giamaicane. Ci si aggiunge un po' di calipso e quindi lo ska si distingue con un ritmo in levare dove l'accento è nella quarta battuta dei quattro quarti, e sono in evidenza, oltre al basso, batteria, chitarra, i fiati hanno un ruolo importante nella struttura dello ska, un genere tuttora vivo, anche molto apprezzato apprezzato in Italia, penso a un nome come gli Statuto di Torino, che sono uno tra i nomi più importanti e noti dello ska, e che suonarono anche qualche anno fa a Sanremo. Tra i nomi più importanti dello ska citiamo Lorelai, Ken, Prince Buster, Toots and the Maytals, ecco, quindi sicuramente da qui si parte per poi andare a sviluppare prima del reggae un altro stile che citeremo tra poco. Intanto,
6: più avanti
4: sentiamo proprio Bob Marley che racconta della nascita della sua casa discografica e dei Wailers, e come nasce proprio la musica reggae con un ritmo ipnotico e seducente. Eccolo Bob Marley. Sì.
1: Non avevamo i soldi per comprare i dischi, perciò ascoltavamo la radio e sentivamo tutto quello che passavano.
0: Dalla contaminazione tra la musica tradizionale dell'isola e i ritmi del blues, del rock e del soul, nasce un nuovo genere, lo ska. Dall'evoluzione della battuta in levare, tipica dello ska, si svilupperà il reggae. Ma sulla nascita del più famoso ritmo caraibico circolano molte leggende.
7: È una musica che si è evoluta negli anni, fino a quello che oggi chiamiamo reggae.
1: Gli Wailers si sono formati intorno al 1960. Abbiamo provato per 3 anni. Il primo disco è del 1963. A quel tempo c'erano Beverly Kelso, Shirley, Peter, Barney e io. Era fantastico. Era la prima esperienza con la musica. E lavorando con grandi musicisti cercavamo di trovare le giuste armonie.
0: All'inizio degli anni 60, Bob Marley conosce Rita Anderson, una giovane cantante di origini cubane di cui presto si innamora. Nel 1966 Marley la sposa. Dall'unione nasceranno 3 figli. Gli Wailers ormai sono famosi in Giamaica, ma nonostante il loro successo, si tratta sempre di un mercato discografico molto ristretto e in mano a produttori senza scrupoli.
8: Era difficile essere un membro degli Wailers a Kingston. Non avevano proprio soldi. Prendevano 10 sterline a pezzo e se le dovevano dividere. Ma questo era un po' il destino di tutti i musicisti in Giamaica.
0: Bob Marley inizia a coltivare un sogno: aprire una sua casa discografica per produrre e distribuire autonomamente la sua musica, senza dipendere più dai produttori dell'isola.
8: L'unico modo per farlo era andare in America e guadagnare abbastanza soldi per fondare una sua casa discografica. Andò a lavorare agli stabilimenti della Chrysler nel Delaware, dove faceva il turno di notte. The sun shall not smite I by day,
3: nor the moon by night. Una curiosità, Gianluca, il nome Wailers con cui Bob, Peter Tosh, che poi lo accompagneranno fino al termine dei suoi giorni, e anche dopo Peter Tosh continuerà solo, da solista, e Bunny e Walter, si fecero chiamare Wailers perché derivava dal fatto che i 3 ragazzi provenivano dal quartiere di Trenchtown, i cui abitanti erano soliti rammentarsi di tutto, e quindi da qui Wailers, che significa poi praticamente piagnoni.
4: quindi un collegamento sempre con la sua terra e le sue origini, le troviamo ben presenti.
3: Sì.
4: Abbiamo parlato di musica, la musica reggae, che poi è uno stile musicale che negli anni si è contaminato anche con altri generi, o altri generi si sono contaminati con lui. Però Bob Marley è anche qualcos'altro, no Giacinto? Lo abbiamo accennato, il rastafarianesimo.
3: Sì, il rastafarianesimo è una spiritualità profondamente radicata, una filosofia di vita che è sorta in Giamaica, e che, come dicevamo prima, considera Haile Selassie l'incarnazione di Jah, praticamente di Dio, che sarebbe il Cristo poi, e promuove la liberazione dei popoli africani dallo sfruttamento e dalla discriminazione. Ecco, Marley ha diffuso questi principi attraverso il suo reggae, Gianluca, usando quello che dicevi tu prima, la musica per veicolare messaggi d'amore, di unità, di giustizia e resistenza anche contro l'oppressione, e poi rendendola questa questo lo ha reso un'icona mondiale della spiritualità rasta e dei diritti umani. È significativo tutto questo perché ha unito, ha dato contenuti forti ai suoi testi, alle sue canzoni, e quindi non è soltanto un fatto musicale, ma un fatto di spiritualità, di religione, di un popolo, ecco, oppresso e in difficoltà, con lotte intestine, guerriglie sempre continue, che è la Giamaica, e che ha vissuto con lui un periodo di rinascita per tanti aspetti.
4: E adesso ascoltiamo proprio un altro contributo che ci dice chi era Nirasta e la pianta sacra della marijuana. Proprio Bob Marley spiega l'uso della marijuana per i Rasta.
6: I Rasta erano degli emarginati e di conseguenza, come tali, gravitavano nei ghetti come Trench Town.
0: Molte delle usanze praticate dai Rasta sono un'interpretazione degli scritti della Bibbia. Ad esempio, l'utilizzo rituale della marijuana, che i Rasta credono essere una pianta sacra dalle origini leggendarie, di cui si troverebbe traccia addirittura sulla tomba di Re Salomone.
9: La marijuana è una pianta. Voglio dire, le erbe sono buone per curare tante cose. Perché? Perché tutte queste persone che vogliono fare del bene a tutti e che si autodefiniscono governi, perché dicono che non devi usare l'erba? Dicono, non la usare, non la devi usare, perché ti rende ribelle.
3: Ecco, in questo caso ha motivato l'uso della marijuana, che poi veniva fatto proprio nel rastafarianesimo sostanzialmente, e questo dando un senso, insomma, un uso, insomma, di un'erba che può essere anche dannosa in alcuni casi, ovviamente.
4: E quindi adesso ripercorriamo un po' anche la storia delle origini sociali del reggae, proprio con un altro contributo audio, genere che nasce, abbiamo parlato dello ska, dallo ska deriva lo rocksteady, che era una costola proprio ska di fine anni 60, che aveva la differenza di avere dei ritmi un pochino più rallentati, con la cassa sulla terza e quarta battuta, fiati lasciati in secondo piano, mentre nello ska erano in primo piano, e invece va in primo piano il basso, che ha un ruolo predominante. E ci sono anche sottili elementi di R&B e jazz, e appunto quello a emergere è proprio la sezione ritmica in primo piano. Qui parliamo del rocksteady, quello che andrà ad anticipare poi il reggae.
10: Torniamo alle origini del reggae, questa musica che in Giamaica si incontra letteralmente ad ogni angolo, sotto forma di sound system artigianali o di rapper che improvvisano le loro canzoni per strada.
11: Big up TDJ, you know it's brain again, saying again.
10: La storia della musica giamaicana è spesso legata a contingenze economiche. Fu per risparmiare che negli anni 50 nacquero qui i primi sound system, spesso un semplice mangiadischi collegato all'amplificatore più potente che si riuscisse a trovare. Far girare i dischi di rhythm and blues comprati in America costava meno che pagare dei musicisti per suonare, e così i sound system cominciarono a diffondersi a partire da Kingston, mentre i DJ piano piano cominciavano a parlare o a cantare sui dischi, e i titolari dei sound system diventavano produttori ed editori discografici. Quando nel 62 la Giamaica conquista l'indipendenza, al rhythm and blues cominciano ad affiancarsi i nuovi generi musicali nati sull'isola. Prima il vivace ska, festosa colonna sonora dell'indipendenza. Poi, con l'esodo di masse rurali verso la capitale Kingston, arriva il rocksteady, la musica dei Rude Boys, che per la prima volta parla ai ragazzi del ghetto nella loro lingua. Infine il reggae, che al ribellismo romantico dei Rude Boys affianca promesse di riscatto politico e spirituale insieme, e che fa definitivamente decollare l'industria discografica giamaicana.
3: Oh, qui ovviamente il reggae insieme con il rastafarianesimo include il desiderio di liberazione dalla dominazione bianca che la Giamaica aveva patito nel corso dei secoli e il ritorno alle terre ancestrali africane, ecco, vista come la terra promessa, il Sion praticamente.
4: Esattamente, e a proposito di questo si diceva che il credo rastafarianesimo si appoggia all'idea di messia impersonato da Haile Selassie, imperatore d'Etiopia, e quindi anche in questo caso ascoltiamo un estratto che spiega meglio il concetto.

Unico imperatore nero, erede del trono che fu di Salomone, Haile Selassie, sua maestà, come lo chiama con deferenza Bob Marley, è un punto di riferimento mitico, vera reincarnazione del Cristo, oggetto di un culto che combina l'uso rituale della marijuana, la ribellione razziale e il rifiuto assoluto di qualsiasi contaminazione culturale. Una miscela che, grazie al ritmo indolente del reggae, ha fatto migliaia di

0: Ecco Gianluca, negli anni 70 e anche 80, diciamo, il reggae era una musica molto, molto popolare, molto, molto estesa, con Bob Marley, poi Peter Tosh e in parte anche con Ziggy. Il figlio ebbe un periodo di massimo splendore. Lui nel periodo in cui era al top della sua carriera aiutò tantissimo la popolazione giamaicana. Adesso altri apporti ce lo racconteranno, altre testimonianze di amici e persone anche semplici. Ogni persona che andava da lui in qualche modo donava soldi o aiutava in qualche modo. Quindi si è calcolato che circa 3-4 mila persone sono state supportate dai suoi introiti economici, di guadagni che ebbe nel corso del tempo con i dischi, proprio perché era molto disponibile e molto aiutava tantissimo, ecco.
1: Sì, quindi con i fatti e non solo con le parole, quello che è stato poi Bob Marley con le sue gesta, oltre che con la sua musica. Adesso ascoltiamo, a proposito di reggae, un produttore giamaicano che spiega le ragioni per le quali è nato il reggae ed il rastafarianesimo.
2: Bob Andy, autore di musiche e soprattutto testi fondamentali, fu uno dei protagonisti dell'epopea del reggae nei tardi anni 60. Un altro è Lee Perry, che riavvicinò più di ogni altro il movimento musicale alle radici africane e che produsse fra gli altri i primi dischi di Bob Marley. La sua ricostruzione è meno poetica, ma altrettanto vera.
3: La Giamaica aveva grandi problemi sociali, c'era molta povertà. A un certo punto la polizia cominciò ad avere mano libera con i poveri e molti venivano uccisi. I primi rasta venivano regolarmente picchiati, era come se un rasta non fosse nessuno. Poi iniziarono a perseguitare anche i fumatori di marijuana e alla fine la Giamaica divenne un paese ribelle, rivoluzionario, e ancora oggi è in testa alle classifiche della violenza. Come vedi, c'era un sacco di materiale per scrivere canzoni. La gente cominciò a raccontare le proprie storie attraverso la musica ed è così che è nato il reggae.
4: Rastafari, rise up and take your stance again.
2: Parte integrante della cultura reggae è il rastafarianesimo, un movimento apocalittico fondato in Giamaica negli anni 30 del secolo scorso, in seguito ad una profezia di Marcus Garvey, padre dell'indipendenza dell'isola e fautore del recupero orgoglioso delle radici africane dei neri giamaicani.
0: Ecco, possiamo raccontare anche delle curiosità particolari. Lui ogni volta che andavano a dei concerti, che erano insieme con tutta il team e tutta la band, dovevano individuare comunque un piccolo campo di calcio, per poter, lui era appassionato di calcio e facevano partite in continuazione. E aveva una voglia di vincere, Gianluca, di essere sempre. Sì, sì. Anche nelle partite, appunto, che non
1: contavano,
0: non
1: si diceva, nulla.
0: Non contavano nulla, però era una forza proprio interiore che lui aveva, che bisognava comunque, probabilmente dovuta alla sua infanzia difficile, tra mille problemi, e quindi dovevano vincere queste partite. E ogni volta, se non riuscivano a trovare un campo, un campetto, uno spiazzo, qualcosa, eccetera, altre volte giocavano nelle sale di registrazione, addirittura non possiamo immaginare come,
1: esatto.
0: Però insomma in qualche modo facevano di tutto, e lui aveva una passione particolare, fortissima per il calcio.
1: Esistono anche delle immagini proprio di Bob Marley impegnato in alcune partite.
0: Sì.
1: E quindi confermiamo quello che abbiamo appena detto anche con delle immagini, e quindi questo credo rasta e movimento reggae ha attirato molti giovani dall'Europa. Si diceva che non è un qualcosa che è rimasto, sì, confinato in Giamaica, ma che ben presto ha conquistato proprio il pubblico internazionale. Tuttora adesso esistono veramente gruppi reggae in ogni angolo del mondo, anche in quei posti magari dove, ecco, il sole, perché talvolta si associa anche il reggae a dinamiche più balneari o solari, sì, magari invece anche in posti come, che ne so, la Norvegia, la Finlandia o l'Islanda, si possono trovare gruppi reggae.
0: Sì.
1: E quindi ecco,

0: aveva appassionato tantissimo, ecco.
1: Sì, ma tuttora, e questo credo resta il movimento che ha attirato molti giovani dall'Europa, lo approfondiamo con questo contributo.
2: Rudolf Fried fu tra i partecipanti al Rototom Sunsplash del 98.
3: Non possiamo essere nemici l'uno dell'altro, perché siamo tutti figli dello stesso Dio. Noi vediamo la perfezione di Dio nell'immagine di Rastafari Haile Selassie. Onoriamo Sua Maestà Imperiale, che rappresenta il nostro padre. E ancora abbiamo nostra madre, la terra. Noi siamo i loro figli.
2: L'uomo che sta parlando è un bovo, appartiene cioè alla setta rastafariana più integralista. Secondo la lettura rasta delle scritture cristiane, una lettura non convenzionale ma al tempo stesso rigidamente letterale, i neri africani sarebbero i discendenti di Melchisedecco, della dodicesima tribù di Israele, e l'imperatore d'Etiopia, Haile Selassie, incarnerebbe quindi la realizzazione delle profezie del libro dell'Apocalisse. Al di là di certi rigidi precetti, il rastafarianesimo resta ben diverso da una religione strutturata. Lo spiritualismo mistico, la critica delle strutture di dominio e l'enfasi posta sulla non violenza hanno anzi attirato molti giovani provenienti dai movimenti europei.
0: Ecco, hanno attirato molti giovani, ma perché secondo te il reggae attira tante persone? Per il ritmo, per una certa particolarità nel suono, per quanto riguarda il corso della musica, del brano?
1: Beh, sicuramente le buone vibrazioni che questo può trasmettere a livello di suoni e di contenuti, anche poi nel comunque far sì che, ecco, il reggae come ascolto e come vita non sia un qualcosa di solitario ma condiviso, sì, con molte persone. Anche le stesse band sono sempre molto numerose, non sono gruppi reggae da due o tre componenti, è una struttura ben più allargata, con chitarra, basso, batteria, fiati, tastiere molto importanti, ed è sempre una festa anche nei temi più scottanti e politici. C'è comunque una comunanza, una voglia anche di divertimento in tal senso, e esistono molte strutture, centri sociali locali che tuttora organizzano svariati concerti reggae, non solo di artisti locali ma anche di artisti internazionali, e ripeto, a distanza di tanto tempo, ora nel 2026 ancora è un qualcosa di assolutamente vivo e vegeto.
0: È significativo, Gianluca, sì, molto significativo. E noi continuiamo questo cammino con un altro apporto audio, in questo caso sono la testimonianza di due produttori musicali, Blackwell e Delton, e poi questa trasformazione di Marley che diventa un ambasciatore della Giamaica, del rastafarianesimo, della sensibilità spirituale in tutto il mondo.

0: Sono stato in Marina e ho potuto viaggiare in tutto il mondo. Quando incontravo qualcuno e mi portava a casa sua, trovavo sempre un disco di Bob Marley. Questo mi ha fatto capire che da Hong Kong al Bangladesh, dalle Filippine a Singapore, ovunque nel mondo, la nostra piccola isola di Giamaica, 144 miglia quadrate, è stata in grado di creare una tale grandezza.
1: Una serie innumerevole di concerti, un tour dietro l'altro. Bob Marley è infaticabile. Vive il suo lavoro come una missione che lo porta ad esibirsi nei 5 continenti calcando i più importanti palchi di tutto il mondo.
2: Ebbene, quindi abbiamo ascoltato anche questa ulteriore testimonianza che dice come appunto il reggae ha conquistato il mondo veramente nei più disparati paesi, portando anche all'attenzione un paese come quello della Giamaica, che magari era poco considerato o conosciuto. In effetti ormai la Giamaica è un piccolo territorio, ma noto in tutto il mondo. Anche quando andò a giocare ai mondiali ormai un po' di anni fa, si qualificò per un mondiale, adesso non ricordo bene in quale anno, comunque nella prima parte degli anni 2000. Beh, molti tifarono per la Giamaica durante...
3: Anche con Usain Bolt.
2: Anche Usain Bolt, certo.
3: E sì, poi quel film che fu fatto con la Giamaica, con lo sci... non era lo sci, era lo slittino di una squadra giamaicana.
2: Ah, sì, come no.
3: Molto,
2: come...
3: molto piacevole, molto divertente.
2: Esatto, e quindi la Giamaica al centro dell'attenzione e... Ebbene, diciamo il Bob Marley che aveva una famiglia decisamente allargata, 13 figli da 8 donne diverse. Marley è diventato veramente a tutti gli effetti una rock star mondiale, una reggae star mondiale, ma non ha mai dimenticato le sue radici e le sue origini.
3: Da dire che la moglie è rimasta sempre Rita. Soltanto che poi ha avuto naturalmente molte
2: fuitine,
3: ecco, sì.
2: Si calcolava poi che negli anni d'oro di Bob Marley, che appunto c'erano quasi 4.000 persone che vivevano proprio grazie al suo sostegno. Lui, come dicevamo prima, ecco, accoglieva e distribuiva denaro. E ascoltiamo un altro contributo proprio sul tema.
1: Gli anni del successo, accanto a Bob Marley sul palco c'è la moglie Rita. È una delle coriste degli Wailers. Ma il fascino di Marley è magnetico e lo porta ad avere numerose relazioni anche al di fuori del matrimonio. Marley avrà 13 figli da 8 donne diverse.

0: Chi veniva qui e aveva fame, Bob Marley gli dava da mangiare. E questo è mio fratello, Bob Marley.
1: Per me non è importante la mia vita, ma quella degli altri. La mia vita è importante solo se posso aiutare molte persone. Se la mia vita sono io e la mia sicurezza, io non la voglio. La mia vita è per la gente. Io sono questo.

0: Il reggae esiste da sempre, ma quello che rende così importante questa musica sono le parole. Capire i testi è indispensabile. Le parole hanno un significato. Magari c'è gente che sa di cosa parlano quei testi. Gente invece che non si è mai trovata in situazioni simili. Ma c'è moltissima gente che soffre. Il popolo soffre. E questa musica deriva dal popolo. Cerchiamo davvero di portare la pace. Sappiamo che non si risolvono i problemi con la guerra. Che cosa si risolve uccidendo qualcuno? A chi risolvi un problema uccidendo qualcuno? Capisci quello che dico? Davvero, io credo che l'unica soluzione sia la pace.
1: Bob Marley, quindi, che venne a suonare anche in Italia in un'unica data storica, rimasta insomma importantissima nell'immaginario. La data fu proprio quella del 27 giugno 1980, un evento che fu ricordato anche anni di distanza dai vari canali televisivi, e poi ci fu invece all'epoca nell'80 proprio un'intervista di Bob Marley. Fece solo un'unica intervista che concesse al TG2, una chiacchierata molto interessante.
2: Sì, sulla pista dell'aeroporto di Milano.
1: Esatto, e noi ve la facciamo ascoltare.
3: Concede una sola intervista al TG2 sulla pista dell'aeroporto.
4: Oggi la musica reggae sta diventando una moda culturale. Gruppi rock come i Police, i Clash o anche Bob Dylan suonano il ritmo reggae. Che cosa pensi di questa tendenza?
5: Sì, ce n'è di gente che suona reggae, che si serve del reggae, ma non importa molto. L'importante è che alla fine la musica reggae e la filosofia rasta si diffondano sempre più nel mondo. Che tutti i fratelli si riconoscano in ogni parte del mondo nella religione rasta.
4: Nella tua canzone Babylon System.
5: Babylon System è una delle mie canzoni più forti. Contro il sistema, contro Babilonia.
4: Sì, ma nella canzone Babylon System tu critichi Babilonia, il mondo occidentale, e spingi la tua gente alla rivolta. Tu che sei una superstar, prendi però un sacco di soldi da Babilonia. Guadagni molto da questo sistema, non c'è una contraddizione.
5: Ma i soldi non sono importanti. Sono importanti per l'uomo bianco. L'uomo bianco prende i soldi, se ne impadronisce. Ha fatto una religione dei soldi.
4: Sì, ma i soldi sono importanti per chi non li ha.
5: I soldi non sono importanti. Quello che è importante è Dio, il cielo, la terra, il sole, la natura. E perciò i soldi non contano nulla. Sono solo dei pezzi di carta che non devono condizionare la vita. Non devono rendere schiavi. Devi essere libero. La cosa più importante è che devi essere più libero che puoi.
4: Voi vedete in Haile Selassie la vostra guida.
5: Haile Selassie è vivo, è Dio. I giovani non hanno altro simbolo più importante di lui. Haile Selassie è il nostro re dei re, il Rastafari, il Dio vivente personificazione dell'Onnipotente, come è scritto nella Bibbia. Haile Selassie è l'Africa. Per noi rappresenta il ritorno all'Africa. Senza Haile Selassie noi non abbiamo patria.
4: Uno degli aspetti più importanti della filosofia rasta è il ritorno in Africa. Che cosa significa per te questo ritorno? È un'utopia oppure è possibile che si realizzi?
5: No, non è un'utopia. Per la mia gente, che è stata espropriata per tanto tempo di ricchezze, di cultura e di lavoro, non resta che la speranza di tornare in Africa. Non ci rimane che questa speranza. Quello di credere che un giorno, e questa è anche la nostra religione, che un giorno potremo tornare tutti in Africa. Noi siamo per la pace. Del resto, provate a pensare, voi bianchi che avete come riferimento l'Europa, che per noi non c'è che l'Africa. Capisci?
2: Oh Gianluca, un concerto, quello del 1980 a San Siro, scolpito nella storia della musica.
1: Assolutamente, uno di quegli eventi proprio storici per il nostro paese, un evento unico e che quindi viene spesso ancora celebrato e ricordato quando c'è la ricorrenza, ed è stata questa intervista che concesse Bob Marley sicuramente molto interessante e di rilievo.
2: Oh, l'astro di Bob Marley nel 1980 sta giungendo alla fine, purtroppo
1: sì.
2: Lui purtroppo per un tumore, poi il suo credo religioso, non si fece operare all'alluce del piede, e questo poi male si estese, un male incurabile si estese a tutto il corpo, e quindi niente, poi finì la sua vita nell'81, ecco.
1: E all'epoca, alla morte di Bob Marley, vengono decisi i funerali di Stato e tutta la Giamaica si ferma. E quindi ecco le testimonianze di amici di Olivia Granger, che è l'ex ministro della cultura, e di Edward Seaga, primo ministro dal 1980 all'89.
6: Ho intervistato Bob Marley molte volte. Devo dire che nell'ultima intervista mi sono sentito in colpa. Mi pareva di rubargli davvero del tempo prezioso, ma in realtà non sapevo quanto effettivamente prezioso fosse quel tempo. Soltanto 8 mesi dopo gli diagnosticarono il cancro.
7: La straordinaria storia di Bob Marley finisce prematuramente lunedì 11 maggio 1981. Ma la strada che lo ha portato alla consacrazione nell'Olimpo della musica comincia in salita.
8: Quel giorno la Giamaica era immobile, si era fermato tutto. Immaginate tutta l'isola completamente ferma.
9: Non so, era come una pandemia, oppure il carnevale. Tutta la Giamaica si era riversata in strada.
10: Io mi ricordo ogni secondo di quel giorno. Dalla Germania arrivò la notizia che Bob era morto.
11: Dicevano tutti che aveva il cancro. Hanno creduto che fosse morto, ma Bob Marley non è morto. Se n'è solo andato.
12: Quando Bob ci ha lasciati, ho pianto. Non riuscivo a smettere di piangere, perché era un amico, e quando è morto ho sentito che una parte di me se ne andava insieme a lui.
13: Io organizzai il suo funerale. Il primo ministro della Giamaica aveva disposto un funerale di Stato.
14: Ha combattuto per la giustizia ed è stato un conforto per gli oppressi.
13: C'erano tante persone di ogni cultura e strato sociale. Ricordo di avere pensato, solo Bob Marley poteva riuscire a unire tutte queste persone, queste diverse fazioni, per celebrare la sua vita.
2: Gianluca, una passione intensa di un popolo intero, un coinvolgimento di un popolo intero, non solo musicale, ma proprio popolare, sociale.
1: Eh sì, quindi un paese che si ferma, ma anche tanti altri paesi che hanno amato la sua musica hanno subito lo stesso lutto e hanno voluto celebrarlo a dovere. E tuttora è viva la musica, il pensiero, la passione di Bob Marley, e noi oggi qui a Radio Tegete lo abbiamo voluto celebrare. È stata proprio una puntata intensa che purtroppo, devo dire, sta volgendo al termine. e che appunto ha avuto come protagonista la star della musica reggae Bob Marley, che giustamente è riconosciuto come uno dei più influenti cantautori mondiali del XX secolo, nonché come una figura di spicco del movimento panafricano e come un simbolo della lotta contro la diseguaglianza in favore della giustizia sociale. Insieme alla sua band, i Wailers, Bob Marley ha inciso ben 20 album in studio e dal vivo, sia di genere reggae sia di altri sottogeneri musicali come lo ska e rocksteady. I suoi testi sono incentrati sull'uguaglianza e sul rispetto reciproco e spesso esaltano il lato religioso. Marley, come dicevamo, sebbene cresciuto cattolico, fu dal 66 all'80 un convinto rastafariano. Negli ultimi anni della sua vita, in particolare nel 1980, si convertì al cristianesimo ortodosso etiope. Il suo testamento mondiale è di pace e di uguaglianza sociale tra tutti gli abitanti del pianeta. Ricordiamo che questa puntata sarà poi ascoltabile anche in podcast sulla sezione di Radio Teketed attraverso il grande portale di Rai Play Sound, e quindi Gianluca Polverari
2: e Giacinto De Caro
1: vi salutano e vi rimandano al prossimo appuntamento di Radio Teketè, che racconta, anzi diciamolo bene, del prossimo appuntamento di Radio Teketè racconta, condotto da Ugo Coccia, con il ciclo Campionati al Cardiopalma. Una risentirci da parte mia
2: e da parte di Giacinto De Caro.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: La grande classica nel cuore delle Dolomiti. Dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

RAI Radio Tecetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Søren Obi Kierkegaard, un animo filosofico davvero tormentato. Qualche anno fa il filosofo Cesare Catà, sulle pagine dell'Huffington Post italiano, ha raccontato da par suo la vita di questo filosofo danese in un articolo bellissimo, tutto incentrato su un episodio dolce amaro della sua esistenza. Il 12 settembre del 1841, Kierkegaard sta tornando in treno a Copenaghen perché deve comunicare alla sua amata fidanzata Regine Olsen che la deve lasciare, senza alcun motivo logico e razionale. Stanno assieme da circa un anno, la loro differenza di età è forte, ma entrambi si amano follemente e il padre di lei ha consentito alla loro frequentazione. Tutto pare andare a gonfie vele. Ma Kierkegaard è un filosofo che si lambicca tra considerazioni sulla natura estremamente contraddittoria dell'esistenza umana. Si è convinto che la vita umana, se viene vissuta nella piena intensità, ovvero scegliendo sempre in maniera attiva cosa fare, si distrugge nell'angoscia dei sensi di colpa verso quelle stesse scelte, che comportano la scomparsa di infiniti mondi inaccaduti. E lui allora decide di non consegnare la sua amata a una tal sciagura. La lascia, senza alcuna spiegazione. Lei tenta il suicidio. Lui continua il suo percorso filosofico e di vita, sempre in bilico fra l'estrema genialità delle sue intuizioni e l'assurdità di certi suoi comportamenti. Lei si rifà una vita assieme a un altro uomo, ma lo guarda passeggiare ogni giorno per le vie di Copenaghen. Lui la pensa continuamente, vorrebbe parlarle. A modo suo lo fa, tramite i suoi scritti. Tutto quel che scrive, infatti, lo scrive per lei, forse anche per dirle perché l'ha lasciata, ma non lo scrive a suo nome. Lo scrive sotto vari pseudonimi, perché lui, come Søren, non voleva esistere. Un giorno del 1855 viene a sapere che Regine sarebbe partita con la sua famiglia per le Isole Vergini. La cerca in città, ma non la trova. A un certo punto lei sbuca da una via e gli dice: «Volevo solo dirti che ti ho perdonato e che non ho mai smesso di amarti. Dio ti benedica. Spero tutto il meglio per te». Lui rimane senza parole. Non c'è stavolta uno pseudonimo a cui mettere in bocca sue frasi, anche perché in quel momento proprio non ne ha. Si limita a un cenno di saluto col cappello. Dopo 4 mesi da quell'incontro, mentre passeggiava in centro città, Kierkegaard sviene e muore, all'improvviso. Forse non riusciva più a reggere il dolore dell'angoscia che sentiva dentro. Forse. Quando Regine torna a Copenaghen, scopre che lui è morto. Quando le comunicano che le ha lasciato tutto in eredità, tutto, guadagni, proprietà, casa, tutta una vita, insomma. Quella vita che prima non aveva voluto passare assieme a lei, gliela riconsegna postuma, sotto forma di beni accumulati, svuotata di sensi di colpa, svuotata di angoscia. Anche stavolta Regine non trova una ragione a questo comportamento. Forse un indizio c'è in una pagina del diario di Kierkegaard che Regine non aveva mai letto e non avrebbe mai potuto leggere. In quella pagina c'è scritto così: «È proprio vero quel che dicono i filosofi. La vita va compresa all'indietro, ma non bisogna dimenticare l'altro principio, che si vive in avanti».

Søren Kierkegaard nasce nel 1813 a Copenaghen, da un padre rigorosamente religioso e dalla sua seconda moglie. Ultimo di 7 fratelli, prima ancora di compiere i 20 anni, ne vede morire 5. Particolare fu la tragedia del suo fratellino omonimo, che muore a 12 anni di emorragia cerebrale dopo una caduta giocando nel cortile della scuola. Il padre credeva di essere stato maledetto per via di una bestemmia pronunciata da giovane, mentre stava lavorando durante una tempesta. I genitori, molto anziani e molto religiosi, per giunta paranoici per questa supposta maledizione, educarono in maniera estremamente rigida il piccolo Søren, inculcandogli un malsano senso del peccato come colpa. Accanto a questo, però, forse per compensare, il giovane sviluppò un grande senso dell'ironia. Studia teologia all'Università di Copenaghen, dove ha condotto quasi tutta la sua esistenza. Interrompe gli studi, si avvicina ai filosofi tedeschi, ma riprenderà gli studi solo alla morte del padre. Si laurea nel 1841 con una tesi sul concetto di ironia in riferimento costante a Socrate. Nel frattempo aveva già cominciato a redigere un diario e a scrivere articoli con cui era riuscito ad acquisire una discreta fama nel contesto danese. Nonostante un'indole che lo portava all'introspezione, era tuttavia una persona socievole. Ogni giorno passeggiava nelle vie della capitale danese e si intratteneva in conversazioni. Frequentava i salotti degli amici ed era impegnato nel circolo studentesco universitario, della cui lega fu anche presidente. Il re Cristiano VIII di Danimarca amava la sua compagnia e si delettava nel sentirlo parlare. Gli unici viaggi che fece fuori dalla Danimarca furono in direzione di Berlino per andare ad ascoltare le lezioni del famoso filosofo tedesco Schelling, dalle quali però fu deluso e ne scrisse in dettaglio. Pur avendo ottenuto l'abilitazione a fare il pastore, non lo farà mai e riesce a mantenersi solo grazie ai suoi guadagni e a una cospicua eredità paterna. La sua vita, una volta messa da parte la sua storia d'amore con Regine, nella maniera che abbiamo già detto, andò avanti fra riflessioni, opere pubblicate mai a suo nome, paranoie esistenziali e, solo negli ultimi anni, fra veementi polemiche, prima contro il giornale satirico Il Corsaro, che lo svillaneggiava con maligne caricature, poi contro la chiesa ufficiale protestante danese, in particolare contro i vescovi di Copenaghen, che accusava di tradimento degli ideali evangelici. Nel 1850, infatti, ruppe ogni rapporto ufficiale con essa. Poi morì nelle circostanze rocambolesche di cui abbiamo detto.

0: Le opere filosofiche principali di Kierkegaard sono pubblicate tutte sotto pseudonimo. Victor Eremita per Out Out, Johannes de Silenzio per Timore e Tremore, Constantin Constantius per La Ripetizione, Hilarius il Legatore per Gli Stadi nel Cammino della Vita, Johannes Climacus per Briciole di Filosofia, un flop incredibile che vendette solo 17 copie in un anno e spinse Kierkegaard in una grave crisi depressiva. Anticlimacus per La malattia mortale e per La scuola di cristianesimo. Le uniche opere che pubblica a suo nome, al suo vero nome, sono quelle teologiche. La scelta dello pseudonimo è legata alla sua visione filosofica di cosa sia l'ironia. Questa parola viene da un termine greco che significa attore. Come un attore indossa, ora metaforicamente, ai tempi antichi letteralmente, una maschera e impersona un altro che non è lui, così Kierkegaard indossa i panni di un differente autore di libri, che non coincide perfettamente con lui e con le sue idee, ma che ha ed esprime delle idee pensabili. In questo modo il filosofo raggiunge il triplice scopo di esplorare la possibilità filosofica di certe idee, di esplorarla in maniera plurale e di esplorarla però mantenendo una distanza ben precisa con le sue proprie e precise idee. Su questo aspetto ascoltiamo lo stralcio di una intervista al filosofo italiano Sergio Gibone, presente negli archivi RAI.
1: L'opera di Kierkegaard ha un legame molto stretto con la sua vita personale, privata, la sua biografia. D'altra parte però, in modo paradossale, Kierkegaard non parla mai a nome proprio, ma spesso usa degli pseudonimi, come se volesse nascondersi dietro delle maschere. Come si può spiegare questa contraddizione o questo paradosso?
2: Tutto questo è vero, e vediamo come si può spiegare questo paradosso, questa contraddizione. Ma allora incominciamo col dire che la biografia di Kierkegaard, quella biografia che davvero costituisce la trama della sua opera, a cui lui torna continuamente, è qualcosa di molto povero. Sono pochi i dati esteriori di un qualche rilievo di questa biografia. Kierkegaard viveva di rendita, si occupava interamente dei suoi studi, polemizzava spesso con gli esponenti della tradizione religiosa a cui lui apparteneva, cristianesimo luterano, ma già in qualche modo secolarizzato e mondanizzato. Ha fatto qualche viaggio, uno solo in fondo di un qualche rilievo, si è recato a Berlino nei primi anni 30, ha incontrato Schelling, ha seguito alcune sue lezioni, ma non ne ha ricavato granché. Sembra che le sue impressioni in proposito non siano state piuttosto deludenti. Dunque una biografia poverissima e tuttavia una biografia che rappresenta il punto di riferimento della sua riflessione.
1: È molto anche giovane, relativamente giovane, no?
2: Sì, è morto relativamente giovane, poco più di 40 anni, ma dicevamo, biografia povera e biografia come luogo di una continua provocazione intellettuale. Com'è possibile questo? Il fatto è che Kierkegaard rifletteva su alcuni elementi profondi, oscuri, rimasti sempre oscuri, che lui stesso non ha voluto dichiarare. Ha fatto allusione alla colpa grave, gravissima, che avrebbe commesso suo padre e di cui tutta la famiglia, lui per primo, avrebbero portato il peso. E ha fatto anche un riferimento non meno allusivo, a quello che lui ha chiamato il pungolo nella carne, un dolore profondo che non ci è mai stato rivelato.
1: Ma e questa colpa del padre ci è stata rivelata, no, o resta un mistero?
2: No, resta un mistero. Ciò che è interessante in questo discorso è che Kierkegaard, come calamitato da queste da queste pulsioni profonde, è tuttavia restio a dichiararle, a esplicitarle. Ed ecco che si mette in maschera, ecco che assume degli pseudonimi, e solo attraverso degli pseudonimi, che sarebbe meglio definire eteronimi, lui parla, comunica, si presenta, tematizza le sue prospettive filosofiche. Intanto, che differenza potremmo fare tra pseudonimi ed eteronimi? Diciamo che gli pseudonimi sono quelli che rimandano sempre a una stessa identità soggettiva. Io posso chiamarmi altrimenti, ma sono sempre io. Gli eteronimi implicano qualche cosa di più, implicano qualcosa come l'uscita da se stessi e l'adozione di un altro punto di vista. E allora la domanda è, il paradosso a cui si faceva riferimento prima, perché questo? Perché questo restare legati, legatissimi alla propria biografia e quindi in qualche modo alla propria identità personale da una parte e dall'altra questo bisogno di uscire da sé, di assumere sempre nuove maschere, nuovi volti, nuovi modi di vedere la realtà. Ebbene, una risposta sta nel concetto kierkegaardiano di verità. Come concepisce Kierkegaard la verità? Come qualche cosa che si dà soltanto all'interno di una prospettiva personale.
0: L'intuizione centrale di tutta la filosofia di Kierkegaard è la profonda critica a uno dei concetti fondamentali della filosofia di Hegel, quello di sistema. Per Kierkegaard ogni pensiero, ogni espressione di razionalità provengono sempre da individui concreti con i loro vissuti e le loro storie, difficilmente riconducibili a sistemi astratti o assoluti. Un tipo di oggettività assoluta come quella a cui aspira Hegel è un totale non senso per Kierkegaard. Quel che è centrale invece è la singolarità di ogni esistenza che vive e pensa. Esistenza, e questo è il termine chiave per comprendere la filosofia di Kierkegaard. La natura dell'esistenza è, secondo lui, dinamica, in quanto ogni individuo esistente, e quindi ogni forma di esistenza, prendono costantemente forme differenti, senza che queste differenze possano essere ricondotte a leggi a priori. La natura dell'esistenza è inoltre contingente, in quanto ciò che avviene in ogni esistenza, ciò che ad esempio ci capita di fare, ciò che ci accade, rientra sempre nell'ambito del possibile, non del necessario. Infine, la natura dell'esistenza è non teoretica, in quanto ogni uomo, nel condurre la sua esistenza, persegue sempre un interesse, uno scopo soggettivo, anche quando pensa. Lo fa sempre perché ha un interesse specifico e soggettivo a farlo. Esistere, essere al mondo, implica un costante impegno all'agire che da un punto di vista filosofico deve far concludere che la dimensione prioritaria è quella etica, non quella teoretica. La filosofia deve indagare quali sono i modi possibili di condurre un'esistenza per valutarne pro e contro, in una dimensione però concreta, non astratta. Secondo Kierkegaard, queste possibilità sono riconducibili a tre possibili stadi esistenziali: lo stadio estetico, lo stadio etico, lo stadio religioso. Dal punto di vista mondano, i primi due stadi rappresentano due possibilità alternative, fra le quali non esistono continuità o compatibilità possibili. Tra due cose che sono alternative, ognuno deve scegliere. Ma questa possibilità di scelta implica anche il fatto che colui che sceglie è anche responsabile degli esiti della sua scelta. Se insomma sceglie male, si sentirà colpevole di aver scelto male. Inoltre, di fronte alla pura possibilità di scelta, quindi alla pura libertà di poter scegliere, ogni individuo prova una strana sensazione di quasi soffocamento di fronte a tante possibilità aperte dinanzi a lui, ma totalmente indeterminate, che lo pongono innanzi costantemente a una scelta esistenziale, ma dotata di scarsissima base informativa. Insomma, tante responsabilità, ma nulla informazione. L'angoscia, infatti, diversamente da altre sensazioni negative come la paura, non ha un oggetto specifico. Non si ha angoscia come si ha paura, ad esempio, del buio. L'angoscia ha come l'oggetto l'indeterminato, quindi il quasi nulla, la libertà di scelta, dice Kierkegaard, è una angosciante possibilità di potere. Il problema è però che questa vertigine di libertà, determinata dal vuoto per troppa apertura, è qualcosa di costitutivo dell'uomo e l'angoscia quindi è molto più un dato antropologico che un mero sentimento. Così come il senso di colpa è più, in un certo senso, il marchio di fabbrica della razionalità etica umana che non una fugace sensazione. Kierkegaard in questo modo inquadra la struttura antropologica che attiva l'esistenza umana come percorso assolutamente singolare di scelte angosciose e eventualmente colpevoli. Dello stadio estetico è emblematica la figura del Don Giovanni, protagonista di una leggenda narrata in un'opera attribuita allo scrittore spagnolo Tirso de Molina, poi lirizzata nella famosa opera di Mozart con libretto di Da Ponte. Questi sarebbe il portatore di un tipo di vita puramente sensuale, quindi premorale, legato al puro inseguimento di certe sensazioni attraenti, che vanno godute nell'istante della conquista, per poi venire immediatamente sostituite da altre. Questo tipo di vita non conosce la dimensione temporale della durata essenziale in una relazione, ma riduce tutto all'istante del godimento. Il problema è che questo tipo di uomo estetico è costantemente alla ricerca di nuove emozioni e nuove conquiste, costantemente esposto alla noia e all'estenuazione, è effettivamente prigioniero di cose che non controlla lui, le sue continue attrazioni, cioè. In questo senso, questo stile di vita non è soddisfacente, in quanto conduce a un profondo stato di disperazione, di incapacità di vivere, diciamo così, in pace con se stesso, di un continuo inseguimento di se stesso in cose che sono altre da se stessi. Ciò porta a dover optare per un'altra tipologia di vita, alternativa alla prima, lo stadio etico. Se lo stadio estetico porta il soggetto a perdersi dietro attrazioni esterne a lui, lo stadio etico è quello del tentativo di riaffermare se stesso attraverso un preciso impegno esistenziale, aderendo con pieno convincimento a modelli di vita morale, socialmente definiti e accettati. I modelli sarebbero il buon marito con un bel lavoro che si impegna per la famiglia. Scegliendo di essere un modello morale di vita, l'uomo etico cerca di essere fedele al proprio sé, interiorizzando una specie di sé sociale. Questa fedeltà al sé lo dota di una dimensione complessa di temporalità, ben diversa dal puro istante in cui è immerso l'esteta. Un uomo etico vive il suo presente, facendosi carico del suo passato di scelte e proiettando la sua vita etica come un progetto nel futuro. Nemmeno questa diversa scelta di vita, però, può salvare dalla disperazione, in quanto l'uomo etico è colui che vive al massimo grado morale il senso di colpa che attanaglia ogni uomo costretto a scegliere e quindi sempre esposto alla possibilità di sbagliare e di sentirsi quindi in colpa di questo sbaglio. Se infatti l'esito dello stadio di vita estetico è quello di divenir prigioniero di attrattori esterni, quello dell'uomo etico è di dover stare continuamente a pentirsi per alleviare il senso di colpa per le varie scelte fatte. Entrambi gli esiti portano a uno stato di disperazione, la malattia mortale, come la chiamava Kierkegaard, il disagio che ognuno di noi vive in rapporto al sentimento del proprio sé, l'incapacità di vivere in pace con se stessi, il sentire, in un certo senso, la morte del proprio io. Di qui la malattia mortale. Questa disperazione a cui conducono i due stili di vita esaminati è l'esito, disperato appunto, o di voler essere per forza se stessi, come l'uomo etico, o di voler essere per forza altro da sé, come l'esteta. Nel primo caso, l'uomo etico scopre i suoi limiti e se ne dispera, disperazione da orgoglio. Nel secondo caso, l'esteta scopre di non essere davvero in grado di abbandonare se stesso e altrettanto se ne dispera, disperazione da debolezza. Per Kierkegaard, tali disperazioni rappresentano nient'altro che l'emergenza di un conflitto insanabile che c'è all'interno dell'uomo fra la consapevolezza razionale dei propri limiti e la spinta altrettanto razionale a volerli superare, andando verso ciò che limiti non ne ha. Tutti gli uomini sono ammalati, per così dire, di questa malattia mortale, e lo sono proprio nella misura in cui sono uomini. Acquisirne consapevolezza è un primo passo, ma non è la guarigione. Per Kierkegaard la guarigione avviene solo con la fede, che è ciò che insegna a ogni uomo il suo rapporto strutturale di totale dipendenza metafisica da un Dio creatore. Rapporto che ragionevolmente spiega la compresenza nell'uomo della sua limitatezza e della sua aspirazione assoluto, entrambe conseguenza dell'essere creato da un creatore. Il terzo stadio di vita così si configura come un vero e proprio salto in alto rispetto ai due modelli alternativi, ma entrambi mondani. Il modello di vita religiosa è quell'Abramo che per fede è disposto anche a sacrificare il proprio figlio, in assenza della benché minima comprensione delle ragioni divine. Il religioso è colui che rompe con la società degli uomini, isolandosi nel suo rapporto personale con Dio, e che vive la fede come un'esperienza solitaria che nulla ha a che vedere con i rituali socialmente condivisi, cui la storia del cristianesimo l'ha invece drammaticamente ridotta. Agli occhi di Kierkegaard, la fede è strutturalmente estranea alla razionalità, già che per credere bisogna accettare uno scandalo logico. Il Dio, cioè, che si incarna e si fa Cristo, che soffre e muore scandalosamente come uomo, senza smettere di essere Dio. La fede allora è davvero irragionevole se si pensa che, da un lato, è l'uomo a compiere questo salto di fede verso il divino e quindi a scegliere di credere, ma dall'altro la fede, ci insegna lo stesso Cristo, è in ogni caso un dono, una grazia di Dio. Dal punto di vista di Kierkegaard, avere fede e condurre una vita religiosa consistono nel riappropriarsi del significato profondo e non pienamente razionale della propria esistenza individuale, l'essere creatura limitata e potenzialmente colpevole. E quindi vivere quello scandalo di abbracciare ragionevolmente una scelta non di ragione, sottraendosi alle forme di vita mondane e socialmente virtuose della contemporaneità, adeguandosi invece a un messaggio di rivelazione trascendente rispetto al mondo. Sempre dagli archivi Rai, ascoltiamo in merito le parole illuminanti di uno dei maggiori esponenti dell'esistenzialismo cristiano qui in Italia, Pietro Prini.
3: Teologia autobiografica. Teologia in cui, per esempio, si rende conto che la sua vita non è una vita cristiana propriamente, non vive veramente il cristianesimo. Il cristianesimo che egli accosta, che egli avvicina, gli resta soltanto sul piano poetico, sul piano, come dire, della descrizione che ne fa colui che resta fuori dal cristianesimo. Il vero santo, il vero cristiano, non pensa di parlare del cristianesimo, il vero santo lo vive, lui non vive il cristianesimo, perché sa che il cristianesimo vissuto significa la vita di Cristo, povero, disprezzato, perseguitato, la vita che è vissuta continuamente nell'approccio della croce e nella conclusione della croce. Questo è il vero cristianesimo, no? Non è la sua scelta. Dice: io purtroppo non sono cristiano, sono un poeta del cristianesimo, sono uno che descrive il cristianesimo. Questa è la mia fatalità, la fatalità della mia vita. E d'altro lato, questa teologia lui l'accosta proprio a attraverso le esperienze che passa nei suoi rapporti, il suo rapporto con la fidanzata, la regina Holsen, il suo rapporto col padre, il suo rapporto con il vescovo Münster, che era il vescovo luterano della sua comunità. Ebbene, con questi personaggi egli si rende conto che il suo rapporto non può essere veramente un rapporto vissuto come rapporto cristiano. Si accorge che ha un qualche cosa che lo tira fuori, che lo esclude dall'essere quel certo singolo uomo comune, uomo senza pretese di eccezionalità. Si accorge di essere un uomo che è fuori dall'ordine degli altri uomini. Egli parla alla maniera di San Paolo di una spina nella carne, c'è qualcosa che gli impedisce di accedere al fidanzamento, di accedere al matrimonio, e perciò rompe il fidanzamento con Regina Holsen, lo rompe e dichiara che ne farà il tema della sua riflessione poetica in tutta la vita.

All'uomo di oggi il messaggio di Kierkegaard forse dice poco. L'immersione nella mondanità è totale. Ciò che però ci dice sul senso di colpa, sulla nostra capacità, cioè di dare un significato preciso al nostro sentire, di essere responsabili di una scelta che sentiamo eventualmente sbagliata, ma sbagliata rispetto a cosa? A noi stessi? A certi standard sociali? Vabbè, ad ogni modo, dicevo, quel che Kierkegaard ci insegna sul senso di colpa è estremamente rilevante per noi oggi, perché mostra un dato fondamentale del tipo di razionalità umana. Ognuno di noi, cioè, conduce una vita fatta di scelte, che sono tanto più razionali quanto più noi ci sentiamo responsabili delle conseguenze di quelle scelte, anche di quelle che potrebbero essere indipendenti da noi. Ma scegliere significa accogliere su di sé il peso della scelta, razionalizzato come sentimento ragionevole di una eventuale colpa di cui saremmo imputabili. Questo senso apre ognuno di noi a un tipo di socialità politica distante dai modelli contrattualistici e più legato ai modelli invece del prendersi cura di altri, limitati e vulnerabili come noi, angosciati.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: E tu gli hai detto che i soldi erano miei?
2: No, ma quello sa tutto. Come diavolo l'avrà fatta scoprirlo? Io pensavo che fosse innocuo, e invece hai visto che bello scherzo ci ha combinato.
1: Vuoi vedere che è venuto in America apposta?
2: Ma che facciamo? Praticamente Giovanni mi sta ricattando.
1: Ma che prove ha che quei titoli sono miei? Non può dimostrarlo.
2: No, ma vuoi rischiare che lo dica qualche magistrato?
1: Maledizione, ci mancava anche questo deficiente.
2: Più che deficiente, mi sembra pericoloso. Telefona Fedeli.
1: No, dobbiamo sbrigarcela da soli. A Palermo non debbono sapere niente, Laura.
2: Allora paghi.
1: Quanto vuole?
2: Il 10%. Ma secondo me si accontenterà di meno.
1: Ma guarda quest'idiota che gioca a fare il gangster.
2: Io gli farei prendere uno spavento, così gli passa la voglia di giocare. Se vuoi, io faccio una telefonata.
3: Ah, dottoressa Macchi, non l'ho vista entrare. Come sta?
2: Ciao, Antonio.
3: E che vi porta? Fettuccine, tagliatelle?
1: Per me solo un'insalata.
3: Oh, italiano anche lei?
2: Paesano, il dottore di Palermo. Siamo di corsa, Antonio. Portaci due insalate e un po' di frutta.
3: No, subito. Però la prossima volta vengo con calma, dottore. L'insalata a Boston può mangiarla anywhere you like. Ma le fettuccine come le facciamo noi? Homemade. Non le trova più, nemmeno in Italia ormai.
1: Va bene, grazie.
3: Ok, Harry, tu sai...
2: Allora, vuoi che telefoni a Fedeli?
1: No. Ho già dei problemi a Palermo per la partenza di Nora. Lui ha tentato in tutti i modi di fermarla. E in questo momento è meglio se non gli chiedo favori. Anzi, non deve sapere che ci siamo fatti ricattare da uno come Giovanni. Ci perdiamo la faccia, Laura.
2: Ma perché parli al plurale? Io non c'entro. Anzi, se vedo che il gioco diventa pericoloso, io mollo.
1: Ma grazie, bella amica, e tutti i favori che ti ho fatto io.
2: Ma non hai mai rischiato niente.
1: E tu rischi. Ma dai, hai paura di Giovanni?
2: Non lo so. Non ho ancora capito che c'è sotto. Secondo te Giovanni come l'ha saputo che i titoli erano i tuoi? Ci è arrivato da solo o l'ha informato qualcuno?
1: Ma chi? A parte noi due non lo sapeva nessuno.
2: Franchina potrebbe aver fatto delle indagini bancarie. Magari ha controllato il conto di Giovanni. No, no, non può essere. A nessuno verrebbe in mente di indagare su Giovanni.
1: Ci è arrivato da solo. Abbiamo sbagliato a lasciargli i titoli per tutto questo tempo.
2: Non avevi scelta, Franco. Senti, perché non gli diciamo la verità? Io mi evito un viaggio a Palermo. E ci vai tu in banca con Giovanni a riprendersi i titoli.
1: Franchina continua a controllarmi. Magari mi fa pure pedinare.
2: Allora mi devo proprio sacrificare io.
1: Dai, Laura, per piacere.
2: Ok. Ma i soldi per Giovanni me li dai tu.
1: Mi fa una rabbia. Con me fa l'amico. Sospetta che i titoli siano miei, ma non ne parla. E non ha neanche il coraggio di dirmelo in faccia che mi ricatta.
2: In fondo ha ragione lui. Quei soldi gli spettano. Ti ha reso un servizio e ti ha evitato un sequestro. Pensa se Franchina ti trova tutti i miei.
1: Tu mi devi fare un favore, Laura. Non ti fare mai scappare con Giovanni che i titoli sono miei. Mai, hai capito?
2: Se accetti il ricatto capirà, non è così stupido.
1: Non importa. Tu nega sempre. I soldi sono i tuoi e Giovanni ti ha fatto un favore a tenerteli per tutto questo tempo. E per questo che tu gli fai un regalo per ringraziarlo di quel favore. E cerca di tirare sul prezzo. Il 10% è troppo.
2: Ok, ci proverò. Però quasi quasi comincia a piacermi Giovanni. Affegato. Io credevo che fosse un mammalucco. Chissà, forse riesco ancora a farteli risparmiare quei soldi.
1: Ah, sì? E come?
2: Segreti del mestiere.
4: Sta uscendo adesso.
5: È solo?
4: No, è con una donna. Deve essere una collega. Stanno andando verso la macchina.
5: Seguile.
4: Ok.
5: Chiamami appena puoi.
4: D'accordo, capo.

0: sono tanto convinta di farmeli tagliare.
1: Ma dai, i capelli corti ringiovaniscono. Poi se dici questa Federica è brava.
2: Ah, rimpiango tanto il mio parrucchiere di Grosseto.
0: Ma guarda che Federica è bravissima, una parrucchiera eccellente. Pensa che ha fatto la scuola a Milano.
1: Oh.
0: Senti, tu che cosa ti vuoi fare, le mesh?
2: Oh, non lo so. Sentiamo che dice lei.
0: Ah, guarda, è là, siamo arrivate. Ora il problema grandissimo è posteggiare.
2: Sì.
0: Ma senti, io ti dico molto sinceramente, ma chi te l'ha fatto fare a te di venire a Palermo?
2: Accidenti a chi ha inventato l'amore. Oh, guarda, Gittina, c'è uno che se ne sta andando.
0: Dove, dove?
2: A sinistra, quella macchina rossa.
0: Oh, meno male, guarda, oggi siamo proprio fortunate.
2: Sì. È quello il negozio?
0: Sì.
2: È grandissimo. Oh, ma quanto si prende questa per il taglio?
0: Ma perché sei avara?
2: No.
0: No, 100.000 mi pare, però
2: oh,
0: ne vale la pena, te lo giuro.
2: Ma speriamo.
0: Che miracolo, abbiamo trovato pure il parcheggio.
2: Meno male. Cettina, la borsa.
0: Ah, sì, sì, grazie.
2: I braccialetti.
0: Pure braccialetti, mi stavo dimenticando. Oh, io me li metto sempre perché mi fanno allegria. Sembrano dei campanelli.
2: Sì.
0: Sono di buon umore oggi.
2: Sì. Andiamo, dai, che facciamo tardi.
0: Andiamo.
3: Pronto, capo?
4: Sì, che c'è?
3: Quella sta andando dal parrucchiere.
4: Dove sei?
3: Piazza Bellomi. Sta entrando adesso nel negozio con la sua amica. Che faccio?
4: Prenditi un caffè, aspetta. Come si chiama questa parrucchiera?
3: Aspetta che guardo. Boh, ha un nome francese. Jean-Claude Daniels.
4: È solo per femmine, eh?
3: Dentro uomini non ne vedo.
4: Va bene, va bene. Allora aspetta là.
3: Chiamo quando esce.
0: La mia amica Rita è indecisa. Vorrebbe fare le mesh. Ma tu, Federica, che dici?
5: Sì, e più che mesh qualche colpo di sole, visto che è scura, per darle un po' di luce, no?
0: Sì,
2: hai ragione, sai, Cittina.
0: Ma sì,
5: scusate.
0: Sì. Prego, prego, Federica.
2: Senti, Cittina.
5: Pronto, pronto, qui Jean-Claude Daniels, buongiorno.
2: Proprio bello.
5: Come? Sì, sì, Federica, sono. Sì, subito, subito. E per lei, signorina Zabisarda.
0: Questa mia madre. Rita, vai con Federica, io vengo subito.
5: Prego, signora.
2: Va bene.
0: Pronto?
6: Io sono.
0: Chi te l'ha detto che ero qua?
6: Senti, solo una scusa per l'amica tua, esci.
0: Ora? E come faccio? Io sono arrivata in questo momento.
6: Non uscire dalla porta principale.
0: Lo so, lo so. Rita, mi devi scusare, ma io me ne devo andare. Sai, mia madre non si sente bene.
2: Vuoi che venga con te?
0: No, no, non è niente, vedrai. Vedrai che torno subito. Federica, scusami. Federica?
2: Sì.
0: Puoi venire un momento?
5: Certo.
0: Senti, Federica, io devo uscire dall'altra parte. A Rita, pensaci tu.
7: Messo l'ora, me l'ha detto Cettina.
0: La mia amica mi aspetta dal parrucchiere. Almeno fammela avvisare che non torno.
7: Quando arriviamo, telefoni.
0: Dove stiamo andando?
7: In un bel posto.
0: In un altro albergo?
7: No. Una casa di campagna. Bello, vedrai.
0: Strano che mi ha mandato a chiamare. Ci siamo visti 10 giorni fa. Di solito passa un mese e mezzo.
7: E si vede che non può stare senza di te.
0: L'ultima volta mi è sembrato malandato. Ma le prende le medicine.
7: È che il tempo passa per tutti. Da quant'è che lo conosci?
0: Quasi 20 anni. Era una ragazzina.
7: E in tutti questi anni sempre fedele sei stata.
0: Se gli avessi fatto le corna, tu saresti stato il primo a saperlo.
7: Già. Magari mi toccava pure di ammazzarti.
0: E
8: l'avresti fatto?
7: Dipende. Se era un ordine.
8: Rosario, qua è?
7: Sì, scendi. Andiamo. Andiamo.
8: Rosario, sembra deserta questa casa.
7: No, lui ti sta aspettando, vai. Vai, vai.
8: Da sola? E Rosario, non mi accompagni?
7: No, io qua resto.
8: Rosario, Rosario, ma che mi vuoi Madre di Dio, non me lasciare, stringimi forte tra le tue braccia, madre di Dio, non...

0: Ma che dico a Nora? Dovrò inventarmi una scusa per questa partenza.
1: Dile che hai un congresso a Palermo.
0: Così all'improvviso? Ma ti credi che tua moglie sia scema?
1: Allora dille che tua sorella ti ha mandato a chiamare. Che ne so.
0: Oh, abbiamo appuntamento al banco profumeria.
2: Yes, good morning. I'm looking for a tie. Yes.
1: La ragazza di Pietro ci ha invitato a cena stasera.
0: Tutte e due? E ci è andata insieme?
1: Sì.
0: Allora la pace è fatta.
1: Mica tanto. Eccola là. Nora!
3: Ciao.
0: Ciao, tesoro. Franco era da solo, si stava annoiando.
1: Magari compro qualcosa. Mi date un consiglio?
3: Io non ho tempo. La cena da Susanna è alle 8 e prima devo passare da casa.
1: Possiamo andarci insieme? Vengo a casa con te.
0: Preferisco di no, Franco. Dai, andiamo a bere qualcosa. Franco, guardati un po' in giro. Ci vediamo tra un po'. Perché l'hai portato? Ha insistito lui. E dai, Nora, mi faceva pena.
3: Senti, io ho fretta davvero. Cosa dovevi dirmi?
0: Ah, sì, è successo un guaio. Devo andare a Palermo.
3: Ah,
0: parto domani con Giovanni. Beh, è una scocciatura. Ti ricordi quel concorso all'ospedale?
3: Sì.
0: E mi servono dei documenti dall'Italia.
3: Beh, e non te li puoi far spedire da tua sorella?
0: E magari, ma ci vuole la mia firma. Burocrazia, sai. Così mi tocca fare questo bel viaggio.
3: E quando torni?
0: Ah, subito.
3: Franco viene con voi?
0: No.
3: Laura, non voglio che Franco resti qua. Io sto cercando di cambiare vita. Lui mi crea dei problemi.
0: No, ti confonde, vuoi dire?
3: Sì, anche. Ho bisogno di stare tranquilla.
0: Senti, perché non la fai finita, Nora? Sei ancora innamorata di lui. Lascia perdere tutto e tornatene a casa.
3: Grazie dell'incoraggiamento.
0: Sì, devi ringraziarmi davvero, io lo dico per te. Stavi meglio a Palermo. Da quando sei arrivata, sei sempre nervosa, scontrosa. Ma da chi ti devi difendere?
3: Da tutti.
0: Nora, tu non stai bene. Dovresti prenderti una vacanza. Senti, ma non sarà colpa di Andrea. Forse è lui che ti rende nervosa.
4: Nora, io e Pietro ti aspettiamo alle 8 sotto casa di Susanna. Non fare tardi. Pietro dice che sono fissati con la puntualità. Ciao.
5: Nora, sono Natalia. È successa una cosa terribile. Cettina, le hanno sparato poco fa. Telefonami appena torni. Ciao. Pronto?
3: Natalia, ho appena sentito il tuo messaggio.
5: Oh, sì, Nora. È successo un paio d'ore fa. L'hanno trovata vicino a una masseria fuori Palermo.
3: Oh, ma non sanno niente ancora. Chi è stato? Perché?
5: La colpa è mia, Nora.
3: Come?
5: Cettina mi aveva telefonato e ci siamo viste un paio di volte. Sapeva chi ha cancellato i dischetti di Roberto.
3: E l'ha detto a te?
5: Sì, ed è per questo che l'hanno uccisa.
3: Ma chi è stato? Chi li ha toccati quei dischetti?
5: Non posso parlare per telefono, Nora. Ma Franchina ha informato di tutto. Sta indagando.
3: Natalia, Franco non c'entra niente con quei dischetti, vero?
5: Non lo so, Nora.
3: È stato lui.
5: Franchina si metterà in contatto con te, se ci sarà bisogno. Io volevo solo dirti che devo andarmene da Palermo. Parto subito, stavo facendo le valigie.
3: Ma dove vai?
5: Non lo so nemmeno io. In un posto sicuro, credo.
3: Ma perché? Che cosa c'entri tu?
5: Franchina pensa che anch'io sia in pericolo. Quelli sanno che Cettina ha parlato con me.
3: Ma vieni qui a Boston, vieni a stare qui da me.
5: Non sono io che decido. Mi hanno affidato una squadra di poliziotti, esperti nella protezione dei testimoni. Non lo so dove mi porteranno.
3: Hai paura?
5: Un po'.
3: Natalia, che posso fare per te?
5: Niente, credo. Devo cavarmela da sola. Neppure mio padre saprà dove vado.
3: Ma si tratta di qualche giorno, no? Ti faranno tornare a casa appena possibile.
5: E chi lo sa? Dipende dalle indagini.
3: Ma chi è che ti ha messo in questa situazione? Chi è stato? Franchina?
5: Ma no, ho deciso io spontaneamente di aiutarlo. Mario non mi ha obbligata a parlare con Cettina.
3: Sì, però adesso sei tu quella che si deve nascondere, mica lui.
5: Nora, era mio dovere. E l'ho fatto anche per la memoria di Roberto.
3: Scusami. Scusami, è che sono preoccupata.
5: Anch'io. Speriamo bene.
3: Sì. Senti, come faccio ad avere tue notizie? Potrai telefonarmi ogni tanto?
5: Non lo so. Immagino che Franchina terrà i contatti con me. Non lo so come funziona questo programma di protezione. Non mi hanno spiegato ancora niente.
3: Natalia.
5: Sì.
3: Ti ammiro per il tuo coraggio.
5: Veramente, ho una gran paura.
3: E ti voglio bene.
5: Anch'io. Ora ti lascio, Nora. Mi stanno aspettando. Non stare in pensiero.
3: Ciao, Natalia.
5: A presto. Spero. Ciao.
6: Avete ascoltato la 31ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
1: Remo Girone,
6: Nora,
7: Angela Baggi,
6: Laura,
8: Claudia Poggiani,
6: Natalia,
9: Loredana Martinez,
6: Cettina,
10: Caterina Silos Labini,
6: Rosario,
11: Francesco Anzalone,
6: e con
12: Roberto Gammino,
13: Pierluigi Giorgio,
14: Lucia Guzzardi,
15: Ted Russoff,
16: Mafalda Valle.
6: Coordinamento tecnico:
17: Raffaele Vincenti.
6: Assistente al programma:
18: Emma Caggiano.
6: Regia:
19: Idalberto Fei.
6: Programma registrato a Roma nella Sala M di Via Asiago.

throw me a beam or two. I begged of a star and asked for

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: La signorina Emma Lamour è pregata di presentarsi al Banco Alitalia. Miss Emma Lamour is kindly requested at the Alitalia desk.
2: Dottor Franchina, sono Testa.
3: Ah, da dove chiama? È a Palermo?
2: Sì, all'aeroporto. Siamo arrivati ora.
3: La dottoressa Macchia è con lei?
2: Sì, sta aspettando i bagagli. Dopo andiamo in banca.
3: Subito.
2: Laura preferisce così.
3: Va bene, vi aspettiamo noi.
2: Dottor Franchina, Ha intenzione di arrestarla?
3: Vedremo che succede.
2: Niente violenza però,
3: Ma quale violenza? Lei ha visto troppe film poliziesche. Ci vediamo più tardi, dottore.
1: Vivimos al signor Rafael Vicente.
4: Laura, le nostre valigie ci sono?
5: La mia ancora no. Hai telefonato a casa?
4: Sì, tutto bene.
5: Eccola, è quella? Quella rossa.
4: La prendo io. Ecco, possiamo andare.

0: Non lo perdete di vista, quando esce dalla banca l'ha fermata, babù.
1: E lui? Testa? Dobbiamo prendere anche lui?
0: Solo per finta. Testa è il nostro complice. Tutta sta scena è per non insospettire la donna. Prima portami in questura e poi lo lasciamo andare subito.
1: Ci siamo. Scendo, capo.
0: Bravo.
2: Allora, arrivederci, direttore. E grazie, grazie ancora.
3: Grazie a lei, grazie a lei. La nostra banca è sempre a sua completa disposizione. E grazie, grazie.
4: Giovanni, sono qui.
2: Tutto fatto.
4: Ti ha dato i titoli?
2: Sì.
4: Ti ha fatto domande? Ha voluto sapere perché li ritiravi?
2: Gli ho detto che devo comprare una casa.
4: Insomma, è tutto tranquillo.
2: Certo, certo.
4: Senti, per i soldi ci mettiamo d'accordo, eh? È giusto che io ti faccia un regalo per il tuo disturbo. Però il 10% è troppo.
2: Come?
4: E dai, Giovanni, non essere troppo avido.
2: Ah, sì, sì. I soldi me li puoi dare anche dopo.
4: Mi porti a pranzo almeno? Io ho una fame. Dai, dai, dammi questi titoli, che li metto in borsa.
2: Fai presto, fai presto.
4: E ma perché hai tutta questa fretta?
2: Dai, usciamo. Qua dentro si soffoca.
4: Ma sei tutto sudato, ti senti bene? Forse è meglio se ti siedi. C'è un bar lì.
5: Buongiorno. Lei è la dottoressa Laura Macchi?
4: Sì, perché?
5: E lei è il dottor Giovanni Testa?
2: Sì.
5: Dovete seguirmi.
4: Ma perché? Che abbiamo fatto?
5: Seguitemi, per favore.
4: Ehi, ma non può obbligarci a venire con lei. Giovanni, di qualcosa anche tu. Ci state arrestando?
5: No, signore. È un fermo. Dobbiamo svolgere accertamenti e non potete rifiutarvi di venire al commissariato. Mi dia la borsa, per favore.
4: Ma perché?
5: Signore, è meglio se non fa resistenza.

0: Sei sola?
1: Sto aspettando Diana.
0: Posso sedermi qua?
1: Certo.
0: Che hai preso tu?
1: Carne e un po' di purè.
0: Lascia perdere i purè, non lo sanno fare.
1: Hai ancora lezione nel pomeriggio?
0: 2 ore. Tuo marito è partito?
1: No.
0: Ah, sta sempre a casa tua?
1: No, è andato in albergo.
0: Senti, Nora, l'altra sera sono stato un po' cafone. Volevo scusarmi.
1: Ok, sei scusato.
0: È vero, non ho nessun diritto di essere geloso. Però lo sono. Non è stato piacevole trovare tuo marito a casa tua.
1: Non ne parliamo più, Andrea.
0: Probabilmente lascio la scuola. Sto aspettando una risposta. Se va bene, vado via dopo Natale. Cercano un professore in una scuola italiana di New York. Forse pagano meno, ma se mi prendono ci vado.
1: Ma lo fai per me?
0: Sì. Aspetta, non voglio che tu ti senta in colpa. Magari torno dopo un mese. È solo una prova.
1: Lasci una città che ti piaceva. Una scuola in cui ti trovi bene solo per stare lontano da me.
0: Non la mettere così, Nora. Non è che sto distruggendo la mia vita. Anzi, magari è la mia fortuna. E non vado a insegnare in una scuola del Bronx, ma a Manhattan. Insomma, ho cercato il meglio.
1: Beh, se non incontravi me potevi restartene tranquillo a Boston.
0: Ma ti ho incontrato.
1: Mi dispiace.
0: È meglio se cambio aria per un po'.
1: Andrea, io non me la sento di chiederti di restare.
0: Lo so.
1: Io ti voglio molto bene, ma prima devo risolvere tante cose.
0: E soprattutto non sei innamorata di me.
1: Questo non lo so.
0: Come?
1: Non lo so. E non voglio chiedermelo. Io ho troppi problemi, Andrea. Poi c'è mio marito. Provo ancora qualcosa per lui. Insomma, sono troppo incasinata. Mi dispiace non vederti più. Ma se ti fa meglio andare via.
0: Mi fa star da cane, veramente. Ma sto male anche se resto qua. Sono incasinato anch'io, Nora.
1: Che bella coppia.
0: Magari fossimo una coppia.
1: Mi mancherai.
0: Il numero di telefono te lo lascio. Se hai bisogno, corro subito.
2: Nora, scusa, dovrei parlarti.
0: Buongiorno.
2: Salve.
1: Cos'è successo?
2: Vieni, ti spiego.
1: Scusami, Andrea.
2: È tutto il giorno che ti cerco.
1: Sì, ho accompagnato Diana che aveva una conferenza in un'altra scuola. Sono tornata adesso. Cosa c'è?
2: Un bel pasticcio. Hanno fermato Laura e Giovanni giù a Palermo. Non so niente di preciso. Pare che Franchina li voglia interrogare.
1: Chi te l'ha detto?
2: Fedeli. Mi ha telefonato. Era furioso. Senti, io sono nei guai. Non posso tornare a Palermo adesso.
1: Che cosa ha fatto Laura?
2: È una faccenda di soldi. Poi ti spiego.
1: No, me lo spieghi ora.
2: Non qui. Usciamo almeno.
1: Va bene. Allora? Non è vero che Laura è andata a Palermo per dei documenti?
2: No.
1: L'hai mandata tu in Italia?
2: Sì. Doveva ritirare dei titoli per conto mio. Io non potevo farlo perché Franchina mi controlla. Laura si è offerta di aiutarmi.
1: Laura non può rifiutarsi di aiutarti, Franco. È coinvolta come te, è una tua complice.
2: Questo non ha importanza adesso. I titoli erano miei. Li avevo nascosti perché avevo paura che Franchina sequestrasse tutto.
1: Quanti soldi sono?
2: 472 milioni.
1: E dove li tenevi?
2: Laura li aveva dati a Giovanni, ma lui non sapeva che erano miei.
1: Avete messo in mezzo anche Giovanni?
2: Lui non rischia niente, e nemmeno Laura rischia. Io sono nei guai, solo io. Franchina non ci metterà molto a capire che i soldi sono miei.
1: Immagino che non li hai guadagnati con il lavoro in clinica.
2: Nora, vuoi aiutarmi, sì o no?
1: Che cosa rischi?
2: Mi sbatteranno di nuovo in galera, e stavolta ci resto. Rischio molto, Nora.
1: Se confessi, forse te la cavi con poco.
2: Ma sei pazza. Ma hai visto quello che hanno fatto a Cettina? Se parlo finisco come lei e a quelli non posso sfuggire, mi troverebbero anche in capo al mondo.
1: Va bene. Che cosa vuoi fare?
2: Resterò qua, a Boston. Cercheremo un albergo o qualcosa, poi si vedrà.
1: Dovrai nasconderti per tutta la vita.
2: Non è detto. Mi aiuteranno.
1: Chi? Quelli che hanno ucciso Cettina?
2: Nora, non ho scelta.
1: Va bene, va bene.
2: Ho appuntamento con Pietro alle 8 al suo college, ti aspetto lì.
1: Lascia fuori Pietro. Non c'è motivo di dirgli tutto.
2: Non tutto, ovviamente. Solo che devo nascondermi, non possiamo evitare di dirglielo.
1: E come lo giustificherai?
2: Ci penso io.

0: Allora, dottoressa Macchi, lei ha ammesso che i titoli prelevati dal conto del dottor Testa erano suoi?
1: Sì.
0: Però ancora non ci ha spiegato perché li aveva, diciamo così, parcheggiati qua a Palermo, nella banca del dottore.
1: È stato quest'estate. Ero in vacanza a Palermo e ho preferito chiedere a Giovanni se poteva tenermi per un po' quei soldi. Ho pensato che fosse più semplice. Avevo intenzione di riprendermeli, naturalmente. Solo che quando sono tornata a Boston, sono stata travolta dal lavoro e non ho avuto tempo di occuparmene.
0: Lei ha dichiarato che quei 472 milioni sono il frutto dei suoi risparmi.
1: Risparmi e investimenti.
0: Investimenti, sì. Naturalmente può dimostrarlo.
1: Ma non li ho messi insieme in un giorno. Ci sono voluti anni.
0: Senta, signora, lei sa che cosa rischia se dice il falso, vero?
1: No, ma immagino che non mi darete un premio.
0: Brava. Ora ci pensi su un momento e poi mi risponda. È sicura che i titoli appartengono a lei?
1: Gliel'ho già detto.
0: Perché, vede, a noi risulta che il proprietario è il dottor Lai, Franco Lai.
1: Franco non c'entra.
0: Il dottor Lai aveva bisogno di fare sparire quei titoli dal suo conto perché sapeva che noi stavamo svolgendo un accertamento patrimoniale. Non poteva giustificare quel mezzo miliardo e così ha dato i titoli a lei.
1: No, lei si sbaglia, dottor Franchina.
0: Allora insiste nella sua versione?

0: Mi aspettano in ospedale.
1: Dopodomani è troppo presto.
0: Ma come faccio? Io rischio di perdere il lavoro.
1: Se è per questo, lei rischia molto di più, dottoressa. Arrivederci.
0: Insomma, mi ritirate il passaporto?
1: Mi dispiace, signora. Finché non chiariamo la dinamica dei fatti, lei deve restare a disposizione. Vada pure.
0: E per quanto tempo devo restare a Palermo?
1: Ma chi lo sa? Scusi, ma ora ho da fare. Non chiuda la porta quando esce. C'è un caldo che non si respira oggi.
2: Laura?
0: Ah, sei qua tu.
2: Ti ha interrogata?
0: Sì, devo chiamare un avvocato.
2: Sei libera?
0: Che volevi? Che mi mettessero in galera?
2: Chi ti ha chiesto, Franchina?
0: E a te che ha chiesto? Ha interrogato anche te, no?
2: Sì.
0: Sei una carogna, Giovanni.
2: Ehi, ehi, ehi.
0: Sei stato tu ad avvisarli, eh? Solo tu e io sapevamo di quei titoli.
2: Io non c'entro.
0: E sei anche vigliacco. Era tutto organizzato. Dovevo immaginarlo. Ti hanno mandato a Boston per costringermi a tornare.
2: Laura, io che potevo fare? Mi hanno costretto.
0: Che gli hai detto? Eh? Che cosa ti sei inventato?
2: Sapevano già tutto, Laura. Sono stati loro a dirmi che quei titoli erano di Franco. Che potevo fare?
0: Potevi negare. E invece mi hai preparato questa bella trappola. Mi hanno ritirato il passaporto, lo sai questo? Non posso tornare a Boston. Perderò anche il lavoro.
2: E se dici la verità, magari...
0: Ma quale verità? Ma che ne sai tu?
2: I titoli sono di Franco. Perché lo
0: preferisco? Ma vattene, lasciami in pace.
2: Laura.
0: Mi fai schifo, Giovanni.
3: Io e mamma però possiamo sapere dove vai.
4: Certo, mi terrò in contatto con voi. Ti telefono qui al college.
3: Boh, a me mi sembra tutto così strano. Però si dice che è meglio così. E tu che ne pensi, mamma?
0: Puoi abbassare la musica, per favore, Pietro?
3: Ma insomma, non è meglio se torni in Italia e chiarisci le cose?
0: In questo momento è troppo rischioso.
3: Papà?
4: Sì?
3: Non è che davvero tu...
4: Non ho fatto niente, Pietro. È che quelli si sono messi in testa di incastrarmi. E se torno a Palermo ci riescono.
5: Hello? Oh, Susie, ciao. Sì, sì, scendo subito. No, dai, 5 minuti, dai. Oh, non te ne andare, eh?
4: Che c'è? Dove vai ora?
5: Devo scappare, Susie mi aspetta giù. E voi che fate?
0: Io vado a casa.
4: Io cercherò un albergo.
5: Oh, allora fammi sapere dove vai, eh?
4: Sì, sta tranquillo.
5: Ciao. Ciao, mamma.
0: Ciao, ti telefono domani.
4: L'ha presa bene, no?
0: Era adesso.
4: Dai, si risolverà tutto.
0: Vado via.
4: Come faccio per mettermi in contatto con te? Non posso telefonarti a casa, il telefono potrebbe essere sotto controllo.
0: Non lo so.
4: Ci vediamo domani, al centro commerciale vicino alla tua scuola. Alle 6, va bene? Ti aspetto al reparto profumeria.
0: Va bene.
4: Nora, non fare così. Si aggiusta tutto.
0: Ciao, Franco.

0: Elo?
1: Signora, lei è sola.
0: Chi parla?
1: Ha saputo che è successo alla sua amica.
0: Quale amica? Chi è lei?
1: Uno che vuole avvisarla di stare attenta. Ora il gioco si sta facendo pericoloso. La dottoressa Macchi rischia di finire in galera.
0: Che cosa c'entro io? Che cosa volete da me?
1: Non si faccia venire strane idee, signora. Se tiene la bocca chiusa, niente le succede.
0: Ah sì, eh? Non sapete fare altro che minacciare voi.
1: Io lo dico per il suo bene. Se ci tiene alla pelle, stia zitta.
0: Pronto? Pronto? Maledetti.
2: Avete ascoltato la 32ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
3: Angela Baggi,
2: Franco,
4: Remo Girone,
2: Andrea,
5: Emilio Cappuccio,
2: Laura,
6: Claudia Poggiani,
2: il giudice Franchina,
7: Elio Zamuto,
2: il giovane Pietro,
8: Marco Galli,
2: Giovanni,
9: Brizio Montinaro
2: e con
4: Francesco Anzalone,
10: Pierluigi Giorgio,
8: Stefano Militi.
2: Coordinamento tecnico:
11: Raffaele Vincenti.
2: Assistente al programma:
12: Emma Caggiano.

Rai Radio Tech e Te.

0: Giacomo Leopardi apre questo 19° appuntamento con la poesia. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. È un appuntamento che si basa sul programma di Radio 2 di metà anni 70 condotto da Corrado Pani e che vedeva come autori delle schede letterati del calibro della Spaziani, come qua in puntata nel caso del sonetto di Guido Gozzano o della poesia di Giuseppe Giusti, che sono entrambi letti da Luigi Vannucchi. Al centro il Belli, costretto dei più nella facile casella della poesia dialettale, un po' un modo per allontanare, per valutare meno, no? Quando invece basterebbe prestargli un po' più d'attenzione al Belli per comprenderne il valore assoluto. E un caso a parte invece è Francesco Redi, simbolo di una cultura seicentesca mai abbastanza scandagliata. Buon ascolto!
1: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
2: Uno dei più intensi temi della poesia leopardiana riguarda l'intreccio mirabile di tutte quelle sensazioni che può suscitare l'evento gioioso della festa. Si tratta ovviamente della festa degli altri e non certo dell'autore dei canti, che dalla felicità, dal corale sollievo dei giorni di riposo, si sente perennemente escluso. Isolato nella sua tristezza come un passero solitario, Leopardi riesce a descrivere con tenera arguzia di particolari e trasognata partecipazione il lieto brusio, la progressiva eccitazione del sabato del villaggio. L'immagine della donzelletta che torna dai campi con un mazzolino di fiori per agghindarsene le chiome e il petto nella rusticana parata di domani incanta soprattutto per quel suo delizioso anacronismo. Se si faccia un rapido confronto con i sabati attuali, in cui la domenica si aspetta guardando la televisione, correndo all'ultimo spettacolo cinematografico, giocando ai sorpassi temerari sul raccordo anulare. Colori, movimenti, persone, piazzette, colli, cene, campane, botteghe si stemperano e dissolvono nel collettivo sollievo della vigilia festiva. Ma sarà appena la frenetica trama d'un sogno e domani, ridestandoci, tristezza e noia sgrareranno il loro infallibile rosario. In altre poesie, come nella sera del dì di festa, a Silvia, il passero solitario, sono reperibili visioni accorate simili a queste del sabato del villaggio. Versi struggenti, dedicati alle ingenue spensieratezze e alle serene aspettative della gioventù del luogo. E non va dimenticato quello stupendo endecasillabo che dice «E mira ed è mirata e in corsa allegra». Riposa qui, forse, il segreto della felicità, in questi lucidi sguardi di reciproca ammirazione che attengono al cerimoniale d'un passeggio festivo. O ancora meglio, la vera gioia, spiega il Leopardi del sabato del villaggio, sta in quel sorseggiare il calice dell'attesa, aver coscienza di tutti quei soavi momenti che precorrono la festa della vita e dunque tutte le delusioni della medesima a partire dal prossimo lavorativo lunedì.
3: Giancarlo Sbragia legge Il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi.
4: La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole col suo fascio dell'erba e reca in mano un mazzolin di rose e di viole onde, siccome suole ornare, ella si appresta di mane al dì di festa il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchierella incontro là dove si perde il giorno e novellando viene del suo buon tempo quando al dì della festa ella si ornava ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei ch'ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, torna azzurro il sereno e torna l'ombre giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno della festa che viene e da quel suon diresti che il cor si riconforta. I fanciulli gridando sulla piazzuola in frotta e qua e là saltando fanno un lieto rumore e intanto riede alla sua parca mensa fischiando il zappatore e seco pensa al dì del suo riposo. Poi quando intorno è spenta ogni altra face e tutto l'altro tace, odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiuol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e s'affretta e s'adopra di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Di man tristezza e noia, recheran l'ore, e dal travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, cotesta età fiorita è come un giorno d'allegrezza pieno, giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e cotesta. Altro dirti non vo, ma la tua festa, canco tardi a venir, non ti sia grave.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: I poeti dell'antichità cantavano gesta di eroi, guerre interminabili, lotte di dei dell'Olimpo. Poeti più vicini a noi hanno cantato le gesta dei paladini e le crociate. Man mano che il tempo passa, l'orizzonte si restringe e si interiorizza. Si impara a guardare il proprio giardino, l'interno della casa, l'interno dell'anima anche negli angoletti modesti, nelle pieghe riposte. Una nuova sensibilità nasce, quella che si occupa non più dei grandi e fatali sentimenti, ma delle piccole malinconie, su uno sfondo di orti, di zie, di ricordi di scuola, di piccole cose di pessimo gusto. È un'espressione famosa di Guido Gozzano, il poeta crepuscolare nato ad Aglie in Piemonte nel 1883 e morto ancora giovane, come quasi tutti i poeti di quella tendenza intimista, delicata e triste, che essendosi nutriti della trepida attesa della morte, sono poi stati fedeli al loro gusto e al loro destino. La loro malattia era insieme dell'anima e del corpo. Guido Gozzano ci ha lasciato tante poesie famose, dal salotto di Nonna Speranza alle deliziose ottave della signorina Felicita, dove l'intelligenza più raffinata si fonde a un'ironia costante e leggera, dove non si sa più fin dove il poeta provi tenerezza e fin dove giochi con un sentimento che vagheggia ma che non riesce davvero a provare. Mente e non mente, insomma. Ma tutto quello che dice reca inconfondibile il marchio luminoso della poesia. In questo sonetto, La differenza, un tono scherzoso avvolge una realtà tragica di fondo. Anche noi finiremo cucinati come l'oca. Ma lei non lo sa.
2: Luigi Vannucchi legge La differenza di Guido Gozzano.
3: Penso e ripenso. Che mai pensa l'oca gracidante alla riva del canale? Pare felice. Al vespero invernale protende il collo giubilando roca. Salta, starnazza, si rituffa, gioca. Né certo sogna d'essere mortale, né certo sogna il prossimo Natale nell'armi corruscanti della cuoca. O papera, mia candida sorella, tu insegni che la morte non esiste. Solo si muore da che s'è pensato. Ma tu non pensi, la tua sorte è bella, che l'esser cucinato non è triste. Triste è il pensare d'esser cucinato.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Incredibile ma vero. Giuseppe Gioachino Belli, il nostro massimo poeta dialettale, odiava il romanesco. Avessero dato retta a lui, tutti i 2269 sonetti del suo commedione sarebbero finiti nel caminetto. Fu la sua ultima volontà, per sua fortuna e nostra, non rispettata. Tale suo odio è espresso in una lettera del 15 gennaio al principe Placido Gabrieli, che a nome del futuro cardinale Luciano Bonaparte gli chiedeva la traduzione in romanesco del Vangelo di San Matteo. Il parlar romanesco, scriveva il Belli, non è un dialetto, neppure un vernacolo della lingua italiana, ma unicamente una sua corruzione, o diciamo meglio, una sua storpiatura. Favella non di Roma, ma del rozzo e spropositato volgo. Nei vari dialetti e vernacoli si può dir tutto. Nel linguaggio di una plebe si può dire poco o nulla. Queste le sue precise parole, come se davvero egli ci avesse detto poco o nulla con i suoi poderosi sonetti. E pensare che 30 anni prima, cioè nel 31, così aveva scritto all'amico Francesco Spada: «Caro Checco, fra non molto ci riabbracceremo. Intanto io ti fo precorrere la notizia che vengo carico di versi nuovi da plebe. Ne ho fino ad oggi in 153 sonetti». Mi pare di vedere che questa serie di poesie vada a prendere un aspetto di qualche cosa, da poter forse davvero restare per un monumento di quello che oggi è la plebe di Roma. Come si spiega il voltafaccia? Belli non fu mai un eroe, tantomeno in vecchiaia. Il fuoco dissacratore rivoluzionario lo covava dentro, ben celato, mentre al di fuori, e per amor di pace, era un perfetto conformista. Più papalino del Papa, vittima prima dei suoi versi incendiari. E i suoi sonetti, mai pubblicati in vita, non furono per lui che uno sfogo privato, la valvola di scarico della sua volontaria frustrazione. Fu una gran fortuna, ripetiamo, il non aver dato retta alla sua ultima volontà. Oggi non avremmo Ercomedione, che lo ha reso grande. Così grande da indurre qualcuno ad accostarlo, per scultoreo vigore, a Dante. Al Dante dell'inferno. E con ragione, forse, se si rileggono sonetti come, ad esempio, «Er caffettiere filosofo» o «Er giorno del giudizio». Quest'ultimo d'una potenza addirittura michelangiolesca. Di un Michelangelo si direbbe in romanesco.
2: Giancarlo Sbragia legge «Er caffettiere filosofo e er giorno del giudizio» di Giuseppe Gioachino Belli.
3: L'omini de sto mondo so li stesso che vaghi de caffè nel macinino. Uno prima, uno dopo, un altro appresso. Tutti quanti però vanno a un destino. Spesso mutano sito. E caccia spesso il vago grosso e il vago piccinino, e si incarzano tutti in sull'ingresso del fero che li sfragna in porverino. E l'omini a così vivono al mondo, misticati per mano della sorte che se li gira tutti intorno intorno, e muovendosi ognuno, o piano o forte, senza capirlo mai calano a fondo per cascare nella gola della morte. Quattro angioloni con le tromme in bocca se metteranno ognuno per cantone a sonà. Poi con tanto devocione cominceranno a dì fora chi tocca. Allora vi era su una filastrocca de scheltri dalla terra a pecorone per ripiglià figura de persone come porcini attorno della biocca. E sta biocca sarà Dio benedetto, che ne farà due parte, bianca e nera, una panna in cantina, una sul tetto. All'ultimo uscirà una sonagliera d'angeli e come si sannassi a letto, smorzeranno i lumi e buonasera.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Francesco Redi è proprio un figlio del Seicento. E non solo perché è nato ad Arezzo nel 1626 ed è morto a Pisa nel 1689, ma perché il suo tipo di interessi e di studi si lega strettamente allo spirito del secolo. Cominciamo dagli studi. Francesco Redi si laurea in medicina e filosofia. La medicina è un omaggio alle scienze che avevano trionfato nel corso degli anni precedenti. Basti pensare alla matematica. Le equazioni di primo grado erano state risolte dagli assiri babilonesi, poi tutto si era fermato. Nell'Italia del Cinquecento si risolvono le equazioni di secondo e terzo grado, si costruiscono nuove macchine, si diffonde l'uso della polvere da sparo. Le scienze si affacciano dunque come protagoniste, ma dal Medioevo rimane l'idea che non esiste vera cultura senza filosofia. Redi perciò la studiò attentamente e studiò, con pari attenzione, i meccanismi del linguaggio, tanto che fece parte della famosa Accademia della Crusca che elaborò e corresse il primo grande vocabolario italiano. Uomo di scienza, Redi scrisse alcuni interessanti volumi sulla vita degli insetti. Uomo di lettere, si cimentò con un poema in versi, ben 1000 versi, intitolato Bacco in Toscana. Ai posteri è rimasto nell'orecchio come Dal Bacco in Toscana, perché nessuno ha il coraggio di leggerlo tutto. Si tratta di un repertorio assai interessante per un appassionato di vini, perché vi sono celebrati e provati tutti i prodotti dei vigneti toscani. Prendiamo il poema al culmine di questo scrupoloso assaggio, quando Redi dice «Quali strani capogiri d'improvviso mi fan guerra». Qui la stanca poesia secentesca trova modo di salvarsi dalla banalità grazie alla destrezza tecnica. Il bevitore, il bacco toscano, cambia metro poetico inseguendo i capricci e le volubilità dell'ebbrezza, a seconda le analogie verbali, il porto di Brindisi e il Brindisi che si fa con i bicchieri. Si incanta nella ripetizione, nel gusto del suono, come quel cucurucù che riemerge continuamente tra i versi. Ne viene fuori un sapiente vaneggiamento, da cantare o borbottare secondo l'estro del momento.
2: Giancarlo Sbragia legge Dal Bacco in Toscana di Francesco Redi.
3: Quali strani capogiri d'improvviso mi fan guerra? Parmi proprio che la terra sotto i piedi mi si raggiri. Ma se la terra comincia a tremare e traballando minaccia disastri, lascio la terra e mi salvo nel mare. Vara, vara quella gondola più capace e ben fornita che la nostra favorita. Suvvoghiamo, navighiamo infino a Brindisi. Arianna, Brindis, Brindisi. Oh, bell'andare per barca in mare verso la sera di primavera. Passa voga, arranca, arranca, che la ciurma non si stanca, anzi lieta, si rinfranca quando arranca in verso Brindisi. Arianna, Brindis, Brindisi. E se a te Brindisi io fo, perché a me faccia il buon pro. Ariannuccia, vaguccia, belluccia, cantami un poco e ricantami tu sulla mandola la cucurucù. Passa voga, arranca, arranca, che la ciurma non si stanca, anzi lieta si rinfranca quando arranca in verso Brindisi. Arianna, Brindis, Brindisi, e se a te, Brindisi io fo, perché a me faccia il buon pro, Ariannuccia, leggiadri, belluccia, cantami un po', cantami un po', cantami un po' e ricantami tu, sulla viola la cucurucù, sulla viola la cucurucù.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Giuseppe Giusti, uno dei poeti più famosi dell'Ottocento, nato in Toscana a Pescia nel 1809, è noto a tutti per la poesia Sant'Ambrogio e per la sua schietta e graffiante vena di poeta civile. L'ironia che riversò sui suoi nemici li danneggiò più di una battaglia perduta. Ma se certe occasioni politiche sono tutto sommato piccole ai nostri occhi, il poeta ha saputo inserirle in una più vasta realtà umana che è valida per tutti i tempi. Questo sonetto è molto originale, perché tutte le ultime parole dei 14 versi sono tronche. Ne viene fuori un effetto di spezzatura, di inciampo, di singhiozzo, che sottolinea l'ironia dell'insieme. La conclusione morale è facile da trarre. Un gruppetto di uomini audaci e maneschi, pronti a tutto, si possono imporre a una maggioranza più intelligente. Era accaduto al Parlamento toscano, di cui lo stesso Giusti faceva parte, quando un poeta di opposto partito, il Guerrazzi, capogruppo dei rivoluzionari, riuscì a imporsi con la forza. Vediamo con quanto spirito si vendica il Giusti di quella battaglia perduta.
2: Luigi Vannucchi legge «I più tirano i meno» di Giuseppe Giusti.
3: Che i più tirano i meno è verità, posto che sia nei più senno e virtù. Ma i meno, caro mio, tirano i più, se i più trattiene inerzia o asinità. Quando un intero popolo ti dà sostegno di parole e nulla più, non impedisce che ti butti giù di pochi impronti la temerità. Fingi che quattro mi bastonin qui e lì ci sia indugento a dire oibò, senza scrollarsi o muoversi di lì. E poi sappimi dir come starò, con quattro indiavolati a far di sì, con 200 citrulli a dir di no.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

noi, dagli forza e consistenza e poi lascia siano loro a prenderti

Quando Rino Formica commentò che il Partito Socialista Italiano era ormai un coacervo di nani e ballerine, era ministro delle finanze ed etichettò così i nuovi esponenti del direttivo che andava a sostituire il vecchio comitato centrale.

0: Il nuovo corso, fortemente voluto dal segretario Bettino Craxi e dai suoi delfini Claudio Martelli e Gianni De Michelis, in realtà aveva invaso tutta la politica italiana.
1: Bettino si precipitò al Quirinale, ma aveva i pantaloni, i jeans.
2: Che non sapevo la ragione per quale mi chiamava. Lui mi chiamava per darmi un incarico. Infatti, arrivando al Quirinale.
1: Sandro, che era un uomo elegantissimo, gli disse: "Ma come ti permetti di presentarti? Torna a casa e cambiati."
2: E io tornai a casa, mi vestii e tornai al Quirinale.
0: Soprattutto nel Partito Comunista, Partito Socialista, il Movimento Sociale Italiano, che avevano impostato tutta l'organizzazione sull'accentramento, la visione del partito leggero smantellò i vecchi organi di partito, primo tra tutti il Comitato Centrale, sinonimo di portaceneri stracolmi di cicche, nottate insonni e stanze con l'aria che sa di chiuso.
3: Un numero incredibile di uomini, spesso molto giovani, fuma ogni giorno un numero ancora più incredibile di sigarette. I più recenti esperimenti, tendenti a dimostrare i danni provocati dal fumo al nostro organismo, non sono praticamente serviti a nulla. Da molti anni, istituti di ricerca scientifica conducono approfonditi studi su tutte le spiacevoli conseguenze del fumo ed elencano tutte le dannose sostanze di cui i fumatori fanno ogni giorno abbondanti scorte. Ora il tanto atteso divieto di fumare nei locali pubblici è arrivato e i primi risultati sembrano incoraggianti. La gente ha accettato il divieto in maniera civile. Non si sono registrate molte infrazioni e le malefiche lucciole costituite dal fuoco delle sigarette hanno smesso di brillare nel buio delle sale cinematografiche. Tiriamo un sospiro di sollievo. Chi proprio vorrà continuare a fumare, ignorando le disposizioni, dovrà farlo di nascosto, dimostrando di non essere più maturo dei ragazzini che fumano a scuola, con il terrore di essere scoperti dal bidello spione.
0: In arrivo erano i partiti leggeri, sempre più simili ai comitati elettorali d'oltreoceano.

con Forza Italia l'organizzazione con i club venne ripresa dai circoli di Alleanza Nazionale, che avevano però mantenuto l'aspetto della vecchia sezione Messina e dei dipartimenti di partito. Diversa struttura era per la Balena Bianca, la Democrazia Cristiana, che come partito di maggioranza relativa, sempre presente in ogni governo, si giocava la leadership tra potentissime componenti interne ed esperienze balneari, come quella del governo Leone del 1963.

Non mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia. E coi giovani sono intransigente di certe mode, canzoni e trasgressioni, non me ne frega niente. E sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale. E poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Non mi piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale, ma chi specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani, è un vero criminale. Ma non vedo più nessuno che si incazza tra tutti

ormai son tutte cose del secolo scorso, la mia generazione ha perso. Non mi piace la troppa informazione, odio anche i giornali e la televisione. La cultura per le masse è un'idiozia, la fila coi panini davanti ai musei mi fa malinconia. E la tecnologia ci porterà lontano, ma non c'è più nessuno che sappia l'italiano. C'è di buono che la scuola si aggiorna con urgenza e con tutti i nuovi quiz ci garantisce l'ignoranza. Non mi piace nessuna ideologia, non faccio neanche il tifo per la democrazia. Di gente che ha da dire ce n'è tanta, la qualità non è richiesta, è il numero che conta. E anche il mio paese mi piace sempre meno, non credo più all'ingegno del popolo italiano, dove ogni intellettuale fa opinione, ma se lo guardi bene è il solito coglione. Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione.

perso. Non mi piace il mercato globale, che è il paradiso di ogni multinazionale. E un domani state pur tranquilli, ci saranno sempre più poveri e più ricchi, ma tutti più imbecilli. E immagino un futuro senza alcun rimedio, una specie di massa senza più un individuo. E vedo il nostro Stato che è pavido e impotente, e

questa è un'astrazione, è un'idea di chi appartiene a una razza.

senza troppe storie. Vedo solo cose buone di chi non vive, non sa tremare, di chi è curioso e prova a lottare, di chi non ha paura di sbagliare, vola alto con un soffio d'amore. Questa è la giostra del caos, di chi non conta un cazzo. Bisogna vivere quell'amore che ti rende pazzo. Hai ragione amico mio, lasciamoli col dubbio, sei più libero chi sta fuori.

0: Qualcuno passa e sbatte un altro blindo. Qualcuno spegne la luce sopra il letto.
1: Ma non smetto.
0: Qualcuno pensa a com'era da bimbo.
1: Mentre urlo.
0: Qualcuno chiude il suo sogno nel cassetto.
1: E sono libero dentro.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati a Campionati al Cardiopalma. Il campionato 1982-83 seguiva la meravigliosa affermazione della nazionale italiana al Mundial di Spagna. Il calcio italiano, in pieno rilancio internazionale, cominciava con le riaperture ancora recenti al mercato estero ad esibire campioni come Falcao della Roma e Platini della Juventus, che con le rispettive squadre diedero vita ad un appassionante duello durato per buona parte degli anni Ottanta. Tuttavia l'inserimento di Platini nel calcio italiano non fu semplice. I bianconeri scontarono una falsa partenza che permise alla Roma di balzare in testa al campionato in tempi piuttosto rapidi. Ascoltiamo adesso da tutto il calcio minuto per minuto due delle partite più significative del girone d'andata, e cioè Fiorentina-Juventus e Napoli-Roma, con le voci di Enrico Ameri e Claudio Ferretti.
1: A San Paolo siamo invece all'undicesimo, sempre sull'1-1, ricordo al primo minuto del primo tempo per i Napoli Pellegrini, al 33esimo il pareggio della Roma con Iorio. Non è cambiato il risultato, all'inizio della ripresa entrava in campo nel Napoli Amodio con numero 13 al posto di Marino, che restava negli spogliatoi. Al terzo minuto proprio Amodio veniva ammonito verbalmente da Casarin per un fallo su Chierico. Seguiamo un attimo questa azione della Roma con Proasca e c'è la deviazione in calcio d'angolo da parte di Ferrario. Era un cross che poteva essere molto pericoloso, era molto teso, molto veloce e un po' rallentato il ritmo, forse più che di ritmo rallentato bisogna parlare di qualità dell'incontro leggermente scaduta. Comunque due note da segnalare: al settimo un affondo del Napoli, Pellegrini riceve sulla lunetta, all'altezza della lunetta si aggiusta rapidamente il pallone, il tiro termina di poco alto sopra la traversa, la replica del la Roma, ma seguiamo adesso questo corner battuto da Proasca, c'è un tentativo di colpo di testa da parte di Righetti, continua l'azione della Roma con Maldera praticamente sulla linea di fondo, l'uscita di Castellini che blocca, vi dicevo della replica della Roma con una discesa di Vierkovod sulla destra, il suo cross che veniva deviato da Castellini in calcio d'angolo. Siamo adesso quasi al 13esimo minuto del secondo tempo, sull'1-1 Napoli e Roma. Seguiamo ancora questa azione Napoli con l'affondo di Diaz per Pellegrini in area di rigore, l'uscita di Tancredi. Vai Enrico.
2: Attenzione, attenzione, è passata in vantaggio la formazione juventina con Brio che di testa ha insaccato. Pertanto il risultato è ora il seguente: dopo 8 primi e 33 minuti di gioco, 33 secondi di gioco del secondo tempo, Fiorentina 0, Juventus 1, Brio ripetiamo di testa, linea Ferretti.

0: chiusa, risultato a San Paolo che cambia ancora, e Chierico che porta a 3 le reti della Roma. Lo stesso Chierico aveva già calciato prima del gol in area di rigore, pallone che rimpallava su un giocatore del Napoli, finiva sulla base del palo, lo riprendeva Chierico che si era spostato ancor più in diagonale sulla destra, e il tiro, l'ultimo tiro di Chierico, era il 3-1 per i giallorossi.
1: In a calcio di punizione per la Fiorentina, sta per battere l'Antonione, limita, anzi è Bertoni, parte al tiro, parata di Zoff che si butta sulla sinistra e riesce a deviare la palla in calcio d'angolo. Buona la parata di Zoff che ha intravisto il pallone, forse all'ultimo momento, su questo calcio di punizione tirato con molta intelligenza da Daniel Bertoni, mentre ricordiamo è da circa 6 minuti in campo al posto di marocchino Bettega. La palla del calcio d'angolo entra in questo momento in area, dove vediamo Zoff riesce ad abbrancarla, a buttarsi col pallone per terra, e ora si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. Intanto dobbiamo dirvi che dopo Gentile, Tardelli e Furino ammoniti nel corso dei primi 45 minuti di gioco, in questo secondo tempo l'arbitro Menegali ha ammonito anche Brio e Prandelli, sempre della squadra bianconera. C'è un calcio di rimessa da parte della formazione juventina, ecco Zoff che si appresta ad effettuarlo, mentre ora il pallone con traiettoria tesa supera la linea centrale del campo, lo recupera in questo momento Ferroni, lo cede ancora sulla destra per Alessandro Bertoni che è scattato, cerca di svincolarsi da due avversari che lo trattengono, manda il pallone sulla destra ancora per Antonioni che effettua un cross ancora sotto porta, scatta in questo momento Graziani, anticipato da Brio, il pallone recuperato al limite da Massaro che in questo momento è in possesso della palla, sta per essere attaccato da Scirea, manda il pallone ancora verso il centro per Cucurella, che un rimpallo favorisce ancora Cucureddu che entra in aria, poi perde la palla Massaro, la recupera ancora Cucureddu, un altro cross, un altro colpo di testa di Brio, rovesciata molto bella da parte del fiorentino Alessandro Bertoni, una sorbiciata che manda il pallone oltre la traversa e sul fondo. La Fiorentina, ripetiamo, dopo il gol segnato dalla Juventus si è protesa l'attacco, ha rischiato anche il contropiede della Juventus, ce n'è stato uno condotto da Rossi e da Bettega che poteva essere pericoloso, Bettega però non è riuscito a portarsi con il pallone in avanti, era stato lanciato molto bene da Furino e quindi ha arretrata tutta la difesa della Fiorentina, salvando quindi e bloccando questa azione juventina. Ecco intanto la rimessa in gioco ancora di Zoff, pallone colpito di testa da parte di Ferroni, rimesso sui piedi di Cucureddu che scambia ancora lateralmente verso il centro con Passarella che si presta a superare la linea centrale del campo, manda il pallone sull'estremo settore di destra dove lo controlla ancora la formazione viola con Bertoni, recupera ancora la palla Antonioni, ecco infaticabile il capitano della Fiorentina, si porta ancora in avanti, è messo quasi a terra da un intervento di Bettega che sta giocando in questo momento su di lui, quindi l'arbitro Menegali ferma il gioco e comanda un calcio di punizione per la Fiorentina ancora in attacco sulla sinistra della rete difesa da Zoff, ecco Antonioni che si appresta a battere un calcio di punizione, tutta la squadra viola nella metà campo della formazione bianconera che è arretrata tutta, parte il tiro, colpo di testa di Brio che anticipa ancora Graziani, sulla respinta recupera ancora la palla Antonioni, ecco Antonioni che sta per essere attaccato da Furino, anche da Rossi si riesce a liberarsi dei due giocatori, mantiene un proprio possesso della palla e serve poi al centro involontariamente Prandelli, anticipato da Cucureddu che rilancia ancora verso Antonioni ma serve invece Bonini, anticipato ora da contratto, lotta fra i due, rimpallo, pallone che termina in fuori laterale all'altezza del limite dell'area viola, sono 32 rotti minuti di gioco di questo secondo tempo, la Juventus sta conducendo sempre per una rete a zero, ricordiamo la rete è stata messa a segno al quarto minuto del secondo tempo da Brio con un colpo di testa che ha scavalcato Galli in uscita, ora è ancora la Fiorentina che si porta in attacco, ecco Passarella che ha recuperato il pallone poco oltre la linea centrale del campo, la manda sulla sinistra per Massaro che in possesso della palla ha fermato quasi il pallone, lo ritocca ancora verso il centro per Cucureddu che può avanzare così, controllato da Rossi e anche da Bettega, serva sulla destra contratto che attacca nella posizione ancora di alla destra, cross ma non giunge al centro da reversare perché è ricolpito da Scirea al pallone, rimandato fuori aria, recupera ancora Antonioni, si sposta sulla sinistra, serve ancora Massaro che spinge verso il centro, cerca di filtrare, è Tardelli che interviene. Ricordiamo che Platini è stato sostituito nel secondo tempo da Prandelli, intanto manovra difensiva di Scirea che in questo momento è espulso Tardelli. Tardelli è espulso Tardelli da Menegali. Il giocatore juventino abbandona il terreno di gioco, era stato già ammonito Tardelli nel corso dei primi 45 minuti di gioco, Menegali lo allontana in questo momento dal terreno, si porta verso di lui Massaro, mentre Tardelli ritorna ancora sul terreno di gioco, parla ancora con Menegali, anche con Passarella e ora si avvia verso i bordi del campo, verso il fondo uscendo. Attendiamo ancora qualche istante perché sta per essere battuto, di conseguenza un calcio di punizione per la formazione viola, battuto questo calcio di punizione, ecco Ferroni che recupera, manda il pallone al centro dell'area, ma il calcio di punizione deve essere ancora ripetuto, vediamo, così ci sembra di capire dal gesticolare di Menegali, il pallone infatti ritorna ancora nel punto dove si era fermato il direttore di gara ed è ancora Passarella che si appresta a battere il calcio, anzi Pecci ora il calcio di punizione, avvicino a sé Cucureddu, Menegali rimette in tasca il taccuino, mentre ecco Pecci riceve da Cucureddu, avanza, parte un tiro raso terra sul fondo, un metro distante dal palo di destra della rete di Zoff.

A San Paolo mancano 3 minuti al termine della partita, Roma 3, Napoli 1, c'è poco da dire, il risultato parla chiaro e dal 33esimo, praticamente dal terzo gol di Chierico, non c'è più partita. Il pubblico contesta piuttosto vivacemente la propria squadra, il Napoli è crollato veramente di schianto nel secondo tempo, aveva tenuto molto bene il campo nel primo tempo, ma ripeto, nella ripresa non c'è stata partita. Al 35esimo, da notare, ma questo non cambia naturalmente il risultato, c'è stata una traversa colpita in pieno dal fiume. Ripeto, manca 1 minuto e mezzo adesso al termine dell'incontro, Roma in vantaggio sul Napoli per 3-1 e con questa vittoria dobbiamo ormai considerarla tale, la Roma torna a vincere al San Paolo dopo 11 anni, ripeto 3-1 per il momento sul Napoli, la linea Bergamo.

0: questo punto del campionato si capì che la Roma, grazie al suo allenatore Lidl, era in grado di competere per il titolo finale. Nonostante le resistenze di un Verona coriaceo e che sarebbe diventato campione d'Italia due stagioni dopo, sotto la guida di Osvaldo Bagnoli, e della Juve di Giovanni Trapattoni, che si doveva dividere tra la lotta per lo scudetto e la rincorsa alla Coppa dei Campioni. Altre squadre tentarono di mettere paura alle due principali contendenti, tra queste le cosiddette provinciali, termine molto usato negli anni Ottanta per descrivere nuove realtà calcistiche emergenti. Tra queste Catanzaro e Ascoli. Ascoltiamo cosa è successo all'undicesima giornata attraverso le voci di Enrico Ameri per Catanzaro Roma e Sandro Ciotti per Ascoli Juventus.
1: Di gioco del secondo tempo, Catanzaro che si è svegliato improvvisamente in attacco, Vivi parte a tiro, parata di Tancredi, in precedenza c'era stata un'azione corale da parte della squadra di casa e un tiro di Mariani da limite, per poco non era andato avversario, ha scavalcato la traversa, Catanzaro dunque che si è svegliato, ripetiamo, da qualche minuto, e la Roma però che ritorna nuovamente in attacco, ecco sono rimesso in gioco e Falcao ha recuperato, scambia sulla destra per Ancelotti che avanza, è libero di entrare in area, cerca di liberarsi un avversario, ha un rimpallo infelice, perde il pallone che sta per terminare verso il fondo, recuperato però dai difensori da Santarini che rimette verso il potere Zardinelli. A proposito di Santarini, dobbiamo dirvi che era lui l'uomo infortunato del Catanzaro quando abbiamo interrotto la nostra radiocronaca, e non Braglia come abbiamo detto. E intanto ancora Catanzaro che si porta in avanti, uno scambio fra Mariani e Ermini che rilancia ancora sull'estremo storico di destra dove sta attaccando in questo momento Musella, che ha marcato la linea sulla del campo, disposta verso il centro, scambia ancora con Ermini, attaccato da Falcao, perde la palla, la recupera ancora Musella, in avanti a Bibi, scattato irregolarmente in posizione di fuorigioco, l'arbitro sbandieramento Guardarini arresta l'azione e comanda un calcio di punizione per la formazione di casa. Il rigore da Catanzaro ha rilanciato anche questa partita che si era un po' addormentato su questa Roma che continuava ad attaccare, si può dire, quasi inesorabilmente. Il Catanzaro si è portato in attacco, ripetiamo, con le azioni che abbiamo spiegato noi in cronaca diretta pochi istanti fa, e con un'azione bellissima corale al 28esimo dove abbiamo visto Mariani sfiorare il bersaglio di poco. Intanto Tancredi ha riportato il pallone ai margini dell'area per battere il calcio di punizione, è stato concesso il calcio di punizione dall'arbitro Delia per il fuorigioco da parte di Vivi, ecco ancora Tancredi, pallone fra le mani, mentre sta per essere battuto questo calcio di punizione, recupera la palla di Bartolomei che è in possesso in questo momento del pallone, si avvia dal limite della propria area verso la linea sociale del campo scambiando sulla sinistra con Proasca che in questo momento è giunta a ridosso della linea mediana, si è fermato, si sposta verso il centro, ha fermato la palla e attende di vedere lo schieramento dei compagni, stare poi di Bartolomei che è vicino a lui, che manda ancora in avanti verso Conti che è ancora indietro di Bartolomei in possesso in questo momento della palla, supera la linea sociale del campo di Bartolomei, si porta alla metà campo avversaria all'altezza della tre quarti, cerca di scambiare con Proasca che è attaccato da Di Agostini, perde il pallone, lancia ancora sulla palla però Proasca in direzione di Pruzzo su cui gioca Cavasin, la palla terminata in fallo laterale, contestazioni per la rimessa in gioco, vediamo che Delia comanda che la rimessa venga effettuata da parte della formazione giallorossa che intanto fa scaldare ai limiti del campo un proprio giocatore, ecco intanto è Valigi l'uomo che si sta scaldando mentre è Proasca che si presta a effettuare la rimessa in gioco, c'è ancora qualche discussione per il capitano Sabadini e l'arbitro Delia, la rimessa per Falcao che rimette ancora verso il centro in direzione di Ancelotti che ha fermato la palla all'altezza della tre quarti, scaraventa il pallone sulla destra per Falcao, ancora generoso il giocatore della formazione giallorossa, si riporta in avanti ma poi vedendo che l'allungo è troppo lungo desiste di inseguire il pallone che termina oltre il fondo per la rimessa in gioco, Zaninelli ancora scambia sul settore di sinistra con il compagno di squadra numero 5 Santarini, ha effettuato in questo momento la rimessa il portiere della formazione locale, ha recuperato il pallone ancora Baglia, lo scambia sul settore di estrema destra dove vediamo in questo momento Musella impegnato nella lotta contro Iorio, lo supera, ha scavalcato la linea centrale inseguito da Ancelotti, ancora Musella lungo la linea dell'out attaccato da Maldera, si sposta un po' verso il centro, tocca verso Ermini che è giunto al limite, va a terra ma si rialza prontamente mentre ancora la Roma passa dall'azione difensiva a un'azione offensiva con Falcao che ha ricevuto il pallone, seguiamo ancora questa azione per qualche istante, ha superato la linea centrale del campo, grandi falcate di Falcao che ora sul settore di sinistra è inseguito da Braglia, colpo di tacco forse per mandare il pallone indietro, l'arbitro ravvede nel scivolato a terra di Falcao messo a terra dal giocatore avversario gli estremi per concedere un calcio di rigore in favore della formazione un calcio di punizione, cioè scusate, in favore della formazione giallorossa, intanto due uomini stanno per fare un ingresso sul terreno di gioco, si tratta del numero 14 Parigi, come avevamo detto, e del numero 16 Chierico, ecco intanto il portiere Zaninelli che si è buttato per un'eventuale parata su un pallone che è terminato oltre il fondo ed è stato buttato verso da un intervento di Bartolomei in calcio di punizione, ecco intanto il cambio da parte della formazione giallorossa, entrano dunque Chierico e Valigi ed escono il numero 4 Ancelotti e il numero 7 Iorio. Siamo giunti al 32esimo, 0-0 a Catanzaro, linea sotto.
2: Mancano poco più di 7 minuti alla conclusione, l'Ascoli è sempre in vantaggio per 2-0 nei confronti della Juventus. Mazzone ha proceduto circa qualche minuto fa ad una sostituzione richiamando in panchina Greco e mandando in campo Carozzi. È proprio Carozzi a servire Pirker, sul quale esce a valanga Zoff e blocca la palla e poi con le braccia la rinvia fuori dall'area di rigore per beneficio di Gentile. Da Gentile verso Frino, il capitano juventino può avanzare uno spazio libero ad avversari, evita l'intervento di Carozzi con un passaggio in linea verso Borini, scambio di questi con Platini, tentativo di passaggio di ritorno frustrato dall'intervento defensivo di Carozzi. La palla schizza poi sulla destra con Morelli, che è stato fermato in fallo laterale da Brio, va a effettuare la rimessa. Carozzi indirizza sul Novellino, intervento falloso sul Novellino stesso da parte di Bonini, numero 14 subentrato all'inizio della ripresa a Scirea, e punizione quindi fuori dall'Ascoli, al termine della quale passeremo la linea ad Avellino. E Carozzi a portarsi sul punto di battuta in compagnia di Nicolini. La palla è collocata a qualche metro dalla linea di intersezione tra quella che delimita l'area di rigore e il fondo, e Nicolini a prendere una breve rincorsa, due uomini juventini in barriera, si tratta di Tardelli e Bonini. Palla affidata a Carozzi, cross di sinistro di Carozzi, colpo di testa di Brio che respinge, recupera la palla a Bettega, la situazione sembra favorevole ad un'azione di rimessa piuttosto agile da parte della Juventus. Bettega allarga sulla destra Furino, il capitano avanza, poi porta la palla sul destro, evita con una finta l'intervento di Nicolini, libera sulla destra Rossi, sul quale si porta però tempestivamente Gasparini, che poi allunga la palla oltre la linea laterale e quindi in out. Va a battere l'auto ancora Rossi per la Juventus, affida la palla a Bonini. Bonini ancora avanza prima di essere affrontato il ripiegamento difensivo da Pirker, il quale commette fallo, punizione fuori dalla Juventus. Questa volta davvero al termine di questo calcio piazzato passeremo la linea. Affidata la palla a Gentile, anzi a Prandelli, che effettua un traversone, colpo di testa di Manichini e poi Novellino perfeziona il disimpegno per l'Ascoli. Siamo giunti a 6 minuti dalla conclusione al Del Duca. L'Ascoli è sempre in vantaggio sulla Juventus per 2-0.

0: si trattò però di piccoli incidenti di percorso. La Roma riprese il suo cammino sicura della propria forza e la Juve, grazie ad un Michel Platini ritrovato, che risultò a fine campionato capocannoniere con 16 reti, si mise all'inseguimento. Inseguimento che arrivò ad un passo dal suo compimento finale quando la Juventus riuscì a battere la Roma proprio all'Olimpico per 2-1. Il 6 marzo del 1983. Ma il destino fu beffardo con i bianconeri. Il 27 dello stesso mese, quando nel derby con il Torino perse 3-2 con ben 3 gol dei Granata, che firmarono il sorpasso nella ripresa. Un risultato storico che rese ininfluente il mezzo passo falso della Roma a Firenze con i padroni di casa della Fiorentina, che imposero il 2-2 ai giallorossi. Ascoltiamo da tutto il calcio minuto per minuto Enrico Ameri per Torino Juventus e Sandro Ciotti per Fiorentina Roma.
1: 12 minuti del secondo tempo, calcio di punizione per la Juventus per atterramento da parte di un giocatore, Zaccarelli di Platini. Parte il tiro di Bogna che in questo momento spiova in aria, colpo di testa di Galbiati, che allontana di testa Tardelli, ancora al limite, ferma Betega con il petto, allunga l'indietro.
2: Attenzione Ameri, ti interrompo un attimo. Al 15° del secondo tempo l'Udinese ha segnato il suo terzo gol con Biano, sta conducendo adesso per 3-1 sulle Cesena. Te la linea.
1: Il pallone era terminato in fallo laterale sull'azione, adesso un bellissimo colpo di tacco per Hernandez, placcato Dossena mentre ha lanciato verso la porta avversaria da un intervento di Scirea. Effettivamente non c'era altro mezzo e anche Scirea termina sul taccuino del signor Lobello, come già in precedenza il primo tempo Bonini, pochi istanti fa ancora Zaccarelli. Non c'era altro da fare per Scirea per non lasciare via libera Hernandez, che era appunto lanciato verso l'area della Juventus. Ora c'è un calcio di punizione in favore della formazione Granata. Ecco Hernandez che si appresta a battere il calcio di punizione. Il pallone è stato posto a circa un 10 metri di distanza dal limite dell'area juventina, leggermente spostati sulla destra rispetto alla rete difesa da Zoff, che ora si sposta, si porta quasi in mezzo ai pali, è avanzato di circa un metro rispetto alla linea di porta. Hernandez è pronto a battere il calcio di punizione. Tutto il Torino in questo momento in azione offensiva. Ecco uno schieramento piuttosto folto in aria, ecco un intercettamento di Brio verso la linea di fondo, anziché lasciare terminare il pallone fuori, il stopper della formazione juventina ha deviato la palla in calcio d'angolo e si avvia per rimettere la palla mentre viene cambiato Borghi. Borghi viene sostituito in questo momento, è il numero 16 della formazione Bonesso che si appresta a entrare in campo al posto di Borghi, che invece si avviava per battere il calcio d'angolo ma è stato richiamato indietro, e quindi ora vedremo l'azione d'angolo. Ripetiamo ancora una volta che il Torino è tutto schierato sotto la porta della formazione juventina, lasciando soltanto Danova presidiare il cerchio del centrocampo. Ecco anche Bonesso si inserisce in questo momento nell'area della Juventus mentre sta per essere battuto il calcio d'angolo. Naturalmente replica la Juve con un folto schieramento difensivo, avendo fatto arretrare tutti i suoi uomini. Ecco il tiro della bandierina che sta per essere scoccato, parte in questo momento in aria il pallone al limite Bonesso di testa, tocca sul primo pallone e Zoff desiste dall'uscire, vedendo che il colpo di testa era indirizzato verso il palo di sinistra, fa un passo all'indietro e blocca la palla. È rimessa in gioco da parte del portiere juventino, ha fermato la palla Danova che gioca su Rossi. C'è un calcio di punizione concesso per le Torino, battuto da Zaccarelli a Danova, che ora è all'altezza da tre quarti di campo avversaria. Rimette il pallone verso il centro per Galbiati, che avanza, tira improvviso, non impensierisce Zoff che si inginocchia, blocca il pallone e ora si appresta a effettuare il rinvio. Rinvio che viene in questo momento, mentre ricordiamo per quanti si ponessero in ascolto in questo istante che la Juve conduce per una rete a zero e che la rete è stata segnata da Rossi al 15° minuto del primo tempo. Ricordiamo ancora, ha sfruttato un precedente papera di Boniek e un passaggio all'indietro di Van de Corpo verso il portiere terraneo, colpendo così il pallone da posizione angolatissima. Ecco intanto che Platini sul settore di sinistra ha agganciato il pallone, serve Caprini che avanza, cerca di superare il suo avversario diretto, che in questa occasione è il numero 2 Van de Corput, che lo arresta fallosamente. Quindi c'è un calcio di punizione che Lobello assegna alla formazione bianconera qualche metro oltre la linea centrale del campo, e al termine di questo calcio di punizione e degli sviluppi dell'azione cederemo la linea a Ciotti. Il calcio di punizione sta per essere battuto sulla sinistra dello schieramento offensivo juventino. Ecco la Juventus che in questo momento si porta in avanti e Bettega che è stato attivissimo, soprattutto in azione difensiva, che cerca di passare il pallone indirizzandolo verso Platini. La palla è stata ancora una volta fermata dall'arbitro per un calcio di punizione battuto da Boniek a Tardelli sulla destra, ancora al centro, Boniek manca ancora un'occasione d'oro, trovandosi quasi all'altezza del disco del rigore, e facendosi letteralmente passare il pallone penso fra le gambe, manca così.
3: Scusa,
1: una buona occasione.
3: Enrico,
1: linea a te.
3: D'accordo, prendo la linea nel momento giusto, nel senso che la Roma sta per accingersi a tentare di sfruttare un calcio di rigore combinato da Agnolin per farlo in aria su Chierico, subentrato a Pruzzo al 14°. Chierico ha subito questo fallo in aria da parte, ci ha perso di contratto, Agnolin ha comandato il rigore, si incarica, Proasca dalla battuta, tiro e gol. Raso terra molto ben dosato sulla sinistra di Galli, ingannato peraltro dalla finta dell'austriaco in quanto il tiro non è stato particolarmente potente, e pertanto mentre si gioca il 17° minuto della ripresa a Firenze, la Roma è in vantaggio per 2-1 e quindi le lunghezze di margine nei confronti della Juventus rimangono per il momento inalterate. In precedenza all'11° in diagonale al volo di Conti si era perso di poco al lato dopo aver attraversato la luce della porta di Galli. Aveva risposto però perentoriamente Bellini con uno spettacolare slalom che lo portava a ridosso di Tancredi, ma la conclusione dell'attaccante viola era imprecisa. Al 14°, come già segnalato, Liedelman ha sostituito Pruzzo piuttosto affaticato e reduce da infortunio il centravanti giallorosso con Chierico, e proprio questa mossa indirettamente ha portato al vantaggio romanista, in quanto Chierico ha provocato il fallo in aria su di lui che ha indotto Agnolin ad assegnare la massima punizione alla Roma, che Proasca con molta freddezza ha trasformato. Pertanto al 18° minuto a Firenze la Roma è in vantaggio per 2-1.
1: Attenzione Provenzali, calcio di rigore per la Juventus, calcio di rigore che sta per essere battuto dalla formazione juventina. L'azione si è svolta con una bellissima azione da parte di Bettega che ha lanciato sulla sinistra Boniek, il giocatore questa volta non ha fallito l'aggancio, è entrato in aria, si è liberato di avversario che è ritornato ancora su di lui e l'ha messo a terra mentre il giocatore si stava dirigendo verso la porta di Terraneo. Pertanto ora c'è un calcio di rigore in favore della formazione juventina. Ecco Pratini che riceve in questo momento la palla, fa rimbalzare la palla per terra, la deposita sul dischetto del rigore. Terraneo sta per ritornare tra i pali, Lobello è vicinissimo al pallone, ora si allontana spostandosi verso la linea di fondo ma guardando bene il piazzamento dei giocatori che si trovano al limite dell'area. Platini per il calcio di rigore, prende la rincorsa un 20 centimetri fuori dall'area, ora mette i piedi sull'area, sulla linea dell'area di rigore, mentre Lobello prende posizione vicino alla porta del Torino. Ecco Platini che entra in aria, poi si trasferisce fuori, la sua rincorsa, Terraneo saltella al centro della propria porta, ecco ancora un po' di indecisione da parte di Platini, rincorsa, entra in aria, tiro, parata di Terraneo, Platini in rete, ha recuperato Platini il pallone che Terraneo era riuscito a ribattere buttandosi sul settore di sinistra e ha insaccato la seconda rete della Juventus. Pertanto la Juve conduce ora per 2-0 su calcio di rigore assegnato Platini. Siamo al 21° minuto di gioco del secondo tempo, ricordiamo che Platini ha tirato il calcio di rigore, Terraneo intuendo la traiettoria della palla si è buttato sulla sinistra, non ha trattenuto e sul pallone su cui si era ributtato ancora Terraneo e altri difensori della formazione granata è arrivato prima Platini che ha insaccato naturalmente dirottando la palla questa volta sulla destra della porta torinese. 2-0 per la Juventus e siamo giunti al 21° minuto di gioco del secondo tempo. La Juve ora si riproietta ancora in attacco, riceve Cabrini da Bonini sul settore sinistra, rimette verso il centro, in area è intervenuto Galbiati al limite dell'area di porta, riporta il pallone ancora in avanti e fuori area lo rimette sui piedi di Dossena con un passaggio in profondità da Dossena sul settore di estrema sinistra dove scatta in questo momento Beruatto, raggiunge la palla, con essa scavalca la linea centrale del campo, la rimette verso il centro a Dossena ancora che avanza, cerca di scambiare con i propri compagni e Salvaggi, la palla è stata ribattuta dai difensori della Juve, riparte Platini che ha insaccato il pallone entrando per la seconda volta dopo calcio di rigore, scatta Bonia che intanto è Terraneo, esce fuori dai pali all'altezza della propria tre quarti per ribattere di piede. Ormai l'incontro è apertissimo nel senso che il Torino ha lasciato l'indugio e si porta in questo momento all'offensiva, ecco il pallone ribattuto ancora dai difensori della Juve, ecco Tardelli che recupera il pallone sul settore di destra, lo rimette ancora all'indietro verso Bettega che è stato l'autore del lancio che ha permesso a Bonia di entrare in area e quindi di ottenere il calcio di rigore concesso in favore della Juventus. Calcio di rigore è stato trasformato da Platini, il quale prima ha tirato, ha parato Terraneo sulla sinistra, poi Platini ha recuperato, ha rimesso il pallone in rete, attacca ancora il Torino, Galbiati scende sul settore di destra a Bonesso che è al limite dell'area, che ha preso il posto ricordiamo di Borghi, cross sotto porta, Dossena, tiro, rete, ha segnato Dossena per il Torino, ha accorciato le distanze Dossena con un colpo di testa intervenendo preciso sul pallone e mettendolo sulla sinistra di Zoffo, un pallone non forte ma comunque non c'è stato nulla da fare per il portiere juventino, il quale non ha nemmeno tentato la parata, spiazzato e comunque in contropiede su questo colpo di testa da parte di Dossena. Dossena piegandosi sul pallone che gli è capitato dal settore di destra ha insaccato il gol che dimezza le distanze per la formazione granata. Pertanto ora la situazione è la seguente, Juventus 2 Torino 1, linea Sandro Ciotti.
3: È il 27°, la Fiorentina perde sempre per 2-1 ma è in attacco con Alessandro Bertoni che cerca di districarsi in un tackle nei confronti di Nail. La palla termina in out e a favore dei Viola batte la rimessa laterale lo stesso Alessandro Bertoni a beneficio di contratto, che poi cede a Manzo. Manzo indirizza verso Bellini, perde il controllo di petto Bellini, va via allora in azione di rimessa a Chierico, supera un avversario, ne viene messo a terra. L'autore del fallo ai danni del romanista era stato Manzo. Punizione in favore dei giallorossi, che sarà battuta all'altezza della tre quarti destra della squadra di Riedelm. Da Chierico in linea verso Proasca, autore del rigore che ha portato in vantaggio la Roma al 19° per fallo sullo stesso Chierico. Da Proasca ancora in linea verso la sinistra, dove attende Maldera smarcato, indirizza lungo e profondo sulla sinistra, dove è scattato Conti in compagnia di Ferroni. Ferroni alla meglio, indirizza verso Galli, uscito prontamente dai pali, a branca impresa e rinvia il portiere Viola fuori dell'area di rigore, dove attende Cucureddu. Il libero di Sassisti può avanzare in uno spazio scomodo da avversari prima di affidare la palla a Manzo. La perde Manzo nei confronti di Iorio, cerca di distogliarsi Iorio, vi riesce fra un paio di avversari, palla a Conti, scambia ancora con Iorio, bella questa azione di rimessa della Roma. Poi Iorio viene però messo a terra fortunatamente da Patrizio Sala, e quindi Agnolino deve intervenire per comandare un calcio piazzato in favore della squadra ospite.
1: Attenzione, ancora una volta è andata a segno il Torino, pareggio, ha segnato Bonesso, e ancora una volta un colpo di testa, questa volta sul cross dalla sinistra, ha permesso al giocatore, che ricordiamo nel secondo tempo ha sostituito Borghi, di segnare il gol del pareggio. Pertanto, dopo circa 27 minuti dall'inizio della ripresa, la situazione al comunale di Torino è la seguente: Torino 2, Juventus 2. Ricordiamo i marcatori: Dossena con un colpo di testa al 25°, Bonesso al 27° con un altro colpo di testa, e pressappoco un colpo di testa che ha sbilanciato ancora l'estremo difensore juventino. Pallone portato a centrocampo, linea Ciotto.
3: Non ti dico naturalmente l'entusiasmo che ha suscitato sugli spalti dello stadio comunale di Firenze, presidiati dalle brigate giallorosse. Sono moltissime migliaia i tifosi giallorossi presenti a questa partita contro la Fiorentina, all'annuncio che tu hai dato del pareggio ottenuto al comunale di Torino dai Granata. Ma pensiamo che anche qualche tifoso della Fiorentina abbia esultato per questo risultato a sensazione. C'è ora una punizione in favore della Roma, comandata per il fallo su Iorio, sul quale avevamo lasciati prima della interruzione di Ameri da Torino per segnalare il pareggio di Granata. Punizione affidata a Conti e Falcao. Parte il brasiliano, finta il tiro, poi torna sui propri passi perché la barriera viola si è mossa. Agnolin richiama all'ordine i difensori della Fiorentina. Parte il tiro di Conti e viene intercettato naturalmente in modo involontario da Iorio, che era piazzato a qualche metro da Galli. Lo stesso Galli esce dai pali, a branca impresa e rinvia con le braccia fuori dei 16 metri a fuori di Patrizio Sala. Scambio di questi con Manzo, azione di rimessa della Fiorentina già avviata. Manzo tenta di indirizzare sulla destra, è in ritardo rispetto alle intenzioni del compagno Ferroni. La palla termina in auto, la rimessa laterale spetterà alla Roma. La mezz'ora esatta a Firenze, 2-1 per la Roma.
1: Attenzione, Torino in vantaggio, terza rete del Torino. Torrisi al volo ha agganciato un pallone che ne è pervenuto dal settore di destra, era scaraventato in rete sulla sinistra di Zoff. Crollo della Juventus, si può dire dal 25°. In pratica siamo ora al 29°, e in 4 minuti la Juventus ha subito tre reti. La prima di Dossena al 25°, poi è stato Bonesso a portare in parità le sorti dell'incontro, e quindi ora è stato Torrisi a scaraventare il pallone in rete con una bellissima mezza rovesciata, quasi all'altezza del disco del rigore, mandando la palla sulla sinistra di Zoff. Risultato Torino 3, Juventus 2.
3: Può intervenire da Firenze, ha pareggiato la Fiorentina con un clamoroso autogol di Ancelotti. Antognoni ha alzato a campanile in area di rigore, è intervenuto Graziani. Per evitarne l'intervento si è librato in elevazione Ancelotti, il cui colpo di testa però ha ingannato Tancredi, che stava nel frattempo accennando all'uscita. Il pallonetto di Ancelotti ha scavalcato il portiere romanista e si è collocato sotto l'incrocio dei pali alla sua destra. Pertanto, mentre mancano 11 minuti alla conclusione, una situazione di parità, 2 per la Fiorentina, 2 per la Roma.

0: il pallone lanciato da Gentile in aria, ha ribattuto la difesa granata e ha mandato il pallone in fallo laterale. La rimessa in gioco mentre mancano 4 minuti alla conclusione dell'incontro per Gentile, ha lanciato il pallone in avanti verso Bonino che si avvia verso la linea centrale del campo, verso il fondo, cioè scusate, intervento di Hernandez che ribatte ancora il pallone. La palla è stata rilanciata ancora verso la linea di fondo, c'è un calcio di posizione concesso per la formazione juventina e Agnolin che l'ha concesso dove la linea che delimita l'area va quasi a terminare sulla linea di fondo. C'è il calcio dunque di Gentile, ancora un incitamento caldo e appassionato del pubblico juventino per la propria squadra, mentre Gentile si appresta a battere il calcio di punizione. Al termine di questo calcio di punizione passeremo alla linea Ciotti. Gentile, ripetiamo, per battere il calcio di punizione. Ancora Hernandez e Selvaggi, davanti a lui parte il tiro, ribattuto il pallone di testa da Corradini, recuperato ancora da Gentile, messo in aria verso Boniek, anticipato da Zaccarelli che va verso il fondo, rimette ancora in avanti verso Hernandez che si appresta a rimettere il pallone in avanti, ma c'è una rimessa in gioco per il Torino, la palla è uscita fuori.
1: Linea mentre manca un minuto alla conclusione, intervento in ripiegamento difensivo di Bellini che ruba la palla a Falcao e la allunga con un retropassaggio a Galli, lancia la palla a Galli fuori dall'area di rigore verso Antonioni, supera la metà campo il capitano Viola, inseguito veramente dai difensori romanisti, recupera però Maldera, controlla la situazione, si impossessa del pallone quasi a ridosso dal vertice sinistro dell'area di rigore romanista e poi cede la palla con un retropassaggio a Tancredi. 30 secondi alla conclusione, 2-2 a Terrico.
0: Più di 2 minuti alla conclusione dell'incontro, attacca in questo momento Torino, è Bonesso che cercava di portarsi in avanti col pallone ma è stato colto in posizione di fuorigioco, recupera pallone ancora la formazione juventina su calcio di punizione, Bonini manda oltre la linea centrale del campo per Platini che cerca di rimettere in azione ancora Boniek, anticipato da un passaggio indietro verso il portiere Torani, sulla rimessa ecco Hernandez che tocca il pallone verso il centro, Selvaggi scambiato il pallone ancora con Hernandez che scatta in avanti sulla sinistra controllato da Bonini, la palla termina fuori campo, rimessa in gioco da parte della Juventus, recupera Tardelli su passaggio di Bonini, cerca di liberarsi di un avversario e Selvaggi avanza, si è liberato di Selvaggi, avanza ancora all'altezza della tre quarti di campo avversario nella posizione della destra, tenta lo slalom, passa il pallone a Boniek al limite, ancora
1: è finita 2-2 a Terrico, è finita 2-2 a Terrico,
0: 2-2 d'accordo, ancora un tentativo di passaggio di Boniek a Tardelli ma non c'è intesa, anzi il giocatore era scattato un po' proprio in avanti, non riesce a recuperare il pallone e quindi Torino ha buon gioco, Torino che sta difendendo con successo il suo vantaggio, 3-2 sulla Juventus. Ora vediamo ancora il cronometro mentre manca poco più di un minuto alla conclusione dell'incontro, un giocatore terminato a terra si appresta ad essere curato, si tratta di un giocatore granata, mentre vediamo che Berselini dalle ultime disposizioni ai suoi giocatori per questi ultimi 60 secondi dell'incontro. Ecco, siamo alla 44esima ora esatto, 44 minuti e 4 secondi, mentre si rialza il giocatore che era rimasto a terra, si tratta di Selvaggi, aiutato in questo dal massaggiatore, anzi Dossena della formazione granata, mentre c'è una rimessa in gioco per la formazione del Torino, è effettuata, Selvaggi calcia il pallone sulla sinistra, naturalmente adesso il Torino cerca di far passare i minuti, il tempo che ancora manca, questi manciate di secondi alla conclusione dell'incontro. Ecco Selvaggi che attacca ancora sulla sinistra, viene bloccato nella sua azione da Gentile, il pallone è terminato in fallo laterale, la rimessa in gioco di Tardelli che sta per essere effettuata, ma vediamo che Selvaggi interviene, stappa la palla a Tardelli, la rimessa è della formazione juventina, da Gentile ancora a Scirea che al limite dell'aria recupera, rimette ancora verso Brio che si trova anche lì al limite dell'aria ma dalla parte opposta, in avanti verso Betteca, forse l'ultima azione d'attacco da parte della Juventus, Betteca discende, scambia con Tardelli, poi scatta in avanti per un eventuale passaggio di ritorno, si sposta su in avanti anche Scirea, ecco Scirea che avanza, dà in profondità in direzione di Platini, anzi di Rossi che è nella posizione di ala destra, cerca di liberarsi l'avversario con la controlla che è Danova, lotta serrata ancora fra i due, Danova li mette la palla in fuori laterale, ma proprio in questo momento l'arbitro Agnolin decreta la fine dell'ostilità, la Juventus è stata battuta per 3-2. A 20 dalla fine la Juventus conduceva per 2-0 e a 15 dalla conclusione di questa partita, 184esimo derby, i bianconeri erano in svantaggio per 3-2. Il clamoroso coro della Juve, oltre che in una inspiegabile rilassatezza della formazione, forse già sicura del successo, va ricercato anche nella grande generosità del Torino, nella grinta di Granata che lasciato da parte ogni indugio si sono portati all'offensiva e in 4 minuti hanno segnato 3 gol. Vi ricordiamo che aveva segnato per prima la Juventus nel corso del primo tempo, aveva messo a segno una rete rossa al 15°, aveva sfruttato un precedente

È un Wojnarek lanciato da un bravissimo Bettega sul settore di sinistra e bloccato a terra e messo a terra mentre era entrato in aria. Pratini tirava il pallone, Terraino intuiva la traiettoria, si buttava sulla sinistra, riusciva a parare il pallone ma non a trattenerlo, entrava ancora Pratini e buttava il pallone in rete. Eravamo al 25esimo minuto del secondo tempo. Bene, il Torino si buttava subito all'attacco, correva, è vero, dei rischi, ma riusciva a piazzare la prima rete al 25esimo con Dossena, il quale sfruttava uno scambio Galbiati, Bonesso Galbiati, che intanto Bonesso, ricordiamo, era entrato al 15esimo al posto di Borghi. Successivamente era Bonesso al 27esimo ancora con un colpo di testa, questa volta al cross di Peronilla dalla sinistra a battere con un colpo di testa Zoff, e infine Torrisi al 29esimo raccogliendo un cross dal settore di destra con una mezza rovesciata spettacolare quasi dal dischetto del rigore, buttava in rete il pallone del terzo del 3-2 per la formazione granata. C'è un unico episodio che dovrà essere adesso questa sera rivelato dalla Moviola, e quello che riguarda quanto accaduto nel corso dei primi 45 minuti di gioco, quando Bonini è entrato in area, è stato messo a terra da Galbiati. Dovrà dirci la Moviola se il fallo è avvenuto fuori area oppure dentro l'area di rigore del Torino. È tutto, il 184esimo derby, appannaggio quindi della formazione granata. Penso che anche lo scudetto abbia concluso la sua storia. La Juventus è stata battuta per 3-2, forse resterà ai bianconeri la consolazione della Coppa dei Campioni.

0: Da questo momento in poi la Roma condusse il campionato con determinazione e sicurezza, fino a conquistare il titolo con una giornata d'anticipo l'8 maggio, pareggiando sul campo del Genoa a Marassi, mentre la Juventus vinceva inutilmente a Cagliari. Ascoltiamo un breve frammento dei primi tempi di queste partite, attraverso le voci di Enrico Ameri per Genoa-Roma e Sandro Ciotti per Cagliari-Juventus. E a seguire le interviste a Dino Viola, a Nils Liedholm ed un intervento di uno dei protagonisti del primo scudetto, quello del 1941-42, l'albanese Naim Kriegziu. Tutto tratto da Domenica Sport.
1: Fiorini, attenzione, attenzione, Fiorini ha pareggiato per il Genoa. Siamo al 42esimo minuto di gioco del primo tempo. Fiorini di testa ha insaccato su un passaggio che è stato effettuato da Iachini, poi Briaschi e quindi successivamente Fiorini è intervenuto sul pallone di testa e ha insaccato. Si trovava di fronte a Tancredi Fiorini che non ha avuto difficoltà a mettere in testa il pallone, in pratica imitando Pruzzo che aveva segnato il gol al Genoa appunto a Martina con un altro colpo di testa. In precedenza, come già accaduto per la Roma che ha fatto precedere il proprio gol da una serie di tiri, anche il Genoa si era prodotto in buone azioni. Ce n'era stata una, quella di Viola, Iachini, Fiorini, grosso modo intorno al 40esimo, una bella azione veloce che ha messo in condizione ancora Fiorini di poter segnare, mentre invece il giocatore aveva alzato sopra la traversa. Poi c'è stata un'altra occasione per il Genoa, sventata da Tancredi, una grande parata su una sventola effettuata da Corti da lunga distanza, e adesso il gol come abbiamo descritto nella nostra punto cronaca con gol del pareggio di Fiorini.
2: Scusa Enrico, devo intervenire dal Sant'Elia, la Juventus è sotto di un gol, il Cagliari infatti è passato in vantaggio con una bella acrobazia di Piras.
1: Ecco Sandro, stanno esultando i tifosi della curva che sono sulla nostra destra nella tribuna della Sampdoria al tuo annuncio.
2: È stata un'azione molto bella, per la verità è che è giunta comunque alla conclusione di un periodo della gara in cui il Cagliari aveva portato dei colpi piuttosto convinti verso i 16 metri juventini, con due tentativi da fuori piuttosto belli di Quagliozzi fermati da Zoff. E poi questa azione che ha portato in vantaggio il Cagliari esattamente al 41esimo è stato Marchetti, forse il migliore della formazione di Giagnoni, sugli sviluppi di un pallonetto che andava a incontrare il vertice sinistro dell'area piccola di Zoff, è intervenuto Piras in acrobazia con la punta del piede, ha superato il portiere della Nazionale in uscita e ha collocato a rete. Pertanto a due minuti dal riposo al Sant'Elia il Cagliari è in vantaggio sulla Juventus per 1-0.

0: al quale cediamo in questo momento il microfono, sperando che abbia il microfono già i suoi protagonisti. Pronto, dotto?
1: Pronto, ho il presidente della squadra campione d'Italia, ingegner Viola, c'è anche Simoni, l'allenatore del Genoa. Ingegner Viola, complimenti e a lei il microfono.
2: Grazie, ma non mi ha fatto nessuna domanda.
1: La domanda è, dopo 41 anni la Roma ha conquistato lo scudetto, che cosa esatto. Vuol dire questa affermazione straordinaria per l'entusiasmo dei suoi sostenitori?
2: In effetti la Roma conquista lo scudetto dopo 41 anni e questa conquista ci permette di liberarci da un sogno, da un incubo. Sembrava che fosse per i tifosi romanisti una continua fatalità, quindi si sono trovati per troppi anni prigionieri di un sogno e oggi siamo usciti da questa prigionia. Io penso che la Roma abbia meritato questo campionato regolarissimo e abbia tutti i titoli per gioire immensamente. Vorrei approfittare di questa occasione però per dire a tutti i miei tifosi che sono a Roma, tutti i tifosi della Roma che sono a Roma, che gioiscano fino al limite della sopportazione, ma che non facciano atti inconsulti, insomma, che non subiscano, non reagiscano a reazioni, a provocazioni, e che rispettino quell'immagine della città di Roma alla quale noi dedichiamo questa piccola conquista sportiva.
1: Che sia dunque una vera festa in tutti i sensi. Quando avete avuto la percezione che potevate davvero vincere questo titolo atteso da così tanto tempo?
2: Ma qui c'è un tecnico che mi ascolta e mi trovo un pochino in soggezione, però direi che le tappe sono le seguenti. Noi abbiamo avuto la sensazione di avere una grossa squadra a Napoli quando in svantaggio al primo minuto abbiamo vinto poi 3-1 in un campo che c'era sfavorevole da parecchi anni. Poi la Roma ha proseguito il suo campionato con regolarità, con bel gioco, subentrando poi la flessione della settimana con la sconfitta col Benfica e con la Juventus. Abbiamo avuto la pronta reazione a Pisa, un'altra tappa fondamentale. La conferma l'abbiamo avuta a Milano con l'Inter, dove abbiamo fatto una bella partita.
1: E oggi il sigillo finale.
2: E oggi il sigillo finale con un primo tempo che mi ha fatto vedere veramente un grande calcio.

Bene, gentili ascoltatori, e in questo momento vediamo che la folla che ha continuato ad invadere il campo di Ferraris di Genova è ancora ferma sul terreno di gioco e stanno entusiasticamente acclamando i giocatori che stanno passando in questo momento. Vediamo anche i tifosi rossoblu che sono fermi sulla nostra sinistra, anche loro accanto alla loro bandiera che stanno sventolando. È finita la partita da circa un quarto d'ora, ma la folla ancora non ha abbandonato il terreno di Marassi. Negli spogliatoi c'è Emanuele Dotti.

0: scusa Enrico,
1: ecco dimmi,
0: ho al microfono Lidl, ma
1: allora scusami Carlo,
0: senza
1: aspetta un
0: cuffia,
1: momento,
0: perché sì, è attorniato dai colleghi,
1: prego,
0: che, della carta stampata, che anche loro devono lavorare. Lidl, allora lo scudetto è al 100% vostro adesso, non ci sono più percentuali.
2: Sì, mi sembra di sì.
0: Cosa diciamo di questa ultima partita e soprattutto del trionfo in sé in tutto il campionato? Direi che non ci sono dubbi sulla, così, sulla vostra affermazione, sul merito di questo trionfo dopo 41 anni.
2: Beh, di questa partita c'è poco da parlare, è stato un bellissimo primo tempo, dopo tutti e due squadre hanno avuto paura, si sono messi a mantenere la palla e non è stato più partita.
0: E per quanto riguarda tutto il campionato?
2: Beh, tutto il campionato è stato bellissimo perché siamo stati quasi in testa sempre. E l'unica volta è dopo la partita qui a propria Genova contro Sampdoria, mi pare che non siamo stati in testa, altrimenti non si può dire che non abbiamo meritato, perché non abbiamo mai mollato.
0: E dopo la sconfitta interna con la Juve eravate andati a vincere a Pisa dimostrando di avere grosse doti di carattere e di forza di reazione.
2: Sì, questa è stata una prova importante per la squadra, che ha subito reagito perché erano disolati dopo aver pensato di aver stravinto contro la Juventus, invece in 2-3 minuti abbiamo perso la partita e subito domenica dopo hanno reagito a Pisa.
0: Il calcio è un gioco collettivo, quindi i meriti sono da ripartire ugualmente fra tutti i giocatori, titolari e anche riserve. Lei questo lo ha sempre tenuto a sottolineare, però quel tocco in più che ha consentito alla Roma di vincere lo scudetto, chi glielo ha dato? Lidl?
2: Beh, prima di tutto il presidente, che ha fatto la squadra, ha fatto la società nuova, più i miei collaboratori che lavorano a memoria adesso anche senza di me, che sono Tessari, Colucci e Alescicco.
0: E per quanto concerne i giocatori?
2: I giocatori oramai hanno il loro gioco, sanno benissimo come fare, potrebbe anche giocare senza allenatore in panchina.
0: Però l'allenatore ci sarà anche nella prossima stagione, sarà Lidl, dicono.
2: Ma speriamo di avere ancora la salute, se i festeggiamenti vanno avanti così non lo so se uno arriva al prossimo campionato.
0: Ho capito, per quanto riguarda la Coppa dei Campioni, augurandole lunga vita anche dopo i festeggiamenti che si stanno imbandendo a Roma.
2: Il prossimo anno sarà molto più difficile perché tutti aspettano qualcosa alla Roma, non è la Cenerentola più.
0: Non è più la Rometta.
2: Diciamo così, non è più la Rometta, ma è una squadra che si pretende, che deve dimostrare non solo in campionato italiano ma anche in Coppa dei Campioni di valere, e questo non è facile.

0: fatto. Criezio è in studio, mi sente?
1: Sì.
0: Criezio, buonasera.
2: Buonasera.
0: Lei che analogia trova? Se è la mia, lo confermi, oppure dica la sua. Rispetto alla Roma di allora, al gioco della Roma di allora e a quello di oggi.
2: Beh, ma il gioco di allora era un po' diverso, lei lo sa benissimo. Oggi il gioco moderno, più movimento, via di seguito. Lì era il metodo, si giocava, che in fondo era come un po' a zona di adesso, con un Mazzetti in porta che, devo dire con tutta sincerità, è uno dei migliori portieri per me, fin d'ora, anche adesso. E poi noi siamo partiti con un programma così per fare un buon campionato. E durante la strada, pian piano, abbiamo visto che le cose non andavano bene, abbiamo creduto in noi stessi e a un certo momento si è giocato con maggiori squadre, come lei ha poco fa ha detto, Juventus che era rinforzato, Venezia che aveva i due Mazzola e Loic meravigliosi. E così vincemmo a casa con Napoli, poi la seconda a Bologna, che Bologna era campione d'Italia. Poi in casa venne la Juventus, che era una delle favorite anche allora perché era rinforzata. E noi vincemmo 2-0 anche lì. Da quei momenti lì noi abbiamo detto noi stessi, proviamo, vediamo un po'. Però devo dire un particolare, chiedo scusa, ma di quel fatto che noi abbiamo vinto per il regime e via di seguito, questa mi vergogno io stesso di che la gente che ha messo in giro sta parola, perché noi abbiamo vinto perché abbiamo meritato, come oggi la Roma che ha vinto il campionato italiano se l'ha meritata e se la merita, perché è partito come in partenza in prima posizione, altrettanto è arrivato.
3: E queste erano le voci dai campi di calcio di Marassi di quell'8 maggio 1983, alle quali noi aggiungiamo quelle di altri protagonisti di quella Roma, il portiere Franco Tancredi e il terzino sinistro Sebino Nela, intervistati nel corso della trasmissione I Lunatici di Radio 2 in tempi diversi, rispettivamente il 21 aprile 2022 e il 28 settembre 2020. Un saluto da Ugo Coccia e grazie per l'ascolto.
4: Poi quella squadra è stata costruita magistralmente da presidente Viola e Nils Liedholm. È stato un crescendo, perché prima abbiamo vinto due Coppe Italia, poi c'è stato il gol di Turone, poi siamo arrivati terzi nell'81-82 e poi dopo c'è stata la cavalcata dell'82-83 meritatamente contro una grandissima Juventus che schierava dall'altra parte nove nazionali più Boniek e Platini, quindi la vittoria nostra vale ancora di più. C'è un piccolo rammarico, un piccolo grande rammarico, che è quello del sogno, quello che potevamo veramente fare la storia sotto tutti i punti di vista, che era la sconfitta ai calci di rigore contro il Liverpool nella Coppa dei Campioni, soprattutto giocato nel nostro campo con i nostri magnifici tifosi.
5: È la mia fortuna essere capitato anche in un momento storico dove da Rometta si diventava Roma rispettata in Italia e all'estero. Quindi questo vuol dire che eravamo una squadra forte, fortissima. E infatti abbiamo subito vinto, abbiamo raggiunto subito, diciamo così, risultati che speravamo un po' tutti. Io ho detto sempre che tutti nella carriera dovrebbero provare a venire a vestire per un anno magari la maglia della Roma, questo sì. Roma credo che veramente sia, non lo dico perché ci ho vissuto, ci ho giocato eccetera eccetera, ma perché mi sono convinto in tutti questi anni. Roma è veramente diversa da tutte le altre piazze. Noi nell'82 eravamo avanti rispetto a tutti gli altri di 20 anni, giocavamo a zona, facevamo possesso palla, quello che fa oggi Guardiola, tecnicamente eravamo uno squadrone. Forse si poteva vincere anche qualcosa di più, però insomma alla fine io credo che sia andata anche abbastanza bene.

La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

0: Buonasera a tutti quanti, 22:45, benvenuti a Planet Rock.
1: Buonasera amici, buonasera da Paolo Gironi.
0: Da Rupert e da...
2: Buonasera amici.
0: Ale.
2: Oh. Ciao ciao.
1: L'amico longo crinito Mixo.
2: Devo subito chiedervi una cosa.
0: Subito.
2: Cosa vuol dire Pavarotti International CSIO? Cioè questo CSIO che cos'è?
0: Consorzio suonatori indipendenti occasionali.
2: Ecco.
0: Occitani.
2: Perché stanno dando, cioè non è che voglio sviare gli ascoltatori, ci mancherebbe, poi la cosa è già stata vista ieri sera.
0: E anche sentita.
2: Esatto, sentita. Adesso c'è la replica del concerto di ieri sera, no? Facciamo questa TV accesa per sbaglio. E c'è questa chiave iniziale, questo poster molto pomposo. Cosa è scritto? Pavarotti International e tutta quella roba lì che ho detto prima. E dicevo, ma che cos'è? Sembra la sigla di un ospedale, non so, di un centro traumatologico, boh.
1: Un centro sociale?
2: Sì.
0: No, aspetta, per non fare brutte figure gaffe, perché ieri sera raccoglievano i fondi per la scuola di musica, i fondi per la scuola di musica di Mostar.
2: Sì, sì,
0: ecco, quindi probabilmente deve essere la sigla di questa fondazione, insomma.
2: Ah, ho capito.
0: Sì.
2: No, adesso, comunque. Ciao, come state?
1: Noi bene, Mix, e tu piuttosto?
2: Io sono qua sotto la pioggia, come voi immagino, se tutta l'Italia è sotto la pioggia, ma va bene.
0: No, purtroppo in qualche zona non sta andando tanto bene, speriamo che smetta, che non ci sono alcune zone in Italia, nell'Italia settentrionale soprattutto, attorno ai laghi, che sì, che sono in preallarme, quindi speriamo in bene.
1: Le previsioni non sono buone, ma lì adesso a Torino sta piovendo in questo momento, sì.
2: Ma Tiro, fammi sentire, perché si sente soltanto se transitano delle automobili, si sente, sai, il classico rumore del pneumatico sull'asfalto. Ma mi sembra di no in questo preciso istante, però è piovuto tutto il giorno.
0: Ma chi è che bisogna chiamare fra dei nostri amici per fare una bella danza del sole? Chi è che potrebbe far smettere di... Perché insomma, il pubblico del rock, i concerti del rock sono... ce l'hanno questo feeling, no? Di vedere le nuvole che si aprono sopra la loro testa.
2: Potremmo chiederlo a Pippo Baudo.
0: Sì,
2: è un'idea. Non ci è riuscito l'altra sera.
0: All'interfonico in cuffia mi hanno suggerito un nome. Claudio Pais di La Regia Tecnica mi ha suggerito un nome che mi ha fatto sobbalzare. Infatti avete sentito un buco. No,
1: non si può dire.
2: No, no.
0: Ozzy Osbourne ci deve proteggere, perché qua, se no, non so cosa può succedere. È il nome di un mago che ha una fama non molto luminosa.
2: Ah, ho capito.
0: Vabbè, no, assolutamente.
2: Ma possiamo stare che, guarda, già alcune sfighe ci perseguitano. Non ultima quella, appunto, del maltempo che sta creando, appunto, problemi a molta gente.
0: Oh, maltempo che però aveva risparmiato l'arena di Reggio Emilia sabato scorso per il grande concerto di Soundgarden, o perlomeno, insomma...
2: Sono cadute tre gocce di pioggia di numero all'inizio, più che altro. Cioè, quando suonavano di sponge.
0: Eccoli.
2: Però, insomma, no, niente a che vedere con Sonoria, che... Insomma, che è stato un pantano vero e proprio.
0: Mad Festival.
2: Ultra.
0: Insomma, com'è stata la serata con i Soundgarden? Sentiamo un po' anche la tua opinione, perché gli ascoltatori ci hanno detto che i Soundgarden, insomma, così.
1: Tu non sei obiettivo, perché sappiamo tutti la tua passione per i Soundgarden, però ecco, fai uno sforzo, cerca di essere obiettivo. Come
2: Ma
1: sono stati?
2: Ti dico, la serata di per sé, per quanto mi riguarda, è stata bellissima. Perché ho incontrato tanta gente che mi ha salutato, e queste cose qua, specialmente quando magari uno così può essere anche, non è detto, però può essere un pochino giù di morale, ti tirano su, perché sempre sono dimostrazioni di affetto e son belle cose, quindi ringrazio tutti quanti, bello.
1: Tra l'altro ci sono state tante telefonate per te in segreteria,
2: troppo gentili, e poi niente, per quanto riguarda i gruppi, a me gli Sponge sono piaciuti abbastanza. E i cosi, come si chiamano, Pennywise, divertentissima, hanno fatto tra l'altro una cover di Stand By Me panchettosissima, molto bella. I Caius sono bravi, decisamente, mi sono agitato parecchio. E i Soundgarden, era l'ultima data del tour europeo. Non so se erano stanchi, demotivati, non so, l'impianto non si sentiva bene, ogni tanto partiva dalle pernacchie non ben identificate dall'impianto, però mi sono sembrati un pochino stanchi, un pochino smonti. Prima, dietro, nel backstage li ho incontrati, come al solito si sono riconfermati per quello che già avevo capito a tempo debito quando li avevo incontrati le precedenti volte,
0: cioè?
2: Ovvero il bassista, uno stronzo. Proprio detto che papale.
0: Talis qualis.
2: Se la tira come, non so che cosa. Cioè, pensa di essere uno molto panchettone, alternativo, perché fa lo scostante. Però per quanto mi riguarda è solo un antipatico. Chris Cornell, carino, come era già stato all'epoca, mi ha abbracciato, ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Kim Tahir, con cui mi sono ubriacato all'epoca del concerto dei L'Orfeo Spalle Guns N' Roses a Parigi e a Torino, non so se ricordate, no?
0: Sì, sì, è altro che, certo.
2: Mi ero completamente ubriacato guardando una TV tedesca che mandava dei film soft porno dall'hotel torinese dove stavano i Soundgarden, c'era questa stella parabolica. E io con Kim Tahir e quel maialone dell'ex chitarrista dei Faith No More, Jim Martin. Eravamo ubriacati a mie spese perché avevo portato io tutte le birre.
0: Oh,
2: tutta la notte.
0: Bella idea.
2: Quel carciofo di Kim Tahir, quando io l'ho salutato e ho detto ciao, sono Paolo, ti ricordi? Mi ha detto vaguely. Vagamente.
0: Vabbè, se vi eravate ubriacati.
2: Ma avrei scotennato.
0: Ma no, scusa, non si fa.
1: Sì. Ma non puoi nemmeno pretendere che.
2: Ma come no, scusa? Cioè, io ho offerto le birre, tutto. Poi c'era anche una mia amica che l'ha pastrugnata tutta. Insomma,
0: vabbè.
2: Ha fatto anche il pappone.
0: Sono cose che succedono. Quando io ho chiesto se c'è qualcuno che conosciamo che potrebbe fare la danza del sole, secondo me sarebbe Trent Reznor.
2: Trent.
0: E allora adesso ci ascoltiamo un singolo nuovo che ci è appena arrivato, che è quello di David Bowie. Dall'album Outside prodotto da Brian Eno. Questo singolo si chiama The Hurts Filthy Lesson.
2: Bene, che lo sento anch'io,
0: ecco, però non ci sentiamo quello normale, radio edit, album version, questi qui non ci
1: troppo
0: chiamano,
1: facile.
0: Troppo facili. L'alternative mix fatto da Trent Reznor. Eccolo qua, Ale.

0: David Bowie con Brian Eno, prodotti, no, mixati da Trent Reznor, The Heart's Filthy Lesson. Come ti sembra, Mixo?
1: Ma non è che ho finito molto bene. Primo perché io ho un telefono autentico degli anni 60 a ghiera che non si sente molto bene. E poi più che altro c'ho...
0: Sarà una... la capsula che si è consumata.
1: Sì, un po' consumata evidentemente, però non mi sembra il massimo di massi. E poi niente, transitava qui una signorina.
0: Una bettoniera, no.
1: No, non una bettoniera, una... Una signorina...
0: No, credevo... scusa, credevo una betoniera del cemento, che fa un rumore.
1: No, una... qui sotto per la strada, una signorina che lavora nottetempo, qui giù, che ha avuto dei natali differenti, diciamo, no? E poi, sì. Insomma, si chiamava...
0: Cosa c'entra? Cosa c'entra con David Bowie?
1: Perché urla tutta la notte. Allora, transitava, faceva...
0: Vabbè, d'altra parte l'album dei Bowie si chiama Outside e poi il singolo The Hurts Filthy Lesson.
1: Giusto Outside.
0: La lezione dei cuori un po' filthy, un po' trucidi, no?
1: Sì.
0: E allora è tutto in sintonia, tutto in sintonia, dai.
1: Ho capito. Vabbè, no, comunque non mi sembra che sia proprio... Vabbè, The Hurts Bowie ha fatto tanti di quei dischi belli, almeno fino a Scary Monsters. Poi dopo, secondo me, da cancellare tutta la sua produzione.
0: E la questione è che con i Nine Inch Nails di Trent Reznor, lui è in tournée in America.
1: Lo so.
0: Fanno la tournée come tutti e due come headliner per fino alla fine di ottobre. E quindi poi vedremo cosa succederà.
2: Beh, se non altro è apprezzabile il fatto che un musicista, diciamolo, della sua età ormai, se non altro, insomma, si aggiorna e segue quelle che sono le ultime tendenze. Ecco, almeno questo.
1: Sì. No, ma quello l'ha sempre fatto. Poi voglio dire, io mi aspetto una grandissima prova di Bowie nei panni di Andy Warhol. Ho visto un paio di fotografie che lo ritraggono appunto vestito agghindato da Andy Warhol, che è uguale identico. È impressionante.
0: Perché diciamo che uscirà il film.
1: Uscirà il film, sì. Bowie interpreta la figura di Andy Warhol, che fu tra l'altro uno dei suoi indiretti pigmaglioni. Infatti non so se vi ricordate, c'era una canzone su Hunky Dory.
0: Una canzone stupenda.
1: Che si diceva appunto Andy Warhol, Silver Screen, era bellissimo quel pezzo lì. Bellissimo quell'album, stupendo.
0: Ma perché David Bowie, secondo me, a un certo punto, dopo Scary Monster, doveva mettersi il papillon, il tight, come si metteva già? Mettersi lì col pianoforte.
1: E fare il crooner?
0: Eh sì,
2: esattamente,
0: quello
2: sì.
0: Doveva fare.
2: Esattamente.
1: Ma ha tentato anche di farlo, secondo me.
0: Forse...
1: Però sembrava finto, troppo... Cioè, io ho visto anche... Bowie l'ho visto 5 volte, mi sembra, dal vivo. Una volta nel tour di Heroes, e fu emozionante. E anche perché il concerto era a Lione, e poi fui pestato selvaggiamente dalla polizia francese all'uscita. E continuavo a gridare, je sais pas, je suis italien, ma questo continua.
0: Ancora di più, picchiato.
1: Ma perché?
0: Ma perché sì, più o meno in Francia uno.
1: No, perché c'erano...
0: Le botte si prendevano sempre.
1: All'epoca era il 77, no? C'erano gli autonomi francesi fuori che contestavano, per varie ragioni, la polizia. I poliziotti francesi sono veramente, come dire, un pochino imbestialiti. E quindi cominciarono a loro volta a caricare questi autonomi. Nella corsa per non incappare nei randelli, mi trovai anch'io a correre questi bum bum di menarlo. Comunque dicevo, poi lo vidi del tour di... come si chiama?
0: Serious Moonlight.
1: Serious Moonlight, sì, che promuoveva il disco Let's Dance.
0: Sì.
1: Beh, cavolo, sembrava un'altra persona, sembrava avessero virtualmente sostituito. Io mi chiedo, ci sono dei casi nella vita che... Vedi delle persone di colpo che sono cambiate, no? Stavamo facendo prima internos, amici ascoltatori e ascoltatrici, un commento su Simon Le Bon, che sembra veramente un'altra persona.
0: Perché si è visto ieri allo spettacolo di Pavarotti.
1: Esatto, sembra cambiato, cioè non è più lui. Non è che ce ne freghi molto che fosse lui o non lui, perché non è che...
2: Beh, è dimagrito.
1: Ma non solo, sembra
0: passato attraverso una macchina dei cambiamenti.
1: Mutante, non so, non è mai stato un gran cantante, questo non si sa. Però ieri ha dato veramente una prova trifida, eh.
0: Vabbè,
1: poi,
2: si sarà emozionato, capita a tutti.
1: No, sei troppo diplomatico, Paolo. Era ben vestito.
0: Ma noi volevamo chiederti...
1: di capelli.
0: Volevamo chiederti delle cose belle, dire quale è il futuro della musica. Perché invece qui stiamo parlando male del passato. Del passato. Il futuro, adesso sono partiti i Mouse on Mars.
1: Che non conosco.
2: Ah, un bel gruppo su etichetta 2Pure, un duo, credo che siano tedeschi in realtà. Devo controllare, ma mi pare. Questo è il loro nuovo singolo, molto molto carino, si chiama Bib, che è un bel titolo.
0: Ci salutiamo, Mixo.
1: Va bene, cari.
0: Oh, grazie per l'intervento, appassionato.
1: Però non sei stato troppo doloroso.
0: No, no, assolutamente. Altro che.
1: No, volevo aggiungere, definitivamente finire col discorso sui Soundgarden.
0: Sì.
1: Che la persona più simpatica, e quindi quello anche più bravo, perché suona come un mago, non Matt, il batterista, che invece si è ricordato subito, è stato carinissimo, mi ha parlato un bel po', e poi dal vivo veramente è bravissimo. E invece qui dico una cosa, scaglio una pietra che farà magari discutere un pochino. Io sono un mega ultra fan di Chris Cornell e del suo modo di cantare, però su disco canta benissimo, dal vivo sembra che abbia paura.
0: Perché l'anno scorso
1: dal microfono.
0: L'anno scorso ha avuto i problemi con la voce, era il rischio di avere i polipi.
1: Quando
0: quindi...
1: rilancia i suoi acuti leggendari, si allontana dal microfono, così non si sente un fico secco.
2: Beh, lo fa probabilmente per evitare che ci siano dei problemi
1: di
2: innesco.
1: Ma che innesco, non si sente niente, cioè sembra timoroso di sbagliare.
0: E anche lui è stato preso da una macchina mutante. Allora.
1: Anche secondo me.
0: Bisogna stare attenti allora, Avvertimento a tutti i planetari, attenzione alle macchine mutanti.
2: Abbiamo trovato un trade union tra Chris Cornell e Simon Le Bon questa sera.
1: Sì, probabile, quindi... ma vero.
2: Interessante. Ti salutiamo, Mixo, speriamo di vederci prestissimo e di sentirci prestissimo.
1: Sì, chiamatemi pure a casa, voi che avete il mio numero, e arrivederci.
0: A risentirci.
1: Sì, ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: A presto, ciao.
0: Ciao.

0: Oilà, bentornati su Planet Rock. Ma questo brano qui adesso sta finendo, ma non è decollato.
1: Non è mai partito. È la qualità principale di questo tipo di musica, musica elettronica isolazionista, come dice qualcuno. Un disco molto interessante comunque, i Le Bradford, una band semi sconosciuta, anzi direi totalmente sconosciuta in Italia. Un album molto bello, Stable Reference, uscito per un'etichetta indipendente chiamata Flying Nun. Questo è Mass, il pezzo che apre l'intero lavoro. Il lavoro è completamente statico, esattamente come questo pezzo.
0: Ullala, e invece noi siamo abbastanza dinamici, qualche volta però siamo statici anche noi. Per esempio, l'altra sera ci siamo dimenticati di spiegare tutto l'arcano. Chi è in ascolto, che è stato in ascolto anche l'ultimo Planet Rock, quando abbiamo fatto il giochino sui Rancid, si ricorderà che ci avrà tirato degli accidenti come minimo, perché praticamente non abbiamo svelato il contenuto del panino dei Rancid.
1: Eh già.
0: È una cosa assolutamente disdicevole. Quindi lo facciamo stasera, poi lo rifaremo anche prossimamente. Praticamente i Rancid, che questa sera stanno suonando, forse avranno già finito di suonare, a Rainbow.
1: E quindi tra un po' mangeranno il loro panino.
0: Di Milano, e 10 di voi,
1: infatti,
0: di voi sono andati a vederselo.
1: A Milano c'è un famoso tipo di...
0: Di panino
1: di salame.
0: Col salame, il salame Milano.
1: Stasera si fanno il panino col salame Milano.
0: Che è esattamente quello con quale farciscono i loro panini preferiti, i Rancid. Il salame, non era l'hamburger, non era tutta la mortadella, tutte le salsicce, vari hot dog che avete detto, era il salame. Pochissimi di voi ci sono arrivati, e i primi quattro sono stati Michele Bortoletto, ovvero sia Sbrocco, che lui è infallibile su queste cose, non le sbaglia proprio, arriva tra... Salame, Paola Tela, Michele di Latina, Paola Tela di Tolentino, Fiorenzo, anche lui sagacissimo, Colombi di Castel San Giovanni, Piacenza, perché loro sono vecchi pani.
1: Fiorenzo, poi secondo me se ne intende anche di buoni insaccati.
0: E Gabriele Lampis di Porto Torres, in provincia di Sassari. E allora a loro andrà il CD dei Rancid.
1: Bravissimi, approfitto dell'occasione per lanciare un piccolo appello. Qualche giorno fa abbiamo fatto un altro giochino, CD dei Pennywise. Alcuni di voi sono stati molto bravi, hanno risposto esattamente, hanno diritto a ricevere il CD, però le informazioni in nostro possesso che avete lasciato sulla segreteria telefonica sono incomplete, per cui invito Luca di Quarto, vicino Napoli, a chiamare di nuovo al 320 1715 06 ovviamente, per lasciare il suo cognome, perché ha dato l'indirizzo completo ma non abbiamo il cognome. E poi invito anche Alessio Moretti di Roma a lasciare il suo indirizzo completo, perché purtroppo la via, assolutamente il nome della via, non si riesce a capire.
0: Oh, Alessio Moretti lascia bene tutto quanto, l'indirizzo preciso, bene scandito, anche quando lasciate nome e cognome, cioè dovete sempre lasciarlo bello preciso, perché poi con la segreteria, col telefono, linee telefoniche, cose varie, le nostre orecchie un po'
1: facciamo disastrate. Così per sicurezza lasciate anche il vostro numero di telefono, così se ci sono problemi vi chiamiamo
0: per tutto quanto, sia per i giochi che per le comunicazioni normali, va bene. Oh, allora mercoledì Planet Rock Live, allora noi dobbiamo tenere alta la bandiera del Planet Rock Live.
1: Esattamente.
0: E quindi anche per stasera ci abbiamo un bel concertino, adesso è un po' tardi, però secondo me viene bene.
1: Siamo partiti
0: dal
1: con dell'elettronica.
0: Magico esce questo concerto.
1: E quindi abbiamo un concertino breve, circa 25 minuti, una cosa del genere.
0: No, ancora no. Ancora Bristol no.
1: Ebbene sì.
0: Come è possibile?
1: Sì.
0: L'avevamo finiti.
1: No, nell'armadietto ho trovato anche questa cosa. E quindi la proponiamo.
0: Ancora
1: anche perché
0: uno.
1: È molto interessante.
0: Dalla cornucopia del Sound City Festival di Bristol della scorsa primavera.
1: Questo è proprio l'ultimo, Questo è proprio l'ultimo.
0: Non si sa, perché forse ancora no. Però diciamo così, che è l'ultimo.
1: Questo è un gruppo che fa elettronica, musica per ballare, ma non solo. Si chiamano Utah Saints, sono semi sconosciuti in Italia, ma il loro sound è molto interessante. Allora, dal vivo ce li ascoltiamo. Questo è Planet Rock, loro sono Utah Saints.

A piece of Utah history.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per lo speciale che stiamo dedicando a Strehler nel centenario della nascita, oggi vi proponiamo un'intervista a Cristina Battocletti, giornalista, collabora al Domenicale del Sole 24 Ore e scrittrice, che recentemente ha pubblicato per La Nave di Teseo un libro voluminoso dal titolo Giorgio Strehler, il ragazzo di Trieste, vita, morte e miracoli. La vita di Strehler come un romanzo, o meglio come un'opera teatrale divisa per capitoli e affastellata di personaggi. Cristina Battocletti, come ha deciso di descrivere così la vita intensa di uno dei più grandi registi del Novecento?
1: Era impossibile non considerarla o un romanzo, ma ancora di più un'opera, perché dopo avere indagato per 3 anni sulla sua vita sia nelle fonti archivistiche al Piccolo Teatro Milano che al Museo Schmidl di Trieste, e consultando anche tutte questo marasma di persone che lui ha conosciuto e con cui lui ha lavorato, circa 60 sono stati gli intervistati, ho capito che la sua era veramente una vita romanzesca, di più, poiché lui ha modificato e rivoluzionato il mondo dell'opera. Era una vita quasi da opera buffa in un certo modo, anche se poi aveva dei lati molto tragici. E una delle cose che mi ha detto Ezio Frigerio, uno dei suoi magnifici scenografi assieme a Luciano Damiani, era che Giorgio Strehler in fondo faceva la regia della sua vita e quindi voleva la sua vita proprio così, una vita morigerata dentro le mura di casa e una vita assolutamente eccessiva dentro il teatro. Per cui dalla nascita a Trieste, quando impara il tedesco tramite la baglia, la musica tramite la mamma violinista, il nonno cornista, fino al fatto di fondare assieme a Paolo Grassi il Piccolo Teatro, che è uno dei più grandi teatri italiani, il primo teatro stabile italiano, e poi la fine tragica nella lite con la città, ho capito che era una vera opera, a tratti buffa e a tratti tragica.
0: E il libro, come lei ha appena detto, è frutto di un lungo e accurato lavoro di documentazione. Quali sono state le sue fonti e le persone intervistate per ricostruire la vita di Strehler, sia sotto il profilo professionale che quello umano?
1: Ho cominciato all'archivio del Piccolo Teatro, perché lì stava la sua traccia professionale, e ho cominciato a consultare gli articoli sulla sua morte avvenuta il 25 dicembre del 1997, perché da lì potevo riassumere il dolore del paese per la perdita di quest'artista. Ed effettivamente i giornali avevano dato ampio spazio per alcuni giorni alla sua scomparsa, sia in termini di bellissimi editoriali, penso a quello di Raboni, sia in termini di cronaca spiccia, anche di pettegolezzo, però anche quello, voglio dire, nel colore di una città ci sta. E ho capito che la sua morte è stato come il sipario frangifuoco che trancia la carretta dei comici, cioè ha cambiato un'era. Sono andata poi a cercare i suoi spettacoli, a vedere tutti i video che potevo, e poi sono passata a Trieste per considerare quelle che erano le sue memorie private. Ho trovato moltissime lettere in questo fondo Strehler in cui lui evidenziava i suoi lati più fragili, e quindi questa sua personalità che aveva due coloriture, quella di essere un iroso, un malato di lavoro, e poi un essere quasi infantile, fragilissimo, che desiderava molto un figlio però sapeva di avere il teatro. E poi naturalmente c'erano le persone che aveva conosciuto e con cui aveva lavorato, quindi penso alle sue compagne di vita, che sono state anche compagne di palcoscenico, Ornella Vanoni, Andrea Jonasson, e poi gli attori che hanno lavorato con lui, Giulia Lazzarini, Giancarlo Dettori, e soprattutto anche quelli che erano i tecnici, Claudio De Pace, che era un datore luce molto giovane e adesso un light designer importante, oppure la sarta, quindi qualsiasi aspetto mi potesse dare la coloritura totale di Strehler, che era un uomo di teatro e che ha dato la vita per il teatro. In fondo la sua vita coincideva con il teatro.
0: Sì, infatti non c'era nessuna distinzione tra il privato e la sua professione. Era divorato da una passione totale, Strehler, per il teatro.
1: Assolutamente, tanto che Ornella Vanoni diceva: è teatro dall'ultima punta del cappello fino ai piedi. Lui non aveva una vita privata al di fuori, andava pochissimo al cinema, andava pochissimo a vedere gli spettacoli dei colleghi, si incentrava completamente, iniziava d'estate solitamente nella lettura della pièce che voleva rappresentare, che era sempre qualche cosa che poteva spiegare l'epoca che stava vivendo. Penso per esempio al Giardino dei Ciliegi, in cui spiegava come era cambiata Milano dalla Milano dei Travetta a quella della finanza, oppure Brecht, che raccontava appunto la rivoluzione sociale, quella degli umili. E diciamo, lui iniziava questa immersione d'estate quando prendeva una delle sue ville al mare e vi rimaneva calato nelle tenebre per tutto un mese, poi cominciava a uscire all'aria. Quando usciva all'aria cominciavano ad arrivare lo scenografo, il musicista, che era Fiorenzo Carpi, coloro che potevano dargli le prime idee, e poi costruiva tutta la pièce che voleva rappresentare per quell'anno. E non aveva altra vita che quella, tanto che a un certo punto lui si abbandonò sugli assi del teatro mentre faceva Il Giardino dei Ciliegi di Chekhov. E mentre guardava gli alberi, a un certo punto pensò: questi alberi sono molto meglio della realtà. E capì allora, come già comunque sentiva prima, che non aveva altra vita al di fuori del teatro, che la vita artificiale era ancora più bella della vita reale.
2: Io ho riacchiappato Il mio giardino dei ciliegi. Strehler infatti aveva deciso di riprendere questo spettacolo e di farne una nuova edizione, più astratta, con una scenografia diversa, una scenografia meravigliosa di Luciano Damiani, dove il giardino era praticamente, e i ciliegi erano rappresentati da un velo immenso che copriva tutto il palcoscenico e metà platea. Su questo velo palpitante che seguiva le azioni del dramma e appunto si incupiva oppure si gonfiava a seconda delle situazioni drammatiche e lo svolgimento della commedia, c'erano delle piccole foglie, foglie di carta ritagliate, leggerissime, che cadevano poi a volte sul pubblico o sugli attori che recitavano, e davano un senso magico a questo spettacolo, un respiro incredibile, malinconico, struggente. Era un'invenzione poetica sublime. Questo fu uno spettacolo che ebbe molto successo.

0: Ed era Giulia Lazzarini, attrice storica del Piccolo, che rievocava nel corso di un programma a lei dedicato in onda su Radio 1 nel 1985 una messa in scena del Giardino dei Ciliegi particolarmente suggestiva. Cristina Battocletti, prima dicevamo che per Strehler la finzione era più bella della realtà. Perché a suo avviso questa sorta di paura della vita e di conseguenza il bisogno di rifugiarsi nel teatro?
1: Ci sono delle cose che si scoprono facendo una specie di puzzle nell'archivio privato, il fondo Strehler nell'archivio Schmidt di Trieste. Si scopre un bambino che ha avuto, diciamo, un'infanzia scoperta, nel senso che il padre è morto quando aveva 2 anni di tubercolosi. La madre era sempre in tournée perché era una grande violinista, e questo si può capire da tutte le locandine che ci sono nel fondo, e si capisce che quando Strehler aveva 2 anni la mamma era a Zagabria, quando ne aveva 2 anni e 3 mesi era a Vienna, quando aveva 2 anni e mezzo la mamma era a Milano. Quindi, diciamo, era un bambino che non aveva i genitori presenti, il nonno, che era un impresario teatrale, era sempre fuori casa naturalmente la sera. Rimaneva la nonna che però abbandonò la famiglia molto presto, a 6 anni si innamorò di un altro uomo e andò a vivere a Milano, motivo per cui si trasferirono a un certo punto. E quindi questa infanzia buia lui la riempiva nella scatola del teatro, si ritagliava le sagome del teatro e delle figurine che erano gli attori, e con delle luci faceva il teatrino, diciamo un'abitudine che si portò dietro durante tutta la vita. Anche in esilio in Svizzera, quando fu colpito da un mandato di fucilazione da parte dei fascisti, aveva questo teatrino con cui continuava a fare le regie, diciamo un mondo in cui rifugiarsi dalla grande fatica, dal buio del vivere, la fragilità che lo colpì fin da bambino.
2: Io ricordo la mia infanzia, credo di avere lottato molto con me stesso in un certo senso, e credo che forse gli uomini farebbero molto bene a farlo anche per non perdere la propria infanzia. Il giorno che tu perdi del tutto, completamente, la tua infanzia, credo che sia un grande male. E naturalmente non è facile conservare questa illusione, se vuoi, di essere bambini ancora, ecco. Quindi per me l'infanzia è una cosa molto importante, forse perché ho avuto un'infanzia anche felice. Ho avuto un'infanzia felice perché era un'infanzia in una famiglia molto armonica e molto europea. Quando parliamo dell'Europa, oggi che siamo alle soglie dell'Europa, io dico: ma io sono antemarcia, io ero già nato europeo. Mia madre era slava, mio nonno era slavo, mia nonna era francese, mio padre era austriaco, eravamo tutti a Trieste. Quando si riuniva a una tavola, magari c'erano anche degli amici, c'erano dei greci, dei turchi, dei bulgari, e c'era qualcuno che faceva il traduttore perché non sapevamo le lingue dell'uno e dell'altro, e stavamo benissimo e ci volevamo bene e ci capivamo benissimo. Ecco perché io penso che veramente questa storia dell'Europa è una storia ineluttabile, è una storia che esiste forse perché l'ho vissuta sempre.
3: Ma la tua scelta di fare il teatro, Giorgio?
2: Ah, non ha niente a che fare con la mia famiglia. No. La mia famiglia era una famiglia di musicisti.
0: Questo è quello che invece ricordava, o almeno raccontava, Strehler al microfono di Gianni Bisiak in una puntata di Radio 1 Serata dell'88. Invece, Cristina Battocletti, la vita di Strehler bambino è stata funestata da lutti, e anche da adulto ha sofferto di crisi abbandoniche, nonostante fosse lui in amore per lo più a lasciare le donne.
1: È tipico di chi ha paura di essere abbandonato, abbandonare per primo, così non hai lo scotto e lo dai tu. Era anche poi un uomo molto passionale, per cui era acceso da queste grandissime innamoramenti per donne che erano interpreti, ma anche per donne bellissime. E diciamo che erano le compagne a fare molto spesso da mamma a Strehler. Si abbandonava come un bambino, aveva dei giochini in casa con cui continuava davvero a giocare, anche nella casa di Via Medici, che tuttora esiste. Ci sono queste marionette, burattini, trenini, piccoli teatri, che sono appunto il mondo in cui Strehler si rifugiava per una sicurezza. Per quanto riguarda le donne, sicuramente questa paura di abbandonare si evidenzia a un certo punto nel fatto che la prima moglie, Rosita Lupi, dopo un lungo periodo di crisi non veniva mai lasciata, è stata lei a dover lasciare lui, tra l'altro rovesciandogli un barattolo di brillantina in testa, perché lei, questa Rosita Lupi, che era la coreografa del piccolo teatro, sosteneva tutta la famiglia, quindi Streller, la mamma e la nonna, e Streller continuava a fare la vita propria, cioè ad avere degli amori, a fare tardi, a non essere presente in casa. Quindi a un certo punto lei gli fece trovare una brillantina e lui disse: ma cos'è questa schifezza? E lei, come atto estremo, la goccia che fa traboccare il vaso, gliela rovesciò in testa, e così finì un amore. Ma erano sempre le donne che facevano finire questi amori, nonostante lui ne avesse altri in corso. Quindi diciamo, non abbandonava mai veramente, lo faceva sostanzialmente poi alla fine.
0: Cristina, è stato difficile trovare il filo conduttore, la linea da adottare per restituire la vita complessa di un uomo divorato da passioni estreme per il teatro, l'arte, la musica e anche l'amore, ovviamente?
1: È difficilissimo. Infatti, se lei considera, io penso di aver scritto 35-40 versioni di questa biografia, perché continuava anzitutto nel tempo quello che credevano che fosse una mia prima certezza continuava a essere sconfessata da altre luci o da altre ombre, e quindi continuavo a deviarne il percorso fino a che diciamo è stata la traccia iniziale, l'intuizione iniziale, il motivo per cui ho iniziato a scrivere questo libro ad avere la preponderanza, ovvero partire dalla sua morte, perché dalla morte si capisce quanto è pesato un artista, e soprattutto considerarlo un fanciullino, uno che nonostante le grandi tragedie che portava a teatro, penso a Shakespeare, penso a Chekhov, penso a Brecht e anche al lato nero di Goldoni, alla Fuligine di Goldoni, ecco, lui in realtà faceva vivere il bambino regista, ma anche il bambino spettatore, perché il bambino non solo godeva della bellezza delle scene, della recitazione, dei costumi, tutto amalgamato, ma lì lasciava anche la scorza delle sue paure. Quando ci sono nel temporale di Strindberg queste sparizioni delle luci, oppure nei grandi rumori della tempesta, ecco, uno ha una paura enorme. E poi però la può lasciare lì, come quando hai l'abbraccio della mamma che ti assicura che dentro la casa sei protetto. Quindi gioire come un bambino e lasciare le paure come un bambino, da parte di un bambino che era un bambino geniale. In fondo l'arte si manifesta quando si ha un'anima molto fanciullesca.
0: E nel suo libro su Giorgio Streller lei intreccia costantemente due piani, quello professionale e privato, che poi sono inestricabilmente legati tra loro.
1: Sì, allora, privato, se possiamo considerare per esempio l'aspetto delle compagne, mogli in qualche caso, è proprio perché Streller, tranne nell'ultimo caso dell'ultima compagna Marabunni, si è scelto sempre delle donne con cui ha portato avanti il suo teatro. Pensiamo appunto a Rosita Lupi, che è stata la coreografa dell'Arlecchino, che ha visto poi 10 edizioni. Pensiamo a Ornella Vanoni, che è stata la prima creatura totale di Streller, per cui ha scritto, creato le canzoni della Mala. E poi abbiamo la Valentina Cortese, che era già una grande diva quando si incontrarono in realtà. Però la loro consonanza di sensibilità permetteva di dare più grandi risultati. Lei è stata una meravigliosa liuba nel Giardino dei Ciliegi di Cecopo, o è stata una grande Giovanna in Santa Giovanna dei Macelli. Insomma, era inestricabile, come ha detto bene lei. E Andrea Jonasson è stata poi la musa del periodo in cui era leggermente, diciamo, più maturo dal punto di vista personale, per cui aveva capito subito cos'era l'ingresso di questa grande attrice nella sua vita di 20 anni meno di lui. E per lei rifece Il Gigante della Montagna, la fece recitare in italiano, lei che era una tedesca, nell'Anima buona di Szechuan. Insomma, fu un grande amore, per cui è inestricabile proprio la vita privata con la vita pubblica, e anche i suoi attori sono stati per alcuni versi suoi amici, e quando non lo erano sono stati consiglieri innamorati di lui, seppure a volte lo odiavano.
0: Perché appunto lui era preda di sfuriate clamorose.
1: Erano sfuriate però che non avevano conseguenze negative, non lasciavano il rancore. Lui aveva queste ire funeste che però servivano molto anche al gioco delle parti. Riusciva con queste ire a impaurire gli attori, i tecnici, però a dare il meglio, a raggiungere veramente il non plus ultra, la cosa più grande che potessero fare. Se penso a Ottavia Piccolo che arriva ragazzina proprio per le baruffe, è al Lirico che era un teatro enorme, non si faceva sentire, lui la inondava di insulti e lei ci faceva venire la febbre per non andare alle prove, però poi lei stessa dice: io non ho mai avuto un regista che mi ha tirato fuori così tanto. O anche Massimo Ranieri, che quando arrivò a fare l'aviatore nell'Anima Buona era un grandissimo cantante, attore, eppure lui seppe tirare fuori in lui l'anima proletaria, che era proprio quella che doveva interpretare Ranieri, e quindi gli fece una specie di corso di psicoanalisi. Non era un buono che voleva migliorare la vita dell'attore, voleva migliorare la vita dello spettacolo, proprio perché la sua vita era lo spettacolo.
0: Quindi voleva migliorare la vita del personaggio, se così possiamo dire.
1: Esattamente, in fondo lui un poco si disinteressava, no? Era come quegli autistici che sono un po' ciechi e muti, che pensano soltanto alla propria creatura, come sono gli scienziati, e per cui sapeva benissimo dove toccare nelle corde di chi gli stava di fronte. Per esempio nel mondo dell'opera lui è stato il primo a fare recitare i cantanti come una compagnia attoriale. Mirella Freni, che non voleva andare nel Simone Boccanegra in alto a cantare perché non riusciva a sentire il direttore, diciamo la lusingava, le diceva: tu sei la migliore, io posso fare questo solo perché ho te. E capiva che non con tutti le sfuriate andavano bene. Oppure Samuel Ramey diventò un Figaro meraviglioso perché lo rivoltò da cima a fondo, perché quando lo vide entrare disse a Riccardo Muti: ma chi è questo cowboy? E lo raffinò, quindi loro se lo ricordavano come un incubo, ma anche come qualcuno che aveva cambiato in molto meglio il proprio percorso professionale. E direi che per questi personaggi l'identità professionale è come l'identità personale, quindi le due cose coincidono e tu sei grato a uno che ti migliora.

0: Ed era la cavatina, se vuol ballare, signor Contino, dalle nozze di Figaro di Mozart, compositore che Strehler amava moltissimo. Cristina Battocletti. Strehler descriveva, come lei stessa sottolinea nel suo libro, la qualità del lavoro con tre aggettivi, del suo lavoro ovviamente: militante, impegnato, perfezionista.
1: È vero, militante e impegnato si può ricondurre al suo interesse a fare del teatro d'arte per tutti, ovvero del teatro che fosse comprensibile a tutti. Perché nel 1947, quando due ragazzi di nome Paolo Grassi e Giorgio Strehler, rispettivamente di 26 e 27 anni, fondarono questo teatrino, lo volevano fare perché accorresse il maggior numero di gente possibile e a prezzi stracciati, per questo chiesero l'intervento pubblico, perché erano convinti, come in realtà è, ma non è più, diciamo, nella logica pubblica, che il teatro avrebbe migliorato la vita del paese, perché attraverso il teatro una persona diventava più colta, si istruiva e quindi il paese progrediva. E questa era una cosa che era chiara all'amministrazione in quel momento. E poi Strehler è sempre stato un socialista di quelli che erano molto vicini ai comunisti, cioè che pensavano che bisognasse rendere felici la maggior parte possibile della gente, che non ci dovesse essere una carta privilegiata, per cui metteva in scena sia l'Arlecchino, che faceva sorridere pur nella bellezza della scenografia e di ogni elemento e quindi faceva progredire nel gusto, sia spettacoli sconvolgenti come il Re Lear. Quindi diciamo il suo socialismo, il suo impegno era perché tutti si istruissero e migliorassero. Il terzo aggettivo, perfezionista perché era un esasperante perfezionista, e questo però è quello che ha permesso di cambiare il mondo della regia in Italia, perché prima di lui la regia era fatta in maniera baracconesca, nel senso che c'era il dominio del capocomico che entrava in scena, faceva la sua recitata e finiva lì tutto quello che era la scenografia, la musica, figuriamoci, i costumi, e la recitazione degli altri soggetti era in fondo quasi un orpello, mentre lui ogni cosa doveva essere perfetta, in particolare le luci, a cui lui teneva moltissimo e la cui forza aveva imparato nelle luci nordiche di Trieste, dovevano essere perfette. Lui passava delle ore, riusciva a capire se c'era una tacca in meno nel proiettore, se c'era una pila scarica. Per esempio il nero Don Giovanni, che è diventato il notturno Don Giovanni, che è diventato quasi un aggettivo, e quello di Strehler, doveva essere buio, proprio perché gli scambi di persona, gli scambi erotici non possono venire alla luce del teatro, dovevano venire al buio, quindi c'era la scena sì, ma doveva essere esoterica nello stesso tempo, sensuale, e dare l'idea di quello che era i tempi del Don Giovanni. Quindi diciamo ogni cosa aveva una perfezione estrema. La perfezione era tale che nello spettacolo della Grande Magia di Edoardo lui per un mese fece soltanto provare l'apertura del sipario. Perché? Perché all'apertura del sipario ci dovevano essere tutti dei momenti di contemporaneità, ovvero la radio che si apriva, le carte che volavano, la ragazzina sciocca che cicaleggiava, ma doveva essere una specie di ouverture, come un'orchestra, per cui le cose dovevano andare insieme, ci voleva tanto tempo e tanta pazienza da parte di tutti e attenzione.
0: Ma questo perfezionismo estremo non era dovuto anche a insicurezza per certi aspetti? Per esempio nel suo libro, Cristina, lei dice che Strehler ha sempre avuto una vena vittimistica.
1: Sì, certo, anzi i suoi attori lo prendevano in giro perché diceva: ah, ma allora tu mi vuoi veder morire, mi vuoi far morire? E questo era tutto un modo per diciamo sia proteggere se stesso dagli errori che aveva fatto. Per esempio, a volte capitava che promettesse la parte a un attore e poi la desse a un altro, il caso per esempio di Vita da Galileo, che l'aveva promesso a Tino Carraro e invece la diede a Boazzelli, e questo fu un grandissimo vulnus per Carraro, che tornò a lavorare con lui solo tanti anni dopo. Il vittimismo, diciamo, gli permetteva sia di proteggersi, sia di far sentire in colpa chi lavorava con lui in maniera che desse il meglio. L'insicurezza è vero che dà maniacalità e perfezionismo, però dà anche un risultato incredibile.
2: Il miglior spettacolo visto nel dopoguerra, lo spettacolo degli anni 60. Enucleiamo soltanto questi due sintetici giudizi fra i moltissimi espressi da 85 critici italiani e 15 stranieri che hanno assistito a Vita di Galileo di Bertolt Brecht, diretto da Giorgio Strehler, andato in scena al Piccolo Teatro. Le musiche sono di Hans Eisler. L'anteprima e le prime due repliche hanno confermato la previsione del grande spettacolo, successo entusiastico. Tino Boazzelli è il protagonista e per lui sono stati scritti gli elogi che un attore vorrebbe sognare nella sua carriera. Tino Boazzelli ha interpretato il personaggio di Galileo dal momento in cui si trova nello studio padovano, 1610, al momento dell'esilio, quando è cieco, vicino a Firenze, ed è prossimo alla morte. Vogliamo fermare due momenti dello spettacolo attraverso la voce di Tino Boazzelli. L'inizio.
3: Da cent'anni ormai era come se l'umanità aspettasse qualcosa. Volte di cristallo in cielo non ce n'è, ci sono montagne che girano, grandi corpi staccati che ruotano nella tenebra di immensa velocità. E anche questo pianeta su cui noi viviamo si muove ad una velocità inconcepibile. Tutto si muove, gente. Le città sono troppo strette, le teste anche, piene di superstizioni, peste. Ma già si dice, visto che così non deve rimanere. Mi piace pensare che tutto sia cominciato dalle navi. Sempre, a memoria d'uomo, le navi avevano strisciato lungo le coste. Poi ad un tratto via si slanciarono verso il mare aperto. E allora una voce si sparse per il nostro vecchio continente. Esistono altri continenti, terra, terra. E allora la gente disse, ma guarda, il grande e temuto mare non è che un po' d'acqua in un catino. Ma non basta, dappertutto c'è una gran voglia di indagare le cause delle cose, perché una mela sale se buttata in su e perché se lasciata andare cade.
2: E portiamoci adesso alla conclusione, all'epilogo di Vita di Galileo.
3: Tra voi e l'umanità si sarà scavato un abisso tanto grande che ad ogni vostro eureka risponderà un grido d'orrore universale. Qual è lo scopo del vostro lavoro? La scienza? No. Io credo che l'unico scopo possibile per la scienza sia quello di alleviare la fatica dell'esistenza umana. Fino a che l'umanità continuerà a brancolare nella sua nebbia secolare, fino a che sarà tanto ignorante da non poter sviluppare le proprie energie, non sarà nemmeno capace di sviluppare altre energie, quelle che le vengono svelate dalla natura. Se gli uomini di scienza non reagiscono alle intimidazioni dei potenti, se si limitano ad accumulare sapere su sapere, la scienza stessa può essere colpita al cuore un giorno o l'altro, per sempre. Ogni nuova macchina non sarà che una fonte di nuovi triboli per l'uomo. E quando, nel tempo dei tempi, tutto ciò che ci sarà da scoprire sarà stato scoperto, il vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dall'umanità.
0: Ed era un estratto da un GR1 del 63 che descriveva lo spettacolo Vita di Galileo di Brecht in scena al Piccolo di Milano, diretto da Strehler e interpretato da Tino Boazzelli, che nelle vesti del celebre scienziato offrì una delle sue interpretazioni più memorabili. Cristina Patocletti, che rapporto ha avuto Strehler con Milano, che è stata la sua città di adozione?
1: Milano per lui era la città in cui doveva lavorare, perché diceva si può andare a vivere dappertutto, ma lavorare si deve lavorare solo a Milano, perché è vero che Milano è una città che accoglie gente da tutta Italia, adesso per fortuna anche da tutto il mondo, e la gente va lì per lavorare, non ci sono altre modalità se non portare il proprio talento. E lui si era sentito riconosciuto da Milano, era la città del fare e l'ha amata moltissimo, tanto che a un certo punto l'avevano chiamato a lavorare in Francia, ma ci andò soltanto parzialmente, l'aveva chiamato Laurence Olivier a lavorare a Londra, ma non ci andò. Anche a Berliner Ensemble, che fu di Brecht, lo chiamarono, ma lui non volle andare. Non perché non sapeva le lingue, perché ne sapeva tante e bene, francese, tedesco, sloveno, per cui poteva in realtà viaggiare, ma diceva che Milano era la città in cui arrivavano tutte le personalità senza raccomandazione a dare la propria arte, e lì si riusciva a lavorare. E poi però fu la città che lo tradì moltissimo, perché quando giunse la giunta leghista, a un certo punto ci fu un problema grandissimo con la nuova sede del piccolo teatro, che era finita nel calderone di Tangentopoli, sebbene lui si fosse sfilato dai socialisti craxiani molto prima. Ecco, vi fu una disputa terribile e lui sentiva di non essere più padrone del suo teatro e non voleva nemmeno entrare nel teatro nuovo, perché capiva che non era più il teatro che aveva immaginato con Paolo Grassi. E morì a Lugano. Diciamo che poi Milano gli ha tributato tante cose, adesso ha un teatro, quello in via Largo Greppi, a suo nome, e viene ancora ricordato. Poco, ma è ancora una presenza molto forte a Milano.
0: Secondo lei è ricordato poco Strehler?
1: Sì, devo dire che quando ho iniziato 3 anni fa queste ricerche erano quasi stupiti le persone che io mi mettessi a lavorare su di lui, mentre io ho avuto un vero innamoramento soprattutto per la missione politica e solidale che avevano queste persone. Era meraviglioso l'idea che volessero fare dell'arte per migliorare il paese e che l'amministrazione li prendesse in considerazione. Quindi a un certo punto, diciamo, Strehler era considerato quasi una figura narcisistica da lasciare a parte, anche perché aveva tanto litigato, aveva lasciato quel buco enorme del teatro per decenni nella zona centrale di Milano in via Brera, quindi aveva impersonificato tante cose. E invece è stato colui che ha fatto un teatro che adesso naturalmente è un teatro che non può essere più riproposto, anche se alcune regie operistiche sono bellissime, ma ha costruito le fondamenta del teatro e anche una parte del muretto, quindi diciamo è stato molto importante, per cui si deve ricordare come si ricordano i padri della letteratura. Quest'anno che ricorre il centenario sono contenta che si siano risvegliate le coscienze, però in 3 anni in cui ho lavorato mi sono sentita abbastanza sola, tranne le persone che lo hanno amato, sono stati i suoi attori e quelle del piccolo teatro, insomma.
4: Giorgio, tu sei direttore del Piccolo, direttore del Teatro d'Europa, senatore della Repubblica, commendatore della Regione d'Onore in Italia, forse sei l'unico, o forse c'è Fellini
5: e Moravia.
4: No, no,
5: c'è Fellini e Moravia.
4: Mi dovrebbe domandare Fellini. Ecco, comunque, ecco, questo grande maestro del teatro, l'ultima cosa.

0: È stata la più grande avventura teatrale che ho mai avuto.
1: Sì.
0: Nel 73.
1: Sì.
0: Ed era un fulmine di
1: lavoro. Lì è un mago, cioè è un grande stregone, cioè è temuto moltissimo. Sì. Cioè Streller è temutissimo, cioè è considerato un uomo dalla grandissima...
2: No, non è vero. Capita. Tu capisci, il teatro è un mondo innocuo, è un mondo di gente, di 20.000 persone che
1: ecco, sentiamo che il giudizio però di Andrea Jonasson su Giorgio Streller.
0: Prima, molto prima di conoscere Streller,
1: cosa dicevo,
0: in Germania, era per noi tutti, in Germania, io ancora non recitavo in Austria, era la cosa più grande, la cosa più meravigliosa che poteva succedere. Tutti infatti mi hanno invidiato quando hanno saputo che io potevo fare la Regina Margherita. Non abbiamo mai sentito questo che dite voi, che era molto temuto per noi, era soltanto il più grande uomo di teatro.
1: Certo.
0: E quando abbiamo cominciato a provare era una cosa meravigliosa, perché immediatamente tutti gli attori si trovavano immediatamente
3: a Freiburg?
0: No, a Salisburgo.

0: Ed era un altro estratto dalla puntata di Radio 1 Serata condotta da Gianni Bisiak e Ruggero Orlando, dedicata a Strehler. Cristina Battocletti, lei prima, tra le persone con cui Strehler ha collaborato, giustamente ha citato Grassi, con cui Strehler ha fondato il Piccolo di Milano. Che rapporto c'era tra loro due?
1: Era un rapporto passionalissimo, iroso, pieno di liti, erano due tipi diversissimi. Si erano incontrati all'elementari e poi all'Accademia dei Filodrammatici, dove Paolo Grassi faceva l'assistente regista Tumiati, che era loro un nome, e invece Strehler faceva l'attore. Però fingevano sempre di essersi incontrati alla fermata del tram nel 46 per decidere di fare il Piccolo Teatro, perché allora, dopo la guerra, bisognava dire che tutto era nuovo, che quindi anche gli incontri erano nuovi. Erano due che si sono appassionati moltissimo l'uno dell'altro, perché tutti e due andavano pazzi per il teatro e per la musica, quindi uscivano insieme con le rispettive mogli, la pianista Erika Cavallo, moglie di Paolo Grassi, e Rosita Lupi, moglie di Strehler. Fondavano una compagnia, una combriccola assai artistica, di ragazzi intelligentissimi, pieni di voglia di fare, l'entusiasmo della ricostruzione. Però poi litigavano, quando hanno fondato il Piccolo Teatro hanno capito che non ci potevano essere due registi, perché anche Paolo Grassi era stato regista, e Paolo Grassi fece un passo indietro e decise di fare la direzione organizzativa più poetica possibile, come diceva lui. Ma non era una deminuzio, anzi, perché lui faceva una stagione artistica che era adatta al paese e alla città, cioè di impegno socialista, di impegno appunto culturale per la città. Era molto stretto il rapporto con la città, avevano rapporti con le fabbriche per far venire gli operai, con le scuole per far venire gli studenti, quindi era, diciamo, un tutt'uno. E poi metteva dei limiti a Strehler, che invece impazzava nella sala, provava, chiedeva dei finanziamenti impossibili per allora, chiedeva un'orchestra di molti più elementi di quello che potevano permettersi. Strehler chiedeva, l'altro gli metteva dei limiti, poi si trovavano giù nella sala, spesso si picchiavano, e si picchiavano goffamente, tirandosi i capelli, perché non sapevano neanche tirarsi i pugni, e poi dopo tutto si risolveva. Ma l'uno senza l'altro non sarebbero stati così grandi, non ci sarebbe stato il Piccolo, perché Strehler non sarebbe riuscito a tenere sul Piccolo senza Grassi, Grassi non avrebbe reso grande la stagione del Piccolo senza le regie di Strehler, e quindi era un magnifico tutt'uno.
0: Quindi erano complementari Giorgio Strehler e Paolo Grassi?
1: Sì, sicuramente, tanto che quando nel 68 poi si divisero, Paolo Grassi rimase al Piccolo, ne fece una stagione teatrale in realtà molto scoppiettante, perché prese i registi che piacevano ai giovani del 68. Invece Strehler se ne andò via perché si sentiva contestato dagli studenti, fondò una cooperativa che però fece molto poco, inscenò il fantoccio lusitano, detto poi il mostro di Peter Weiss, e poco altro. E Grassi lo riaccolse, fecero una coproduzione insieme

0: a Firenze, al Teatro della Pergola, Santa Giovanna dei Macelli, e poi rientrò Strehler nel 72, quando Gracian diventò direttore artistico della Scala, però non ebbe più questa produttività così grande. Certi lati, diciamo, aggiuntivi che Paolo Grassi dava come contributo al teatro venirono meno, insomma, si vide una differenza che non vuol dire meno bellezza, ma c'era un'impronta Grassi, un'impronta Strehler, e tutta la parte dal 47 al 68 fu davvero scoppiettante, incredibile, memorabile, degna di storia.
1: Ci ha segnato la storia del teatro. Invece, poi dopo Strehler, in parte, è stato anche un po' accusato di fare delle regie troppo estetizzanti.
0: Sì, diciamo, Grassi dava il suo contributo socialista, intendiamo bene questo termine, inteso come culturalmente a uso del popolo o della gente, e questo, diciamo, venne tolto. Per esempio, la prima cosa che fece Strehler quando rientrò, tolse i teatri di quartiere che aveva messo Grassi, che aveva messo questi capannoni in periferia di Milano, a Quarto Giaro, a Sesto San Giovanni, perché lui diceva: voglio fare il teatro al piccolo e devono venire loro. E tra l'altro non voleva neanche fare le tournée, diceva: deve venire la gente, come quando adesso noi ci spostiamo per i grandi concerti, deve venire gente da tutta Italia e deve venire a Milano apposta per vederli. Questo comportò meno spettacoli e spettacoli, diciamo, considerati più estetizzanti, però in realtà anche questo è contestabile. È stato tolto, diciamo, il lato più marxista del teatro, però poi c'è stato anche un raffinamento di tutto quello che era, sono stati tutti gli elementi del teatro. Non possiamo dire che, per esempio, Re Lear fosse uno spettacolo estetizzante, con loro che stavano quasi nel circo col fango. Insomma, non possiamo definire Re Lear estetizzante, per cui, diciamo, è anche una critica che gli hanno fatto un po' strumentale. Poi man mano Strehler si è accasciato col Faust, è stato un grande problema poi.
1: Infatti, Strehler a un certo punto sembra abbandonare l'idea con cui è nato il piccolo, cioè un teatro visto come missione civile con un forte ruolo sociale, a favore di un teatro più introspettivo, possiamo dire, più intimo, come rivela l'esperienza del Faust.
0: Sì, quell'avventura incredibile del Faust, che era tradurre migliaia di versi dal tedesco con una traduzione nuova, in cui un poco contribuì anche Claudio Magris, che però vide lui come attore. Questo fu un grande sbaglio, perché Strehler prese un po' di coraggio ad andare sul palco con Elvira. Prima ancora con Io Bertolt Brecht, con Milva, però lui non era un attore, era un regista. In più era anche molto disordinato, quindi le prove non si facevano mai. Quello che doveva essere un vero esperimento, e che Ronconi definì: a prescindere da tutto, qui è successo qualcosa, cioè tradurre in teatro il grande poema di Goethe. Ecco, è stata un'esperienza devastante, perché si è messo lui in primo piano come attore. Lui non sapeva far l'attore, anche se si sottoponeva a delle cattiverie inverosimili, come quelle a cui sottoponeva, a cui erano sottoposti anche i suoi altri compagni di recitazione. Per esempio, caduto nella botola migliaia di volte, facendosi male alle ossa, rischiando veramente qualche frattura. Però davvero lì aveva capito che essere attore non è una cosa, diciamo, estemporanea, e che lui era un grandissimo regista ed era un attore, diciamo, nella norma, ma per lui, che era un regista fenomenale, non poteva essere men che meno che un attore fenomenale. Così non è stato, per cui, diciamo, anche quello fu una parabola discendente, con moltissime problemi economici, una denuncia per aver distratto i fondi dalla scuola allo spettacolo. Quindi, diciamo, fu un epilogo veramente triste per lui e per la città.
1: Il teatro Strehler l'ha vissuto da un certo punto in poi, o anche dall'inizio, come un luogo in cui si gioca l'anima.
0: Ah sì, si gioca l'anima, e lui l'ha giocata in pieno, nel senso che poi anche per stare al passo con quelli che erano i tempi teatrali, i suoi tempi teatrali, perché erano dei tempi teatrali in cui lui arrivava in ritardo alle prove, dava appuntamento alle 2, poi arrivava alle 5 e si arrabbiava che gli altri fossero arrivati alle 2 perché dicevano come si fa ad arrivare alle 2, e poi tirava fino a tarda notte, se non a mattina. Giulia Lazzarini ricorda di quando andavano a fare colazione poi alla fine alla stazione centrale, dove c'era l'unico bar aperto all'alba. Ha giocato l'anima, perché lui voleva fare tutto, quindi aveva una nevrosi fortissima, e alla fine delle prove, quando lo spettacolo era pronto, e ricordiamoci, per lui non era mai pronto, lo dovevano togliere dalle prove generali e Grassi lo doveva costringere a debuttare, e lui cadeva in uno stato di prostrazione enorme, era una depressione buia perché aveva consumato tutte le sue energie, quindi aveva fatto una scommessa in cui dava la sua anima artistica dentro la pièce, ma la sua anima si consumava, quindi lui si giocava l'anima d'artista e l'anima da uomo nello stesso spettacolo, e quindi nello stesso momento.
1: Lei che idea si è fatta di Strehler, Cristina?
0: Ah, io l'ho amato molto alla fine. Sono partita da un impulso di tipo politico, nel senso che sentendo parlare Renato Palazzi, che era il critico della nostra testata Domenica, quando mi raccontava che questi ragazzi non facevano altro che pensare alla società, io ho detto, io mi voglio buttare per un poco in un mondo dove c'è della solidarietà, dove si pensa gli uni agli altri e si sta molto bene. E quindi sono partita da questo impulso, diciamo, di volontà di vivere un altro tempo della nostra Italia e di confortarmi un poco, di capire se era possibile trasporlo ad oggi. E poi man mano invece devo dire che sono stata avvolta da una tenerezza incredibile. Per esempio, spessissimo mi sento rimbombare i suoi canti mentre fa l'opera da tre soldi, no? Quando lui così bambinescamente urla bom bom, fa tutte le a voce gli strumenti, era probabilmente un essere abbastanza insopportabile nei suoi alti e bassi, però la cosa incredibile è che tutte le persone che ho intervistato provano una struggente nostalgia, magari per i tempi che sono passati, ma soprattutto per lui, perché lui gli aveva dato loro qualche cosa, li aveva fatti sentire membri di una comunità, dei protagonisti di un'epoca in cui si faceva qualche cosa per gli altri, per l'altro, per la società. Per cui un essere che ti metteva così in gioco, e quando eri in gioco con lui eri come su una giostra e non volevi scendere, era una persona necessariamente generosa. Sicuramente sarebbe stato difficile vivere accanto a una persona così, ma alla fine una persona generosa e piena di talento.

0: Ed era il finale del brano Bella vita militar delle Nozze di Figaro di Mozart, opera da Strehler messa in scena per inaugurare la nuova sala del Piccolo a Largo Greppi nel gennaio del 98, ma apertasi purtroppo pochi giorni dopo la sua scomparsa, avvenuta a Lugano nella notte di Natale del 1997. Cristina Battocletti.
1: Strehler ha vissuto una vita costantemente sull'orlo del baratro. Questa è la sensazione che lui dà leggendo il libro, ma anche le interviste, anche i commenti delle varie persone che hanno lavorato o amato Strehler.
2: Sì, era una vita sul baratro proprio perché consumava le energie, ha avuto della dipendenza da sostanze stupefacenti, lo dico perché a un certo punto ebbe una indagine a suo carico, però certo queste non compromettevano in alcun modo le sue facoltà di artista, però viveva così pericolosamente proprio perché voleva sentire la notte quando c'era la notte più buia, durante Don Giovanni, durante Strindberg, e voleva sentire l'eccesso del mago che spezza la bacchetta durante la tempesta di Shakespeare. Lui non riusciva a leggere un libro perché ne era troppo coinvolto. Se leggeva Madame Bovary, era Madame Bovary. Se guardava un quadro della Natività, questo lo racconta una scenografa, a un certo punto era in ospedale, lui porta un quadro, la riproduzione di un quadro della Natività, era così bello che si mise a piangere come un bambino. Cioè aveva tutti i suoi sensi all'eccesso. Per cui questo porta a grandi gioie e anche a grandi tristezze.
1: Tristezze anche per una città che ha abbandonato. Non abbiamo accennato se non vagamente a Trieste, la sua città d'origine, dove poi è stato seppellito.
2: Sì, Trieste ebbe un'importanza fondamentale in quanto gli diede il concetto della luce, il senso della musica molto mitteleuropeo. Trieste è stata asburgica fino al 1915, lui nato nel 1921, l'idea del suono delle tante lingue che si parlavano, l'europeismo di fatto che era già nella sua famiglia, e gli diede anche quel senso spudorato del vivere a Trieste che era tipico delle città, di una città estrema, perché è una città estrema perché c'è una bora, un vento fortissimo, c'è il mare meraviglioso, la città è stupenda, ma è ancora in preda, tuttora un po' di meno, ma sicuramente ai tempi di Strehler, ha delle tensioni politiche fortissime tra destra e sinistra, proprio perché era stata a lungo non italiana e diventò italiana solo nel 54. A Trieste lui ci tornava volentieri, ma non gli dava il riconoscimento che Milano era in grado di dargli. Provò anche a pensare di trasferirvisi, però alla fine non si realizzò mai questo sogno. Pensavano di affidargli un teatro a un certo punto. Lui tornò a fare uno spettacolo di canti partigiani alla Risiera di San Sabba con Renato Sarti, uno spettacolo che lasciò migliaia di persone fuori perché era tutto strapieno, e Trieste era la città che lo coinvolgeva nelle passioni gastronomiche. Gli piaceva moltissimo a casa tenere la carne di maiale che si fa a Trieste, raccomandava sempre quando le persone care andavano a Trieste di fargli assaggiare la iotta, parlava in triestino con Claudio Magris, Paolo Rossi, Renato Sarti. Insomma, lui si sentiva triestino, ma Trieste non gli dava la possibilità di esprimere veramente la sua creatività e la sua grandezza. Per cui, volle tornare a Trieste per essere seppellito, perché lì era seppellita la mamma, e quindi, in questa grande tomba di famiglia ci sono tutti, e lui riposa accanto alla donna che in fondo è stata la donna più importante della sua vita, la mamma Albertina Lovric, in arte Ferrari.
1: Cristina, e concludiamo la nostra conversazione con una domanda che in genere si fa all'inizio dell'intervista. Come le è venuta l'idea di scrivere questo libro così voluminoso, sono ben 400 pagine, su Strehler?
2: Sono stata chiamata all'ultimo proprio a coordinare all'inizio del 2018, gennaio, un dibattito con Ferdinando Bruni, Elio De Capitani e Paolo Rossi su Mozart e Strehler. Allora io non mi sentivo capace e quindi andai a casa del nostro Renato Palazzi che mi parlò un po', mi diede delle dritte e cominciai a informarmi su questa incredibile stagione. E poi quando arrivai a Palazzo Reale, che è il palazzo dove c'era questa mostra organizzata dal critico musicale Lorenzo Arruga, cominciai questo dibattito che io non moderai affatto, perché delle personalità così coinvolgenti raccontavano delle cose così meravigliose e sembrava che tutte le cose che raccontavano sembravano quasi partorissero dei folletti che cominciavano a girare attorno alla mostra. E la scenografia e questi racconti furono per me come bere una pozione magica, cioè io non pensavo ad altro che a Strehler e tutti i giorni pensavo a Strehler, ogni giorno andavo a guardarmi una cosa in più, o un video, o leggermi qualcosina, o a spizzicare qua e là, e non avevo il coraggio però di buttarmi in questa impresa, fino a che a un certo punto ho capito che la forza di fare, la voglia di indagare su questa vita del Novecento era molto più forte della mia volontà, che era qualcosa come se avessi bevuto una pozione magica, che era inevitabile, che se non l'avessi fatto andavo contro me stessa. E quindi ho iniziato, è stata un'avventura bellissima, stancante, a posteriori troppo stancante, però con dei risultati meravigliosi in termini di arricchimento personale, culturale, sociale e anche a livello di amicizie. Quindi evviva Strehler!
0: E con la marcia dall'Idomeneo di Mozart ci congediamo, ringraziandola molto, da Cristina Battocletti, autrice di Giorgio Strehler, Il ragazzo di Trieste, libro recentemente uscito per le edizioni La nave di Teseo, proprio nell'anno del centenario della nascita del grande regista, a cui stiamo dedicando un lungo speciale. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 164, ultima puntata del ciclo dedicato alla tutela dei centri storici, nel quale abbiamo affrontato casi specifici e problematiche generali relative alla conservazione del tessuto urbano, sulla scorta dell'inchiesta condotta da Radio 3 nel 73 tra architetti, sociologi e urbanisti. Dopo Roma, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, oggi focus sulle città più piccole. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.
4: Fino a poco tempo fa, i centri storici venivano suddivisi in maggiori e minori, in base a criteri puramente dimensionali. Ma oggi si è più attenti a diversità qualitative, anziché quantitative, a rapporti dialettici più che a rapporti numerici. E alla base di questi riconosciamo che vi sono questioni complesse di carattere socio-economico. Chiediamo dunque al sociologo Domenico De Masi che cosa si intende al momento attuale per centro storico maggiore o minore e quali sono i legami che intercorrono tra di essi.
5: La differenza tra un quartiere storico dislocato al centro di una grande città e un quartiere storico che invece coincide con una cittadina. Faccio l'esempio del centro storico di Roma paragonato invece ad una cittadina tipo Spoleto, tipo Arezzo, tipo anche Perugia, che è più grande, e ci dà la dimostrazione pratica di come ogni aggregato umano è differenziato e reso differente dall'ambiente che lo circonda. Il quartiere storico della città è circondato dalla città, quindi è circondato da una marea di case, di strade, da un più ampio, molto più ampio tessuto urbano che tenta di fagocitarlo. Invece la cittadina minore, il centro storico minore, è circondato dalla campagna. Questo comporta che mentre il quartiere urbano ha soltanto il pericolo di essere fagocitato dalla città, il centro storico minore ha invece il pericolo di essere fagocitato dalla campagna. Cioè di trovarsi a ripetere nell'ambito delle sue mura le stesse situazioni, soprattutto economiche, che si ritrovano nella campagna e che sono le situazioni dalle quali deriva il più delle volte lo spopolamento della campagna e l'emigrazione verso le grandi aree urbane col conseguente intasamento delle metropoli preesistenti.
4: È quindi chiaro che accanto a differenze urbanistiche esistono diversità più profonde che incidono sul concetto stesso di vita. Avevamo per esempio notato in precedenza come il problema del traffico fosse avvertito precipuamente nei centri storici delle grandi città. Ora dobbiamo notare che oltre a un disagio fisico, questo continuo passaggio è indice di un flusso di non residenti che appesantisce il centro senza apportarvi nulla a parte la presenza fisica. Di conseguenza sarà più percepibile una sensazione di isolamento nella massa, di annullamento dell'identità personale, in una parola di anomia, mentre il piccolo centro, nato e sviluppatosi a misura d'uomo, consente all'abitante di sentirsi più legato agli altri, più integrato nella comunità, cui lo accomuna almeno lo stesso ambiente fisico di residenza. Dice ancora De Masi.
5: Dalla alienazione, dall'anomia, dalla solitudine, ne derivano dosi molto più alte di aggressività. Di solito il cittadino della grossa metropoli è molto più aggressivo che non il cittadino del centro urbano minore. E nella grossa metropoli c'è anche un maggiore tasso di criminalità, per lo più. Perché nella grossa metropoli si è sempre anonimi, quindi non si sente il controllo sociale. Mentre nel centro storico minore, nel centro urbano minore, il cittadino si sente controllato dagli altri, conosce ed è conosciuto. Il fatto di conoscere e di essere conosciuto comporta per quel cittadino anche il fatto che può prevedere meglio ciò che gli sta per avvenire. Sa bene che la persona con la quale è in contatto per affari o per amicizia o per rapporti di lavoro, è una persona onesta, una persona disonesta, ne conosce gli antenati, ne conosce i familiari, ne conosce la fama e quindi sa come comportarsi nei suoi confronti. Questo naturalmente offre la base per una maggiore sicurezza e per una maggiore tranquillità di vita.
4: Però in altri campi la bilancia pende a favore delle grandi città, specie nel caso dell'informazione. Le metropoli sono investite letteralmente ad ogni livello da una congerie di notizie attraverso le pubblicazioni e gli spettacoli. Il piccolo centro, in confronto, resta un po' emarginato rispetto alla vita culturale, al flusso vitale del paese e del continente. Questa atrofia è ugualmente avvertibile ovunque?
5: Naturalmente ci sono delle eccezioni. Tra centri minori ve ne sono alcuni che hanno saputo conservare un gusto molto profondo per i fatti culturali. Ve ne sono altre invece che si sono più sviluppate dal punto di vista industriale e magari culturalmente sono rimaste più legate a tipi di informazioni strettamente tecniche che non a tipi di informazioni più ampiamente umanistiche, sociali, politiche, eccetera. Si può fare l'esempio di Perugia e Terni, due province della stessa regione, a poca distanza l'una dall'altra, Terni più sviluppata dal punto di vista industriale, Perugia più sviluppata dal punto di vista di infrastrutture culturali, le università, gli amici della musica, la Sagra Umbra e così di seguito.
4: Perciò il problema della disgregazione dei centri storici non è nato solo per questo motivo. Alla base c'è un insieme di circostanze inerenti al modo di vita moderno. Indubbiamente il formarsi di una rete autostradale sempre più vasta ha finito per mettere fuori dai normali circuiti molti centri ricchi di imponente tradizione storica. Condannati all'isolamento, sono stati esposti ad un progressivo deterioramento inarrestabile. I più colpiti sono i centri di montagna, che in un terreno geograficamente accidentato come l'Italia sono numerosi. Ma anche le piccole cittadine di pianura, legate a un tipo di economia agricola, subiscono un continuo crescente abbandono, perché col decrescere dei redditi aumenta l'emigrazione. L'opinione di Giulio Carlo Argan sulla situazione è questa.
6: Il primo problema che ci si pone è quello di conservare, finché è possibile, ai centri storici minori il loro contenuto urbano, la loro popolazione. Quanto poi al problema specificamente urbanistico, non bisogna dimenticare che la espansione dell'economia dei centri minori da agricola a industriale, da uno stadio agricolo ad uno stadio industriale, comporta necessariamente la costruzione di nuovi quartieri di abitazione, di nuovi centri del lavoro. Purtroppo in Italia noi assistiamo ad un fenomeno che oserei dire è incomprensibile. Benché lo spazio non faccia difetto intorno ai centri storici e le aree non costino molto, tuttavia le nuove abitazioni tendono ad aggregarsi intorno alle vecchie e a soffocarle, a dare cioè a questi centri un carattere completamente nuovo, essenzialmente speculativo e di livello estetico pessimo.
4: Ciò è evidente in molti centri, per esempio Taranto, dove sono sorti interi quartieri nuovi per ospitare le maestranze che lavorano nei grandi centri industriali di recente stanziamento. Considerati come ghetti operai, frettolosamente realizzati, privi di infrastrutture, essi si sono sviluppati non come zone satelliti, ma come appendici informi e deformanti. Come impedire che si verifichino simili abnormi situazioni? Risponde Giulio Carlo Argan.
6: Bisognerebbe innanzitutto considerare il problema di questi centri urbani minori come oggetto di una vasta programmazione economica. Bisognerebbe cioè che questi centri potessero seguitare a vivere senza trovarsi in una condizione di mortificante inferiorità economica rispetto ai grandi centri.
4: Ciò potrebbe essere ottenuto per mezzo di uno sviluppo pianificato. L'industrializzazione è senza dubbio un bene, un progresso rispetto alla stagnante e regressiva economia agricola, ma anche questo miglioramento non deve essere lasciato al caso. Industrializzazione significa anche, non dimentichiamolo, esigenze di nuove abitazioni. Ma le case dei vecchi centri storici non offrono i requisiti di igiene e di spazio che oggi sono indispensabili, e le giovani generazioni tendono ad abbandonarle. È per questo che la riforma urbanistica non può non essere nel contempo piano di restauro sistematico. Quali i criteri da seguire?
6: Passando ad una più precisa prospettiva di possibilità di conservazione, ritengo che, prima di tutto, sia necessario procedere, come si fa per le opere d'arte, ad un lavoro di catalogazione sistematica. Voglio dire, di rilevamento organico di questi antichi centri, non soltanto in quello che è la parte edilizia, ma anche in quelle che sono gli elementi del traffico, il tracciato delle vie. Troppo spesso, per esempio, noi vediamo distrutta quella architettura che è l'architettura della strada, l'architettura del suolo, che pure è importantissima, che ha dato luogo anche a opere assai importanti dal punto di vista architettonico. Quindi un lavoro di rilevamento sistematico, di catalogazione sistematica. Successivamente un piano di bonifica di questi centri per renderli adatti ad un'abitazione moderna. In terzo luogo, un piano urbanistico che preveda non soltanto l'adattamento di questi centri alle esigenze della vita attuale, ma anche il loro sviluppo economico.
4: Per dare un esempio reale di quanto si potrebbe fare in un centro allo scopo di renderlo vivo e vitale, possiamo rifarci al caso di Urbino. Un piccolo centro con altissima tradizione artistica e storica, ma in lento decadimento. Infatti, la sua economia era legata alla produzione agricola del territorio circostante, esposto, come tutte le zone a economia rurale, a un regresso continuo. Bisognava perciò scindere la funzione della cittadina da questo processo irreversibile che investe le nostre campagne. Sebbene il quadro generale dell'urbanistica italiana non sia positivo, per Urbino si è verificata una miracolosa eccezione. L'architetto De Carlo ha studiato una geniale trasformazione urbanistica e funzionale della città. Ancora il giudizio di Argan.
6: Oggi Urbino si avvia ad essere una città universitaria, una delle più moderne in Italia, con un grande college annesso all'università e con tutte quelle infrastrutture che potranno trasformare questa città in un centro universitario anche internazionale. E questa, oserei dire, è una delle possibilità di salvezza anche per altri centri storici italiani. Accentuarne, cioè, la funzione culturale, farne sede di università moderne, di università campus, allentando così anche quella gravissima pressione che oggi si esercita sulle università dei grandi centri e che costituisce uno dei problemi più gravi della scuola italiana oggi. Io credo che nulla possa maggiormente conservare i centri storici che la funzione culturale. Si intende non una funzione culturale in un senso tradizionalistico, ma in un senso largamente moderno.
4: Ecco che notiamo una sostanziale differenza tra le azioni di risanamento. Il caso dei centri minori esige una pianificazione territoriale in misura maggiore e tale sistemazione è da sé sola una forte garanzia di salvezza per le nostre cittadine, così implicate dal destino delle zone che le circondano. Bisogna cioè progettare una nuova struttura funzionale per tutta l'area interessata e non limitatamente al centro urbano. Bisogna costruire una linea di sviluppo elastica che consente il nascere di direttrici ravvivanti, non solo uno schema limitato. In Umbria, ad esempio, esistono cittadine che seguono quasi in serie l'allineamento delle grandi strade. In tal caso bisognerebbe agire non sui singoli centri, ma sul loro insieme, creando nuovi modelli urbani tesi non ad accentuare il ruolo dell'una o dell'altra cittadina, ma a formare un nuovo tipo di pianificazione a scala maggiore che comprendesse in sé la vita di tutti i preesistenti centri. Dice in proposito l'architetto Antonino Terranova.
7: Parlare dei centri storici minori deve significare inquadrare questo problema particolare all'interno del problema generale dei centri storici e quindi vedere il problema dei centri storici minori e di quelli maggiori non solo da un punto di vista dimensionale ma anche da un punto di vista di tipi di sviluppo, di gradi di sviluppo e di direzioni di sviluppo come due facce dello stesso problema. Cioè come due facce di un generale assetto squilibrato che viene indotto in particolare in Italia sull'assetto urbanistico nel momento in cui si pone in ritardo e quindi con maggior urgenza in definitiva che in altri paesi il problema di dare una forma urbanistica territoriale alla nazione conforme ad un'accentuazione dello sviluppo capitalistico industriale, diciamo. Io credo che l'attuale situazione economica, l'attuale collocazione storica dell'Italia renda possibile in definitiva la scelta di un'inversione di tendenza rispetto alla scelta che fu fatta alla nascita della nazione, rendendo possibile la pianificazione di modelli di sviluppo urbanistico più integrati, nei quali quindi non continui a crescere l'opposizione fra centri e quindi centri storici maggiori e minori, fra campagna e città. La contraddizione città-campagna è una delle condizioni fondamentali dell'urbanistica moderna e invece si scelga la strada di diffondere il più possibile alcuni livelli di valori urbani su tutto il territorio nazionale, riprendendo in definitiva le fila di quel tessuto di centri minori, di quel tessuto urbanistico sparso ed omogeneo su tutta la nazione che l'Unità d'Italia si era trovato in eredità.
4: Questo sviluppo ha fortemente influenzato la vita dei piccoli centri posti come antagonisti delle grosse città, centri di accumulazione di forze economiche e lavorative insieme. Questo antagonismo si è fatto sempre più teso e la corda si è logorata. Ora è a livello di pianificazione economica che si può intervenire sul corso del meccanismo messo in moto nel 1800. Purtroppo però al momento è innegabile la crisi dell'agricoltura italiana che causa un abbandono delle zone rurali. Sono proprio i giovani, la parte operante attiva, coloro che potrebbero dar vita a nuove strutture, che lasciano i vecchi insediamenti. Come intervenire sulle loro scelte senza agire costrittivamente? L'architetto Gaetano Miarelli Mariani affronta così il problema.
8: Il discorso del recupero di questi centri minori è collegato alla possibilità di inserirli attraverso un modello di sviluppo diverso, alternativo rispetto a quello attuale, nel processo di sviluppo. Cioè di configurare dei modelli territoriali in cui sia superata l'antagonismo attuale fra città e campagna, in cui i piccoli centri possano partecipare ai servizi, ai vantaggi che oggi indubbiamente sono propri della città e quindi possono in qualche modo riattirare la popolazione che oggi indipendentemente da fattori economici vanno perdendo. Cioè, se la prima spinta è stata di natura economica, le successive spinte, non certo minori, sono state di carattere sociologico, cioè l'obiettiva notevole diversità fra il livello di vita urbano e il livello di vita che era possibile nei piccoli centri. Soltanto superando questo squilibrio si possono gettare le basi per impostare l'operazione di recupero di questi centri.
4: È chiaro che le soluzioni sono poche. O si riesce a dare alla nostra economia una strada diversa, o condanniamo insieme centri grandi e piccoli per motivi opposti ma interdipendenti. I primi resteranno abbandonati e la massa di emigrati congestionerà sino al punto di rottura i centri già strangolati dal traffico e dall'affollamento. Ove non si possano inserire questi piccoli centri in modelli di sviluppo, modelli territoriali alternativi rispetto a quelli attuali, è assolutamente problematico parlare di loro recupero, di loro salvaguardia, cioè la loro morte è uguale, di segno contrario a quella dei grandi centri. I primi muoiono per congestione, i secondi muoiono per degradazione e abbandono. Dice ancora Miarelli Mariani.
8: Naturalmente è probabile che qualunque modello territoriale si possa escogitare, ci saranno delle aree emarginate. Si tratta di fare in modo che le aree emarginate siano le minori possibili e che comunque non interessano territori che abbiano delle qualità architettoniche, formali, territoriali e ambientali alte. Cioè, per esempio, Caprarola, indipendentemente da ogni altra considerazione, è un centro che va comunque recuperato. Quindi bisogna inventare un modello territoriale che in ogni caso non emargini Caprarola. Dico Caprarola per dire tanti altri centri dell'Alto Lazio.
4: Quale sarà la sorte di questi centri storici e soprattutto di quelli minori? Adesso, con l'attuazione dell'ordinamento regionale, il maggior carico di un compito di questo genere spetta naturalmente alle regioni e alle amministrazioni locali. È certo che le città che subiranno una sorte migliore saranno quelle che hanno una concezione e una coscienza civica più precisa e più attuale di questi valori che si intende salvare. Resterà quindi una buona parte dei centri storici e delle città italiane che non potranno da sole risollevarsi dallo stato attuale e salvare i propri centri storici, e per questo occorrerà un intervento massiccio e diretto del potere centrale, cioè dello Stato, il quale deve aiutare potentemente, anche come organizzazione di coordinamento, questa grande opera di restauro di tutti i centri storici italiani. La salvezza di questi centri minori, di quelli più soggetti all'esodo, deve essere quindi ricercata logicamente nella creazione di nuovi centri di lavoro e quindi di sedi produttive nelle adiacenze, nelle vicinanze di questi centri, come afferma Renato Bonelli, ordinario di storia dell'architettura presso l'Università di Roma.
9: In questi casi, quando si riuscisse a risollevare la vita economica delle popolazioni di queste zone, il pericolo è quello che le sedi produttive e le nuove espansioni urbane, soprattutto quelle residenziali, non vengano nettamente distinte dal centro storico vero e proprio. In altri termini, queste sedi produttive, questi insediamenti industriali e quelli residenziali, non dovrebbero incidere in una maniera rilevante sugli aspetti paesistici e panoramici del centro storico e delle sue immediate adiacenze. In questo caso, poi, occorre naturalmente coordinare, poiché è impensabile che ogni comune abbia il suo centro di produzione, la sua zona industriale, per parlare così in termini abbastanza precisi, poiché questo è impensabile, occorre coordinare queste iniziative in sede comprensoriale o meglio ancora regionale, localizzando nei punti, nelle sedi più opportune, i luoghi migliori, più adatti, le sedi produttive stesse, dove possono convergere con brevi percorsi i lavoratori addetti. E questo darà modo, potrebbe dar modo, di salvare i centri storici di tutto il Mezzogiorno e della Sicilia.
4: Sul problema specifico della salvaguardia, il sociologo Domenico De Masi ritiene che per conservare gli aspetti positivi dei centri storici minori e per migliorare gli aspetti negativi, occorre anzitutto sottolineare che il problema del centro storico minore di solito non differisce dal problema di tutte le zone periferiche del paese. Le zone periferiche del paese sono tutte soggette a spopolamento, perché la tendenza dei grossi monopoli è quella di travasare manodopera dai luoghi di origine alle grosse metropoli, anziché spostare le occasioni di lavoro dalle grosse metropoli alle zone di origine della manodopera. Questo ha dei costi spaventosi anche dal punto di vista economico. È una politica economica di breve fiato che a lungo andare si riversa in modo dannosissimo su tutto il tessuto urbano e comunque su tutta la pianificazione del territorio e sull'economia del paese tutto intero. Osserva De Masi.
5: Occorrono a mio avviso almeno due cose. Primo, porre in atto una politica di pianificazione che permetta di spostare le occasioni di lavoro nei pressi di questi centri storici minori. Naturalmente selezionando queste occasioni di lavoro in modo che non siano costituite da industrie, da tipi di industrie, da tipi di manifatture che distruggano le caratteristiche positive di ordine ecologico, di ordine paesaggistico di questi centri. L'altro aspetto importantissimo è di predisporre tutti gli strumenti di informazione che permettano a questi centri storici minori di non isolarsi, impediscano il progressivo isolamento culturale di questi centri storici minori e anzi li immergano in una serie enorme di informazioni. Anche perché dobbiamo renderci conto che l'Italia ha la fortuna di avere questi centri storici minori. In molte nazioni ci si invidia proprio la presenza delle polis, delle piccole cittadine, tra l'altro bellissime dal punto di vista estetico, interessantissime dal punto di vista storico, che noi abbiamo ereditato dalle epoche precedenti.
4: Molte nazioni, come ad esempio gli Stati Uniti, fanno sforzi enormi per decentrare le città e per creare centri urbani delle dimensioni simili a quelle delle nostre cittadine medievali. Quindi sarebbe assurdo che mentre le nazioni che riteniamo più progredite fanno di tutto per creare dei centri di dimensioni e caratteristiche simili ai nostri centri storici minori, noi invece facciamo di tutto per spopolare questi centri storici minori e per determinarne la fine. Così conclude De Masi.
5: L'Italia ha la fortuna di aver ereditato dal Medioevo e dal Rinascimento una miriade di centri storici minori, cioè di cittadine talmente perfette dal punto di vista urbanistico, talmente perfette dal punto di vista funzionale, di funzionalità agli scopi per i quali erano state costruite, da rappresentare uno dei paesi quantitativamente più denso di questi centri stessi. Si possono fare dei paragoni con la Francia, con alcune zone della Francia, con alcune zone della Germania, ma la ricchezza di centri storici che ritroviamo in Toscana, in Emilia, in Umbria, nell'Italia centrale e settentrionale in genere, è addirittura invidiabile e ci è invidiata da parte degli altri paesi.
4: È di estrema importanza quindi salvaguardare questi centri, anche perché ormai tutta la sociologia se ne va rendendo conto. Essi rimangono i soli punti di riferimento per la costruzione di una società più umana. Poiché le piccole città italiane hanno una dimensione non tanto piccola da soffocare ogni iniziativa, né tanto grande da soffocare la personalità dell'uomo.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

Rai Radio Tech e Te. Radio Tech e Te racconta, per ripercorrere le strade della storia e dei suoi personaggi.

0: Buongiorno e ben trovati da Giacinto De Caro
1: e da Gianluca Polverari.
0: Oggi Gianluca è una puntata un po' particolare, facciamo un viaggio da Roma a Napoli e poi arriviamo in Giamaica. Partiamo dal grande Renato Carosone a Bob Marley, comunque una creatività e una musicalità enorme. Tuo fa l'americano, intramontabile Carosone, un programma in 5 puntate ideato e condotto da Valeria Saggese con la partecipazione del musicista Roberto Colella e in onda su Rai Radio Live Napoli, un'altra delle radio nostre digitali, il lunedì alle ore 8 e in replica il mercoledì allo stesso orario. E poi naturalmente abbiamo anche il podcast sul sito di Radio Live Napoli. Ora Gianluca, iniziamo ad ascoltare un'esecuzione dal vivo della canzone di Renato Carosone, la famosa Maruzzella, eseguita da Roberto Colella.
1: Esatto, tra poco l'ascoltiamo, poi ricordiamo che avremo collegata a livello telefonico proprio l'ideatrice, la conduttrice della trasmissione, ossia Valeria Saggese. La trasmissione nella sua prima puntata è già andata in onda lunedì scorso e quindi trovate il podcast di questa prima puntata, come diceva Giacinto, sulla sezione podcast di Rai Radio Live Napoli nel grande contenitore di Rai Play Sound. Allora, qui è Roberto Colella che suona proprio in studio, sì. Proprio negli studi di Napoli, con a fianco Valeria Saggese, questa versione di Maruzzella,
0: ascoltiamola,
1: appunto, di Carosone.

0: Questo è Roberto Colella. Abbiamo con noi in linea Valeria Saggese. Valeria, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, raccontaci un po', ma com'è venuta l'idea di fare un carosone superlativo?
1: Carosone già è superlativo da solo, e soprattutto carosone essendo contemporaneo, perché carosone è intramontabile, come dice il titolo del programma, ma soprattutto moderno, visionario, progressista da vari punti di vista. Fare un lavoro di Amar Corden non aveva tanto senso, perché sarebbe stato contro un po' il racconto proprio della sua musica e della sua vita, della sua storia. Quindi, siccome poi lui era anche un grande tale scout, no? Lasciava spazio anche ai giovani, l'idea era anche di coinvolgere un talento partenopeo per far ascoltare la musica che oggi c'è a Napoli, si suona a Napoli, ovviamente sulle tracce. C'è un carosone innovativo al massimo, è stato un precursore da vari punti di vista. Voi avete fatto ascoltare un'interpretazione come voce, un po' così, di appunto di Roberto Colella,
0: sì,
1: che è una ballad bellissima, appunto scritta da Carosone e Bonamura nel testo. Però spesso il sentimento carosoniano è stato proprio celato a quelle che sono le canzoni più famose, Oliardi, che poi ricordiamo che lui era serio come approccio alla musica, come musicista, come compositore, come direttore d'orchestra, però era leggero, cioè il suo obiettivo era far divertire il pubblico, ovviamente in un contesto sociale anche di rinascita dell'Italia, certo, post-guerra. Però è vero che lui veramente ne ha dette cose che oggi sarebbero censurate dopo un secondo.
2: Dopo poco. E quindi una trasmissione che ti vede protagonista nella conduzione e nell'ideazione, al tuo fianco appunto Roberto Colella, che interagisce con te e poi esegue anche brani dal vivo, ma non solo, ci sono anche parecchi ospiti, giornalisti,
1: sì,
2: musicisti.
1: Sì, sì, sì. Ci sono ospiti, che alcuni musicisti hanno proprio collaborato con Carosone, parliamo del percussionista Rosario Hermano, del chitarrista Michele Ascolese, che ha inciso con lui il disco Carosone 82, e ancora nelle teche è possibile vederlo nelle trasmissioni, per esempio come Blitz di Gianni Nà. C'è il maestro Mattone, che ha composto per Carosone una canzone, abbiamo uno dei più grandi autori della storia della musica, della canzone italiana, Claudio Mattone, da ancora in poi. E poi altri c'è Gino Castaldo, c'è Enzo De Caro, con cui l'attore Enzo De Caro siamo usciti in parallelo, io con il programma radiofonico e lui con uno spettacolo teatrale dal titolo Renatissimo. E quindi ci siamo un po' uniti, e in più di una puntata c'è anche Enzo, che insomma insieme a me racconta appunto Carosone, e poi anche ovviamente altri ospiti. C'è Marcello Cirillo, lo voglio ricordare, perché anche lui è un altro che ha avuto la fortuna di lavorare insieme a Renato Carosone all'epoca con il duo Antonio e Marcello negli anni Ottanta. Quindi insomma ci sono anche testimonianze proprio vive nel racconto di uno che è stato veramente anche il primo rapper della storia, come ha detto in Italia, come ha detto John Turturro durante le riprese del film Passione. Se pensiamo a Piede una Pastiglia, fa un rapissimo, che diciamo che Carosone veramente riesce ad abbracciare ogni gusto. Se pensiamo oggi, le canzoni sono ancora coverizzate e ballate in discoteca, cioè non è un caso.
2: Ebbene, quindi ricordiamo che la trasmissione va in onda ogni lunedì alle ore 8 del mattino e poi in replica sempre alle ore 8.
0: Il bello della diretta.
2: Sì, quindi alle ore 8 poi del mercoledì, una trasmissione condotta da Valeria Saggese con poi la collaborazione del musicista Roberto Colella. Quindi a Napoli, Giacinto, ci siamo passati. Noi abbiamo detto, ma per chi non lo sapesse, perché noi trasmettiamo da Roma,
0: studio, sì,
2: esatto, di Via Asiago. Quindi da Roma, Napoli,
0: andiamo a Kingston, che è la capitale della Giamaica, come molti sanno, e lì, oltre 80 anni fa dalla nascita, ripercorriamo i 36 anni della fugace vita del leggendario re del reggae, come è stato sempre definito in tutto il mondo Bob Marley, quindi 1945-1981, un'icona culturale e profeta musicale che ha fatto diffondere la musica giamaicana nel mondo, cantautore, chitarrista, fervente sostenitore del rastafarianesimo, un credo religioso che considerava un messia l'imperatore etiope Haile Selassie. Io ho una sola ambizione. Una cosa mi piacerebbe molto vedere accadere, auspicava Bob. Mi piacerebbe vedere gli uomini vivere insieme, neri, bianchi, cinesi, tutti. Questo è ciò che vorrei. Questa è una delle frasi significative che nel corso della sua breve vita Bob Marley ha rilasciato, sia nelle canzoni o anche nelle interviste. Marley ha usato la sua voce per cantare la libertà, la giustizia sociale e l'unità, diventando un simbolo di resistenza per gli emarginati. Ma cerchiamo di entrare nella filosofia di vita di questo leader di una musica che non conosce il trascorrere del tempo, e lo facciamo con alcune sue frasi di grande intensità, scolpite nelle canzoni e nei concerti. Ecco, sulla vita e la felicità, Bob ha detto in più occasioni: alcuni sentono la pioggia, altri si bagnano e basta. Oppure anche: vivi per te stesso e vivrai invano, vivi per gli altri e vivrai di nuovo. Ed ancora: non bisogna avere paura del domani, perché il presente era il giorno che faceva paura ieri. Su un punto di morte, al figlio Ziggy, Bob lascia una sorta di testamento verbale. I soldi non possono comprare la vita, caro Ziggy. Ed ancora: non guadagnare il mondo perdendo la tua anima. La saggezza vale più dell'argento e dell'oro. Bob Marley ha parlato anche di altri temi, come l'amore, la perfezione. Le cose più belle non sono perfette, sono speciali. Oppure: la verità è che tutti ti faranno soffrire, devi solo trovare quelli per cui vale la pena soffrire. Ed ancora: di a chi ti ama che lo ami, perché la vita è troppo breve per riempirla di rimpianti. Sulla musica poi ha dato il massimo, dicendo: il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Ed ancora: emancipate voi stessi dalla schiavitù mentale, nessuno a parte noi stessi può liberare la nostra mente. E chiudiamo con una frase, anche questa scolpita nelle sue canzoni: è meglio morire combattendo per la libertà che vivere come schiavi. Ecco, Gianluca, le sue canzoni, con la loro attenzione alla giustizia sociale e alla spiritualità, hanno oltrepassato i confini della Giamaica, divenendo messaggi universali di pace e fratellanza. Adesso iniziamo a ripercorrere le tante tappe di una vita breve ma particolarmente intensa di Tuff Gong. Ecco, questo era il soprannome più noto di Marley, che significava teppista o duro nel gergo giamaicano, guadagnato per la necessità di difendersi a causa della sua statura e delle sue origini. È nato per la sua forza fisica e il carattere deciso di Marley, tutte caratteristiche dimostrate fin da giovane a Trench Town, il quartiere della capitale Kingston, teatro di scontri armati, di bande giovanili e tra opposte fazioni a cavallo negli anni 70 fino agli anni 90. E niente, Gianluca, iniziamo
2: sì.
0: Questo cammino.
2: Iniziamo
0: Bob.
2: Questo bel cammino, ascolteremo molti contributi così, dove c'è la voce di Bob Marley o persone a lui vicine. In questo caso ci sono i racconti degli abitanti della Giamaica e poi a seguire proprio la voce di Bob Marley.
3: Vi piace la musica di Bob Marley?
4: Era la scia di una cometa.
5: Lui era un uomo Dio.
6: Bob Marley non è solo musica, è la voce di chi non può urlare. Africa,
7: unite. Non c'entrano gli spinelli o altro, il messaggio riguarda l'amore.
8: Chi soffre nel mondo trova in Bob Marley la forza.
9: La mia vita è importante solo se posso aiutare molte persone. Se la mia vita sono io e la mia sicurezza, io non la voglio.
10: Bob è davvero un rivoluzionario e un militante.
11: Era uno forte, tosto, non aveva paura di nulla.
12: Chi veniva qui e aveva fame non usciva mai affamato. Bob Marley gli dava da mangiare. Questo è mio fratello, Bob Marley.
0: Just one. Gianluca, una vita difficile, un'infanzia difficile. Lui era stato lasciato dal papà ad una zia, e poi la mamma dopo anni lo andò a riprendere, e arrivarono a Trench Town, che era un quartiere abbastanza difficile, con tanti
2: scontri. Certo. Sì. Eh sì, una figura che ha saputo, come si dice, farsi da sé, ha creato sicuramente un seguito, un pensiero, una musica che ha travalicato i confini nazionali della Giamaica per arrivare in tutto il mondo. Ed è, insomma, la figura di Bob Marley e anche il reggae un qualcosa di universale che così continua ad essere amato da generazioni e generazioni più anziane e più giovani.
0: E quindi adesso andiamo sull'altro apporto molto importante, sempre sul percorso, sui primi anni di vita e fino all'infanzia, diciamo, difficile, fino a quando poi non diventa quasi adulto, diciamo, un giovane adulto, con tutte le difficoltà del caso. Ascoltiamo.
13: Mio padre è bianco, mia madre è nera. Mi considerano un emarginato. Io non sto dalla parte di nessuno, né dei neri né dei bianchi. Io sto dalla parte di Dio.
14: Robert Nesta Marley nasce il 6 febbraio 1945 a Nine Miles, in Giamaica, e cresce in una delle zone più povere, remote e sperdute dell'isola.
15: Marley amava la campagna, amava guardare la natura, gli alberi. La capiva la natura, così come capiva gli animali. Uno dei suoi primi lavori da bambino, prima di andare a scuola, era mungere le capre. Già da piccolissimo, Bob Marley era chiaramente in contatto con le forze mistiche della natura. A soli 3 anni sapeva leggere la mano e sapeva leggere anche il futuro. Ed era bravissimo. Le cose che lui vedeva succedevano davvero.

0: L'infanzia traumatica e ripetuti abbandoni contribuiscono a sviluppare nel piccolo Marley una sensibilità fuori dal comune.
1: Io sono nato senza padre. Mia madre lavorava a 13 scellini al giorno per mandarmi a scuola. Non avevamo nessuna educazione, avevamo solo l'ispirazione.
2: All'età di 5 anni, Bob fu portato dal padre a Kingston e abbandonato presso una certa Miss Gray. Il padre non andò più a trovarlo e solo quando la madre lo ritrovò un anno dopo, poté riportarlo via con sé. Una volta tornato a Nine Miles, ripresero a chiedergli di leggere la mano, ma Bob rispondeva: ormai non la leggo più la mano, adesso faccio musica.
3: Oh Gianluca, qui già si intravedeva il suo, attraverso questo suo misticismo, che poi lui passerà dall'essere prima cattolico, poi rastafariano, appunto facendo riferimento al Negus di Etiopia, Alessia Alessie, e poi tornando su un punto di morte ad essere cristiano, riconvertendosi. Però ecco, lui leggeva le mani e praticamente prediceva il futuro a tanti ragazzi, questo a tante persone, fino all'età più o meno di circa di 7 anni. Dopodiché a un certo punto è come se ci fosse stata un'illuminazione musicale,
4: mistica.
3: E quindi la mia attività, il mio impegno è sulla musica.
4: Esatto, e ha composto tanti brani famosi, celebri, questi è No Woman No Cry, e un amico di Bob Marley spiega proprio come nacque questa canzone e poi racconta anche i tempi di Trench Town, insomma quando si era più giovani, ed è un altro contributo molto interessante.
5: La canzone No Woman No Cry è stata scritta in cortile. C'era questa donna che abitava laggiù e mentre Bob e Tartar stavano scrivendo questa canzone venne la polizia e le portò un figlio. La donna cominciò a piangere. Ecco come nacque il verso No Woman No Cry. No, donna, non piangere. Vedrai che tutto andrà per il meglio.
1: In quei tempi vivevamo a Trench Town. Con la mia chitarra acustica, a casa nostra. Nel cortile fumavamo marijuana. Ce ne stavamo lì a pensare e chiacchierare. E la musica cominciava a risuonare. Tutti apportavano il loro contributo. A volte uno sconosciuto ti sentiva cantare e ti diceva: cantala così, mettici queste parole. E così è sempre un popolo, è un popolo che forma un insieme.
3: Gianluca, è un popolo che forma un insieme. Lui poi ha riversato nella musica tutte le istanze sociali, in questo caso delle donne, dei meno abbienti, delle persone in difficoltà, portando la Giamaica ad essere conosciuta in tutto il mondo attraverso il reggae, una musica coinvolgente e appassionata.
4: Sì, il reggae che nasce come origine dallo ska, e infatti prima di tutto questo c'era lo ska, un genere nato alla fine degli anni 50, divenuto popolare negli anni 60, ispirato un po', ecco questo è interessante, all'R&B di New Orleans, proprio perché si captavano le radio che venivano dagli Stati Uniti, che trasmettevano questo tipo di musica che andrà a influenzare un po' proprio, ecco, il genere, la musica e le influenze giamaicane. Ci si aggiunge un po' di calypso e quindi lo ska si distingue con un ritmo in levare dove l'accento è nella quarta battuta dei quattro quarti, e sono in evidenza, oltre al basso, batteria, chitarra, i fiati hanno un ruolo importante nella struttura dello ska, un genere tuttora vivo, anche molto apprezzato apprezzato in Italia, penso a un nome come gli Statuto di Torino, che sono uno tra i nomi più importanti e noti dello ska, che suonarono anche qualche anno fa a Sanremo. Tra i nomi più importanti dello ska citiamo Lori Larkin, Prince Buster, Toots and the Maytals, ecco, quindi sicuramente da qui si parte per poi andare a sviluppare prima del reggae un altro stile che citeremo tra poco. Intanto sentiamo proprio Bob Marley che racconta della nascita della sua casa discografica e dei Wailers e come nasce proprio la musica reggae con un ritmo ipnotico e seducente. Eccolo Bob Marley. Sì.
6: Non avevamo i soldi per comprare i dischi, perciò ascoltavamo la radio e sentivamo tutto quello che passavano.
0: Dalla contaminazione tra la musica tradizionale dell'isola e i ritmi del blues, del rock e del soul, nasce un nuovo genere, lo ska. Dall'evoluzione della battuta in levare, tipica dello ska, si svilupperà il reggae. Ma sulla nascita del più famoso ritmo caraibico circolano molte leggende.
7: È una musica che si è evoluta negli anni, fino a quello che oggi chiamiamo reggae.
6: Gli Wailers si sono formati intorno al 1960. Abbiamo provato per 3 anni. Il primo disco è del 1963. A quel tempo c'erano Beverly Kelso, Shirley, Peter, Bunny e io. Era fantastico. Era la prima esperienza con la musica. E lavorando con grandi musicisti cercavamo di trovare le giuste armonie.
0: All'inizio degli anni 60, Bob Marley conosce Rita Anderson, una giovane cantante di origini cubane di cui presto si innamora. Nel 1966 Marley la sposa. Dall'unione nasceranno 3 figli. Gli Wailers ormai sono famosi in Giamaica, ma nonostante il loro successo, si tratta sempre di un mercato discografico molto ristretto e in mano a produttori senza scrupoli.
8: Era difficile essere un membro degli Wailers a Kingston. Non avevano proprio soldi. Prendevano 10 sterline a pezzo e se le dovevano dividere. Ma questo era un po' il destino di tutti i musicisti in Giamaica.
0: Bob Marley inizia a coltivare un sogno: aprire una sua casa discografica per produrre e distribuire autonomamente la sua musica, senza dipendere più dai produttori dell'isola.
8: L'unico modo per farlo era andare in America e guadagnare abbastanza soldi per fondare una sua casa discografica. Andò a lavorare agli stabilimenti della Chrysler nel Delaware, dove faceva il turno di notte. The sun shall not smite I by day,
3: nor the moon by night. Una curiosità, Gianluca, e il nome Wailers con cui Bob, Peter Tosh, che poi lo accompagneranno fino al termine dei suoi giorni e anche dopo Peter Tosh continuerà solo, da solista, e Bunny e Walter, si fecero chiamare Wailers perché derivava dal fatto che i 3 ragazzi provenivano dal quartiere di Trenchtown, i cui abitanti erano soliti rammentarsi di tutto, e quindi da qui Wailers, che significa poi praticamente piagnoni.
4: quindi un collegamento sempre con la sua terra e le sue origini, le troviamo comunque, ben presenti.
3: Sì.
4: Abbiamo parlato di musica, la musica reggae, che poi è uno stile musicale che negli anni si è contaminato anche con altri generi, o altri generi si sono contaminati con lui. Però Bob Marley è anche qualcos'altro, no Giacinto? Lo abbiamo accennato, rastafarianesimo.
3: Sì, il rastafarianesimo è una spiritualità profondamente radicata, una filosofia di vita che è sorta in Giamaica, e che, come dicevamo prima, considera Haile Selassie l'incarnazione di Jah, praticamente di Dio, che sarebbe il Cristo poi, e promuove la liberazione dei popoli africani dallo sfruttamento e dalla discriminazione. Ecco, Marley ha diffuso questi principi attraverso il suo reggae, Gianluca, usando quello che dicevi tu prima, la musica per veicolare messaggi d'amore, di unità, di giustizia e resistenza anche contro l'oppressione, e poi rendendola questa questo lo ha reso un'icona mondiale della spiritualità rasta e dei diritti umani. È significativo tutto questo, perché ha unito, ha dato contenuti forti al, ai suoi testi, alle sue canzoni, e quindi non è soltanto un fatto musicale, ma un fatto di spiritualità, di religione, di un popolo, ecco, oppresso e in difficoltà, con lotte intestine, guerriglie sempre continue, che è la Giamaica, e che ha vissuto con lui un periodo di rinascita per tanti aspetti.
4: E adesso ascoltiamo proprio un altro contributo che ci dice chi era Nirasta e la pianta sacra della marijuana. Proprio Bob Marley spiega l'uso della marijuana per i Rasta.
9: I Rasta erano degli emarginati e di conseguenza, come tali, gravitavano nei ghetti. Ghetti come Trench Town.
0: Molte delle usanze praticate dai Rasta sono un'interpretazione degli scritti della Bibbia. Ad esempio, l'utilizzo rituale della marijuana, che i Rasta credono essere una pianta sacra dalle origini leggendarie, di cui si troverebbe traccia addirittura sulla tomba di Re Salomone.
10: La marijuana è una pianta. Voglio dire, le erbe sono buone per curare tante cose. Perché? Perché tutte queste persone che vogliono fare del bene a tutti e che si autodefiniscono governi, perché dicono che non devi usare l'erba? Dicono, non la usare, non la devi usare, perché ti rende ribelle.
3: Ecco, in questo caso ha motivato l'uso della marijuana, che poi veniva fatto proprio nel rastafarianesimo sostanzialmente, e questo dando un senso, insomma, un uso, insomma, di un'erba che può essere anche dannosa in alcuni casi, ovviamente.
4: E quindi adesso ripercorriamo un po' anche la storia delle origini sociali del reggae, proprio con un altro contributo audio, genere che nasce, abbiamo parlato dello ska, dallo ska deriva lo rocksteady, che era una costola proprio ska di fine anni 60, che aveva la differenza di avere dei ritmi un pochino più rallentati, con la cassa sulla terza e quarta battuta, fiati lasciati in secondo piano, mentre nello ska erano in primo piano, e invece va in primo piano il basso, che ha un ruolo predominante. E ci sono anche sottili elementi di R&B e jazz, e appunto quello a emergere è proprio la sezione ritmica in primo piano. Qui parliamo del rocksteady, quello che andrà ad anticipare poi il reggae.
11: Torniamo alle origini del reggae, questa musica che in Giamaica si incontra letteralmente ad ogni angolo, sotto forma di sound system artigianali o di rapper che improvvisano le loro canzoni per strada.
12: Big up TBJ, you know it's brain again, saying again.
11: La storia della musica giamaicana è spesso legata a contingenze economiche. Fu per risparmiare che negli anni 50 nacquero qui i primi sound system, spesso un semplice mangiadischi collegato all'amplificatore più potente che si riuscisse a trovare. Far girare i dischi di rhythm and blues comprati in America costava meno che pagare dei musicisti per suonare, e così i sound system cominciarono a diffondersi a partire da Kingston, mentre i DJ piano piano cominciavano a parlare o a cantare sui dischi, e i titolari dei sound system diventavano produttori ed editori discografici. Quando nel 62 la Giamaica conquista l'indipendenza, al rhythm and blues cominciano ad affiancarsi i nuovi generi musicali nati sull'isola. Prima il vivace ska, festosa colonna sonora dell'indipendenza. Poi, con l'esodo di masse rurali verso la capitale Kingston, arriva il rocksteady, la musica dei Rude Boys, che per la prima volta parla ai ragazzi del ghetto nella loro lingua. Infine il reggae, che al ribellismo romantico dei Rude Boys affianca promesse di riscatto politico e spirituale insieme, e che fa definitivamente decollare l'industria discografica giamaicana.
3: Qui ovviamente il reggae insieme con il rastafarianesimo include il desiderio di liberazione dalla dominazione bianca che la Giamaica aveva patito nel corso dei secoli e il ritorno alle terre ancestrali africane, ecco, vista come la terra promessa, il Sion praticamente.
4: Esattamente, e a proposito di questo si diceva che il credo rastafarianesimo si appoggia all'idea di messia impersonato da Haile Selassie, imperatore d'Etiopia, e quindi anche in questo caso ascoltiamo un estratto che spiega meglio il concetto.

0: Unico imperatore nero, erede del trono che fu di Salomone, Haile Selassie, sua maestà, come lo chiama con deferenza Bob Marley, è un punto di riferimento mitico, vera reincarnazione del Cristo, oggetto di un culto che combina l'uso rituale della marijuana, la ribellione razziale e il rifiuto assoluto di qualsiasi contaminazione culturale. Una miscela che, grazie al ritmo indolente del reggae, ha fatto migliaia di proseliti in tutti i ghetti neri d'America e d'Inghilterra.
1: Ecco Gianluca, negli anni 70 e anche 80, diciamo, il reggae era una musica molto, molto popolare, molto, molto estesa, con Bob Marley, poi Peter Tosh e in parte anche con Ziggy, il figlio, ebbe un periodo di massimo splendore. Lui nel periodo in cui era al top della sua carriera, aiutò tantissimo la popolazione giamaicana. Adesso altri apporti ce lo racconteranno, altre testimonianze di amici e persone anche semplici. Ogni persona che andava da lui in qualche modo donava soldi o aiutava in qualche modo. Quindi si è calcolato che circa 3-4 mila persone sono state supportate dai suoi introiti economici, di guadagni che ebbe nel corso del tempo con i dischi, proprio perché era molto disponibile e molto aiutava tantissimo, ecco.
2: Sì, quindi con i fatti e non solo con le parole, quello che è stato poi Bob Marley con le sue gesta, oltre che con la sua musica. Adesso ascoltiamo, a proposito di reggae, un produttore giamaicano che spiega le ragioni per le quali è nato il reggae ed il rastafarianesimo.
3: Bob Andy, autore di musiche e soprattutto testi fondamentali, fu uno dei protagonisti dell'epopea del reggae nei tardi anni 60. Un altro è Lee Perry, che riavvicinò più di ogni altro il movimento musicale alle radici africane e che produsse fra gli altri i primi dischi di Bob Marley. La sua ricostruzione è meno poetica, ma altrettanto vera.
4: La Giamaica aveva grandi problemi sociali, c'era molta povertà. A un certo punto la polizia cominciò ad avere mano libera con i poveri e molti venivano uccisi. I primi rasta venivano regolarmente picchiati, era come se un rasta non fosse nessuno. Poi iniziarono a perseguitare anche i fumatori di marijuana e alla fine la Giamaica divenne un paese ribelle, rivoluzionario, e ancora oggi è in testa alle classifiche della violenza. Come vedi, c'era un sacco di materiale per scrivere canzoni. La gente cominciò a raccontare le proprie storie attraverso la musica ed è così che è nato il reggae.
5: Rastafari, rise up and take your stance again.
3: Parte integrante della cultura reggae è il rastafarianesimo, un movimento apocalittico fondato in Giamaica negli anni 30 del secolo scorso, in seguito ad una profezia di Marcus Garvey, padre dell'indipendenza dell'isola e fautore del recupero orgoglioso delle radici africane dei neri giamaicani.
1: Ecco, possiamo raccontare anche delle curiosità particolari. Lui ogni volta che andavano a dei concerti, che erano insieme con tutta il team e tutta la band, dovevano individuare comunque un piccolo campo di calcio lui era appassionato di calcio e facevano partite in continuazione. E aveva una voglia di vincere, Gianluca, di essere sempre, sì. Anche nelle partite, appunto, che non contavano nulla, però era una forza proprio interiore che lui aveva, che bisognava comunque, probabilmente dovuta alla sua infanzia difficile, tra mille problemi, e quindi dovevano vincere queste partite. E ogni volta, se non riuscivano a trovare un campo, un campetto, uno spiazzo, qualcosa, eccetera, altre volte giocavano nelle sale di registrazione. Addirittura non possiamo immaginare come. Esatto. Però insomma, in qualche modo facevano di tutto. E lui aveva una passione particolare, fortissima per il calcio.
2: Esistono anche delle immagini proprio di Bob Marley impegnato in alcune partite. Sì. E quindi confermiamo quello che abbiamo appena detto anche con delle immagini. E quindi questo credo rasta e movimento reggae ha attirato molti giovani dall'Europa. Si diceva che non è un qualcosa che è rimasto, sì, confinato in Giamaica, ma che ben presto ha conquistato proprio il pubblico internazionale. Tuttora adesso esistono veramente gruppi reggae in ogni angolo del mondo, anche in quei posti magari dove, ecco, il sole, perché talvolta si associa anche il reggae a dinamiche più balneari o solari, sì, magari, sì, invece anche in posti come, che ne so, la Norvegia, la Finlandia o l'Islanda si possono trovare gruppi reggae. Sì. E quindi, ecco,
1: aveva appassionato tantissimo, ecco.
2: Sì, sì, ma tuttora. E questo credo rasta è un movimento che ha attirato molti giovani dall'Europa. Lo approfondiamo con questo contributo.
3: Rudolf Reed fu tra i partecipanti al Rototom Sunsplash del 98.
6: E non possiamo essere nemici l'uno dell'altro, perché siamo tutti figli dello stesso Dio. Noi vediamo la perfezione di Dio nell'immagine di Rastafari e Haile Selassie. Onoriamo Sua Maestà Imperiale, che rappresenta il nostro padre, e ancora abbiamo nostra madre, la terra. Noi siamo i loro figli.
3: L'uomo che sta parlando è un bovo, appartiene cioè alla setta rastafariana più integralista. Secondo la lettura rasta delle scritture cristiane, una lettura non convenzionale ma al tempo stesso rigidamente letterale, i neri africani sarebbero i discendenti di Melchisedecco, della XII

0: religione strutturata, lo spiritualismo mistico, la critica delle strutture di dominio e l'enfasi posta sulla non violenza hanno anzi attirato molti giovani provenienti dai movimenti europei.
1: Ecco, hanno attirato molti giovani, ma perché secondo te il reggae attira tante persone? Per il ritmo, per una certa particolarità nel suono, per quanto riguarda il corso della musica, del brano?
2: Beh, sicuramente le buone vibrazioni che questo può trasmettere a livello di suoni e di contenuti, anche poi nel comunque far sì che, ecco, il reggae come ascolto e come vita non sia un qualcosa di solitario ma condiviso, sì, con molte persone. Anche le stesse band sono sempre molto numerose, non sono gruppi reggae da due o tre componenti, è una struttura ben più allargata con chitarra, basso, batteria, fiati, tastiere molto importanti, ed è sempre una festa anche nei temi più scottanti e politici. C'è comunque una comunanza, una voglia anche di divertimento in tal senso, e esistono molte strutture, centri sociali locali che tuttora organizzano svariati concerti reggae, non solo di artisti locali ma anche di artisti internazionali, e ripeto, a distanza di tanto tempo, ora nel 2026 ancora è un qualcosa di assolutamente vivo e vegeto.
1: È significativo, Gianluca, sì, molto significativo. E noi continuiamo questo cammino con un altro apporto audio, in questo caso sono la testimonianza di due produttori musicali, Blackwell e Delton, e poi questa trasformazione di Marley che diventa un ambasciatore della Giamaica, del rastafarianesimo, della sensibilità spirituale in tutto il mondo.
3: Oh, yeah. I tell you, ever fearful, ever sure. Jah live, children.

0: Sono stato in Marina e ho potuto viaggiare in tutto il mondo. Quando incontravo qualcuno e mi portava a casa sua, trovavo sempre un disco di Bob Marley. Questo mi ha fatto capire che da Hong Kong al Bangladesh, dalle Filippine a Singapore, ovunque nel mondo, la nostra piccola isola di Giamaica, 144 miglia quadrate, è stata in grado di creare una tale grandezza.
1: Una serie innumerevole di concerti, un tour dietro l'altro. Bob Marley è infaticabile. Vive il suo lavoro come una missione che lo porta ad esibirsi nei 5 continenti calcando i più importanti palchi di tutto il mondo.
2: Ebbene, quindi abbiamo ascoltato anche questa ulteriore testimonianza che dice come appunto il reggae ha conquistato il mondo veramente nei più disparati paesi, portando anche all'attenzione un paese come quello della Giamaica, che magari era poco considerato o conosciuto. In effetti ormai la Giamaica è un piccolo territorio, ma noto in tutto il mondo. Anche quando andò a giocare ai mondiali ormai un po' di anni fa, si qualificò per un mondiale, adesso non ricordo bene in quale anno, comunque nella prima parte degli anni 2000. Beh, molti tifarono per la Giamaica durante...
3: Anche con Usain Bolt.
2: Anche Usain Bolt, cioè...
3: E sì, poi quel film che fu fatto con la Giamaica, con lo sci... non era lo sci, era lo slittino di una squadra giamaicana.
2: Ah, sì, come no.
3: Molto,
2: come...
3: molto piacevole e molto divertente.
2: Esatto, e quindi la Giamaica al centro dell'attenzione e... Ebbene, diciamo i Bob Marley che aveva una famiglia decisamente allargata, 13 figli da 8 donne diverse. Marley è diventato veramente a tutti gli effetti una rock star mondiale, una reggae star mondiale, ma non ha mai dimenticato le sue radici e le sue origini.
3: C'è da dire che la moglie è rimasta sempre Rita, soltanto che poi ha avuto una...

0: probabilmente molte
1: fuitine, come
0: molte fuitine, ecco, sì.
1: Si calcolava poi che negli anni d'oro di Bob Marley, che appunto c'erano quasi 4.000 persone che vivevano proprio grazie al suo sostegno. E lui, come dicevamo prima, ecco, accoglieva e distribuiva denaro. E ascoltiamo un altro contributo proprio sul tema.
2: Gli anni del successo, accanto a Bob Marley sul palco c'è la moglie Rita. È una delle coriste degli Wailers. Ma il fascino di Marley è magnetico e lo porta ad avere numerose relazioni anche al di fuori del matrimonio. Marley avrà 13 figli da 8 donne diverse.

0: Chi veniva qui e aveva fame, Bob Marley gli dava da mangiare. E questo è mio fratello, Bob Marley.
1: Per me non è importante la mia vita, ma quella degli altri. La mia vita è importante solo se posso aiutare molte persone. Se la mia vita sono io e la mia sicurezza, io non la voglio. La mia vita è per la gente. Io sono questo.

0: Il reggae esiste da sempre, ma quello che rende così importante questa musica sono le parole. Capire i testi è indispensabile. Le parole hanno un significato. Magari c'è gente che sa di cosa parlano quei testi. Gente invece che non si è mai trovata in situazioni simili. Ma c'è moltissima gente che soffre. Il popolo soffre. E questa musica deriva dal popolo. Cerchiamo davvero di portare la pace. Sappiamo che non si risolvono i problemi con la guerra. Che cosa si risolve uccidendo qualcuno? A chi risolvi un problema uccidendo qualcuno? Capisci quello che dico? Davvero, io credo che l'unica soluzione sia la pace.
1: Bob Marley, quindi, che venne a suonare anche in Italia in un'unica data storica, rimasta insomma importantissima nell'immaginario. La data fu proprio quella del 27 giugno 1980, un evento che fu ricordato anche anni di distanza dai vari canali televisivi, e poi ci fu invece all'epoca nell'80 proprio un'intervista di Bob Marley. Fece solo un'unica intervista che concesse al TG2, una chiacchierata sì, molto interessante.
2: Sì, sulla pista dell'aeroporto di Milano.
1: Esatto, e noi ve la facciamo ascoltare.
3: Concede una sola intervista al TG2 sulla pista dell'aeroporto.
4: Oggi la musica reggae sta diventando una moda culturale. Gruppi rock come i Police, i Clash o anche Bob Dylan suonano il ritmo reggae. Che cosa pensi di questa tendenza?
3: Sì, ce n'è di gente che suona reggae, che si serve del reggae, ma non importa molto. L'importante è che alla fine la musica reggae e la filosofia rasta si diffondano sempre più nel mondo. Che tutti i fratelli si riconoscano in ogni parte del mondo nella religione rasta.
4: Nella tua canzone Babylon System.
3: Babylon System è una delle mie canzoni più forti. Contro il sistema, contro Babilonia.
4: Sì, ma nella canzone Babylon System tu critichi Babilonia, il mondo occidentale, e spingi la tua gente alla rivolta. Tu che sei una superstar, prendi però un sacco di soldi da Babilonia. Guadagni molto da questo sistema. Non c'è una contraddizione.
3: Ma i soldi non sono importanti. Sono importanti per l'uomo bianco. L'uomo bianco prende i soldi, se ne impadronisce. Ha fatto una religione dei soldi.
4: Sì, ma i soldi sono importanti per chi non li ha.
3: I soldi non sono importanti. Quello che è importante è Dio, il cielo, la terra, il sole, la natura. Perciò i soldi non contano nulla. Sono solo dei pezzi di carta che non devono condizionare la vita. Non devono rendere schiavi. Devi essere libero. La cosa più importante è che devi essere più libero che puoi.
4: Voi vedete in Haile Selassie la vostra guida?
3: Haile Selassie è vivo, è Dio. I giovani non hanno altro simbolo più importante di lui. Haile Selassie è il nostro re dei re, il Rastafari, il Dio vivente personificazione dell'Onnipotente, come è scritto nella Bibbia. Haile Selassie è l'Africa. Per noi rappresenta il ritorno all'Africa. Senza Haile Selassie noi non abbiamo patria.
4: Uno degli aspetti più importanti della filosofia rasta è il ritorno in Africa. Che cosa significa per te questo ritorno? È un'utopia oppure è possibile che si realizzi?
3: No, non è un'utopia. Per la mia gente, che è stata espropriata per tanto tempo di ricchezze, di cultura e di lavoro, non resta che la speranza di tornare in Africa. Non ci rimane che questa speranza, quello di credere che un giorno, e questa è anche la nostra religione, che un giorno potremo tornare tutti in Africa. Noi siamo per la pace. Del resto, provate a pensare, voi bianchi che avete come riferimento l'Europa, che per noi non c'è che l'Africa. Capisci?
2: Oh Gianluca, un concerto, quello del 1980 a San Siro, scolpito nella storia della musica.
1: Assolutamente, uno di quegli eventi proprio storici per il nostro paese, un evento unico e che quindi viene spesso ancora celebrato e ricordato quando c'è la ricorrenza, ed è stata questa intervista che concesse Bob Marley sicuramente molto interessante e di rilievo.
2: Oh, l'astro di Bob Marley nel 1980 sta giungendo alla fine, purtroppo
1: sì.
2: Lui purtroppo per un tumore, poi per il suo credo religioso non si fece operare all'alluce del piede, e questo poi male si estese, un male incurabile si estese a tutto il corpo, e quindi niente, poi finì la sua vita nell'81, ecco.
1: E all'epoca, alla morte di Bob Marley, vengono decisi i funerali di Stato e tutta la Giamaica si ferma. E quindi ecco le testimonianze di amici di Olivia Granger, che è l'ex ministro della cultura, e di Edward Seaga, primo ministro dal 1980 all'89.
5: Ho intervistato Bob Marley molte volte. Devo dire che nell'ultima intervista mi sono sentito in colpa. Mi pareva di rubargli davvero del tempo prezioso, ma in realtà non sapevo quanto effettivamente prezioso fosse quel tempo. Soltanto 8 mesi dopo gli diagnosticarono il cancro.
6: La straordinaria storia di Bob Marley finisce prematuramente lunedì 11 maggio 1981. Ma la strada che lo ha portato alla consacrazione nell'Olimpo della musica comincia in salita.
7: Quel giorno la Giamaica era immobile, si era fermato tutto. Immaginate tutta l'isola completamente ferma.
8: Non so, era come una pandemia, oppure il carnevale. Tutta la Giamaica si era riversata in strada.
9: Io mi ricordo ogni secondo di quel giorno. Dalla Germania arrivò la notizia che Bob era morto.
10: Dicevano tutti che aveva il cancro. Hanno creduto che fosse morto. Ma Bob Marley non è morto. Se n'è solo andato.
11: Quando Bob ci ha lasciati, ho pianto. Non riuscivo a smettere di piangere, perché era un amico, e quando è morto ho sentito che una parte di me se ne andava insieme a lui.
12: Io organizzai il suo funerale. Il primo ministro della Giamaica aveva disposto un funerale di Stato.
13: Ha combattuto per la giustizia ed è stato un conforto per gli oppressi.
12: C'erano tante persone di ogni cultura e strato sociale. Ricordo di avere pensato, solo Bob Marley poteva riuscire a unire tutte queste persone. Queste diverse fazioni per celebrare la sua vita.
2: Gianluca, una passione intensa di un popolo intero in coinvolgimento di un popolo intero, non solo musicale ma proprio popolare, sociale.
1: Sì, quindi un paese che si ferma, ma anche tanti altri paesi che hanno amato la sua musica hanno subito lo stesso lutto e hanno voluto celebrarlo a dovere. E tuttora è viva la musica, il pensiero, la passione di Bob Marley, e noi oggi qui a Radio Tegete lo abbiamo voluto celebrare. È stata proprio una puntata intensa che purtroppo, devo dire, sta volgendo al termine, e che appunto ha avuto come protagonista la star della musica reggae Bob Marley, che giustamente è riconosciuto come uno dei più influenti cantautori mondiali del XX secolo, nonché come una figura di spicco del movimento panafricano e come un simbolo della lotta contro la diseguaglianza in favore della giustizia sociale. Insieme alla sua band, i Wailers, Bob Marley ha inciso ben 20 album in studio e dal vivo, sia di genere reggae sia di altri sottogeneri musicali come lo ska e il rocksteady. I suoi testi sono incentrati sull'uguaglianza e sul rispetto reciproco e spesso esaltano il lato religioso. Marley, come dicevamo, sebbene cresciuto cattolico, fu dal 66 all'80 un convinto rastafariano. Negli ultimi anni della sua vita, in particolare nel 1980, si convertì al cristianesimo ortodosso etiope. Il suo testamento mondiale è di pace e di uguaglianza sociale tra tutti gli abitanti del pianeta. Ricordiamo che questa puntata sarà poi ascoltabile anche in podcast sulla sezione di radio TechTed attraverso il grande portale di Rai Play Sound, e quindi Gianluca Polverari
2: e Giacinto De Caro
1: vi salutano e vi rimandano al prossimo appuntamento di Radio TechTed che racconta, anzi diciamolo bene, del prossimo appuntamento di Radio TechTed racconta, condotto da Ugo Coccia, con il ciclo Campionati al Cardiopalma. Una risentirci da parte mia
2: e da parte di Giacinto De Caro.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

RAI Radio Tecchetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techetè con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di Søren Obi Kierkegaard, un animo filosofico davvero tormentato. Qualche anno fa il filosofo Cesare Catà, sulle pagine dell'Huffington Post italiano, ha raccontato da par suo la vita di questo filosofo danese in un articolo bellissimo, tutto incentrato su un episodio dolce amaro della sua esistenza. Il 12 settembre del 1841, Kierkegaard sta tornando in treno a Copenaghen perché deve comunicare alla sua amata fidanzata Regine Olsen che la deve lasciare, senza alcun motivo logico e razionale. Stanno assieme da circa un anno. La loro differenza di età è forte, ma entrambi si amano follemente e il padre di lei ha consentito alla loro frequentazione. Tutto pare andare a gonfie vele, ma Kierkegaard è un filosofo che si lambicca tra considerazioni sulla natura estremamente contraddittoria dell'esistenza umana. Si è convinto che la vita umana, se viene vissuta nella piena intensità, ovvero scegliendo sempre in maniera attiva cosa fare, si distrugge nell'angoscia dei sensi di colpa verso quelle stesse scelte, che comportano la scomparsa di infiniti mondi inaccaduti. E lui allora decide di non consegnare la sua amata a una tal sciagura. La lascia, senza alcuna spiegazione. Lei tenta il suicidio. Lui continua il suo percorso filosofico e di vita, sempre in bilico fra l'estrema genialità delle sue intuizioni e l'assurdità di certi suoi comportamenti. Lei si rifà una vita assieme a un altro uomo, ma lo guarda passeggiare ogni giorno per le vie di Copenaghen. Lui la pensa continuamente, vorrebbe parlarle. A modo suo lo fa, tramite i suoi scritti. Tutto quel che scrive, infatti, lo scrive per lei, forse anche per dirle perché l'ha lasciata, ma non lo scrive a suo nome, lo scrive sotto vari pseudonimi, perché lui, come Søren, non voleva esistere. Un giorno del 1855 viene a sapere che Regine sarebbe partita con la sua famiglia per le Isole Vergini. La cerca in città, ma non la trova. A un certo punto lei sbuca da una via e gli dice: «Volevo solo dirti che ti ho perdonato e che non ho mai smesso di amarti. Dio ti benedica. Spero tutto il meglio per te». Lui rimane senza parole. Non c'è stavolta uno pseudonimo a cui mettere in bocca sue frasi, anche perché in quel momento proprio non ne ha. Si limita a un cenno di saluto col cappello. Dopo 4 mesi da quell'incontro, mentre passeggiava in centro città, Kierkegaard sviene e muore. All'improvviso, forse non riusciva più a reggere il dolore dell'angoscia che sentiva dentro. Forse. Quando Regine torna a Copenaghen, scopre che lui è morto. Quando le comunicano che le ha lasciato tutto in eredità. Tutto, guadagni, proprietà, casa, tutta una vita, insomma. Quella vita che prima non aveva voluto passare assieme a lei, gliela riconsegna postuma. Sotto forma di beni accumulati, svuotata di sensi di colpa, svuotata di angoscia. Anche stavolta Regine non trova una ragione a questo comportamento. Forse un indizio c'è in una pagina del diario di Kierkegaard che Regine non aveva mai letto e non avrebbe mai potuto leggere. In quella pagina c'è scritto così: «È proprio vero quel che dicono i filosofi. La vita va compresa all'indietro, ma non bisogna dimenticare l'altro principio, che si vive in avanti».

Søren Kierkegaard nasce nel 1813 a Copenaghen, da un padre rigorosamente religioso e dalla sua seconda moglie. Ultimo di 7 fratelli, prima ancora di compiere i 20 anni, ne vede morire 5. Particolare fu la tragedia del suo fratellino omonimo, che muore a 12 anni di emorragia cerebrale dopo una caduta giocando nel cortile della scuola. Il padre credeva di essere stato maledetto per via di una bestemmia pronunciata da giovane, mentre stava lavorando durante una tempesta. I genitori, molto anziani e molto religiosi, per giunta paranoici per questa supposta maledizione, educarono in maniera estremamente rigida il piccolo Søren, inculcandogli un malsano senso del peccato come colpa. Accanto a questo, però, forse per compensare, il giovane sviluppò un grande senso dell'ironia. Studia teologia all'Università di Copenaghen, dove ha condotto quasi tutta la sua esistenza. Interrompe gli studi, si avvicina ai filosofi tedeschi, ma riprenderà gli studi solo alla morte del padre. Si laurea nel 1841 con una tesi sul concetto di ironia in riferimento costante a Socrate. Nel frattempo aveva già cominciato a redigere un diario e a scrivere articoli con cui era riuscito ad acquisire una discreta fama nel contesto danese. Nonostante un'indole che lo portava all'introspezione, era tuttavia una persona socievole. Ogni giorno passeggiava nelle vie della capitale danese e si intratteneva in conversazioni. Frequentava i salotti degli amici ed era impegnato nel circolo studentesco universitario, della cui lega fu anche presidente. Il re Cristiano VIII di Danimarca amava la sua compagnia e si delettava nel sentirlo parlare. Gli unici viaggi che fece fuori dalla Danimarca furono in direzione di Berlino per andare ad ascoltare le lezioni del famoso filosofo tedesco Schelling, dalle quali però fu deluso e ne scrisse in dettaglio. Pur avendo ottenuto l'abilitazione a fare il pastore, non lo farà mai e riesce a mantenersi solo grazie ai suoi guadagni e a una cospicua eredità paterna. La sua vita, una volta messa da parte la sua storia d'amore con Regine, nella maniera che abbiamo già detto, andò avanti fra riflessioni, opere pubblicate mai a suo nome, paranoie esistenziali e, solo negli ultimi anni, fra veementi polemiche, prima contro il giornale satirico Il Corsaro, che lo svillaneggiava con maligne caricature, poi contro la chiesa ufficiale protestante danese, in particolare contro i vescovi di Copenaghen, che accusava di tradimento degli ideali evangelici. Nel 1850, infatti, ruppe ogni rapporto ufficiale con essa. Poi morì nelle circostanze rocambolesche di cui abbiamo detto.

0: Le opere filosofiche principali di Kierkegaard sono pubblicate tutte sotto pseudonimo. Victor Eremita per Out Out, Johannes de Silenzio per Timore e Tremore, Constantin Constantius per La Ripetizione, Hilarius il Legatore per Gli Stadi nel Cammino della Vita, Johannes Climacus per Briciole di Filosofia, un flop incredibile che vendette solo 17 copie in un anno e spinse Kierkegaard in una grave crisi depressiva. Anticlimacus per La Malattia Mortale e per La Scuola di Cristianesimo. Le uniche opere che pubblica a suo nome, al suo vero nome, sono quelle teologiche. La scelta dello pseudonimo è legata alla sua visione filosofica di cosa sia l'ironia. Questa parola viene da un termine greco che significa attore. Come un attore indossa, ora metaforicamente, ai tempi antichi letteralmente, una maschera e impersona un altro che non è lui, così Kierkegaard indossa i panni di un differente autore di libri, che non coincide perfettamente con lui e con le sue idee, ma che ha ed esprime delle idee pensabili. In questo modo il filosofo raggiunge il triplice scopo di esplorare la possibilità filosofica di certe idee, di esplorarla in maniera plurale e di esplorarla però mantenendo una distanza ben precisa con le sue proprie e precise idee. Su questo aspetto ascoltiamo lo stralcio di una intervista al filosofo italiano Sergio Givone, presente negli archivi RAI.
1: L'opera di Kierkegaard ha un legame molto stretto con la sua vita personale, privata, la sua biografia. D'altra parte però, in modo paradossale, Kierkegaard non parla mai a nome proprio, ma spesso usa degli pseudonimi, come se volesse nascondersi dietro delle maschere. Come si può spiegare questa contraddizione o questo paradosso?
2: Tutto questo è vero e vediamo come si può spiegare questo paradosso, questa contraddizione. Ma allora incominciamo col dire che la biografia di Kierkegaard, quella biografia che davvero costituisce la trama della sua opera e a cui lui torna continuamente, è qualcosa di molto povero. Sono pochi i dati esteriori di un qualche rilievo di questa biografia. Kierkegaard viveva di rendita, si occupava interamente dei suoi studi, polemizzava spesso con gli esponenti della tradizione religiosa a cui lui apparteneva, cristianesimo luterano, ma già in qualche modo secolarizzato e mondanizzato. Ha fatto qualche viaggio, uno solo in fondo di un qualche rilievo, si è recato a Berlino nei primi anni 30, ha incontrato Schelling, ha seguito alcune sue lezioni, ma non ne ha ricavato granché. Sembra che le sue impressioni in proposito non siano state piuttosto deludenti. Dunque una biografia poverissima e tuttavia una biografia che rappresenta il punto di riferimento della sua riflessione.
1: È morto anche giovane, relativamente giovane, no?
2: Sì, è morto relativamente giovane, poco più di 40 anni. Ma, dicevamo, biografia povera e biografia come luogo di una continua provocazione intellettuale. Com'è possibile questo? Il fatto è che Kierkegaard rifletteva su alcuni elementi profondi, oscuri, rimasti sempre oscuri, che lui stesso non ha voluto dichiarare. Ha fatto allusione alla colpa grave, gravissima, che avrebbe commesso suo padre e di cui tutta la famiglia, lui per primo, avrebbero portato il peso. E ha fatto anche riferimento, un riferimento non meno allusivo, a quello che lui ha chiamato il pungolo nella carne, un dolore profondo che non ci è mai stato rivelato.
1: Ma e questa colpa del padre ci è stata rivelata, no, o resta un mistero?
2: No, resta un mistero. Ciò che è interessante in questo discorso è che Kierkegaard, come calamitato da queste da queste pulsioni profonde, è tuttavia restio a dichiararle, a esplicitarle. Ed ecco che si mette in maschera, ecco che assume degli pseudonimi, e solo attraverso degli pseudonimi, che sarebbe meglio definire eteronimi, lui parla, comunica, si presenta, tematizza le sue prospettive filosofiche. Intanto, che differenza potremmo fare tra pseudonimi ed eteronimi? Diciamo che gli pseudonimi sono quelli che rimandano sempre a una stessa identità soggettiva. Io posso chiamarmi altrimenti, ma sono sempre io. Gli eteronimi implicano qualcosa di più, implicano qualcosa come l'uscita da se stessi e l'adozione di un altro punto di vista. E allora la domanda è, il paradosso a cui si faceva riferimento prima, perché questo? Perché questo restare legatissimi alla propria biografia e quindi in qualche modo alla propria identità personale da una parte, e dall'altra questo bisogno di uscire da sé, di assumere sempre nuove maschere, nuovi volti, nuovi modi di vedere la realtà. Ebbene, una risposta sta nel concetto kierkegaardiano di verità. Come concepisce Kierkegaard la verità? Come qualche cosa che si dà soltanto all'interno di una prospettiva personale.
0: L'intuizione centrale di tutta la filosofia di Kierkegaard è la profonda critica a uno dei concetti fondamentali della filosofia di Hegel, quello di sistema. Per Kierkegaard ogni pensiero, ogni espressione di razionalità provengono sempre da individui concreti, con i loro vissuti e le loro storie, difficilmente riconducibili a sistemi astratti o assoluti. Un tipo di oggettività assoluta, come quella a cui aspira Hegel, è un totale non senso per Kierkegaard. Quel che è centrale, invece, è la singolarità di ogni esistenza che vive e pensa. Esistenza, e questo è il termine chiave per comprendere la filosofia di Kierkegaard. La natura dell'esistenza è, secondo lui, dinamica, in quanto ogni individuo esistente, e quindi ogni forma di esistenza, prendono costantemente forme differenti, senza che queste differenze possano essere ricondotte a leggi a priori. La natura dell'esistenza è inoltre contingente, in quanto ciò che avviene in ogni esistenza, ciò che ad esempio ci capita di fare, ciò che ci accade, rientra sempre nell'ambito del possibile, non del necessario. Infine, la natura dell'esistenza è non teoretica, in quanto ogni uomo, nel condurre la sua esistenza, persegue sempre un interesse, uno scopo soggettivo, anche quando pensa. Lo fa sempre perché ha un interesse specifico e soggettivo a farlo. Esistere, essere al mondo, implica un costante impegno all'agire, che da un punto di vista filosofico deve far concludere che la dimensione prioritaria è quella etica, non quella teoretica. La filosofia deve indagare quali sono i modi possibili di condurre un'esistenza per valutarne pro e contro, in una dimensione però concreta, non astratta. Secondo Kierkegaard, queste possibilità sono riconducibili a tre possibili stadi esistenziali: lo stadio estetico, lo stadio etico, lo stadio religioso. Dal punto di vista mondano, i primi due stadi rappresentano due possibilità alternative, fra le quali non esistono continuità o compatibilità possibili. Tra due cose che sono alternative, ognuno deve scegliere, ma questa possibilità di scelta implica anche il fatto che colui che sceglie è anche responsabile degli esiti della sua scelta. Se insomma sceglie male, si sentirà colpevole di aver scelto male. Inoltre, di fronte alla pura possibilità di scelta, quindi alla pura libertà di poter scegliere, ogni individuo prova una strana sensazione di quasi soffocamento di fronte a tante possibilità aperte dinanzi a lui, ma totalmente indeterminate, che lo pongono innanzi costantemente a una scelta esistenziale, ma dotata di scarsissima base informativa. Insomma, tante irresponsabilità, ma nulla informazione. L'angoscia, infatti, diversamente da altre sensazioni negative come la paura, non ha un oggetto specifico. Non si ha angoscia come si ha paura, ad esempio, del buio. L'angoscia ha come l'oggetto l'indeterminato, quindi il quasi nulla, la libertà di scelta, dice Kierkegaard, è una angosciante possibilità di potere. Il problema è però che questa vertigine di libertà, determinata dal vuoto per troppa apertura, è qualcosa di costitutivo dell'uomo e l'angoscia quindi è molto più un dato antropologico che un mero sentimento. Così come il senso di colpa è più, in un certo senso, il marchio di fabbrica della razionalità etica umana che non una fugace sensazione. Kierkegaard in questo modo inquadra la struttura antropologica che attiva l'esistenza umana come percorso assolutamente singolare di scelte angosciose e eventualmente colpevoli. Dello stadio estetico è emblematica la figura del Don Giovanni, protagonista di una leggenda narrata in un'opera attribuita allo scrittore spagnolo Tirso de Molina, poi lirizzata nella famosa opera di Mozart con libretto di Da Ponte. Questi sarebbe il portatore di un tipo di vita puramente sensuale, quindi premorale, legato al puro inseguimento di certe sensazioni attraenti, che vanno godute nell'istante della conquista, per poi venire immediatamente sostituite da altre. Questo tipo di vita non conosce la dimensione temporale della durata, essenziale in una relazione, ma riduce tutto all'istante del godimento. Il problema è che questo tipo di uomo estetico è costantemente alla ricerca di nuove emozioni e nuove conquiste, costantemente esposto alla noia e all'estenuazione, è effettivamente prigioniero di cose che non controlla lui, le sue continue attrazioni, cioè. In questo senso, questo stile di vita non è soddisfacente, in quanto conduce a un profondo stato di disperazione, di incapacità di vivere, diciamo così, in pace con se stesso, di un continuo inseguimento di se stesso in cose che sono altre da se stessi. Ciò porta a dover optare per un'altra tipologia di vita, alternativa alla prima, lo stadio etico. Se lo stadio estetico porta il soggetto a perdersi dietro attrazioni esterne a lui, lo stadio etico è quello del tentativo di riaffermare se stesso attraverso un preciso impegno esistenziale, aderendo con pieno convincimento a modelli di vita morale, socialmente definiti e accettati. I modelli sarebbero il buon marito con un bel lavoro che si impegna per la famiglia. Scegliendo di essere un modello morale di vita, l'uomo etico cerca di essere fedele al proprio sé, interiorizzando una specie di sé sociale. Questa fedeltà al sé lo dota di una dimensione complessa di temporalità, ben diversa dal puro istante in cui è immerso l'esteta. Un uomo etico vive il suo presente, facendosi carico del suo passato di scelte e proiettando la sua vita etica come un progetto nel futuro. Nemmeno questa diversa scelta di vita, però, può salvare dalla disperazione, in quanto l'uomo etico è colui che vive al massimo grado morale il senso di colpa che attanaglia ogni uomo costretto a scegliere e quindi sempre esposto alla possibilità di sbagliare e di sentirsi quindi in colpa di questo sbaglio. Se infatti l'esito dello stadio di vita estetico è quello di divenir prigioniero di attrattori esterni, quello dell'uomo etico è di dover stare continuamente a pentirsi per alleviare il senso di colpa per le varie scelte fatte. Entrambi gli esiti portano a uno stato di disperazione, la malattia mortale, come la chiamava Kierkegaard, il disagio che ognuno di noi vive in rapporto al sentimento del proprio sé, l'incapacità di vivere in pace con se stessi, il sentire, in un certo senso, la morte del proprio io. Di qui la malattia mortale. Questa disperazione a cui conducono i due stili di vita esaminati è l'esito, disperato appunto, o di voler essere per forza se stessi, come l'uomo etico, o di voler essere per forza altro da sé, come l'esteta. Nel primo caso, l'uomo etico scopre i suoi limiti e se ne dispera, disperazione da orgoglio. Nel secondo caso, l'esteta scopre di non essere davvero in grado di abbandonare se stesso e altrettanto se ne dispera, disperazione da debolezza. Per Kierkegaard, tali disperazioni rappresentano nient'altro che l'emergenza di un conflitto insanabile che c'è all'interno dell'uomo fra la consapevolezza razionale dei propri limiti e la spinta altrettanto razionale a volerli superare, andando verso ciò che limiti non ne ha. Tutti gli uomini sono ammalati, per così dire, di questa malattia mortale, e lo sono proprio nella misura in cui sono uomini. Acquisirne consapevolezza è un primo passo, ma non è la guarigione. Per Kierkegaard la guarigione avviene solo con la fede, che è ciò che insegna a ogni uomo il suo rapporto strutturale di totale dipendenza metafisica da un Dio creatore. Rapporto che ragionevolmente spiega la compresenza nell'uomo della sua limitatezza e della sua aspirazione assoluto, entrambe conseguenza dell'essere creato da un creatore. Il terzo stadio di vita così si configura come un vero e proprio salto in alto rispetto ai due modelli alternativi, ma entrambi mondani. Il modello di vita religiosa è quell'Abramo che per fede è disposto anche a sacrificare il proprio figlio, in assenza della benché minima comprensione delle ragioni divine. Il religioso è colui che rompe con la società degli uomini, isolandosi nel suo rapporto personale con Dio, e che vive la fede come un'esperienza solitaria che nulla ha a che vedere con i rituali socialmente condivisi, cui la storia del cristianesimo l'ha invece drammaticamente ridotta. Agli occhi di Kierkegaard, la fede è strutturalmente estranea alla razionalità, già che per credere bisogna accettare uno scandalo logico. Il Dio, cioè, che si incarna e si fa Cristo, che soffre e muore scandalosamente come uomo, senza smettere di essere Dio. La fede allora è davvero irragionevole se si pensa che, da un lato, è l'uomo a compiere questo salto di fede verso il divino e a quindi a scegliere di credere. Ma dall'altro, la fede, ci insegna lo stesso Cristo, è in ogni caso un dono, una grazia di Dio. Dal punto di vista di Kierkegaard, avere fede e condurre una vita religiosa consistono nel riappropriarsi del significato profondo e non pienamente razionale della propria esistenza individuale, l'essere creatura limitata e potenzialmente colpevole. E quindi vivere quello scandalo di abbracciare ragionevolmente una scelta non di ragione, sottraendosi alle forme di vita mondane e socialmente virtuose della contemporaneità, adeguandosi invece a un messaggio di rivelazione trascendente rispetto al mondo. Sempre dagli archivi Rai, ascoltiamo in merito le parole illuminanti di uno dei maggiori esponenti dell'esistenzialismo cristiano qui in Italia, Pietro Prini.
3: Teologia autobiografica. Teologia in cui, per esempio, si rende conto che la sua vita non è una vita cristiana propriamente, non vive veramente il cristianesimo. Il cristianesimo che egli accosta, che egli avvicina, gli resta soltanto sul piano poetico, sul piano, come dire, della descrizione che ne fa colui che resta fuori dal cristianesimo. Il vero santo, il vero cristiano, non pensa di parlare del cristianesimo, il vero santo lo vive, lui non vive il cristianesimo, perché sa che il cristianesimo vissuto significa la vita di Cristo, povero, disprezzato, perseguitato, la vita che è vissuta continuamente nell'approccio della croce e nella conclusione della croce. Questo è il vero cristianesimo, no? Non è la sua scelta. Dice: io purtroppo non sono cristiano, sono un poeta del cristianesimo, sono uno che descrive il cristianesimo. Questa è la mia fatalità, la fatalità della mia vita. E d'altro lato, questa teologia lui l'accosta proprio attraverso le esperienze che passa nei suoi rapporti, il suo rapporto con la fidanzata, la regina Holsen, il suo rapporto col padre, il suo rapporto con il vescovo Münster, che era il vescovo luterano della sua comunità. Ebbene, con questi personaggi egli si rende conto che il suo rapporto non può essere veramente un rapporto vissuto come rapporto cristiano. Si accorge che ha un qualche cosa che lo tira fuori, che lo esclude dall'essere quel certo singolo uomo comune, uomo senza pretese di eccezionalità. Si accorge di essere un uomo che è fuori dall'ordine degli altri uomini. Egli parla alla maniera di San Paolo di una spina nella carne, c'è qualcosa che gli impedisce di accedere al fidanzamento, di accedere al matrimonio, e perciò rompe il fidanzamento con Regina Olsen, lo rompe e dichiara che ne farà il tema della sua riflessione poetica in tutta la vita.

All'uomo di oggi il messaggio di Kierkegaard forse dice poco. L'immersione nella mondanità è totale. Ciò che però ci dice sul senso di colpa, sulla nostra capacità, cioè di dare un significato preciso al nostro sentire, di essere responsabili di una scelta che sentiamo eventualmente sbagliata. Ma sbagliata rispetto a cosa? A noi stessi? A certi standard sociali? Vabbè, ad ogni modo, dicevo, quel che Kierkegaard ci insegna sul senso di colpa è estremamente rilevante per noi oggi, perché mostra un dato fondamentale del tipo di razionalità umana. Ognuno di noi, cioè, conduce una vita fatta di scelte che sono tanto più razionali quanto più noi ci sentiamo responsabili delle conseguenze di quelle scelte, anche di quelle che potrebbero essere indipendenti da noi. Ma scegliere significa accogliere su di sé il peso della scelta, razionalizzato come sentimento ragionevole di una eventuale colpa di cui saremmo imputabili. Questo senso apre ognuno di noi a un tipo di socialità politica distante dai modelli contrattualistici e più legato ai modelli invece del prendersi cura di altri, limitati e vulnerabili come noi, angosciati come noi di fronte alle libertà di poter scegliere, disperati come noi di fronte agli esiti di quelle scelte, ma accomunati a noi dal comune sentire di essere in colpa per qualcosa che, in ultima analisi, consiste nella nostra natura di dover costantemente scegliere di essere ciò che siamo.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: La grande classica nel cuore delle Dolomiti, dal 4 agosto al 4 settembre al Bolzano Festival Bozen. Scopri tutti i nomi e le novità di questa edizione. bolzanofestivalbozen.eu.

Vi riproponiamo dalla grande stagione degli sceneggiati radiofonici Rai Una sola debole voce di Tania Di Martino, in onda nel 1996 su Radio 2 in 40 puntate. La storia inizia a Palermo, nella lussuosa villa di un medico di successo, Franco, Remo Girone, e di sua moglie Nora, Angela Baggi. Come ogni estate si progettano vacanze, cene con amici, gite in barca. Ma come un fulmine a ciel sereno piomba Roberto, Sergio Nicolai, giudice e fratello di Nora. Scongiura la sorella di lasciare immediatamente Palermo, emerso che suo marito è il medico della mafia, in particolare del terribile boss Trimarchi, interpretato da Andrea Camilleri. Da qui un susseguirsi di vicende umane e colpi di scena tra Palermo e Boston, fino ad un finale appassionante.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: E tu gli hai detto che i soldi erano miei?
2: No, ma quello sa tutto. Come diavolo l'ha fatta scoprirlo? Io pensavo che fosse innocuo, e invece hai visto che ve l'ho scritto ci ha combinato.
1: Vuoi vedere che è venuto in America apposta?
2: Ma che facciamo? Praticamente Giovanni mi sta ricattando.
1: Ma che prove ha che quei titoli sono miei? Non può dimostrarlo.
2: No, ma vuoi rischiare che lo dica qualche magistrato?
1: Maledizione, ci mancava anche questo deficiente.
2: Più che deficiente, mi sembra pericoloso. Telefona Fedeli.
1: No, dobbiamo sbrigarcela da soli. A Palermo non debbono sapere niente, Laura.
2: Allora paghi.
1: Quanto vuole?
2: Il 10%, ma secondo me si accontenterà di meno.
1: Ma guarda quest'idiota che gioca a fare il gangster.
2: Io gli farei prendere uno spavento, così gli passa la voglia di giocare. Se vuoi, io faccio una telefonata.
3: Good afternoon. Ah, dottoressa Macchi, non l'ho vista entrare. Come sta?
2: Ciao, Antonio.
3: E che vi porta? Fettuccine, tagliatelle?
1: Per me solo un'insalata.
3: Oh, italiano anche lei?
2: Paesano, il dottore di Palermo. Siamo di corsa, Antonio. Portaci due insalate e un po' di frutta.
3: Subito. Però la prossima volta vengo con calma, dottore. L'insalata a Boston può mangiarla anywhere you like. Ma le fettuccine come le facciamo noi? Homemade. Non le trova più, nemmeno in Italia ormai.
1: Va bene, grazie.
3: Ok, Harry, tu sai...
2: Allora, vuoi che telefoni a Fedeli?
1: No. Ho già dei problemi a Palermo per la partenza di Nora. Lui ha tentato in tutti i modi di fermarla. E in questo momento è meglio se non gli chiedo favori. Anzi, non deve sapere che ci siamo fatti ricattare da uno come Giovanni. Ci perdiamo la faccia, Laura.
2: Ma perché parli al plurale? Io non c'entro. Anzi, se vedo che il gioco diventa pericoloso, io mollo.
1: Ah, grazie, bella amica, e tutti i favori che t'ho fatto io.
2: Ma non hai mai rischiato niente.
1: E tu rischi. Ma dai, hai paura di Giovanni?
2: Non lo so, non ho ancora capito che c'è sotto. Secondo te Giovanni come l'ha saputo che i titoli erano i tuoi? C'è arrivato da solo o l'ha informato qualcuno?
1: Ma chi? A parte noi due non lo sapeva nessuno.
2: Franchina potrebbe aver fatto delle indagini bancarie. Magari ha controllato il conto di Giovanni. No, no, non può essere. A nessuno verrebbe in mente di indagare su Giovanni.
1: C'è arrivato da solo. Abbiamo sbagliato a lasciargli i titoli per tutto questo tempo.
2: Non avevi scelta, Franco. Senti, perché non gli diciamo la verità? Io mi evito un viaggio a Palermo. E ci vai tu in banca con Giovanni a riprendersi i titoli.
1: Franchina continua a controllarmi. Magari mi fa pure pedinare.
2: Allora mi devo proprio sacrificare io.
1: Dai, Laura, per piacere.
2: Ok, ma i soldi per Giovanni me li dai tu.
1: Mi fa una rabbia. Con me fa l'amico. Sospetta che i titoli siano miei, ma non ne parla. E non ha neanche il coraggio di dirmelo in faccia che mi ricatta.
2: In fondo ha ragione lui. Quei soldi gli spettano. Ti ha reso un servizio e ti ha evitato un sequestro. Pensa se Franchina ti trova tutti i miei.
1: Tu mi devi fare un favore, Laura. Non ti fare mai scappare con Giovanni che i titoli sono miei. Mai, hai capito?
2: Se accetti il ricatto capirà, non è così stupido.
1: Non importa, tu nega sempre. I soldi sono i tuoi e Giovanni ti ha fatto un favore a tenerteli per tutto questo tempo. E per questo che tu gli fai un regalo per ringraziarlo di quel favore. E cerca di tirare sul prezzo, il 10% è troppo.
2: Ok, ci proverò. Però quasi quasi comincia a piacermi Giovanni. A fegato. Io credevo che fosse un mammalucco. Chissà, forse riesco ancora a farteli risparmiare quei soldi.
1: Ah, sì? E come?
2: Segreti del mestiere.
4: Sta uscendo adesso.
5: È solo?
4: No, è con una donna. Deve essere una collega. Stanno andando verso la macchina.
5: Seguile.
4: Ok.
5: Chiamami appena puoi.
4: D'accordo, capo.

0: non sono tanto convinta di farmeli tagliare.
1: Ma dai, i capelli corti ringiovaniscono. Poi se dici che questa Federica è brava...
2: Ah, rimpiango tanto il mio parrucchiere di Grosseto.
0: Ma guarda che Federica è bravissima, è una parrucchiera eccellente. Pensa che ha fatto la scuola a Milano.
1: Oh.
0: Senti, e tu che cosa ti vuoi fare, le mesh?
2: Oh, non lo so. Sentiamo che dice lei.
0: Ah, guarda, è là, siamo arrivate. Ora il problema grandissimo è posteggiare.
2: Sì.
0: Ma senti, io ti dico molto sinceramente, ma chi te l'ha fatto fare a te di venire a Palermo?
1: Accidenti a chi ha inventato l'amore.
2: Oh, oh, guarda, Gittina, ce n'è uno che se ne sta andando.
0: Dove?
2: A sinistra, quella macchina rossa.
0: Oh, meno male, guarda, oggi siamo proprio fortunate.
2: Sì. È quello il negozio?
0: Sì.
2: È grandissimo. Oh, ma quanto si prende questa per il taglio?
0: Ma perché sei avara?
2: No,
0: 100.000 mi pare, però ne vale la pena, te lo giuro.
2: Ma speriamo.
0: Che miracolo, abbiamo trovato pure il parcheggio.
2: Meno male. Cettina, la borsa.
0: Ah, sì, grazie.
2: I braccialetti.
0: Pure braccialetti, mi stavo dimenticando. Oh, io me li metto sempre perché mi fanno allegria. Sembrano dei campanelli.
2: Sì.
0: Sono di buon umore oggi.
2: Sì. Andiamo, dai, che facciamo tardi.
0: Andiamo.
3: Pronto, capo?
4: Sì, che c'è?
3: Quella sta andando dal parrucchiere.
4: Dove sei?
3: Piazza Bellomi. Sta entrando adesso nel negozio con la sua amica. Che faccio?
4: Prendi tu un caffè, aspetta. E come si chiama questa parrucchiera?
3: Aspetta che guardo. Boh, ha un nome francese. Jean-Claude Daniels.
4: È solo per femmina, eh?
3: Dentro uomini non ne vedo.
4: Va bene, va bene. Allora aspetta là.
3: Chiamo quando esce.
0: La mia amica Rita è indecisa. Vorrebbe fare le mesh. Ma tu, Federica, che dici?
5: Sì, più che mesh, qualche colpo di sole. Visto che è scura, per darle un po' di luce, no?
0: Sì,
2: hai ragione. Sai, Cittina?
0: Ma sì.
5: Scusate. Sì.
0: Prego, Federica.
2: Senti, Cittina.
5: Pronto. Qui Jean-Claude Daniels. Buongiorno. Come?
2: Sì, Federica.
5: Subito. E per lei, signorina Zabisarda.
0: Questa mia madre. Rita, vai con Federica, io vengo subito.
5: Prego, signora.
2: Va bene.
0: Pronto?
6: Io sono. Ah.
0: Chi te l'ha detto che ero qua?
6: Senti, ho una scusa per l'amica tua, esci.
0: Ora? E come faccio? Io sono arrivata in questo momento.
6: Non uscire dalla porta principale.
0: Lo so. Rita, mi devi scusare, ma io me ne devo andare. Sai, mia madre non si sente bene.
2: Vuoi che venga con te?
0: No, non è niente, vedrai che torno subito. Federica, scusami. Federica?
2: Sì.
0: Puoi venire un momento?
5: Certo.
0: Senti, Federica, io devo uscire dall'altra parte. A Rita, pensaci tu.
7: Ha messo l'ora, me l'ha detto Cettina.
0: La mia amica mi aspetta dal parrucchiere. Almeno fammela avvisare che non torno.
7: Quando arriviamo, telefoni.
0: Dove stiamo andando?
7: In un bel posto.
0: In un altro albergo?
7: No. Una casa di campagna. Bello, vedrai.
0: Strano che mi ha mandato a chiamare. Ci siamo visti 10 giorni fa. Di solito passa un mese e mezzo.
7: E si vede che non può stare senza di te.
0: L'ultima volta mi è sembrato malandato. Ma le prende le medicine.
7: E che il tempo passa per tutti. Da quant'è che lo conosci?
0: Quasi 20 anni. Era una ragazzina.
7: E in tutti questi anni sempre fedele sei stata.
0: Se gli avessi fatto le corna, tu saresti stato il primo a saperlo.
7: Già. Magari mi toccava pure di ammazzarti.
0: E l'avresti fatto?
7: Dipende. Se era un ordine.
0: Rosario. Qua è?
7: Sì, scendi. Andiamo. Andiamo.
0: Rosario. Sembra deserta questa casa.
7: No. Lui ti sta aspettando, vai. Vai, vai.
0: Da sola? E... Rosario, non mi accompagni?
7: No. Io qua resto.
0: Rosario. Rosario. Ma che mi vuoi ammazzare? Madre di Dio, non me lasciare, stringimi forte tra le tue braccia, madre di Dio, non me

0: Ma che dico a Nora? Dovrò inventarmi una scusa per questa partenza.
1: Dile che hai un congresso a Palermo.
0: Così all'improvviso? Ma ti credi che tua moglie sia scema?
1: Allora dille che tua sorella ti ha mandato a chiamare. Che ne so.
0: Oh, abbiamo appuntamento al banco profumeria.
2: Yes, good morning. I'm looking for a tie.
1: La ragazza di Pietro ci ha invitato a cena stasera.
0: Tutte e due? E ci andate insieme?
1: Sì.
0: Allora la pace è fatta.
1: Mica tanto. Eccola là. Nora!
3: Ciao.
0: Ciao, tesoro. Franco era da solo, si stava annoiando.
1: Magari compro qualcosa. Mi date un consiglio?
3: Io non ho tempo. La cena da Susanna è alle 8 e prima devo passare da casa.
1: Possiamo andarci insieme? Vengo a casa con te.
3: Preferisco di no, Franco.
0: Dai, andiamo a bere qualcosa. Franco, guardati un po' in giro. Ci vediamo tra un po'.
3: Perché l'hai portato?
0: Ha insistito lui. E dai, Nora, mi faceva pena.
3: Senti, io ho fretta davvero. Cosa dovevi dirmi?
0: Ah, sì, è successo un guaio. Devo andare a Palermo.
3: Ah,
0: parto domani con Giovanni. Beh, è una scocciatura. Ti ricordi quel concorso all'ospedale?
3: Sì.
0: E mi servono dei documenti dall'Italia.
3: Beh, e non te li puoi far spedire da tua sorella?
0: E magari, ma ci vuole la mia firma. Burocrazia, sai. Così mi tocca fare questo bel viaggio.
3: E quando torni?
0: Ah, subito.
3: Franco viene con voi?
0: No.
3: Laura, non voglio che Franco resti qua. Io sto cercando di cambiare vita. Lui mi crea dei problemi.
0: Ti confonde, vuoi dire?
3: Sì, anche. Ho bisogno di stare tranquilla.
0: Senti, perché non la fai finita, Nora? Sei ancora innamorata di lui. Lascia perdere tutto e tornatene a casa.
3: Grazie dell'incoraggiamento.
0: Sì, devi ringraziarmi davvero. Io lo dico per te. Stavi meglio a Palermo. Da quando sei arrivata, sei sempre nervosa, scontrosa. Ma da chi ti devi difendere?
3: Da tutti.
0: Nora, tu non stai bene. Dovresti prenderti una vacanza. Senti, ma non sarà colpa di Andrea. Forse è lui che ti rende nervosa.
4: Nora, io e Pietro ti aspettiamo alle 8 sotto casa di Susanna. Non fare tardi. Pietro dice che sono fissati con la puntualità. Ciao.
5: Nora, sono Natalia. È successa una cosa terribile. Cettina, le hanno sparato poco fa. Telefonami appena torni. Ciao. Pronto?
3: Natalia, ho appena sentito il tuo messaggio.
5: Oh, sì, Nora. È successo un paio d'ore fa. L'hanno trovata vicino a una masseria fuori Palermo.
3: Oh, ma non sanno niente ancora. Chi è stato? Perché?
5: La colpa è mia, Nora.
3: Come?
5: Cettina mi aveva telefonato e ci siamo viste un paio di volte. Sapeva chi ha cancellato i dischetti di Roberto.
3: E l'ha detto a te?
5: Sì, ed è per questo che l'hanno uccisa.
3: Ma chi è stato? Chi li ha toccati quei dischetti?
5: Non posso parlare per telefono, Nora. Ma Franchina è informato di tutto. Sta indagando.
3: Natalia, Franco non c'entra niente con quei dischetti, vero?
5: Non lo so, Nora.
3: È stato lui.
5: Franchina si metterà in contatto con te se ci sarà bisogno. Io volevo solo dirti che devo andarmene da Palermo. Parto subito, stavo facendo le valigie.
3: Ma dove vai?
5: Non lo so nemmeno io. In un posto sicuro, credo.
3: Ma perché? Che cosa c'entri tu?
5: Franchina pensa che anch'io sia in pericolo. Quelli sanno che Cettina ha parlato con me.
3: Ma vieni qui a Boston, vieni a stare qui da me.
5: Non sono io che decido. Mi hanno affidato una squadra di poliziotti, esperti nella protezione dei testimoni. Non lo so dove mi porteranno.
3: Hai paura?
5: Un po'.
3: Natalia, che posso fare per te?
5: Niente, credo. Devo cavarmela da sola. Neppure mio padre saprà dove vado.
3: Ma si tratta di qualche giorno, no? Ti faranno tornare a casa appena possibile.
5: E chi lo sa? Dipende dalle indagini.
3: Ma chi è che ti ha messo in questa situazione? Chi è stato? Franchina?
5: Ma no, ho deciso io spontaneamente di aiutarlo. Mario non mi ha obbligata a parlare con Cettina.
3: Sì, però adesso sei tu quella che si deve nascondere, mica lui.
5: Nora, era mio dovere. E l'ho fatto anche per la memoria di Roberto.
3: Scusami. Scusami, è che sono preoccupata.
5: Anch'io. Speriamo bene.
3: Senti, come faccio ad avere tue notizie? Potrai telefonarmi ogni tanto?
5: Non lo so. Immagino che Franchina terrà i contatti con me. Non lo so come funziona questo programma di protezione. Non mi hanno spiegato ancora niente.
3: Natalia.
5: Sì.
3: Ti ammiro per il tuo coraggio.
5: Veramente, ho una gran paura.
3: E ti voglio bene.
5: Anch'io. Ora ti lascio, Nora. Mi stanno aspettando. Non stare in pensiero.
3: Ciao, Natalia.
5: A presto. Spero. Ciao.
6: Avete ascoltato la 31ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Franco,
1: Remo Girone,
6: Nora,
7: Angela Baggi,
6: Laura,
8: Claudia Poggiani,
6: Natalia,
9: Loredana Martinez,
6: Cettina,
10: Caterina Silos Labini,
6: Rosario,
1: Francesco Anzalone
6: e con
11: Roberto Gammino,
12: Pierluigi Giorgio,
13: Lucia Guzzardi,
14: Ted Russoff,
15: Mafalda Valle.
6: Coordinamento tecnico:
16: Raffaele Vincenti.
6: Assistente al programma:
17: Emma Caggiano.
6: Regia:
18: Idalberto Fei.
6: Programma registrato a Roma, nella Sala M di Via Asiago.

0: Una sola debole voce. Sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Regia di Idalberto Fei.
1: La signorina Emma Lamour è pregata di presentarsi al Banco Alitalia. Miss Emma Lamour is kindly requested at the Alitalia desk.
2: Franchina, sono Test.
3: Ah, da dove chiama? È a Palermo?
2: Sì, all'aeroporto. Siamo arrivati ora.
3: La dottoressa Macchia è con lei?
2: Sì, sta aspettando i bagagli. Dopo andiamo in banca.
3: Subito.
2: Laura preferisce così.
3: Va bene, vi aspettiamo lì.
2: Dottor Franchina? Ha intenzione di arrestarla?
3: Vedremo che succede.
2: Niente violenza però, eh?
3: Quale violenza? Lei ha visto troppe film poliziesche. Ci vediamo più tardi, dottore.
1: Vidimos al signor Rafael Vicente.
4: Laura, le nostre valigie ci sono?
5: La mia ancora no. Hai telefonato a casa?
4: Sì, tutto bene.
5: Eccola, è quella? Quella rossa.
4: La prendo io. Ecco, possiamo andare.

0: Non lo perdete di vista, quando esce dalla banca la fermate, va bene?
1: E lui? Testa? Dobbiamo prendere anche lui?
0: Solo per finta. Testa è il nostro complice. Tutta sta scena è per non insospettire la donna. Prima lo portiamo in questura e poi lo lasciamo andare subito.
1: Ci siamo. Scendo, capo.
0: Bravo.
2: Allora, arrivederci, direttore. E grazie ancora.
3: Grazie a lei. La nostra banca è sempre a sua completa disposizione. E grazie.
4: Giovanni, sono qui.
2: Tutto fatto.
4: Ti ha dato i titoli?
2: Sì.
4: Ti ha fatto domande? Ha voluto sapere perché li ritiravi?
2: Gli ho detto che devo comprare una casa.
4: Insomma, è tutto tranquillo.
2: Certo.
4: Senti, per i soldi ci mettiamo d'accordo, eh? È giusto che io ti faccia un regalo per il tuo disturbo. Però il 10% è troppo.
2: Come?
4: E dai, Giovanni, non essere troppo avido.
2: Ah, sì. I soldi me li puoi dare anche dopo.
4: Mi porti a pranzo almeno? Io ho una fame. Dai, dammi questi titoli, che li metto in borsa.
2: Fai presto.
4: Ma perché hai tutta questa fretta?
2: Dai, usciamo. Qua dentro si soffoca.
4: Ma sei tutto sudato, ti senti bene? Forse è meglio se ti siedi. C'è un bar lì.
5: Buongiorno. Lei è la dottoressa Laura Macchi?
4: Sì, perché?
5: E lei è il dottor Giovanni Testa?
2: Sì.
5: Dovete seguirmi.
4: Ma perché? Che abbiamo fatto?
5: Seguitemi, per favore.
4: Ehi, ma non può obbligarci a venire con lei. Giovanni, di qualcosa anche tu. Ci state arrestando?
5: No, signore. È un fermo. Dobbiamo svolgere accertamenti e non potete rifiutarvi di venire al commissariato. Mi dia la borsa, per favore.
4: Ma perché?
5: Signore, è meglio se non fa resistenza.

0: Sei sola?
1: Sto aspettando Diana.
0: Posso sedermi qua?
1: Certo.
0: Che hai preso tu?
1: Carne e un po' di purè.
0: Lascia perdere i purè, non lo sanno fare.
1: Hai ancora lezione nel pomeriggio?
0: 2 ore. Tuo marito è partito?
1: No.
0: Ah, sta sempre a casa tua?
1: No, è andato in albergo.
0: Senti, Nora, l'altra sera sono stato un po' cafone, volevo scusarmi.
1: Ok, sei scusato.
0: È vero, non ho nessun diritto di essere geloso, però lo sono. Non è stato piacevole trovare tuo marito a casa tua.
1: Non ne parliamo più, Andrea.
0: Probabilmente lascio la scuola. Sto aspettando una risposta. Se va bene, vado via dopo Natale. Cercano un professore in una scuola italiana di New York. Forse pagano meno, ma se mi prendono ci vado.
1: Ma lo fai per me?
0: Sì. Aspetta, non voglio che tu ti senta in colpa. Magari torno dopo un mese. È solo una prova.
1: Lasci una città che ti piaceva. Una scuola in cui ti trovi bene solo per stare lontano da me.
0: Non la mettere così, Nora. Non è che sto distruggendo la mia vita. Anzi, magari è la mia fortuna. E non vado a insegnare in una scuola del Bronx, ma a Manhattan. Insomma, ho cercato il meglio.
1: Beh, se non incontravi me potevi restartene tranquillo a Boston.
0: Ma ti ho incontrato.
1: Mi dispiace.
0: È meglio se cambio aria per un po'.
1: Andrea, io non me la sento di chiederti di restare.
0: Lo so.
1: Io ti voglio molto bene, ma prima devo risolvere tante cose.
0: E soprattutto non sei innamorata di me.
1: Questo non lo so.
0: Come?
1: Non lo so. E non voglio chiedermelo. Io ho troppi problemi, Andrea. Poi c'è mio marito. Provo ancora qualcosa per lui. Insomma, sono troppo incasinata. Mi dispiace non vederti più. Ma se ti fa meglio andare via.
0: Mi fa star da cane, veramente. Ma sto male anche se resto qua. Sono incasinato anch'io, allora.
1: Che bella coppia.
0: Magari fossimo una coppia.
1: Mi mancherai.
0: Il numero di telefono te lo lascio. Se hai bisogno, corro subito.
2: Nora, scusa, dovrei parlarti.
0: Buongiorno.
2: Salve.
1: Cos'è successo?
2: Vieni, ti spiego.
1: Scusami, Andrea.
2: È tutto il giorno che ti cerco.
1: Sì, ho accompagnato Diana che aveva una conferenza in un'altra scuola. Sono tornata adesso. Cosa c'è?
2: Un bel pasticcio. Hanno fermato Laura e Giovanni giù a Palermo. Non so niente di preciso. Pare che Franchina li voglia interrogare.
1: Chi te l'ha detto?
2: Fedeli. Mi ha telefonato. Era furioso. Senti, io sono nei guai. Non posso tornare a Palermo adesso.
1: Che cosa ha fatto Laura?
2: È una faccenda di soldi. Poi ti spiego.
1: No, me lo spieghi ora.
2: Non qui. Usciamo almeno.
1: Va bene. Allora? Non è vero che Laura è andata a Palermo per dei documenti?
2: No.
1: L'hai mandata tu in Italia?
2: Sì. Doveva ritirare dei titoli per conto mio. Io non potevo farlo perché Franchina mi controlla. Laura si è offerta di aiutarmi.
1: Laura non può rifiutarsi di aiutarti, Franco. È coinvolta come te, è una tua complice.
2: Questo non ha importanza adesso. I titoli erano miei. Li avevo nascosti perché avevo paura che Franchina sequestrasse tutto.
1: Quanti soldi sono?
2: 472 milioni.
1: E dove li tenevi?
2: Laura li aveva dati a Giovanni, ma lui non sapeva che erano miei.
1: Avete messo in mezzo anche Giovanni?
2: Lui non rischia niente, e nemmeno Laura rischia. Io sono nei guai, solo io. Franchina non ci metterà molto a capire che i soldi sono miei.
1: Immagino che non li hai guadagnati con il lavoro in clinica.
2: Nora, vuoi aiutarmi, sì o no?
1: Che cosa rischi?
2: Mi sbatteranno di nuovo in galera, e stavolta ci resto. Rischio molto, Nora.
1: Se confessi, forse te la cavi con poco.
2: Ma sei pazza. Ma hai visto quello che hanno fatto a Cettina? Se parlo finisco come lei e a quelli non posso sfuggire, mi troverebbero anche in capo al mondo.
1: Va bene. Che cosa vuoi fare?
2: Resterò qua, a Boston. Cercheremo un albergo o qualcosa, poi si vedrà.
1: Dovrai nasconderti per tutta la vita.
2: Non è detto. Mi aiuteranno.
1: Chi? Quelli che hanno ucciso Cettina?
2: Nora, non ho scelta.
1: Va bene, va bene.
2: Ho appuntamento con Pietro alle 8 al suo college, ti aspetto lì.
1: Lascia fuori Pietro. Non c'è motivo di dirgli tutto.
2: Non tutto, ovviamente. Solo che devo nascondermi, non possiamo evitare di dirglielo.
1: E come lo giustificherai?
2: Ci penso io.

0: Allora, dottoressa Macchi, lei ha ammesso che i titoli prelevati dal conto del dottor Testa erano suoi?
1: Sì.
0: Però ancora non ci ha spiegato perché li aveva, diciamo così, parcheggiati qua a Palermo, nella banca del dottore.
1: È stato quest'estate. Ero in vacanza a Palermo e ho preferito chiedere a Giovanni se poteva tenermi per un po' quei soldi. Ho pensato che fosse più semplice. Avevo intenzione di riprendermeli, naturalmente. Solo che quando sono tornata a Boston, sono stata travolta dal lavoro e non ho avuto tempo di occuparmene.
0: Lei ha dichiarato che quei 472 milioni sono il frutto dei suoi risparmi.
1: Risparmi e investimenti.
0: Investimenti, sì. Naturalmente può dimostrarlo.
1: Ma non li ho messi insieme in un giorno. Ci sono voluti anni.
0: Senta, signora, lei sa che cosa rischia se dice il falso, vero?
1: No, ma immagino che non mi darete un premio.
0: Brava. Ora ci pensi su un momento e poi mi risponda. È sicura che i titoli appartengono a lei?
1: Gliel'ho già detto.
0: Perché, vede, a noi risulta che il proprietario è il dottor Lai, Franco Lai.
1: Franco non c'entra.
0: Il dottor Lai aveva bisogno di fare sparire quei titoli dal suo conto perché sapeva che noi stavamo svolgendo un accertamento patrimoniale. Non poteva giustificare quel mezzo miliardo e così ha dato i titoli a lei.
1: No, lei si sbaglia, dottor Franchina.
0: Allora insiste nella sua versione?
1: Sì, certo. È la verità.
0: Va bene. Allora per il momento può andare, dottoressa.
1: A casa? Posso andare a casa?
0: Può andare dove vuole. L'importante è che non lasci Palermo.
1: Senta, io devo partire dopodomani. Mi aspettano in ospedale.
0: Dopodomani è troppo presto.
1: Ma come faccio? Io rischio di perdere il lavoro.
0: Se è per questo, lei rischia molto di più, dottoressa. Arrivederci.
1: Insomma, mi ritirate il passaporto?
0: Mi dispiace, signora. Finché non chiariamo la dinamica dei fatti, lei deve restare a disposizione. Vada pure.
1: E per quanto tempo devo restare a Palermo?
0: Ma chi lo sa? Scusi, ma ora ho da fare. Non chiuda la porta quando esce. C'è un caldo che non si respira oggi.
2: Laura?
1: Ah, sei qua tu.
2: Ti ha interrogata?
1: Sì, devo chiamare un avvocato.
2: Sei libera?
1: Che volevi? Che mi mettessero in galera?
2: Chi ti ha chiesto, Franchina?
1: E a te che ha chiesto? Ha interrogato anche te, no?
2: Sì.
1: Sei una carogna, Giovanni.
2: Ehi.
1: Sei stato tu ad avvisarli, eh? Solo tu e io sapevamo di quei titoli.
2: Io non c'entro.
1: E sei anche vigliacco. Era tutto organizzato. Dovevo immaginarlo. Ti hanno mandato a Boston per costringermi a tornare.
2: Laura, io che potevo fare? Mi hanno costretto.
1: Che gli hai detto? Eh? Che cosa ti sei inventato?
2: Sapevano già tutto, Laura. Sono stati loro a dirmi che quei titoli erano di Franco. Che potevo fare?
1: Potevi negare. E invece mi hai preparato questa bella trappola. Mi hanno ritirato il passaporto, lo sai questo? Non posso tornare a Boston. Perderò anche il lavoro.
2: Beh, se dici la verità, magari...
1: Ma quale verità? Ma che ne sai tu?
2: I titoli sono di Franco. Perché lo protesto?
1: Ma vattene, lasciami in pace.
2: Laura.
1: Mi fai schifo, Giovanni.
3: Io e mamma però possiamo sapere dove vai.
4: Certo, mi terrò in contatto con voi. Ti telefono qui al college.
3: Boh, a me mi sembra tutto così strano. Però se dici che è meglio così. E tu che ne pensi, mamma?
1: Puoi abbassare la musica, per favore, Pietro?
3: Ma insomma, non è meglio se torni in Italia e chiarisci le cose?
1: In questo momento è troppo rischioso.
3: Papà?
4: Sì?
3: Non è che davvero tu...
4: Non ho fatto niente, Pietro. E che quelli si sono messi in testa di incastrarmi. E se torno a Palermo ci riescono.
5: Hello? Oh, Susie, ciao. Sì, scendo subito. No, dai, 5 minuti, dai. Oh, non te ne andare, eh.
4: Che c'è? Dove vai ora?
5: Devo scappare, Susie mi aspetta giù. E voi che fate?
1: Io vado a casa.
4: Io cercherò un albergo.
5: Oh, allora fammi sapere dove vai, eh.
4: Sì, sta tranquillo.
5: Ciao. Ciao, mamma.
1: Ciao, ti telefono domani.
4: L'ha presa bene, no?
1: Era adesso.
4: Dai, si risolverà tutto.
1: Vado via.
4: Come faccio per mettermi in contatto con te? Non posso telefonarti a casa, il telefono potrebbe essere sotto controllo.
1: Non lo so.
4: Ci vediamo domani, al centro commerciale vicino alla tua scuola. Alle 6, va bene? Ti aspetto al reparto profumeria.
1: Va bene.
4: Nora, non fare così. Si aggiusta tutto.
1: Ciao, Franco.

0: Elo?
1: Signora, lei è sola.
0: Chi parla?
1: Ha saputo che è successo alla sua amica.
0: Quale amica? Chi è lei?
1: Uno che vuole avvisarla di stare attenta. Ora il gioco si sta facendo pericoloso. La dottoressa Macchi rischia di finire in galera.
0: Che cosa c'entro io? Che cosa volete da me?
1: Non si faccia venire a strane idee, signora. Se tiene la bocca chiusa, niente le succede.
0: Ah sì, eh? Non sapete fare altro che minacciare voi.
1: Io lo dico per il suo bene. Se ci tiene alla pelle, stia zitta.
0: Pronto? Pronto! Maledetti.
2: Avete ascoltato la 32ª puntata di Una sola debole voce, sceneggiato in 40 puntate di Tania Di Martino. Personaggi e interpreti: Nora,
3: Angela Baggi,
2: Franco,
4: Remo Girone,
2: Andrea,
5: Emilio Cappuccio,
2: Laura,
3: Claudia Poggiani,
2: il giudice Franchina,
6: Elio Zamuto,
2: il giovane Pietro,
7: Marco Galli.

0: Chi è?
1: Andiamo a cantarlo a matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
3: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.
4: Ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia.
1: No, spiegamelo.
2: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
4: C'è uno che grida. Che grida e fa i versi da quella finestra.
5: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: chi è che sta nell'ombra?
1: Domandare è lecito, rispondere è fantasia.
0: Hai capito? Vabbè.
1: La solita orchestra,
0: i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
0: Grazie.
1: Pazienza.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: E stesso.

0: bambino, la moglie, un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Oh, povero pulcello.
0: Nel senso del maiale, silbe, ape, silbe.

Inchiesta in Occidente del 1951 è la prima serie completa che sia arrivata ai giorni nostri dai tempi della fondazione della radio. Un documento importantissimo. Ben trovati da Edoardo Melchiorri. Quello che vi propongo, quello che ho ritrovato negli archivi della radiofonia, è un documentario in 20 puntate di Sergio Zavoli, Luca di Schiena, Antonello Marescalchi, che comincia a viaggiare attraverso 12 nazioni dell'Europa occidentale praticamente il giorno dopo della firma del Trattato di Parigi, che aveva istituito la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, primo timido tentativo di organismo sovranazionale nel continente. Con la terza e con la quarta puntata si chiude il viaggio in Francia dell'Inchiesta in Occidente. Lo scopo dell'intero ciclo di trasmissioni era verificare se l'invenzione dell'Unità Europea, che al momento era solo un'astratta architettura diplomatica ed economica, no? Fosse già viva nello spirito dei cittadini, se gli europei volessero insomma una più decisa azione politica perché tali idee venissero tradotte in una realtà concreta per la vita di tutti. E in Francia, dopo quattro puntate, sembra proprio di poter dire di sì. Buon ascolto!

Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente, diretta da Giovan Battista Angioletti. La Francia, quarta trasmissione. Redattore per la parte economica, Gerolamo Pedoia. Radiocronista, Sergio Zavoli.

0: Questa trasmissione è dedicata alla provincia francese. È il risultato di un viaggio compiuto in tutta la Francia, da Saint-Malo a Le Havre, a Bordeaux, a Dijon e a Cannes. Abbiamo raccolto le testimonianze più disparate, ma che ci aiutano, pur nella loro necessaria frettolosità, a chiarire da quello economico a quello morale i problemi più disparati. Ma al nostro racconto radiofonico affidiamo queste rapide conclusioni.
1: Per questa trasmissione sono state effettuate registrazioni a Saint-Malo, a Le Havre, a Rouen, a Sable d'Olonne, a Saint-Gély, ad Apt et à Saint-Georges-la-Nuit.

0: Saint-Malo è un antico porto di pirati un tempo, di pescatori oggi che dà sulla Manica. Vi arrivammo di notte e ricordo che per mancanza di alberghi ci ospitarono alla meglio in una casa diroccata fuori delle mura della città. La mattina un vecchio gendarme, dopo un conciliabolo di 10 minuti, si decise ad aprire alle nostre macchine la porta dei bastioni settentrionali. Nel 1944 la guarnigione tedesca di Saint-Malo, comandata da von Hallow, resistette 9 giorni agli americani. Poi, ritirandosi, incendiò le ultime case risparmiate dai bombardamenti. A 7 anni di distanza, gli 11.000 abitanti non sono ancora tornati. Un riassunto sonoro di Saint-Malo si risolve in un rado picchiare di martello. All'interno dei vecchi bastioni, pochi operai, lentamente, stanno ricostruendo Saint-Malo. Esattamente alla ricostruzione di questo palazzo, alla nostra destra, lavorano 5 o 6 uomini. Non vorrei aggiungere niente di drammatico alla rappresentazione di questo luogo, ma dove siamo noi ora, una volta era il centro della città. La presenza delle macerie nelle strade, il silenzio, l'assenza degli uomini ci ricorda i nostri paesi subito dopo il passaggio del fronte. In questo istante viene verso di noi un portalettere. Ci passa di fronte e va giù verso i bastioni. È in divisa, ma senza la borsa di cuoio. Questa strada di Saint-Malo sembra un bozzetto per un lavoro surrealista. Può succedere che anche a Saint-Malo, un paese dove non si incontra nessuno, si incontri un italiano. Scusi, come si chiama?
1: Caron.
0: E lei, prego?
1: Giorgio.
0: Che cosa fate qui, gli operai?
1: Io sono capomastro, un'impresa di, come si dice, lavori pubblici.
0: E lei?
2: Io sono cimentiere ferraiolo di un'impresa di ponte rotulata e rassaman che fanno all'interno di una maison.
0: Mi potrebbe dire come mai la ricostruzione procede lentamente a Saint-Malo?
2: Procede lentamente la ricostruzione per la ragione che c'è la pietra e non è come da noi in Italia che i battimenti sono la maggior parte fatti in cemento e allora si monta molto vita, è vero?
1: Svelto.
2: Come qua, svelto, si monta molto svelto, perdo anche la parola italiana in realtà, qualche volta. Allora, se si pensa che per fare una pietra che fa 50 di altezza e 40 di larghezza, un operaio ci impiega una giornata perché deve farci un dentello o qualche altra cosa, impiega giornata. Allora, l'interno monta svelto, sveltissimo l'interno monta, perché la stessa procedura che facciamo noi in Italia è la stessa. Solamente quello che resta è la questione della pietra. E siccome dei tagliori di pietra non ce ne sono tanti, e quei pochi che ci sono, bisogna che li sappiano tenere dalle mani perché sennò cambiano padrone soventemente.
0: C'è tu. Mi dovrebbe spiegare un'altra cosa. Come mai alla lavorazione di un palazzo lavorano soltanto 5 o 6 operai?
2: Sempre per quello che gli dico io, lavorano 4-5 operai solamente a un palazzo, per la ragione che quando si è montato, in un primo tempo se ne impiegano 200-300, ma quando si è finito bisogna aspettare la pietra, allora non si serve più a niente.
0: Che cosa si dice di voi operai italiani qua in Francia?
2: Io ho l'impressione, per quello che riguarda me, mio padrone è contento. Lui è chef, è contento uguale. Allora, non lo so, hanno una certa considerazione, specialmente per quello che significa battiman, che qua appellano battiman, hanno una certa considerazione, insomma, ci pagano bene.
1: A noi ci occorre poche spiegazioni per capire presto il lavoro. E dunque.
0: Benissimo, grazie, siete stati molto gentili. Buon lavoro, auguri.
3: Grazie.
0: I pescatori di Saint-Malo, la più grande flottiglia della Bretagna, la più famosa di Francia e forse anche di quante ne contino le due coste sulla Manica, vivono oggi in baracche o in piccole case sparse sulla costa. 6 mesi dell'anno li passano sui banchi di Terranova alla pesca di merluzzo. In attesa che tornino, e mancano ormai appena 30 giorni, il proprietario di una flottiglia sta armando nuovi pescherecci. Lo incontrammo in uno di quegli uffici che danno sul porto, pieni di corde, vecchie carte e odore di mare e catrame.
4: Allora, si je prends alors au tout début, il y a eu tant de voiliers, à Saint-Malo on en comptait 120, 126 exactement, d'une quarantaine d'hommes en moyenne.
0: Quando c'erano i velieri a Saint-Malo, ce n'erano da 120 a 126 e ognuno aveva a bordo una quarantina di uomini. Oggi abbiamo una trentina di barche a vapore, ognuna con 60 uomini, cioè in tutto 1800 marinai. Di conseguenza, è proprio il progresso che ci ha rovinato. È la modernizzazione che ha soppresso una gran parte della manodopera. Ci può dire, Monsieur Lane, qual è la produzione attuale in riferimento anche all'anteguerra?
4: Production auparavant la guerre de 14-18 La production française...
0: Prima della guerra 14-19, la produzione di circa 35.000 tonnellate era sufficiente per i bisogni dei consumatori. Oggi, con queste navi moderne, è almeno raddoppiata. Rimane il fatto però che i consumatori francesi non sono aumentati, così siamo obbligati a fare l'esportazione. Siamo stati così costretti a costituire una società anonima della pesca industriale, in modo da poter far fronte alle esigenze del mercato internazionale anche in Italia. Credo che il nostro avvenire sia proprio il mercato internazionale. Se non riuscissimo ad esportare, dovremmo mettere le navi in disarmo. Sarebbe un peccato. Dopotutto non sarebbe un successo, le pare?
4: Nous serions appelés alors à désarmer nos bateaux, du chômage, et enfin, ça ne serait tout de même pas une réussite, n'est-ce pas?
0: Un esempio di come in Francia si sia potuto fondere l'esigenza collettiva con l'interesse privato, proprio nel campo edilizio, ce l'ha fornito la città di Le Havre, che col suo grande porto fu quasi interamente distrutta durante la guerra. Uno degli ideatori del piano di ricostruzione, l'architetto Tournant, ci ha detto nella sua baracca di Le Havre che l'esperimento, senza precedenti, si realizza col concorso dello Stato che ha predisposto una spesa di 90 miliardi di franchi.
3: In che senso si può chiamare unico al mondo il vostro esperimento?
0: La nostra esperienza può considerarsi unica nel suo genere. Siamo riusciti a far comprendere ai proprietari di case che non bisogna dare nel centro della città ad ognuno un pezzo di terreno su cui egli ricostruisca ciò che vuole. Li abbiamo convinti che l'area fabbricabile è un elemento secondario nel centro della città e che la prima condizione per ricostruire era di dare ad ognuno il mezzo di utilizzare i propri capitali o i propri diritti per danni di guerra. Grazie a ciò abbiamo fatto un piano degli edifici da ricostruire in comproprietà, cioè con un sistema cooperativistico, con alloggi adeguati alla necessità della zona ed assegnando gli appartamenti con priorità ai sinistrati che abitavano più vicini alla zona stessa. Abbiamo potuto, d'altra parte, attuare il principio di installare nelle case che ricostruiamo gli abitanti dei quartieri che erano prima sovraffollati. Nei più antichi rioni della città si avevano fino a 2.800 abitanti per ettaro, mentre in alcuni quartieri centrali non se ne contavano che 200. La densità media che risulta dal nostro piano di ricostruzione sarà di 700-750 abitanti per ettaro.
3: E a parte la brillantissima soluzione sul piano architettonico e anche sul piano economico per la relazione che esiste fra la soluzione del vostro problema urbanistico e le esigenze del porto, mi pare che abbiate ottenuto anche un grosso successo sul piano sociale, in quanto siete riusciti a conciliare l'interesse del privato con quello della collettività, non è vero?
5: Au point de vue sociale,
0: la nuova città di Le Havre sarà un esempio dal punto di vista sociale. È evidente che l'individualismo dei francesi ha reso estremamente difficile il compito di armonizzare l'interesse generale con l'interesse particolare. Tuttavia, per quanto concerne il centro urbano, tutti si sono persuasi che la migliore soluzione era di vivere in collettività, anche se questo produce degli inconvenienti. Inconvenienti che certo daranno più tardi innegabili vantaggi.
5: Sans quelques inconvénients dont d'ailleurs plus tard on retrouve les avantages.
0: Immaginate quale ricchezza per il nostro paese se il Po ogni tanto desse luogo ad un porto, per esempio a Torino, a Piacenza e a Ferrara. Il porto fluviale sulla Senna a Rouen svolge un traffico commerciale pari, per intenderci, a quello di Ancona. In Francia porti fluviali di quell'importanza ve ne sono non meno di 10. Sulla banchina meridionale del porto di Rouen, a 100 metri in linea d'aria dalla celebre cattedrale, a 500 circa dalla piccola piazza dove morì Giovanna d'Arco, alcuni operai scendevano dalla cabina aerea di una gru elettrica.
3: Scusi, può dirci qual è il rapporto del commercio del carbone tra l'anteguerra ed oggi?
0: Prima della guerra, il traffico principale del porto era costituito dal commercio del carbone, in particolare con l'Inghilterra e la Polonia. Dopo la guerra, e soprattutto da 2 anni in qua, il traffico del carbone è molto diminuito.
3: E come procede la ricostruzione del porto?
6: Le port qui était complètement détruit en 1944, puis l'ensemble des engins.
0: Il porto è stato completamente distrutto nel 1944. Poi la Camera di Commercio e le autorità statali lo hanno ricostruito in gran parte. Tra l'altro si è dovuto sgombrare le 600 navi, grandi e piccole, che erano state affondate dai bombardamenti.
6: Détruit par les bombardements.
0: Dalla fine della guerra ad oggi, la popolazione in Francia è aumentata di 2 milioni di unità, delle quali 400.000 immigrate. L'anno scorso sono stati registrati 327.000 nati in più dei morti. Prima della guerra il saldo era nettamente negativo. Hanno forse rinunciato i francesi al famoso figlio unico? Probabilmente no. Il risveglio demografico è dovuto essenzialmente a tre ragioni. Primo, all'effetto dei matrimoni che erano stati sospesi durante la guerra. Secondo, al fatto che le generazioni oggi in età matrimoniale sono assai più numerose delle cosiddette generazioni vuote, cioè dei nati negli anni della guerra 14-18, in cui la Francia subì enormi falcidie umane. Terzo, alla nuova legislazione demografica che incoraggia la natalità nelle classi popolari. Sull'argomento delle forme assistenziali, alle Sables d'Olonne, un piccolo villaggio di pescatori sulla costa atlantica, abbiamo interrogato una donna madre di 7 figli. I miei figli, signore, hanno gli assegni familiari fino ai 16 anni, ci ha detto. Per 7 figli percepisco 38.000 lire al mese. Quando nasce un figlio, i genitori ricevono 53.000 lire. Gli assegni familiari ammontano a 3.500 lire mensili per ogni figlio. Mi chiedete cosa fa mio marito? Un po' di tutto faceva. La pesca del merluzzo, del tonno, ma ora che non è più giovane fa la piccola pesca, come le ostriche. Poiché è invalido per tutta la pesca di alto mare che ha fatto, prende complessivamente 16.000 lire ogni 3 mesi. La settimana scorsa, pensate, ha guadagnato soltanto 1.700 lire. È meglio che vada a dormire. Sarebbe meglio che andasse a pescare i gamberetti. Vogliamo un bambino è il titolo di un film che si proietta in questi giorni nella provincia francese. Non so se il sospetto di propaganda demografica sia legittimo a questo proposito. A giudicare dalle preoccupazioni del sindaco di Saint-Gély, si direbbe che malgrado l'anno scorso in Francia si sia avuto il più basso indice di mortalità mai registrato, di quella propaganda c'è ancora bisogno.
7: Je m'appelle Monsieur Fournel Augustin.
0: Sono sindaco di Saint-Gély da dopo le ultime elezioni. Appartengo al partito degli indipendenti. Mi chiedete perché c'è così poca gente nei villaggi del mezzogiorno francese. La gente va a letto presto da noi. Le donne accudiscono alla casa, gli uomini badano al bestiame. Vi premono notizie sulla situazione dal punto di vista demografico. Ebbene, vi dirò che non ci sono troppe nascite neppure troppi matrimoni. La gente esita a sposarsi a causa della spesa troppo forte. Fatto sta che le nascite sono inferiori alle morti. Può anche darsi che tutto ciò avvenga perché la gente di campagna è attirata dalla città. Così ci sono dei villaggi che si spopolano addirittura interamente. Non so come si potrà risolvere questo problema. Le città offrono maggiori comodità. Qui manca l'acqua per tutta una parte dell'anno. E poi ci sono troppi divertimenti in città.
7: Oh, c'est-à-dire que la ville a certains attraits qu'on n'a pas la campagne.
0: All'entrata dei paesi abbiamo letto più volte cartelli con scritte come queste. Vi preghiamo di non fare rumore dopo le 21 o al massimo le 21:30. Grazie. Abbiamo anche visto domeniche di paese senza un'ombra di festosità. La provincia va a letto presto, vive con moderazione. Ma l'aspetto esteriore non deve trarre troppo in inganno. Basta entrare in una casa qualsiasi per rendersi conto di come la vita degli uomini abbia conservato il suo senso antico e saggio e borghese, se volete. L'unità della famiglia, il rispetto della tradizione, le reciproche e patriarcali premure, ad esempio. Cosa pensano i padri dell'avvenire dei propri figli e questi come affrontano i loro problemi? Ad Apt, un piccolo paese della Provenza, siamo stati ospiti della famiglia di un impiegato. Ecco le dichiarazioni del padre e del giovane figlio.
8: Je n'ai beaucoup, je pense que vous voulez parler des problèmes relatifs à ce qui est l'essentiel de la famille, l'éducation des enfants.
0: Suppongo che lei voglia parlare dei problemi relativi a ciò che è fondamentale nella famiglia, l'educazione dei figli, la loro istruzione. Oggi l'opera dei genitori è spesso ostacolata dall'instabilità di tutto quello che ci circonda e che si incontra persino a scuola, negli orari, nei programmi. Questa atmosfera non sprona i giovani a quella costanza che è necessaria per la formazione della loro volontà, del loro carattere. E dobbiamo considerarci fortunati se non ci troviamo innanzi ad avvenimenti che contraddicono ciò che i genitori si sforzano di inculcare nei figli. Ma ciò che è sicuro è che i figli, come i genitori, considerano l'avvenire più incerto. Non si tratta solo, tuttavia, dell'avvenire dei ragazzi, ma di quello di tutti. Sono convinto, tutto sommato, che come una volta i giovani coraggiosi, quelli che vogliono affrontare le difficoltà della vita, le difficoltà che sono sempre esistite, debbono riuscire a farsi largo nella vita.
8: Avec courage, doivent arriver à se faire leur place.
0: Ed ecco l'opinione del figlio.
5: Il est un fait certain, c'est que l'affluence.
0: Un fatto è certo, e cioè che il numero dei giovani che si dedicano agli studi superiori è molto aumentato. Ma questa lotta non costituisce un ostacolo insuperabile. Infatti non tutti gli studenti si dedicano con lo stesso zelo alla preparazione dei concorsi, i quali divengono alla fine una prova di resistenza fisica. Le possibilità di avvenire non si moltiplicano in proporzione dei concorrenti. Però, molto più di quanto non avvenisse prima della guerra, i padri introducono i figli nelle loro imprese, tenendo conto delle difficoltà provocate dalla guerra.
5: En raison des difficultés soulevées par la guerre.
0: Patriarcali, dicevamo, ma non credevamo fino al punto di mantenere un castello, una confraternita, un ordine di cavalieri, al solo scopo di bere una volta all'anno tutti riuniti una certa bottiglia di vino. A Saint-Jean-la-Nuit, in Borgogna, il segretario della confraternita dei Tatven, o Gustavino, nel senso di gustare il vino, ci ha accolti nella vecchia abbazia con questo discorso.
9: Messieurs de la radiodiffusion italienne, mes premiers mots seront pour vous souhaiter la bienvenue au nom du Grand Conseil de l'Ordre de la Confrérie des Chevaliers du Tatvin.
0: Vorrei prima di tutto darvi il benvenuto a nome del Gran Consiglio della Confraternita dei Cavalieri del Gustavino. Siamo particolarmente lieti di accogliervi in questo vecchio castello cistercense, residenza particolare del nostro ordine. Avete già dato un'occhiata alle nostre venerabili mura e vorrei, prima di proseguire questa visita, dirvi qualche parola della nostra confraternita, mondialmente conosciuta. Nel 1934 la situazione era gravissima, particolarmente in Borgogna e generalmente in tutte le regioni vinicole. Per un tragico fatto, le bottiglie di acqua minerale avevano sostituito le nostre buone bottiglie di vino. Le cantine erano piene, ma sfortunatamente i portafogli erano vuoti. Che fare? Battere la testa contro il muro, rinunciare a reagire. Uomini particolarmente dinamici, borgognoni di vecchia stirpe, pensarono che si poteva tentare qualcosa di meglio. E così la confraternita dei cavalieri del Gustavino rifiorì, prendendo la successione dell'ordine dei bevitori. Per prima cosa ci siamo sforzati di attirare gente da tutti i paesi del mondo. Abbiamo insegnato loro a mangiare e soprattutto a bere. Abbiamo spiegato loro perché un vino si adatta meglio di un altro ad una data vivanda. In altre parole, abbiamo sottomesso al loro apprezzamento di neofiti dei programmi vinicoli particolarmente educativi. Per programmi vinicoli educativi noi intendiamo una scelta di vini di cui ognuno ha una personalità propria, chiaramente definita e che colpisce il palato dell'iniziato. Il successo non tardò a manifestarsi. Oggi vi sono cavalieri del Gustavino in tutti i paesi del mondo. Ogni anno la nostra confraternita riunisce in capitoli tutti i soci e tutti i postulanti. Durante i pasti noi iniziamo la loro educazione vinicola. Insegniamo loro l'arte del bere e quella di non averne a soffrire. Questo è un punto importantissimo per essere cavaliere del Gustavino. Le altre condizioni si riassumono in due principi. Non tollerate mai che le vostre labbra siano contaminate da un vino indegno di voi. Dimmi cosa bevi e ti dirò chi sei.
9: Ne tollerez jamais que vos lèvres soient souillées par un vin qui soit indigne de vous. Dis-moi ce que tu bois et je te dirai chi tu es.
0: All'abbazia dei Tatvin, dove i francesi ancora una volta hanno mostrato di saper unire con grande garbo l'utile al dilettevole, riconfermando l'opinione di Chateaubriand, i francesi sono i conciliatori del mondo, si è conclusa la nostra serie di interviste in Francia. Con questo ritratto radiofonico della provincia si chiude la nostra inchiesta in Francia. Eravamo partiti non per scoprire un paese, non per giudicarlo, bensì per ascoltare la voce dei suoi rappresentanti più autorevoli e cogliere l'espressione diretta di un sentimento popolare. Non abbiamo mai dimenticato che il nostro compito era soprattutto quello di sentire l'Europa attraverso la nostra visita. Sentire cioè se questa nuova conoscenza di un continente che con fatica va cercando la propria unità era soltanto un'astratta invenzione intellettuale o se invece aveva già le proprie radici in una volontà o almeno in una speranza comuni. Ci sembra di poter dire che in Francia la grande maggioranza delle persone da noi interrogate, pur attraverso qualche riserva o esitazione, ha confermato che l'idea di un'Europa è già viva nello spirito dei francesi. si attende soltanto un'azione decisa su un piano politico perché tali idee siano tradotte in una realtà. Sentiamo il dovere di sottolineare l'unanime cordialità che tutti, dal ministro degli esteri fino al più umile artigiano, hanno voluto dimostrare senza infingimenti verso il nostro paese. Possiamo dire che sul piano spirituale una unione tra Francia e Italia è già operante. Nel quadro generale della nostra inchiesta, questo è, crediamo, un risultato concreto.

Saranno europei i nostri figli. Inchiesta in Occidente diretta da Giovan Battista Angioletti. Avete ascoltato la quarta ed ultima trasmissione sulla Francia. Redattore per la parte economica Gerolamo Pedoia. Radiocronista Sergio Zavoli.

0: Senta, e so che anche lei aveva dei grandi ammiratori. Cioè, da quello che io ho letto, ho sentito che sovente lei veniva invitata con sua sorella e suo fratello addirittura a Palazzo Reale ad esibirsi davanti ai principi, i giovani principi di allora, di Casa Reale.
1: Allora, il principe ereditario abitava a Torino, come saprà, forse. Sì. E naturalmente il nostro impresario forniva gli spettacoli per Casa Reale, ed è successo a noi una sera in agosto, per il compleanno della regina, di andare a, in un certo posto, si chiamava Sant'Anna di Valdieri, a fare uno spettacolo, a cantare delle canzoni, a fare due balli. E mi ricordo che il principe si divertiva a suonare la batteria.
0: Suonava la batteria, sì. Il principe Umberto, questa è una
1: Il re si è addormentato.
0: E tra l'altro mi pare, proprio da quanto leggo, magari saranno dei pettegolezzi, che il principe le mandava dei fiori,
1: certo,
0: delle scatole di, a forma di cuore. È vero tutto questo? Accadevano queste cose allora.
1: Sì, sì, sono mandato dei fiori a forma di cuore.
0: Si vede che forse il cuore del principe Umberto batteva.
1: Beh, è una cosa carina. Io avevo 17 anni, lui ne aveva 20. Eravamo due ragazzi che amavamo la vita in quel momento lì. Non c'era niente di straordinario.
0: Ecco, e del resto era logico.
1: Poi un ricordo dolcissimo. Io ho sempre considerato il principe Umberto un uomo come tutti gli altri. Non è che mi sentissi differente, onoratissima della sua attenzione. Per me la prima persona importante nella mia vita era la carriera, il mio lavoro, per poter vivere, poter arrivare dove volevo io, e quindi anche quello passava in secondo ordine.
2: Dopo aver donato un portasigarette prezioso a un attendente, Umberto di Savoia si legò appassionatamente alla cantante Millì, mentre la moglie si diceva avesse un'attrazione fatale per Benito Mussolini. A raccontarlo è il figlio Romano, che parla di commenti espliciti della madre, donna Rachele, sulla coppia fedifraga, la cui relazione venne bruscamente interrotta, suppone lui stesso, dal padre. Certo è che Mussolini non si fidava della principessa belga, tanto da farla sorvegliare dal capo della polizia, Arturo Bocchini. E non si sbagliava, perché già nel 1938 Maria José aveva intessuto con Pietro Badoglio una trama per deporre il capo del governo, che l'aveva spodestata con il marito da principi ereditari a principi del Piemonte.
3: Lo squillo delle campane di Montecitorio saluta il corteo della regina imperatrice, che scende dalla berlina accompagnata dalla principessa Maria di Piemonte e seguita dalle duchesse d'Aosta e di Genova.
4: 1939, inaugurazione della 30ª legislatura e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
3: 10 minuti dopo l'ingresso nell'aula della sovrana, Sua Maestà il Re Imperatore, accompagnato dal Duce, fa il suo ingresso nell'aula, dove un'indimenticabile ovazione gli esprime la devozione incondizionata della 30ª legislatura.
2: Mussolini preferiva infatti il ramo Savoia-Aosta e sognava in cuor suo di cambiare l'asse ereditario. Poco amata dal popolo, Maria José fu regina per un giorno e dopo il referendum monarchia-repubblica seguì il marito nell'esilio.
5: Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Regia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane.

till we get to the other side, and there's no more, no more.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, caro Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la pizzona presente e poi la formazione come deve essere immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, immobile, no, Spinazzola passa immobile, immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
2: Grazie Lino, pardon, mister. Allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara.
3: Mara.
2: Mara.
3: Canà.
2: Esatto. Signori, si comincia. Il 6 settembre 1929 un gruppo di appassionati di calcio del borgo di Chievo fondò l'Opera Nazionale Dopolavoro Chievo, scegliendo come colori sociali il blu e il bianco alternati su una maglia a quadri e con pantaloncini bianchi. Inizialmente quella società non venne affiliata alla FIGC. Dal 1931 il blu di quelle divise diventò celeste. L'attività dell'OND Chievo terminò però nel 1936 in seguito a problemi finanziari. Al termine della Seconda Guerra Mondiale nel 1948 la società venne rifondata come AC Chievo e si iscrisse così alla seconda divisione. Al termine della stagione 50-51 la squadra vinse il campionato regionale di seconda divisione, ottenendo così la promozione in prima divisione veneta. Nell'aprile del 52 fece il suo debutto in squadra Bruno Vantini, giocatore che manterrà la casacca clivense fino al 1971 e che detiene il primato di reti con la maglia del club. Nel 1957 la squadra cambiò lo stadio casalingo spostandosi al campo parrocchiale Carlo Antonio Bottagisio, dove giocherà fino al 1986. Nel 1959, invece, grazie alla ristrutturazione dei campionati nazionali, il Chievo venne ammesso in seconda categoria. Sempre in quell'anno la squadra cambiò denominazione in Cardi Chievo, nome dello sponsor, ottenendo così rapidamente la promozione in prima categoria. La squadra restò in quella serie fino al 1963, quando subì la prima retrocessione della sua storia. Arrivò dunque il 1964, Luigi Campedelli, proprietario della Paluani, divenne presidente del Chievo. Nel corso degli anni successivi cedette la carica presidenziale pur restando patron della società, fino al 1990, quando poi tornò a pieno titolo al vertice del club. Il Chievo iniziò la lunga scalata tra i livelli del calcio italiano. Nella seconda metà degli anni 60 la squadra vinse per tre volte il campionato di seconda divisione, nel 1965, nel 1968 e nel 69, rinunciando alla prima categoria all'inizio della stagione 68-69 per problemi economici e reiscrivendosi nell'annata successiva. Dopo aver giocato in promozione tra il 71 e il 75 e in Serie D per 5 anni, dalla stagione 81-82 la C Chievo prese la denominazione di Paluani Chievo dal nome dello sponsor. Nel campionato di Serie D dell'86 il Chievo si giocò la vittoria nel torneo con il Bassano. Lo spareggio promozione a Brescia vide prevalere la squadra vicentina, tuttavia il 13 giugno 1986 una sentenza condannò il Bassano per illecito sportivo e così il Chievo ottenne la promozione in Serie C2. Per la prima stagione in un campionato professionistico la squadra tornò a chiamarsi AC Chievo e passò a disputare le gare interne allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Seguì immediatamente la promozione in Serie C1 nel 1989. Arrivando dunque al 1990, Luigi Campedelli, tornato presidente della società, per spirito di orgoglio d'appartenenza alla città, mutò nuovamente il nome della società in AC Chievo Verona. Il 15 settembre del 1992 il presidente Luigi Campedelli si spense improvvisamente. A succedergli nella guida della società fu il figlio Luca Campedelli, che partì scegliendo un nuovo direttore sportivo, Giovanni Sartori, ex calciatore clivense. Nella stagione 93-94 con mister Alberto Malesani in panchina, il Chievo chiuse il girone di Serie C1 al primo posto, guadagnando una storica promozione in Serie B. In quel campionato cadetto, il club disputò per la prima volta nella storia il derby con il Verona. È arrivato il momento di accogliere il primo ospite al Super Club, Massimo Marazzina. Dunque Massimo, nell'estate del 1996, dopo due stagioni giocate con il Foggia, Massimo Marazzina si trasferisce al Chievo Verona, con te quell'anno. Arrivarono a vestire la maglia gialloblu anche Cerbone, Fiore, Lanna e Giusti. La società e l'allora mister Malesani dichiararono che l'obiettivo stagionale sarebbe stata la salvezza in Serie B. Ma già in quel tuo primo anno il Chievo andò ben oltre le aspettative, arrivando a fine stagione al sesto posto dopo una sconfitta contro l'Empoli.
4: Hai detto bene, bellissimi ricordi, società sana, gruppo fantastico, compagni di squadra eccezionali, perché alla fine, insomma, se non hai una buona materia su cui lavorare, diciamo che fai ben poco. Un allenatore molto bravo, molto preparato e pazzo quel giusto.
2: Nel campionato 98-99 invece riusciste ad ottenere la salvezza con un undicesimo posto finale.
4: Anche lì sì, come ti ripeto, poi sai, noi eravamo anche una piccola realtà, quindi giocavamo in uno stadio anche molto grande e onestamente con poca gente, quindi non avevamo neanche questo trasporto, questo aiuto del pubblico che magari altre squadre potevano avere quando giocavano in casa o un seguito di tifosi trasferta, insomma era più una cosa familiare, perché diciamo che il Chievo era visto magari come una squadra amatoriale di dilettanti, però step by step, passo dopo passo ci siamo fatti anche conoscere e rispettare.
2: Nell'estate del 2000 la guida tecnica passò a mister Luigi Del Neri, il quale aprì un ciclo di 4 anni durante il quale la squadra visse un momento magico, arrivando perfino a conquistare la qualificazione in Coppa UEFA. Accogliamo dunque al Super Club l'uomo dei miracoli, mister Gigi Del Neri. Mister, nel 2000 inizia la vera e propria favola Chievo. Luigi Del Neri è ufficialmente il nuovo allenatore del Chievo Verona in Serie B. Il presidente Campedelli annuncia fin da subito che l'obiettivo quell'anno sarebbe stata la promozione nella massima serie e con il direttore sportivo Sartori diede il via ad una importante campagna acquisti. Arrivarono in gialloblu Luciano, all'epoca Eriberto, Manfredini dal Genoa, Barone dall'Alzano, e si puntò in avanti su Bernardo Corradi. Lasciarono invece il Chievo per andare a giocare in Serie A Marazzina e Zanchetta. Il nuovo modulo di mister Del Neri valorizza il gioco spettacolare di quel Chievo. Eugenio Corini è il metronomo di quel centrocampo, mentre Manfredini ed Eriberto volano sugli esterni. Così, il 3 giugno del 2001, quella squadra di quartiere di Verona conquista la prima e storica promozione in Serie A, battendo 2-0 la Salernitana al Bentegodi. Mister Del Neri diventa l'eroe di quella squadra. Che emozione ha provato?
5: Lì è stata tutta una favola, almeno fino a quel momento. Non pensavo mai dovesse appena cominciare. Ma diciamo che è stata fatta una partenza sottotono, nel senso che nessuno aveva dichiarato, come diceva, una vittoria. Avevo intenzione di cambiare così mentalità, perché sempre fino a quell'anno anche io avevo pensato solamente a produrre per poter salvarsi rimanere in categoria. Invece nel 2000 abbiamo fatto questo tipo di salto di qualità mentale, abbiamo provato così a costruire una squadra che abbia delle caratteristiche ben precise. Fortunatamente sia Giovanni Sartori che il presidente hanno trovato le linee giuste, abbiamo trovato giocatori motivati, giovani, qualche inserimento anche di un certo spessore. La squadra ha fatto un campionato strepitoso, ha vinto immediatamente. È stato il cambio di mentalità che è stato quella proprio, è stato fondamentale per avere questa tendenza a migliorarsi sempre e a produrre un calcio offensivo.
2: Il 26 agosto 2001 arrivò dunque l'esordio in Serie A del neopromosso Chievo Verona di mister Del Neri. All'Artemio Franchi di Firenze, dopo soli 5 minuti di gioco, il Chievo va in vantaggio con Simone Perrotta, che segna il primo gol della storia in Serie A, mentre al 53esimo Marazzina raddoppia e tutto il Franchi applaude quella squadra di quartiere arrivata tra le grandi. Il giorno dopo tutti i giornali e i media sportivi si riversano a Veronello, dando inizio alla favola del Chievo.
5: Sì, è stato quello lì, un primo passo importante. Eravamo tutti curiosi, noi quello lì ansiosi di verificare se il nostro tipo di atteggiamento tattico, di mentalità potesse essere produttivo anche in Serie A, dove incontravamo giocatori importanti, squadre importanti, quindi lo spessore tecnico molto elevato. Fortunatamente la partita è stata molto produttiva, abbiamo tenuto il nostro tipo di atteggiamento tattico, mentalmente eravamo disposti a giocarci la nostra partita, perché la squadra lì aveva così nella mente di sapere andare in campo e dimostrare quello che sapeva fare. non quello che gli altri permettevano di fare. Quindi questo concetto hanno portato avanti, vincendo quella partita lì le sicurezze sono state migliori, il nostro atteggiamento mentale è migliorato, e poi è stata una partenza fulminante che ha incantato tutti, forse ha incantato anche noi.
2: Ecco, tutti iniziarono a parlare quindi di miracolo Chievo a Torino contro la Juve, quando sfioraste l'impresa andando in vantaggio due volte per poi cedere ad un'incredibile rimonta per 3-2 dei bianconeri. Ma quel calcio clivense, beh, fu davvero divertente, metteva tutti d'accordo, tifosi e sportivi di ogni squadra, sulla bellezza del calcio espresso.
5: Diciamo che quella lì è stata la più grande gioia, quel tipo di sensazione, perché di fatto siamo diventati la seconda squadra di tutti gli italiani. Probabilmente tutti avevano un tifo per la squadra del cuore, ma dopo la squadra del cuore veniva il Chievo, per simpatia, per quello che poteva andare, per la provenienza, soprattutto un piccolo quartiere, e perché per l'illusione, un po' la consapevolezza che tutti potevano poi ottenere qualcosa di importante, anche non avendo blasoni importanti o non stare tanti come quelli che viaggiavano nel mondo del calcio.
2: Alla nona giornata arrivò l'attesissimo derby contro l'Hellas Verona, all'epoca allenato dall'ex mister Alberto Malesani. Il Bentegodi fece registrare il tutto esaurito. Al 37esimo il Chievo conduceva 2-0, ma ancora una volta si fece rimontare in un 3-2 finale. Che momento è stato quello, mister?
5: Un momento, no, non amaro, perché insomma è stato un derby che non si vedeva più e non si poteva pensare di vedere questo come dirà. Ma direi che nelle sconfitte poi si imparano molte cose, no? E si impara anche ad essere un pochino più realisti, perché affrontare una squadra e poi magari sul 2-0 mollare un po' di tensione voleva proprio dire concedere agli altri qualcosa in più. Però la mentalità è sempre rimasta uguale, no? Abbiamo cercato di vincere questa partita lì, non abbiamo mai sofferto, abbiamo perso. Però è stata dismessa molto consapevole, di fatti la domenica dopo siamo ripartiti come niente fosse e abbiamo incominciato il nostro modo di vedere il calcio. Poi il primo derby si pensa sempre di poterlo vincere perché rimane sempre negli annali, però poi siamo infatti vincendo il secondo, quindi siamo anche quella lì, siamo anche la pari, insomma, come concetto. Però vedere Verona con un derby stracittadino è stata una cosa fantastica, devo dire, probabilmente irripetibile.
2: Ecco, nonostante alcune sconfitte, il Chievo non mollò la vetta della classifica fino alla 13esima giornata, quando subiste il 3-2 del Milan. Poi, il 16 dicembre 2001, i giocatori di Mister Del Neri battono a San Siro 2-1 l'Inter di Ronaldo e Vieri. E il Chievo conquista nuovamente la vetta della classifica, ma con la sconfitta rimediata contro la Roma, arrivaste solo ad un soffio dall'arrearvi campione d'inverno.
5: Ma è stato sempre, noi sapevamo anche nella nostra realtà, non è che puntavamo a vincere lo scudetto, anche se quell'anno lì il Chievo per quello che aveva fatto meritava di vincerlo, devo dire la verità come concetto, perché ha espresso un buon calcio, era l'esempio un po' per tutti, era un bello spot pubblicitario secondo un punto di vista del calcio italiano, è stato, quindi secondo me ne meritava, no, ma noi sapevamo che dovevamo lottare estremamente con tutte le squadre, sapevamo anche dei nostri limiti chiaramente. E quindi quando si poteva stare in testa della classifica eravamo consapevoli, contenti di stare avanti. Poi quando sono andato in una dimensione, diciamo, non normale per il Chievo, perché poi eravamo quinti in campionato, però alla nostra portata ci siamo ributtati sul nostro progetto importante, cercando di agganciare quello che poi alla fine è stato anche un successo importante.
2: All'inizio del girone di ritorno subiste un fisiologico calo di rendimento, mantenendo comunque la quinta, sesta posizione circa. Insomma, poi il 2 marzo 2002 la tragica notizia della prematura scomparsa del vostro Jason Maiele e il ritiro della maglia numero 30 in sua memoria. Il Chievo tornò a vincere solo il 24 marzo del 2002, pareggiando il conto nella stracittadina, imponendosi per 2-1 contro l'Hellas.
5: È stato un bel colpo perché chiaramente noi arrivavamo di famiglia, insomma, avevamo come una famiglia unita, tutti ragazzi motivatissimi, tutti amici tra di loro, quindi è stato un colpo tremendo, anche perché ci ha privato della compagnia di un ragazzo fantastico, giovane, un ragazzo che aveva portato tutta la sua energia importante per dedicarsi completamente a quello che doveva raggiungere il Chievo. Per la sua famiglia poi una morte un pochino assurda, nel senso che si poteva evitare sicuramente con un po' di attenzione da parte sua, forse, però si è fatto un male tremendo, è stata una botta poi difficile da assorbire giustamente, e poi piano piano ci siamo ripresi e abbiamo anche giocato anche per lui, perché poi alla fine se abbiamo fatto quel risultato lì, un grande merito è stato anche di Jason.
2: Il Chievo dei Miracoli riprese la propria marcia, arrivando a sfiorare per un solo punto la storica qualificazione in Champions League. Alla fine arrivaste al quinto posto, conquistando ad ogni modo un'altrettanto storica qualificazione in Coppa UEFA, se non ricordo male ad un punto proprio dal Milan.
5: Sì, poi il Milan dopo ha vinto, mi sembra ha vinto un Champions come concetto. No, ma noi siamo stati bravissimi, quella non lì è stata un'annata. Penso che non si possa ripetere più nel calcio. Io sono convinto che da dove proviene il Chievo, dove è venuto, dove è arrivato, da questo piccolo borgo di vicino Verona, non potrà più mai accadere che nel calcio un piccolo borgo possa così fare quello che ha fatto il Chievo e raggiungere gli obiettivi che ha avuto il Chievo. Ma il Chievo è stata anche la prima squadra che ha vinto, dove abbiamo promossa, la prima partita in trasferta. Mi sembra stata abbiamo promosso la prima e in testa della classifica, non so per quanto tempo da sola. Quindi ha fatto delle cose importanti, è arrivato in Coppa UEFA. Secondo me ha fatto un campionato strepitoso, fuori dall'impensabile, come dire, veramente è stato un sogno continuativo per tutto l'anno. C'era televisione da tutte le parti, da tutto il mondo, quindi veniva ogni martedì di Veronello invaso da stazioni di interesse globale. Veniva dall'Egitto, dal Canada, da tutte le parti del mondo per sapere quali erano i segreti. Ma il segreto è uno solo: creare una compagnia di ragazzi che erano convinti di fare bene e di portare avanti la propria idea fino in fondo.
2: Nell'estate del 2002 arrivarono al Chievo Oliver Bierhoff, Ivano Della Morte, Daniel Anderson, Nicola Lazetic e Sergio Pellissier, mentre Corradi e Manfredini si trasferirono alla Lazio. Scoppiò il caso Eriberto, o Luciano per meglio dire, mentre nel reparto difensivo mister Del Neri promosse un giovane Nicola Legrottaglie al posto dello storico capitano Maurizio D'Angelo, che lasciò la fascia da capitano a Lorenzo Danna. Il 19 settembre 2002 ci fu il debutto in Coppa UEFA 0-0 a Belgrado, poi al Bentegodi non ci fu verso di arrestare la Stella Rossa, che vinse 2-0. Ma è ancora una volta in campionato che il Chievo diede spettacolo. 28 ottobre 2002, il Milan capolista perse a San Siro 3-2 contro il gialloblu, poi espugnaste di nuovo l'Olimpico, Roma 0, Chievo 1, e alla fine del girone di andata arrivaste al quinto posto.
5: Eh sì, è una squadra che aveva cambiato molto quell'anno, per perdere Corradi, prendere Liberto, perdere giocatori Panfredini, che erano poi degli assi importanti in quella squadra, dei meccanismi, ma non ha cambiato la mentalità. E quindi il concetto è riuscire ad avere un'idea, svilupparla bene, avere dei giocatori giusti per poterla produrre e giocare sul campo sempre con quel concetto, quello di far vedere quello che sappiamo fare. È stata brava, diciamo, anche se un anno è stato un anno importante, per un periodo di soddisfazioni importanti. È chiaro che non è stata una cavalcata splendidissima come la prima, però gli è andata dietro da vicino, e quindi Chievo si è riproposto mentalmente, anche tecnicamente, agonisticamente, ad alti livelli. Quindi vuol dire che c'è una struttura ben solida anche come società, per le idee chiare su chi prendere e su chi dar via.
2: Arriva al Superclub dunque Nicola Legrottaglie, benvenuto. Nicola, la tua storia con il Chievo Verona ebbe inizio durante la stagione 97-98, durante la quale, pur giocando in prestito al Prato, fosti acquistato in comproprietà dal Chievo, che poi riscattò il tuo cartellino arrivato alle buste. In quelle prime due stagioni non trovasti molto spazio, tant'è che passasti prima alla Reggiana, poi al Modena di mister De Biasi, conquistando insieme alla squadra il campionato di Serie C1. Quell'anno per tutti diventasti il Duca.
6: Sì, è vero, è la mia storia è una storia un po' contorta, un po' strana, perché parliamo di un promettente, un ragazzo che prometteva bene, che aveva delle qualità, le aveva fatte vedere nel settore giovanile, ma che non riusciva mai a consacrarsi, e quindi trovavo sempre difficoltà nel farmi comprendere, ecco, un po' per forse una mia ancora immaturità su certe dinamiche, e un po' perché gli altri, magari non ho mai trovato persone che inizialmente hanno creduto profondamente nel mio talento. Quindi questa difficoltà non mi ha permesso di entrare subito nel grande calcio, ma di dover fare un giro un pochettino contorto, fatto di cadute, rialzate e tutte queste cose qua, che poi alla fine mi ha portato a coronare questo sogno di giocare in Serie A. E ovviamente la prima squadra che non ha creduto fortemente nel futuro mio è stato il Bari, perché la comproprietà era tra Bari e Chievo Verona. A Chievo ho avuto poco spazio all'inizio, è vero, ma perché c'erano delle dinamiche culturali, purtroppo stereotipi culturali che in Italia ancora oggi noi paghiamo, e cioè che tu prima di giocare devi avere una certa età, e se avevi uno davanti a te che aveva 20 anni più di te, aveva esperienza, doveva giocare lui. Questo l'ho pagata, ma allo stesso tempo poi mi è servito per formarmi come persona, come uomo e come calciatore.
2: Nell'estate del 2001, rientrato al Chievo, ecco arrivare finalmente l'esordio in Serie A. Il 14 ottobre di quello stesso anno, Brescia 2, Chievo 2. Ricordi quel momento?
6: Sì, lo ricordo. Anche lì diciamo che è stato un momento molto travagliato, perché io venivo dal Modena dove mi ero consacrato, io il mio interesse era di rimanere lì, invece mi hanno, tra virgolette, costretto a tornare al Chievo per appartenenza di cartellino, ma nonostante ciò, nonostante avessi grandi estimatori in giro per l'Italia, il Chievo non mi faceva giocare titolare per questi motivi. E quindi io ho dovuto aspettare un infortunio di chi giocava al posto mio per poter esordire in Serie A. E mi ricordo quell'anno esordì proprio marcando Roberto Baggio, che è stato il mio esordio, ed è stato emozionante, perché comunque avevo di fronte uno dei campioni più forti, ecco, del nostro calcio. E quindi è stata una giornata veramente bella, e ho ricordi emozionanti.
2: Il primo gol in Serie A invece arrivò il 17 febbraio del 2002, Lazio 1, Chievo 1.
6: Sì, anche lì situazione particolare. Io a gennaio chiedo di andare via perché non giocavo, io quello che a me interessava era giocare, fare esperienza sul campo. E dopo tanti litigi con la società, perché io volevo andare via e loro non volevano, l'aneddoto chiave fu che Del Neri mi venne a prendere in un ristorante e mi convinse a rimanere con lui, perché diceva che secondo lui avrei giocato da lì a poco. Il problema è che poi continuava a mandarmi in tribuna. E quel giorno lì fu l'unico giorno dove lui mi chiamò da parte e mi disse: visto che ti sei lamentato tanto e sempre, adesso hai l'opportunità di dimostrare se vali veramente. E io mi ricordo che mi alzai, gli strinsi la mano e gli dissi: va bene, grazie, bocca al lupo, e me ne andai in camera. Il giorno dopo migliori in campo e feci gol. E da lì è poi partita la mia carriera. Non ho più perso il posto da titolare, ho sempre giocato fino ad arrivare nel giro di 2 anni nella grande Juve, nella nazionale.
2: Grazie Nicola, torniamo da mister Del Neri. Nel girone di ritorno, complici anche alcune cessioni avvenute nella finestra di mercato invernale, ci fu un piccolo calo delle prestazioni, ma il Chievo diventa grande tra le grandi. Al Bente Godi, Chievo 2, Inter 1. Ci fu un'importante qualificazione per la Coppa UEFA in lotta con Udinese e Parma. Ci si gioca tutto all'ultima di campionato a Torino, contro i laureati campioni d'Italia della Juventus. E contro ogni pronostico, quella partita finì 4-3 per la Juventus. E il Chievo perse il treno per l'Europa per un solo punto.
5: Abbiamo combattuto come quella, insomma, era... Anche lì, anche loro si erano appena laureati, erano qualità importanti. Abbiamo cercato di poter così riuscire nell'impresa doppia in 2 anni consecutivi. Non ci siamo riusciti, però resta sempre il concetto di aver creato sul campo tanto, di aver dato dimostrazioni, insomma, di poter reggere il confronto con le grandi per il secondo anno consecutivo. Mi sembra che sia un prodotto molto efficace. E per il futuro anche delle squadre piccole abbiamo dato degli spunti importanti per le squadre che poi affrontavano questi campionati, e quindi siamo stati anche in precocità su questo. Cioè, tante squadre adesso giocano alla pari, non difendono più, hanno più sprint, hanno più slancio, credono più alle loro qualità, e quindi riescono anche a produrre del calcio importante contro squadre blasonate. Quello mi sembra che Chievo, dopo il Foggia di Zema, sia stata quella squadra che ha dato questi input di giocarsi tutto alla pari, sempre comunque.
2: Proprio la sua filosofia di gioco, fondamentalmente.
5: Esatto, sì, la filosofia di gioco è un'idea, che non deve essere sempre quella, deve essere sempre quella migliorabile, non cambiabile, almeno questa è la mia idea, come poi ogni calcio poi siccome è opinabile, chiaramente, può essere visto in diverse maniere, però io sono convinto che è un'idea migliorabile comunque, cioè migliorare l'idea è quello che dà sicurezza nel gioco, non cambiare idea, che sono due cose diverse.
2: Una storia davvero incredibile, questa del Chievo Verona, ma ahimè la prima puntata è bella che è andata. Perciò per ascoltare la voce di tutti i campioni, i protagonisti del Miracolo Chievo, beh, vi toccherà aspettare la prossima puntata di Super Club. Tutto molto bello.
0: Rai Radio Tech e Tech.

sapessi tu che noia qui alla manica. Mi scriveresti un po' di più alla manica Quagan. A volte penso tanto a te, al corpo tuo, al tuo parlare, e io ti penso con stupore. E mi prolungo a te come un fiume verso il mare, o l'ape verso il fiore. Cosa succede lì da te, mio caro amore?

il segno d'aspettarmi là, e ancora ti rincontrerò dove sarai. A Trois-Rivières come si sta, e lì a Quebec.

sporche grigie strade, tu sei la sola in quell'inferno. A rimanere una magia, fino alla morte sarai mia, sempre in eterno. Noi qui facciamo gli spacconi.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la

0: State bene? Tutto a posto?
1: Sì, Mario Pezzola.
0: Tutto bene, grazie Bardotti. Benvenuto Sergio Endrigo. Eccolo qua. Non pensavi di essere in onda, dillo.
2: Non pensavo di essere in onda, mi sono rotta la cuffia.
0: Siamo in onda, siamo in onda e benvenuti e bentrovati dal Night Club.
3: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
0: O meglio, benvenuti dalla radio che parla di Night Club. E ci siamo lasciati l'ultima volta parlando di film, abbiamo capito che ne avremmo potuto fare tantissime altre.
2: Sì, diciamo dell'influenza del cinema, ecco, sulle canzoni del Night.
0: Ah, no? Benissimo, giusto, bravo Endrigo. Allora, rapporto Night, film, canzoni, successo. Parliamone un po', esatto. Com'è la storia qua? Le canzoni...
1: La televisione non c'era, o se c'era agli inizi occupava poche ore della vita di ognuno.